0: a tutti, ciao Gabriella, eccomi, io mi trovo a Novi di Modena e vi presento il coro delle Mondine, qui davvero hanno energia da vendere, a tal punto che mi è venuta voglia anche a me, ovviamente, di iniziare a cantare. Abbiamo tante storie, di storie vere, di una vera Mondina da raccontare, io vi consiglio di rimanere assolutamente collegati per sentire le loro storie.
1: Grazie, grazie Luciana. Allora le salutiamo dallo studio e diamo il benvenuto all'altro nostro ospite che è collegato da Torino, Julio Cesar Albano, che lì a Torino è ristoratore. Julio Cesar, benvenuto.
2: Grazie. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te Julio. Io tra poco ti chiederò di entrare un po' nel dettaglio riguardo proprio al riso e all'impiego che se ne fa nel paese da cui tu provieni. Voglio intanto dire che sei brasiliano e che arrivi dal nord-est, dal Minas Gerais. Intanto ci puoi anticipare quanto è importante il riso nella tradizione culinaria del tuo paese d'origine?
2: Certo, assolutamente. Il riso è fondamentale nella nostra cucina, nella cucina brasiliana. È uno degli ingredienti principali del quotidiano, presente soprattutto la combinazione più famosa di Brasile, che è il riso con fagioli. Ed è considerato un alimento neutro, però anche con la fagiolata, perché anche lì il fagiolo lo prepariamo di diversi modi. Quindi il riso è molto importante, nutritivo, versatile, che equilibra un po' i piatti, il sapore con la carne, pesce e, come avevo detto prima, come con il fagiolo.
1: Senti Julio Cesar, ma preparato frequentemente da una regione all'altra del tuo paese, il riso prevalentemente o forse sempre è bollito? È così che viene proposto?
2: Sì, sempre, quello lì sì, sempre bollito, cioè il modo più diffuso per il suo preparo è un filo di olio, l'aglio, sale, acqua e pentola per bollire.
1: Ma ci fai guardare anche un po' dentro le case dei brasiliani per capire quando si consuma? Sempre, cioè ad ogni pasto, perfino a colazione, o a colazione magari no, e comunque è presente magari a cena più spesso che non a pranzo?
2: No, l'inverso. Sì, come ha detto lei, a colazione no, quasi mai, invece anche abbiamo un preparo che si chiama arroz doce, che è il riso dolce, che quello lì a volte o lo mangiamo come dopo pranzo, dopo cena, se no a colazione. Invece il riso viene più mangiato a pranzo.
1: Ecco, senti Julio Cesar, visto che le differenze regionali sono importanti, lo sono ovunque, ma insomma in un paese così vasto come il Brasile ancora di più, dacci un po' un'idea di piatti tipici. Partiamo dal nord-est da cui tu provieni per capire lì come si prepara il riso e poi guardiamo anche altre
2: regioni. Ecco, una correzione, provengo da sud-ovest.
1: Ah, da sud-ovest, scusami, io fin dall'inizio ho detto...
2: No, niente, scusati. Allora, no, solo per dare un po' più di chiarezza da dove cominciare, ma posso cominciare tranquillamente da est brasiliano.
1: Parti dalla tua regione, allora, tu come sei nato? Sei nato mangiando riso come? Qual è il tuo piatto preferito?
2: Riso,
1: e poi andiamo avanti.
2: Allora, il mio piatto preferito è il riso in bianco con la fagiolata.
1: Ok, allora, questo è un piatto tipico, l'abbiamo assodato.
2: Tradizionale.
1: Le variazioni regionali del riso più importanti, quali sono?
2: Allora, al sud, per esempio, che abbiamo più le influenze europee, lì lo mangiamo il riso anche come un'insalata fredda, con i piselli, avocado, frutte. Invece, sud-ovest si mangia di più, lì come vi ho detto, accompagnando sempre fagioli, lo prepariamo sempre caldo, se no in Bahia, per esempio, adesso stiamo salendo su nord-est di Brasile, sempre riso accompagnando dei piatti con pesce. dei riso preparati con più brodo.

0: per esempio.
1: Ok, ci hai dato un'idea. Salutandoti, dimmi se in un paese come il nostro, soprattutto a nord, dove il riso ha una forte tradizione, è un alimento molto amato, il riso preparato come lo proponete voi alla brasiliana incontra il favore dei nostri connazionali. Piace agli italiani?
0: Piace tanto agli italiani, perché avendo un ristorante e preparando la cucina tradizionale della mia regione, abbiamo tantissimi italiani che cercano i nostri piatti
1: Bene.
0: e li vedo tanto contenti con i nostri
1: Ci
0: prepari.
1: fa piacere sentirlo. Allora, grazie a Julio Cesare Albano che salutiamo. Noi avete visto, insomma,
0: Noi.
1: abbiamo iniziato, grazie ancora, il nostro viaggio che ovviamente prosegue con una breve interruzione per la pubblicità e poi si riparte.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva,
5: lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno è un
6: aiuta.
7: bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi e l'avete sentito oggi, stiamo parlando di uno degli alimenti più antichi, un alimento universale. Stiamo scoprendo che in un solo chicco di riso ci sono storie, ci sono sapori, differenti identità. E allora io torno dal nostro esperto, anche cuoco, il collega Rocco Moliterni, cuoco perché è abilissimo in cucina. Senti Rocco, tu prima accennavi già le variazioni regionali che sono tanti da nord a sud, comunque il riso è diffuso ovunque. Ci sono tante varietà in Italia. Tu da piemontese inevitabilmente sei proprio un difensore, sostenitore del Carnaroli, altrove prevalgono altri gusti e si scelgono altre varietà. Certamente è importante scegliere il tipo giusto di riso per adattarlo ad una ricetta piuttosto che a un'altra.
12: E sì, perché ad esempio un riso che va bene per una minestra di riso, che deve avere certe caratteristiche, non è lo stesso che va bene per un risotto. Poi adesso c'è una sorta di standardizzazione e quindi si tende a usare magari lo stesso riso per varie cose. Però se vogliamo una riuscita migliore, ad esempio per i risotti, di sicuro il Carnaroli oppure il vialone nano sono i migliori. Se vogliamo fare delle minestre, vanno bene invece un riso, un riso super fino che può essere più in grado di reggere il brodo, di essere in brodo. Volevo sottolineare una cosa che c'entra, forse non c'entra, perché c'è questo dibattito, ad esempio, sul risotto, se usare o meno il soffritto con la cipolla che molti fanno. Questo pare che derivi dal fatto che un tempo il riso veniva trasportato nei grossi sacchi di juta e questi grossi sacchi di juta lasciavano un odore non proprio gradevole, per cui le nostre nonne utilizzavano molto la cipolla per fare i soffritti, per fare il risotto, può fare anche le minestre di riso come base per attutire questa cosa. Oggi che non viene più trasportato nei sacchi di juta, molti dicono che si può tranquillamente tostare il riso direttamente e così il
1: L'ultima
12: risultato
1: non
12: nel
1: tu.
12: risotto sarà migliore che non usare la cipolla, ad esempio.
1: Invece a te piace il soffritto con la cipolla, io so.
12: Sì, per me è fondamentale. Io sono vecchia scuola, per cui utilizzo sempre la cipolla come base, o al limite lo scalogno,
1: Certo.
12: e poi faccio tostare il riso, poi sfumo con il vino. Però, siccome in cucina, come ben sappiamo, tutto si può fare secondo ciò che più piace e secondo, diciamo, scuole di
1: C'è
12: pensiero
1: libertà,
12: diverse.
1: libertà, diciamo. Allora, nel
12: Esattamente.
1: frattempo ci ha raggiunto l'altra nostra ospite, che saluto.

0: Che è Titinone Denan, ristoratrice, un ristorante thailandese a Roma. Io non so se ho deformato il suo nome, di fatto tutti la chiamano Titi, così io me la cavo con più facilità. Era giusto Denan? Allora, Titi, lei gestisce nella capitale un ristorante thailandese, lo fa con i suoi genitori, con suo fratello. C'è una bella storia dietro questo ristorante Suco Thai, che ha a che fare, una storia d'amore con suo papà Roberto e sua mamma, di cui non conosco il nome, ma adesso ce lo dirà perché qualcosa di questa storia ci deve dire.
1: Assolutamente, salve, buongiorno a tutti. E sì, diciamo che questo ristorante è nato, tra virgolette, diciamo a causa di un patto matrimoniale, parliamone. È nato dalla storia d'amore tra i miei genitori e diciamo che mia mamma per tutta la vita ha sempre sognato di aprire un ristorante. Mio padre è italiano, ma è nato in Australia, quindi era abituato a fare avanti e
0: Tanti
1: indietro, diciamo,
0: viaggi.
1: tra Australia e Italia, Australia e Italia. Fino a 9 anni di età ha deciso di trasferirsi definitivamente a Roma con i suoi genitori, però questo l'amore, diciamo, è rimasto che in
0: In uno di
1: Australia.
0: questi viaggi ha incontrato sua mamma,
1: Esatto, in
0: se ne è
1: un'unica
0: innamorato
1: volta
0: perdutamente.
1: dello scalo con l'aereo che ha fatto, ha
0: Sì.
1: incontrato mia madre, dove poi in quella mattina, infatti mi racconta spesso, cercavo American breakfast e mia mamma non sapeva cucinare American breakfast, io ti posso fare un piatto di pad thai. È l'unica volta che ha mangiato un piatto di pad thai, mio
0: Del pad thai
1: padre.
0: parleremo, adesso non sveliamo cos'è, insomma, ma è un
1: E
0: piatto
1: mio
0: che...
1: padre ha detto: questa donna me la devo sposare.
0: Ecco, e ha chiesto poi a sua mamma tanti pretesti per tornare a trovarla,
1: Sì,
0: tanti voli proprio a questo scopo, e le ha chiesto quale fosse il suo sogno, ha capito che era creare, insomma, un ristorante, e insomma quel sogno l'hanno realizzato insieme. Sono tante le varietà di riso anche in Thailandia?
1: assolutamente, anche da noi, allora diciamo il riso che utilizziamo, che ovviamente ci ha sempre accompagnato già nell'antichità, che usiamo principalmente è
0: Sì. Che
1: jasmine rice.
0: chiamano così perché profuma? Perché
1: Perché
0: jasmine è un
1: profuma, ma
0: fiore.
1: anche per la consistenza diversa da imbresso di altri tipi di riso. E, ovviamente, diciamo, non solo, perché anche noi abbiamo, ad esempio, un riso Venere, ma adoperiamo anche un riso integrale, lo sticky rice, diciamo, le varie parti da
0: Appiccicoso, sticky
1: Thailandia.
0: rice, che
1: Sì,
0: perché?
1: glutinoso, riso glutinoso, esatto, che
0: Io ho
1: lo usiamo sia
0: tradotto.
1: nel salato che nel dolce, diciamo. E il riso, infatti, è sempre stato un protagonista importante, addirittura anche tra i villaggi oppure nei paesi poveri, diciamo c'è chi che non c'è la possibilità di poter mangiare la carne, basterebbe il riso e i peperoncini, perché oltre il riso abbiamo anche una grandissima cultura, un'infinita varietà di
0: Poi
1: peperoncini,
0: continuiamo a parlarne anche perché ci dovrà
1: diciamo.
0: proporre una ricetta, magari quella insomma di cui ha parlato sua mamma con suo papà quando si sono conosciuti. Nel frattempo andiamo rapidamente in pubblicità e altrettanto rapidamente rientriamo qui in studio.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: E oggi continuiamo a celebrare il riso che appartiene alla storia e alle tradizioni del nostro paese, ma praticamente direi di mezzo mondo, anzi di tutto il mondo. Torniamo però dalla nostra Luciana Celeste, dalle sue ospiti, dal coro delle Mondine.
9: Sì, Gabriele, esattamente. Prima abbiamo sentito cantare il coro delle Mondine, ma qui, proprio vicino a me, abbiamo Viliana, che è proprio una vera Mondina. Possiamo dirlo, Viliana, lei ha 87 anni. Quanto è stato bello, in un certo senso, e forte la vita delle Mondine? Me la può raccontare un po'?
10: Beh, bella no, è stata molto pesante e lavorativa.
9: A che ora iniziava a lavorare? Quanto impiegava per andare

0: al lavoro dalla sua abitazione.
1: Dove eravamo lì ci volevo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti.
0: E una volta che si arrivava lì, poi come si svolgeva il lavoro?
1: Si andava in acqua, che era molto fredda, e poi si facevano le erbacce dove c'era il riso.
0: E quante donne eravate?
1: In 120.
0: 120 vi conoscevate tutti perché venivate un po' tutte dalla stessa zona?
1: Tutti nel nostro paese di Nove di Modena.
0: E era tanto davvero difficile, tanto forte, vi faceva male tanto la schiena, perché insomma era molto molto impegnativo come lavoro.
1: Eh sì, molto. Io ero fortunata che non mi faceva mal di schiena.
0: E il coro, il canto, a cosa serviva?
1: E serviva per alleviare i dolori e per passare un po' il tempo.
0: E un canto più importante che avete sempre portato avanti, qual è stato?
1: Ma adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Ce ne sono tanti, forse anche troppi. Io in questo momento ora vorrei parlare con Manuela. Manuela, diciamo che oggi è la vice direttrice del coro. Quanto è importante portare avanti questa tradizione?
2: È molto importante perché sono state fatte delle lotte, dei sacrifici da parte delle nostre mamme, delle nostre nonne, delle nostre zie per avere dei diritti, per portare a casa anche qualche soldino, erano anche orgogliosi di farlo perché aiutavano la famiglia.
0: Perché qui diciamo abbiamo in questo coro quasi tutti i parenti di Mondine e Gigliola è una delle figlie di Mondine, ma qual è il ricordo che porti di tua mamma? Cosa raccontava lei?
3: Mia madre, raccontava di una vita durissima, difficilissima. È andata in risaia che aveva 14 anni, era giovanissima, quindi adesso, quelle che adesso sono bambine praticamente. E quindi, insomma, è stato un grosso sacrificio. Lei andava via piangendo perché si allontanava dalla casa, dalla famiglia, da tutto.
0: E tu come figlia, come vivevi questo momento?
3: Beh, insomma, io l'ascoltavo molto attentamente e cantando mi viene in mente, mi vengono davanti agli occhi le cose che raccontava, perché attraverso le nostre canzoni, insomma, si esprimeva esattamente le parole che le nostre mondine, mia madre compresa, dicevano.
0: C'è una grande responsabilità qui che portate avanti tutti insieme, continuate a farlo tutti i giorni. Gabriella, restituisco la linea.
4: Grazie, grazie, noi ti ringraziamo e ringraziamo soprattutto le tue ospiti, quello che ci è stato raccontato è parte della nostra storia, inciso proprio sulla carne viva di tante donne, perché insomma è un capitolo di sfruttamento di lavoro minorile, di giovani donne, giovanissime, l'abbiamo sentito che abbandonavano le case, lasciandosi alle spalle, rinunciando all'infanzia, all'adolescenza. E questo tema che è restato fin qui sotto traccia della dignità del lavoro, che deve essere riconosciuta adeguatamente, ci conduce all'altro nostro ospite che è collegato con noi, che io saluto, è Michele Morgan, imprenditore agricolo, produttore di riso. Ben arrivato, Morgan.
5: Buongiorno a tutti.
4: Allora, la sua azienda Vero Riso è un'azienda che è nata come una start-up di innovazione sostenibile, che è un aggettivo che suscita, io so, in lei un po' di diffidenza perché spesso è solo facciata, ma insomma, quando è vero, ha un suo preciso significato. Siamo nelle terre pavesi della Lomellina. Io parto dal vostro motto, dal vostro principio, che è ridurre al minimo l'intervento umano per lasciare lavorare la natura. Voi tra le produzioni avete sia produzioni biologiche che convenzionali. Che cosa significa questo motto?
5: Questo motto è un agglomerato di tante attività e azioni che vengono messe in campo per valorizzarlo. Vi faccio un esempio, per esempio l'agricoltura rigenerativa, ossia quello di prendere e di coltivare durante l'inverno delle colture azotofissanti che danno energia al campo, o fare delle pacciamature verdi, cioè delle colture che limitano l'uso di diserbanti in campo, se non addirittura le annullano. Come anche il fatto di avere una selezione di risi, prima abbiamo parlato di tanti risi, il
4: Sì.
5: Carnaroli, il Bialone Nano, l'Arborio e così via, calcolate che sono tutti incroci. E quindi prendere le peculiarità di ogni chicco per far sì che ci sia un'azione in campo minore, come per
4: Ecco.
5: esempio le colture green breeding.
4: A questo riguardo voi avete coltivate una varietà che, se non sbaglio, è già

0: La quarta evoluzione che è l'ebano nero, che caratteristiche ha?
1: Sì. Noi facciamo parte della filiera appunto dell'ebola nero, è una semente che è stata inventata e brevettata da IRES. E questa è una semente precoce. Cosa vuol dire? Che cresce in 90 giorni invece che nei soliti 150-170 giorni. Questo permette all'agricoltore di attuare quello che dicevo prima, quindi fare più colture rigenerative del terreno, quindi aiutare il terreno in maniera molto più proficua e soprattutto, essendo precoce nella sua crescita, limita in maniera drastica l'utilizzo della chimica perché
0: Ecco.
1: non viene attaccato da funghi o perché è più veloce e più predominante dell'infestante, quindi non serve il diserbo,
0: È stato molto
1: e non ha
0: chiaro.
1: impatti.
0: Sì, Michele, perdoni l'interruzione, è stato molto chiaro. Noi spesso qui raccontiamo, siamo noi, quanto l'agricoltura italiana, ma non solo l'agricoltura, naturalmente ha bisogno di trovare delle strade per adattarsi all'impatto crescente dei cambiamenti, climatici. Diciamo che il riso richiede molta acqua. Come si può risolvere la questione?
1: Allora, il riso richiede molta acqua, ma in realtà quello che utilizza la pianta è il 5-10% di quello che viene utilizzato. La sommersione è sempre stata fatta per tre motivi principali: gestione della temperatura, limitare i batteri e limitare la crescita degli infestanti. Però in realtà nel tempo cosa succede? Che gli infestanti anche nell'acqua crescono, quindi l'alternanza da coltivazione a secco e coltivazione in acqua aiuta a limitare l'impatto della chimica, ma allo stesso tempo nella gestione idrica in maniera molto più ottimale, molto più efficace.
0: Quando noi diciamo coltivazione del riso e guardiamo a tutto il mondo, non solo la vicenda delle risaie italiane nel tempo, abbiamo spesso, nella memoria, negli occhi, l'immagine di, donne, perfino bambini, persone piegate in due letteralmente verso la terra, con i piedi nel fango, insomma, di condizioni di lavoro molto dure. Ora, il tema della dignità del lavoro per voi è un tema rilevante, so che ci sono percorsi, di inclusione sociale, ma che vi ponete con forza la questione del giusto prezzo. Noi parliamo spesso di questo, soprattutto in relazione all'olio, cioè oltre una certa soglia di prezzo, un prezzo troppo basso non può garantire né la qualità né il rispetto dell'ambiente né quello della dignità del lavoratore. Ce lo conferma?
1: Assolutamente sì, prima avete intervistato le signore Mondine, a cui io porto un grandissimo rispetto perché è un lavoro impressionante e soprattutto di una fatica estrema. Quello che però non viene tenuto in considerazione è che un giusto prodotto non deve avere solamente le giuste qualità organolettiche, deve avere anche i giusti impatti sociali. E i giusti impatti sociali, se uno li vuol far bene come recupero sociale o anche l'integrazione di un giusto salario alle persone, deve tener conto che nella filiera ci deve essere un aumento del prezzo. Io oggi, per esempio, se qualsiasi riso sotto i 3,50 euro non lo prendo neanche in considerazione, 4 euro non lo prendo neanche in considerazione, vuol dire che è un riso troppo industriale.
0: Certo.
1: Usa logiche che non impattano in maniera positiva sulla comunità della risicola vera, che è quella da dove noi proveniamo.
0: E qui si pone insomma un altro tema che è molto caro a siamo noi, che è quello di rendere la qualità del cibo accessibile a più persone possibile. Io ringrazio Michele Morgan per il suo intervento, grazie davvero e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi.
0: E torno da lei, Titi Denan, perché il riso naturalmente è molto diffuso ovunque, abbiamo detto in Oriente, c'è cioè il riso coreano, quello giapponese, quello cinese. Per esempio rispetto al riso indiano, pensiamo, insomma, c'è la tendenza per esempio in Cina ad utilizzare più olio, c'è la tendenza in India a impiegare il curry. Ecco, voi so che invece aprite molto alle erbe aromatiche, a una enorme varietà di erbe aromatiche. Ci dia un'idea e poi subito dopo una ricetta semplice che possiamo provare noi, un po' esotica, diciamo così, a casa.
2: Assolutamente sì, diciamo che il riso presente in ogni paese ha la sua caratteristica. Ad esempio, il nostro jasmine rice rispetto al riso indiano, sia dal punto di vista di consistenza che le dimensioni, le caratteristiche di ogni singolo chicco è diverso. Diciamo che in jasmine rice, quando è cotto, leggermente tra i chicchi tendono un po' a collarsi tra loro, ma non così tanto a livello di riso glutinoso. Quindi se parliamo di sticky rice, parliamo di riso giapponese, parliamo sì. E se parliamo del riso indiano, i chicchi sono più... sono meno cicciotti e sono più lunghi, e i nostri invece sono, diciamo, a una forma, diciamo, in via di mezzo, se parliamo dal punto di vista di dimensioni di ogni singolo chicco, in via di mezzo tra il riso italiano e il riso indiano.
0: Ecco, di che erbe parliamo invece?
2: Per invece di erbe aromatiche, allora vi faccio, purtroppo diciamo, la cucina e la medicina sono due campi strettamente collegati. Già nell'antichità, ovviamente, i nonni, i bisnonni, diciamo, quando non esistevano le pasticche, mangiavano le erbe, diciamo, speziate come se fosse una sorta di medicina. Ma anche, diciamo...
0: Quali erbe usate di più?
2: Ad esempio citronella. Ad esempio la calanca, che è una radice della stessa famiglia di zenzero, è bianco, pizzica di più. Ad esempio kafir, che è una pianta della stessa famiglia di lime, oppure...
0: un'ampia varietà, una ricetta, veloce.
2: Parliamo di tom yam kung, sicuramente qualcuno avrebbe già sentito parlare. Tom yam kung è una zuppa molto diffusa, molto conosciuta a livello internazionale, dove poi in brodo, la base del brodo viene fatta, diciamo, dal pollo e tutte queste erbette speziate, tanto che si mangia durante un periodo invernale, perché chi ha un problema di raffreddore cura tantissimo.
0: Suona buonissima, mi sa che prima dobbiamo venire a provarla, poi magari insomma proviamo a sperimentare, ci facciamo spiegare meglio la ricetta, perché mi sa che è semplicissima così come ce l'ha detta, non è? Rocco, la tua ricetta preferita, però anche semplice da replicare per tutti noi, a base di riso, e poi mi dici anche come informazione con quale piatto di riso hai vinto la gara con i colleghi.
3: Ma guarda, la mia ricetta di riso semplicissima è il riso con gli champignon, che mi piace fare, nel senso che è molto molto semplice, per cui fai il classico soffritto, aggiungo gli champignon tenendo molto alta la temperatura, perché se no fanno troppa acqua, poi faccio tostare il riso, sfumo col vino bianco e poi alla fine ovviamente dopo aggiungo brodo vegetale, e alla fine una mantecatura con... Io a volte uso la mozzarella per mantecare, non il parmigiano e il burro, ma in genere si usa il burro.
0: Suona gustosa. Con cosa hai vinto? Come ti ha incoronato Gualtiero Marchesi?
3: Con un risotto che si chiamava l'anatra imburrata. Era un concorso di cucina tra giornalisti ed erano gli chef a giudicare. C'era una sorta di ingredienti a sorpresa. Mi capitò un petto d'anatra e una burrata e allora mi inventai questo risotto all'anatra imburrata e devo dire... Che mi è successo una ventina d'anni fa, si chiama da scuola.
0: Beh, così ci hai dato già l'idea, già abbiamo capito da questo il livello culinario di Rocco Moliterni. Grazie Rocco, grazie anche alla nostra ospite Titi Denan per cui averci accompagnato in questo curioso viaggio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio alle 15:15.
4: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola per intraprendere un cammino, un itinerario tra arte, bellezza e pace. Dopo la sigla.

0: una strada da percorrere per trovare itinerari di pace, un cammino che le diocesi possono provare ad intraprendere, come racconteremo oggi attraverso l'esperienza della Chiesa di Modena Non Antona. Ne parliamo con Simona Roversi. Ben trovata, Simona.
1: Buongiorno.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della Diocesi, e con te c'è anche Don Federico Manicardi.
2: Buongiorno a voi.
0: Federico, collaboratore dello stesso ufficio, coordinatore del MAB Musei Archivi Biblioteche.
2: Giusto.
0: Preso appunti giusti.
2: Perfetto.
0: Ottima redazione, quella del cammino. Allora, dicevamo, Simona, fare catechesi con l'arte, una sfida che nel tempo molti hanno provato a raccogliere. Questo però significa che va riscoperto il patrimonio diocesano, ed è spesso una bella riscoperta.

0: È vero, e non è facile. La scoperta e la riscoperta, soprattutto da parte delle comunità, dei loro patrimoni storico-artistici, è a volte faticoso, e bisogna anche trovare dei linguaggi nuovi. Questa è stata un po' la nostra sfida, quella di unire non solo la promozione e la valorizzazione del patrimonio, ma anche unire contemporaneamente anche qualcosa che li faccia diventare contemporanei, altrimenti sembra semplicemente di parlare di cose
1: Certo.
0: un po' polverose che non possono dire nulla all'uomo
1: Noi
0: moderno.
1: siamo arrivati a questa puntata di oggi proprio perché la diocesi, l'arcidiocesi ha messo in piedi questo itinerario, questo percorso, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Avete unito queste dimensioni, la cultura, l'arte e poi con un tema attualissimo che è quello della pace. Come è nata l'idea?
0: Sì, l'idea è nata partendo dalla lettera pastorale del nostro vescovo, proprio incentrata sulla pace, e ha voluto riprendere le parole di Papa Leone e quindi noi abbiamo così voluto cercare un modo per unire l'arte e questi temi così importanti. La pace ovviamente
1: Certo.
0: è un tema all'ordine del giorno e che preoccupa tutti noi. Abbiamo giocato sul significato della parola opere, perché ci sono le opere d'arte, inevitabilmente, ma le opere sono il segno di quello che qualcuno può fare, no? E quindi abbiamo unito da una parte la valorizzazione di quello che c'è nella nostra diocesi, partendo dalla nostra cattedrale, ma abbiamo voluto fare un focus ogni volta su un'opera d'arte che poteva raccontare qualcosa e poi ogni volta c'è un tema, diciamo i cinque temi su cui è basata la lettera pastorale del nostro vescovo, i vari disarmi, il
1: Bellissimo.
0: disarmo delle coscienze, dei cuori, delle mani, delle parole e quindi attraverso questa opera d'arte cerchiamo di andare in profondità su questo tema. E ci facciamo accompagnare anche da alcuni servizi pastorali della nostra diocesi. E quindi, secondo
1: È
0: noi, un
1: bello
0: po'
1: questo
0: la
1: legame.
0: novità è questa, di unire l'arte, ma anche qualcosa
1: E
0: di
1: infatti
0: vivo
1: volevo
0: della
1: far
0: nostra
1: commentare
0: diocesi.
1: a Don Federico proprio questo legame. Da una lettera pastorale nasce, attraverso la creatività anche di chi si occupa di questi temi, un percorso che attraverso l'arte poi ritorna alla pastorale di fatto.
2: Esattamente, l'idea di fondo è proprio quello, partire dal passato per riscoprire un presente attuale. Le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio abbracciano quasi 1.000 anni di storia, quindi hanno sicuramente un vissuto differente a seconda dei secoli e anche mani differenti di coloro che li hanno realizzati. Quindi già quello racconta qualcosa della vita di una comunità che è quella della nostra diocesi. Ma proprio per non farli restare solo nel passato, abbiamo chiesto la collaborazione di altri uffici pastorali, quindi il servizio per la missione, la carità, la pastorale giovanile, per cui a partire da alcuni temi comuni abbiamo cercato di stringere insieme i legami tra un'opera d'arte antica e un'opera a segno invece sul territorio. Quindi giocheremo con questi cinque disarmi per aiutare le persone a entrare nel significato anche spirituale di un tema che fa parte del nostro oggi.
1: Tra l'altro, al primo appuntamento eravamo anche noi presenti, abbiamo girato un servizio che poi vedremo tra breve. Vorrei in qualche modo chiedere a Don Federico, questi appuntamenti attraverso l'arte sono appuntamenti che servono anche ad ascoltare il territorio, perché anche questa relazione di cui tu mi parlavi tra i diversi uffici mi ricorda un po' lo stile sinodale, no? Quindi abbiamo parlato spesso, poi il vostro vescovo Erio Castellucci, a proposito di cammino sinodale, ha avuto qualcosa da insegnare a tutta Italia e quindi anche alla vostra diocesi.
2: Esattamente, l'idea di fondo è quello di consegnare alle comunità dei luoghi di ascolto e di scambio. E spesso noi, credo non solo a Modena, ma un po' in tutta Italia, tendiamo a fare tante cose però un po' spacchettate, quindi siamo presi un po' da questa bulimia, ecco, gestionale. E il nostro scopo è quello di trasformare l'arte

0: in un contenitore dove poter ritrovare anche tanti saperi comuni, perché alla fine la sinodalità si gioca nel fare rete, credo, e potersi ascoltare reciprocamente, anche se sulla carta ognuno parla un linguaggio diverso, perché l'arte non parla certamente della pastorale missionaria, ma in realtà sì. Ecco, credo che sia una bella occasione e anche una sfida per noi per imparare a conoscerci anche all'interno dei vari uffici e delle esperienze pastorali della nostra diocesi.
1: Simona, quanto è difficile ascoltare le opere d'arte e riscoprirle in una diocesi come ad esempio quella di Modena?

0: che un patrimonio come quello che avete possono ritornare ad una popolazione, a una comunità che spesso non sa nemmeno di averla, no? Certi
1: Infatti,
0: tesori.
1: non è difficile, basta solo predisporsi ad ascoltare e ad aprire le orecchie, gli occhi e anche un po' i sensi. L'arte diventa uno strumento pastorale, lo è sempre stata fin dalle origini poi del cristianesimo, sia dal punto di vista catechetico, ma abbiamo capito anche pastorale. Al primo appuntamento sono venute tantissime persone, anche molte di più di quello che noi
0: Ecco.
1: ci aspettavamo, e abbiamo ricevuto un grandissimo riscontro di apprezzamento, non solo per l'opera in sé, ma proprio per l'approccio con cui abbiamo affrontato questo argomento. E devo dire che sono arrivate anche persone da molto lontano, dal territorio della provincia, anche dall'Appennino, insomma, facendosi parecchi chilometri per venire fino alla nostra cattedrale. Quindi abbiamo capito che c'è un bisogno di riscoprire e di approcciarsi con un linguaggio diverso. E stavamo pensando così, di inventarci anche una forma estiva per raggiungere anche zone un po' più lontane, perché in questa prima infilata di incontri, di cinque incontri, siamo rimasti sostanzialmente nella città di Modena, che è la sede della nostra diocesi, ma abbiamo capito che può diventare un format che si può adattare anche alle zone più periferiche della nostra diocesi.
0: Un percorso, Don Federico, che è iniziato in questo anno del Giubileo, dove di itinerari, insomma, sono stati riscoperti proprio per il senso del pellegrinaggio, di andare, arrivare ad una porta santa, andare a riscoprire magari la cattedrale, come in questo senso. In questo caso il Giubileo ha aiutato la creatività nel vostro sistema diocesi, diciamo così.
2: Allora, sicuramente ha aiutato me Simona, nel senso che lei è sempre la pars construens della coppia. L'occasione del giubileo ha aiutato sicuramente me e lei ad affinare un po' questa collaborazione, perché in realtà già qualche mese fa mi avevate chiamato per presentare il giubileo e il lavoro
0: Certo.
2: dei ragazzi che avevamo fatto tra Modena e Nonantola. E questa modalità di lavoro sinergica tra di noi e anche con altre realtà del territorio, secondo me è rimasta un po' lì latente, per cui col nuovo anno pastorale ci siamo detti, forse a partire dalla lettera di Donerio, possiamo ritentare un format differente, ma comunque sempre con questo sapore di apertura, ecco,
0: Stiamo
2: di
0: vedendo
2: dialogo.
0: anche la locandina del vostro percorso, opere di pace, testimonianze di vita, visite, insomma, tematiche. Un percorso che nasce appunto dalla parola disarmo, Simona, ma che va ad incrociare poi di fatto quali aspetti della vita del visitatore?
1: Beh, sicuramente la ricerca della pace, ma partendo da noi stessi, che è un po' diciamo, il tema di fondo della lettera pastorale del Vescovo Erio. Quindi le opere d'arte come chiave di lettura e come linguaggio
0: Certo.
1: anche che smuove l'animo in profondità e i sensi in profondità, per andare a ricercare la pace dentro al nostro cuore, dentro le nostre preghiere, dentro le nostre mani. Quindi, per esempio, il prossimo incontro che faremo a gennaio si occuperà della parola e affronteremo il tema valorizzando un ciclo pittorico centrato sulla missione, quindi andare verso l'altro con il rispetto delle diverse culture e di ricercare attraverso le parole il dialogo, il confronto, ma in un approccio paritario.
0: Un bel percorso attraverso, insomma, quanto un territorio ha da offrire, quanto i nostri avi hanno messo in piedi per raccontare anche la bellezza, no? Del messaggio del Vangelo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio a vedere e a sentire le voci di chi ha partecipato al primo appuntamento Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con

0: vescovo, il signor Castellucci. Dopo la pubblicità.
1: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
4: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorine.
3: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
5: Non ti amo più.
4: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora?
3: No, bravo.
2: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Vantirati,
7: no, ma tira giù le mani.
8: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
9: Dai ragazzi, forza!
10: Quello lì è nato per creare problemi.
8: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
10: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
11: Sarei felice di darti una mano.
8: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
10: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
8: Buon lavoro!
2: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
12: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
13: Effettivamente ti piace.
12: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
14: La telecamera va bene, qua.
12: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
0: Bentornati in diretta qui a In Cammino, stiamo raccontando questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Lo stiamo facendo questo percorso insieme a Simona Roversi, che è la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della Diocesi, e con Don Federico Manicardi, collaboratore dello stesso ufficio e coordinatore del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche di Modena-Nonantola. Come promesso, andiamo a vedere questo primo incontro, il primo appuntamento di opere di pace, itinerari tra arte e cultura, anche con il vescovo, come dicevamo, Monsignor Erio Castellucci. Vediamo.

0: Nella diocesi di Modena Nonantola e nella diocesi di Carpi il cammino sinodale l'abbiamo fatto, come in tutte le diocesi d'Italia, in un modo tale da ascoltarci a vicenda e da ascoltare la parola di Dio. Abbiamo cercato anche di ascoltare l'arte, cioè in diocesi abbiamo tante opere d'arte, a partire dal Duomo di Modena, che parlano di Vangelo, potremmo dire quasi sono un Vangelo scolpito sulla pietra o rappresentato sulla tela.
1: Vorremmo intrecciare le parole del Vescovo con un'opera che fa parte del nostro patrimonio, che è il Pontile dei Maestri Campionesi. È datata XII secolo, non è semplicemente un'opera scultorea, ma è anche un arredo liturgico. Il pontile si trasformerà in ambone da cui proclamare la parola di Dio, e oggi è diventato, diciamo così, lo sfondo su cui poter vivere una catechesi con l'arte. Tante sono le scene raccontate, tanti episodi, tutte inerenti a un cammino di vita che è quello compiuto da Gesù. La coscienza viene disarmata quando qualcuno riesce a toccarla. Finché non c'è un gesto o una parola che scuote, che tocca, che interpella, ognuno di noi è difeso, ognuno di noi resta chiuso nella sua interiorità. Quando qualcuno dall'esterno bussa e riesce a rompere questa nostra corazza, ecco che qualcosa può accadere. Ed è interessante vedere come appunto anche in questi gesti dell'ultima cena o della consegna nel giardino del Getsemani, Gesù continua a fare questo. Scuote le coscienze dei discepoli perché non si lasciano andare alla guerra che portano nel cuore.
0: Anche quando nelle nostre comunità cristiane del passato e del presente si vivono momenti di tensione, lo si fa nella consapevolezza che quella non è la meta, che la meta è ben più alta, la meta è la pace portata da Gesù, e questo crea un afflato, un'ispirazione, un desiderio di camminare che va oltre i conflitti del presente. La Chiesa è chiamata a disarmare le coscienze nel senso di evitare che si addormentino, a partire proprio dalle piccole comunità, cioè dalle esperienze quotidiane, a partire dall'annuncio del Vangelo che in ogni comunità cristiana viene proclamato e predicato. Ogni luogo in cui ci si ascolta e si cerca di integrare le differenze è un luogo dove ci si abitua a creare, a cercare la pace.
2: Don Federico, ti ringraziamo anche per questo doppio contributo, anche in veste di storico, teologo dell'arte in qualche modo. Cosa ti hanno restituito le persone che erano lì presenti?
3: Molta gratitudine, insperata, devo dire, perché il rischio di annoiare è sempre alle porte, soprattutto quando parli di certe cose. Tanta gratitudine perché sicuramente gli abbiamo dato un tempo per fermarsi, e questo tendenzialmente non è scontato. E poi gli abbiamo offerto un'occasione per aprire gli occhi, e anche questo di solito non è scontato. Tante di quelle persone erano già venute tante volte nel corso della loro vita in Duomo, ecco, però mi hanno detto: non abbiamo mai visto il pontile così, perché spesso accade che si entra, si fa un momento di preghiera, si partecipa a una liturgia, però ecco, è facile che anche la nostra vista sia un po' annebbiata. Dedicare tempo per sostare su un'unica cosa ed entrarci insieme ci fa sicuramente uscire diversi e soprattutto anche un pochino più in comunione tra noi, perché si sente che si è condiviso qualcosa insieme.
2: Simone, è importante anche il fatto che abbiate iniziato questo percorso dalla cattedrale, è un po' come fosse il cuore pulsante, no? di una comunità. La vostra scelta è andata in questa direzione proprio per dire: tutto parte da qui, è la chiesa matrice, la chiesa madre di una diocesi.
4: Sì. Abbiamo scelto di partire dalla nostra cattedrale e, anche per dare un segnale che a volte si dà per scontato. Come diceva Don Federico, tanti entrano nel nostro Duomo, ma forse non vedono più con gli occhi stupiti di scoprire il patrimonio che hanno sempre davanti. Abbiamo voluto alternare opere che tutti hanno davanti agli occhi, tutti i modenesi hanno davanti agli occhi, ma che forse nessuno li ha aiutati a scoprire davvero, ma anche opere meno famose, meno conosciute in altre chiese della nostra città. E quindi abbiamo voluto un po' giocare su questo doppio binario, riscoprire un patrimonio strafamoso per il nostro territorio e invece andare a scoprire piccole opere, piccole grandi opere che magari molti non hanno neanche mai visto, non hanno avuto occasione di conoscere.
2: Che racconto è, Don Federico, questo del Pontile dei Campionesi? Cioè, una grande opera d'arte che racconta anche una Modena dell'epoca, chiaramente sono elementi di racconto evangelico e tutto, ma c'è dentro anche l'essere chiesa di Modena in quel racconto artistico?
3: Ahimè sì.
2: Perché ahimè?
3: Nel senso che questa storia, la storia del Pontile racconta sicuramente di un periodo storico in cui si è affermata con molta più nettezza la differenza tra clero e laici. Quindi il Pontile scherma di fatto l'aula liturgica del piano superiore rispetto ai fedeli che devono rimanere in navata. E ulteriormente il Pontile racconta anche di una lotta anticatara.
2: Spieghiamo?
3: I catari erano degli eretici medievali che non riconoscevano la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, detta perfetto, proprio in maniera assolutamente tirata. E quindi tutta la presenza del sacrificio di Cristo nelle varie scene rappresentate vuole proprio essere una chiave interpretativa che va contro a questa eresia. Cioè quello che è sull'altare è veramente il corpo di Cristo che si è donato per la vita del mondo.
2: Non credevano alla transustazione?
3: Quella parola lì ancora non la conoscevano, però sì, però, ecco, tendenzialmente la possiamo dire così.
2: Simone, i prossimi appuntamenti, che luoghi, ce l'hai un po' citati, ma

0: Che cosa dobbiamo aspettarci? Quali altre ricchezze andranno svelate?
1: Come anticipavo prima, il prossimo incontro sarà a gennaio. Abbiamo scelto di fare un incontro una volta ogni mese, più o meno, alla domenica pomeriggio, magari un'occasione anche in cui le persone, insomma, non hanno tanto da fare, quindi è bello tirarle fuori da
0: Da casa.
1: casa e convincerle, insomma, a fare questo tipo di esperienza. E a gennaio andremo in una chiesa bellissima ma poco forse conosciuta, che è questa San Bartolomeo, una chiesa barocca costruita dai gesuiti, e avremo questo ciclo pittorico tra i due santi più importanti dell'ordine, San Francesco Saverio e Sant'Ignazio. Due missionari che sono andati appunto a incontrare popoli lontani. Io mi sono portata anche
0: Certo.
1: il nostro,
0: È giusto.
1: calendario, e in quell'occasione lavoreremo con il servizio di pastorale missionaria proprio per dare un riscontro concreto e attuale. A quello, quindi una sorta di proiezione dal passato al presente su questi temi. E poi a febbraio il Disarmo dei Cuori vedrà la scoperta di un'opera plastica in terracotta di Antonio Begarelli, che era un importantissimo scultore del Cinquecento. E lì invece la testimonianza sarà del servizio di pastorale giovanile. Abbiamo
0: Quindi
1: voluto anche un po'
0: continua
1: sfidare,
0: questa
1: sì, fino
0: collaborazione
1: ad
0: sinodale
1: aprile.
0: tra uffici, poi insomma il programma lo trovate anche sul sito della diocesi, quindi sarà un bel momento da vivere insieme. Vorrei chiudere con Don Federico proprio sul senso del disarmo legato alla bellezza, alle opere d'arte, per chiudere in qualche modo, tirare un po' le somme di questa nostra puntata, anche di questa vostra iniziativa.
2: La bellezza credo abbia un grosso potere, che è quello di urtare. Finché siamo presi dalle nostre cose, tendenzialmente ognuno va per la sua strada, ma quando ci si trova di fronte a qualcosa di bello che fa venire i brividi o fa sospirare, ecco, lì vuol dire che qualcosa si è rotto. E abbiamo bisogno di queste esperienze. Credo sicuramente per essere un po' più umani noi, ma soprattutto per sentirci più parte di un noi che è ben più alto, ampio dei confini che un po' riusciamo a immaginare con la testa.
0: Grazie, grazie per questa bella iniziativa, è piaciuto raccontarla anche per dare modo e far capire anche alle altre diocesi, no, che è possibile fare dei percorsi come questi partendo dal proprio patrimonio culturale che tutte le diocesi hanno, ci sono chiaramente anche altre diocesi che fanno dei percorsi, ma insomma, ci è piaciuto raccontare anche questo che è proprio in scena in questi mesi. Grazie a Don Federico Manicardi, grazie a Simona Roversi, grazie all'Arcidiocesi di Modena Nonantola, buon cammino, alla prossima, a presto e buona serata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E come sempre ci sono i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, sono certa che sarete curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che sta già iniziando a preparare il nostro chef. E allora glielo chiedo, che cosa ci stai facendo, Fabio?
1: Oggi facciamo delle lenticchie con seppie.
0: Lenticchie con le seppie non le ho mai mangiate, quindi accostamento particolare di legumi con il pesce.
1: Sì.
0: Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono. Così anche i nostri amici e le amiche a casa potranno fare con noi le seppie con le lenticchie. Per preparare seppie e lenticchie occorrono 150 g di lenticchie, 600 g di seppie, 700 ml di brodo vegetale, uno scalogno, una carota, una costa di sedano, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, uno spicchio d'aglio. Oh, gli ingredienti sono semplici da reperire, sì. Ma soprattutto le lenticchie devono essere buone.
1: Devono essere buone, vanno controllate con attenzione.
0: Che cosa

0: si fa con le lenticchie, chef?
1: Allora, ora, diciamo subito, nel frattempo volevo far notare alle nostre amiche che abbiamo messo in pentola un trito con sedano, carote, cipolla, scalogno e un pezzettino di aglio, pochissima cosa.
0: Sì, perché le lenticchie con l'aglio vanno proprio bene.
1: Ci sono pensieri diversi, chi preferisce solo la cipolla, chi preferisce lo scalogno, chi preferisce l'aglio, noi mettiamo tutto.
0: Tutte e due.
1: Tutti d'accordo?
0: Allora.
1: C'è un modo che è quello di controllarle a dito.
0: A dito, quindi le lenticchie non vanno messe in ammollo, al contrario di altri legumi.
1: Sì.
0: Possono essere cotte direttamente così.
1: Esatto, quindi praticamente noi passiamo col dito o con le dita alla ricerca di eventuali sassolini che sono la vera insidia delle lenticchie.
0: È vero. Oppure io anche le sciacquo bene sempre.
1: Ma quello, sciacquarle a prescindere sempre bene.
0: E poi tolgo appunto le impurità che vengono magari.
1: Quello che
0: su.
1: Viene a galla, delle pagliuzze, quello che possiamo dare. Quell'operazione già l'abbiamo compiuta.
0: Già l'hai compiuta.
1: Adesso stavamo soltanto alla ricerca. Abbiamo fatto anche prima, ecco perché non ne troviamo assolutamente, non siamo stati
0: più fortunati. Ah, però stai mostrando qual è il metodo.
1: Esatto, questo è quello che va fatto e poi possono essere messe direttamente in pentola.
0: Bene, allora il soffrittino è lì nella pentola, le lenticchie da crude vanno messe in pentola.
1: Intanto abbiamo preparato del brodo vegetale con cui andremo a bagnare e a coprire le nostre lenticchie in pentola e poi le lasceremo andare. Non aggiungiamo sale perché il nostro brodo è già leggermente sapido, poi ci saranno le seppie, quindi andremo a controllare e a bilanciare tutto verso la
0: fine
1: della nostra
0: preparazione.
1: Ricetta.
0: E una domanda, le lenticchie vanno cotte a fuoco lento, un fuoco basso, vero?
1: Sì.
0: Perché altrimenti tutti i legumi,
1: I legumi, sì.
0: Altrimenti la pellicina...
1: Oltre quello, i legumi hanno la questione che tendono ad affondare, ad andare verso il fondo della pentola e rischiamo che si attacchino sul fondo, quindi per non stare sempre a
0: mescolare, rigirare.
1: Esatto, fuoco basso, devono sobbollire.
0: Bene, siete molto interessati a questo accostamento di legumi e pesce, che è una cosa che abbiamo trovato diverse volte nel corso delle nostre puntate. Sonia, tu che piatto preferisci come accostamento tra legumi e pesce?
2: Allora, mi piace tantissimo come abbinamento in assoluto. Dopo una vacanza alle Eolie io ho imparato a fare, secondo me, uno dei piatti migliori, cioè la crema di fave, una fonduta di pecorino, i totani e la menta sopra.
0: Mamma
2: a guarnire.
0: Mia, già solo a descriverlo sento
2: esatto.
0: Il sapore che stuzzica.
1: Lo stiamo già immaginando.
0: La memoria.
2: Poi ce ne sono tanti, per carità. Questo penso che sia il mio preferito. Anche fave, pesce spada è un altro abbinamento tipico proprio della cucina siciliana.
0: Bellissimo, buono.
1: Lei
0: buono.
1: Uno però,
0: È il nostro chef, sì, io già so cosa vorrai dire tu. Diccelo, diccelo.
1: Ceci, baccalà e poi ci mettiamo un rametto di rosmarino.
0: Ceci, baccalà.
2: Vero?
0: E poi tu fai una cosa bellissima perché la pelle del baccalà la fai essiccare nel forno di
1: una
0: croccante.
1: Salda croccante.
0: Buonissimo. E invece il nostro Luigi, come accostamento, un piatto che ti ha particolarmente colpito, accostamento legumi-pesce?
3: Allora, piatto legumi-pesce mi piace un po' tutti.
0: Cosa non piace
3: questo, però il classico seppie e piselli.
0: Seppie e piselli.
3: Quello mi piace moltissimo, sì.
0: E poi invece volevo che ci dicessi qualcosa delle lenticchie, tu che sei un po' esperto dei nostri piatti. Nel frattempo il nostro chef, scusami, ci sta aggiungendo il brodo per cuocere le lenticchie ed è arrivato il momento di mettere le seppie anche
1: adesso
0: in padella, giusto?
1: Le seppie, sì, mettiamo a cuocere le lenticchie perché comunque hanno bisogno di quei 20 minuti, mentre le seppie incredibilmente cuociono in pochissimo tempo.
0: È vero, perché se superi quel momento poi devi cuocerle
1: esatto,
0: di più, altrimenti
1: hanno una regola,
0: diventano dure, vero?
1: O tanto o poco. Uno dirà, ma che significa? O le lasciamo cuocere 4-5 minuti, quindi il tempo che le fibre cedono e diventano morbide, o altrimenti perché poi torneranno a contrarsi e lì avremo bisogno di un bel po' di tempo. Allora.
0: E quelle sono state pulite, naturalmente,
1: certo,
0: le
1: pulite,
0: tagli
1: levate.
0: Come più ti piace.
1: Esatto, non c'è una regola ben precisa, a me piace che comunque rimangano importanti, si sentano, siano presenti nel piatto, le cosine particolarmente sminuzzate, se non tecnicamente necessario, non ci fa impazzire.
0: E le metti in padella dove
1: te cortesemente avrai aggiunto un pochino di olio.
0: Allora, ti alzo un po' la temperatura, metto il nostro buon olio di oliva extravergine in padella. Dimmi tu basta, chef.
1: Basta.
0: Benissimo. E nel frattempo volevo che Luigi appunto ci dicesse qualcosa delle lenticchie.
3: Allora, della loro bontà.

0: metà, ricordiamo il passo biblico di Esaù che per un piatto di lenticchie ha ceduto la primogenitura a Giacobbe, per cui già questo sono un nutrimento antichissimo. E l'abbinamento comunque dei legumi ideale è quello con la pasta, perché la pasta fa assimilare bene le proteine del legume.
1: È vero, infatti. Sì. E comunque erano un po' considerata la carne, no? L'elemento proteico.
0: Esatto, dei poveri, il piatto dei poveri. E hanno risolto molti problemi di carestia.
1: Sì, poi sono ricche di ferro, però appunto bisogna usare degli accorgimenti per far sì che il nostro organismo assimili il ferro contenuto, abbinandole con dei cereali. Esatto. Anche la vitamina C, anche bisogna magari premere delle gocce di limone. E ci sono vari tipi di lenticchie, ci sono anche le lenticchie rosse decorticate.
2: Ce ne sono tantissime, io ne ho viste addirittura di nere.
1: Però quali sono le più buone in assoluto, in Italia quelle più conosciute,
2: che poi sicuramente dici... quelle di Colfiorito.
1: Colfiorito, una terra assolutamente... a cui siamo tanto legati e che sì, grazie anche alle coltivazioni di lenticchie si è un po' risollevata da un'economia danneggiata dal terremoto, certo.
2: Come le lenticchie di Castelluccio.
1: Castelluccio.
2: Ma non dimentichiamo quelle di Ventotene.
1: Sì.
2: Naturalmente io sto parlando di una parte d'Italia che mi appartiene particolarmente, ma le lenticchie sono coltivate ovunque e sono buone comunque.
1: Sono buonissime e addirittura io ho imparato con le lenticchie rosse, pensate, a fare le crepe.
2: Certo.
1: È molto molto semplice, molto divertente e si tengono a mollo, poi dopo si frullano e si preparano delle deliziose crepe da farcire con quello che più ci piace. Bene, vedo che l'olio è diventato caldo, quindi senza cipolla, senza aglio.
2: Nulla, abbiamo tutto là.
1: Tutto qui, i nostri aromi.
2: E quindi questo è proprio... cotto è così, al naturale, soltanto con un goccino di olio.
1: Poco tempo.
2: Poco tempo, come abbiamo detto.
1: Niente sale. Forse alla fine.
2: A registrare dopo di sale, per evitare, perché sale facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo, a toglierlo, un vero problema.
1: E le sfumi col vino bianco.
2: Sì, appena, visto che ci siamo, che dopo sicuramente saranno richiestissime.
1: Mentre le nostre seppie finiscono in padella, direi che è arrivato il momento di far entrare l'ospite che cucinerà con noi oggi. Cari amici, è un ospite molto speciale perché viene dall'Emilia Romagna, ma le sue origini sono in qualche modo le stesse mie origini, perché sto parlando di Elena Fatti, mia cugina. Elena, buongiorno.
3: Ciao tesoro.
1: Sono emozionatissima.
3: Ciao.
1: Lei è la mia prima cugina. Ti aspettavano con ansia il nostro chef Fabio Cinelli.
2: Ciao, buongiorno. Piacere, benvenuta.
3: Piacere.
1: Ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Piacere. Ciao
1: Elena, benvenuta.
4: Grazie.
1: E sono
4: grazie.
1: Fiera, orgogliosa di invitarti nella nostra cucina di quel che bolle in pentola, perché bene, oggi finalmente vedrò come fai la cosa che ti ho chiesto di fare. Non diciamo ancora che cos'è. Prendo gli ingredienti che sono qui e insieme a te vorrei intanto salutare Giulio, tuo marito.
4: Sì,
1: ciao Giulio.
4: Ciao tesoro, ciao.
1: Ecco una bella foto che vi ritrae. Guarda come siete belli qui. Dove siete?
4: Qui siamo a... Mykonos.
1: Mamma mia.
4: Quest'estate.
1: Senti, ma raccontiamo un po', da quant'è che stai insieme a Giulio?
4: Allora, matrimonio, sposata con Giulio da 35 anni, e però lo conosco, siamo stati fidanzati almeno 6 anni e mezzo prima del matrimonio, quindi...
1: E io mi ricordo perché lei era la cugina grande,
4: esatto,
1: che aveva già questo fidanzato, eccoli ancora qua.
4: Qui siamo a Roma nel 2021, quando Roma era vuota completamente perché era il primo anno dopo il lockdown.
1: E Giulio io lo conosco da quando ero piccola, praticamente ero una bambina quando voi siete fidanzati.
4: Sì, perché noi avevamo 19 anni.
1: Dove vi siete conosciuti?
4: In parrocchia, nel paese dove vivo.
1: Bene, cominciamo a procedere con questa ricetta. Farina, latte tiepido,
4: sì,
1: e lievito.
4: Sì.
1: Che cosa fai adesso?
4: Allora, latte tiepido, mi occorre un contenitore dove sciolgo il mio...
1: latte con il lievito, giusto?
4: Sì, esatto.
1: Ti posso aiutare?
4: Sì, volentieri, grazie. Non tutto, non esagerare.
1: Guarda subito il tono della cugina,
4: esatto,
1: maggiore.
4: No,
1: non
4: vado di manina e dopo si va di... Eccolo.
1: Elena ha questo tono particolare perché è un'insegnante.

0: E sa farsi rispettare da una nutrita classe di bambini, 23 bambini delle scuole elementari. Quest'anno che classe
1: è una
0: hai?
1: Quinta.
0: E sei felice, perché quando ti capita la prima, tu arrivi a settembre
1: allora,
0: a scuola.
1: Allora, diciamo che la quinta è un'emozione perché sono grandi, li hai cresciuti, sei stata con loro 5 anni, però è la classe che a livello di emozioni ti svuota un po' di più perché sai che li dovrai abbandonare nel loro percorso di vita e quindi insomma un po' ti fa rimanere male, cioè ci stai, ci soffri.
0: Senti, vogliamo mettere la...
1: Allora, sì, però prima del lievito mi occorre, tesoro, l'uovo.
0: Sì.
1: Perché devo romperci dentro l'uovo, ci devo mettere un po' di sale e di bicarbonato.
0: E allora, aspetta a mettere il lievito, sì. Mi procuro uovo, sale, bicarbonato e ci ritroviamo qui tra poco, dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
1: A dopo.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone Veleto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
11: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano. Che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
12: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
11: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
13: Non ti amo più.
12: Mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora? Ah, bravo.
9: La madre, dal lunedì al sabato alle 13.20 e alle 16.
14: No, ma tira giù le mani.
15: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
15: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
17: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
15: Buon lavoro!
9: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi sono niente poco di meno che con mia cugina Elena Fazzi da Calderara di Reno.
1: Sì.
0: Vivi ancora lì?
1: Certo, assolutamente sì.
0: Ed è venuta qui a trovarci per farci una cosa molto speciale che a me piace tantissimo. C'è il nostro chef che è curiosissimo di saperlo, vero? Ma intanto sta finendo di preparare le seppie con le lenticchie. Attenzione che poi vi spieghiamo bene tutto quello che abbiamo fatto e ci sono Sonia e Luigi che finalmente scopriranno da Elena che cosa ci fai?
1: Le tigelle.
0: Le tigelle! Vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
1: Assolutamente sì.
0: Così finalmente anch'io, che le ho solo mangiate, finora imparerò a fare le tigelle. Per fare le tigelle occorrono 1 chilo di farina, 2 cubetti di lievito, circa 500 ml di latte, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 200 g di panna da cucina, 1 cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di sale e 1 uovo. Per farcire salumi, stracchino, rucola, lardo pestato con rosmarino, parmigiano grattugiato. E infatti ci siamo fermati prima della pubblicità perché ci serviva l'uovo. Allora, noi abbiamo dato le dosi per farne tantissime,
1: sì.
0: Ma qui ne lavoreremo la metà, quindi abbiamo 500 g di farina, 1 uovo, il bicarbonato e abbiamo detto circa 500 ml di latte perché in realtà tu ormai ti regoli un po'
1: ad occhio.
0: E anche il latte è un po' variabile, sì. Ci si può regolare a seconda dell'impasto.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, cosa facciamo? Farina è nella ciotola.
1: Benissimo, a questo punto si mette all'interno l'uovo.
0: Benissimo,
1: come prima cosa, assolutamente

0: poi un po' di bicarbonato. Io vado sempre a occhio perché oramai è da tanto che le faccio.
1: E preferisci impastare nella ciotola piuttosto che
0: Sì,
1: direttamente nella
0: assolutamente sì,
1: schianatoia?
0: perché altrimenti andrebbe ovunque.
1: Eh sì,
0: Sì.
1: ti ho messo un cucchiaino perché è piccolo il vasetto, ma tu ti regoli giustamente con la misura, l'unità di misura un pizzico.
0: Sì,
1: Famoso
0: esatto.
1: pizzico. E ciascuno
0: Sì,
1: ha
0: di quelle piccole
1: quello
0: misure. Esatto.
1: della propria mano.
0: Poi si rovescia la panna. Perfetto.
1: Vai direttamente con le mani a impastare o vuoi...
0: No,
1: Eccola.
0: una forchetta. Di solito, ecco. Forchetta.
1: Tu hai imparato a cucinare quando eri piccola, come me.
0: Allora, diciamo che da piccola ho imparato osservando.
1: La cosa che tutti ci dicono, infatti.
0: Osservando a questo punto per ultimo il lievito
1: Sì.
0: con il latte sciolto.
1: Osservando nonna.
0: Eh sì,
1: Nonna
0: la
1: è
0: nostra
1: Elena, che è
0: nonna.
1: la nonna paterna, la mamma dei nostri due papà,
0: Sì,
1: Ugo e Rosario.
0: esatto.
1: E nonna Elena, era
0: Vabbè,
1: bravissima.
0: nonna Elena è insuperabile. Diciamo che ci ha trasmesso il piacere della convivialità, il piacere di stare insieme, di stare in famiglia.
1: Vero,
0: Nonna ha
1: infatti. Senti,
0: questa capacità, aveva questa grande capacità attraverso la cucina.
1: ho visto che hai mandato una foto di noi due quando abbiamo fatto quell'incontro bellissimo
0: A
1: qui a Roma.
0: Roma,
1: Noi
0: sì,
1: ci
0: siamo
1: vediamo
0: incontrate.
1: periodicamente,
0: Sì.
1: però la tradizione vuole che ci vedessimo sin da piccole sempre alle feste comandate, quindi Natale,
0: Scusa.
1: Pasqua, estate. Quante estati?
0: In estate abbiamo trascorso molte vacanze insieme a Palinuro, le nostre due famiglie si riunivano. Ma diciamo che la nostra tradizione, ed era d'obbligo, ovunque noi fossimo, era ritrovarci a Montefiascone a Pasqua. Quello
1: Sì,
0: era
1: a casa
0: d'obbligo.
1: dei nonni, nonna aveva un giardino con le tartarughe, era proprio bello poi passeggiare per le strade di
0: Per il
1: Montefiascone con i
0: borgo.
1: San Pietrini.
0: Eh beh, sì, era il paese, un antico paese medievale costruito su questa collina, sul lago di Bolsena, e noi ci ritrovavamo
1: Sì, e
0: lì
1: la cosa bella di nonna
0: ogni
1: Elena,
0: Pasqua.
1: che appunto ha, come
0: Scusi,
1: dire, sì?
0: nel frattempo mi aggiunge un po' di latte,
1: Volentieri,
0: grazie. Ecco,
1: cara.
0: molto
1: No,
0: gentile.
1: volevo raccontare di nonna Elena,
0: Sì,
1: che era
0: tesoro.
1: così elegante, così
0: Sto.
1: nobile,
0: Sì.
1: e tu sei nata per prima e te l'hanno messa a te il nome suo, io invece Beatrice come la mamma di nonno Ivo, che era il marito di nonna Elena. Ma
0: Esatto.
1: nonna Elena era nata a Sesta Aurunca,
0: Sì,
1: in una famiglia
0: assolutamente sì.
1: nobile. Ti ricordi cosa
0: Allora,
1: ci raccontava sempre?
0: la madre di nonna, quindi la nostra bisnonna, era di origine nobile perché lei discendeva da un'antica famiglia di principi di Pirro. Allora,
1: È pronto l'impasto?
0: eh sì, tesoro,
1: Che cosa deve fare?
0: Questo adesso deve lievitare per almeno un paio d'ore, coperto da un canovaccio e poi proprio al buio, quindi avvolto anche da una coperta.
1: Ma noi non abbiamo 2 ore, ma abbiamo
0: Ok,
1: l'impasto già lievitato.
0: benissimo, perfetto.
1: Eccolo
0: Oh, che
1: qua! Guarda quanto è
0: magia, che
1: bello!
0: meraviglia,
1: Scusa
0: perfetto.
1: Beatrice, volevo
0: Sì,
1: fare una domanda alla nostra ospite.
0: sì.
1: Ma pensi che questo impasto possa essere adatto anche per fare le piadine?
0: No,
1: No, che
0: assolutamente no,
1: domanda.
0: perché la piadina non ha lievito.
1: Ecco.
0: Quindi è tutta un'altra
1: Le
0: cosa.
1: crescentine e le tigelle.
0: No, non si assomigliano
1: Niente,
0: assolutamente. No,
1: scusatemi.
0: no,
1: Dopo
0: no, cioè
1: quell'intorno,
0: proprio
1: no,
0: non c'entrano
1: niente.
0: assolutamente nulla. Allora, il procedimento prevede questo.
1: Puoi
0: Una
1: dirmelo.
0: volta che è stato lievitato,
1: Sì.
0: eccolo. Si prende un mattarello, scusi,
1: Sì,
0: un
1: ce l'ho.
0: mattarellino, ecco, quello è
1: Ti piace
0: perfetto.
1: questo?
0: Sì, assolutamente
1: Comunque
0: sì.
1: mi ricordi anche un po' nonna Elena. Allora, io vorrei che
0: Sì.
1: raccontassimo. Nonna è nata a Sesta Aurunca,
0: Sì,
1: da
0: tesoro.
1: questa famiglia nobile.
0: Sì. Sì,
1: La madre di nonna era proprio una principessa.
0: era
1: L'avreste mai
0: proprio.
1: detto che io ho delle origini no nobili?
0: Su
1: Nobili,
0: di
1: delle radici.
0: te.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Mi bullizza da
0: diciamo
1: quando
0: che.
1: eravamo piccole.
0: Sì, è vero. Diciamo che io ho preso la parte più nobile
1: Sì,
0: della
1: guarda,
0: famiglia.
1: guarda che bella foto di nonna.
0: Oh, sì, qui ha

0: È giovanissima, qui non mi ricordo se aveva, non era maggiorenne, non era grande, è piccola con il costume tradizionale di Sassavrunca. Mi interrompo un attimo per far vedere questo strumento che può assomigliare a un coppapasta, ma in realtà vedi che ha è smussato perché serve per fare il taglio. È chiaro che se qualcuno non ha questo strumento può usare un bicchiere,
1: una ciotola di queste dimensioni.
0: Sì, ma a volte possono, vengono un po' più piccoline. Diciamo che questo è la misura perché vengono cotte poi
1: nella tigelliera, che noi vi faremo vedere, ma che non possiamo usare. Quindi, per favore, chef, ci scaldi bene una padella antiaderente che useremo con il coperchio, così anche chi non ha la tigelliera a casa le può fare.
0: Esatto.
1: Senti, io direi che comunque queste andrei subito a cuocerle.
0: Assolutamente sì.
1: Facciamo vedere come si cuociono. Vieni qua.
0: Benissimo.
1: Allora, chef, la padella è calda?
2: Spero abbastanza calda.
1: Prova.
0: Sì.
1: Allora
0: sì,
1: vado, fai tu.
0: Sì, tesoro.
1: Perché se poi vengono male dice che è colpa mia.
0: Ma senz'altro solo tua, non può essere di qualcun altro.
1: Allora, Elena ha una sorella, Milena, che saluto. Ciao Milly.
0: Ecco. Ciao Milly.
1: Che è l'altra cugina che sempre vive lì. Perché siete andati a vivere a Calderara, che zio è nato a Salerno?
0: Allora, come dicevamo prima, papà, essendo un ufficiale dell'esercito, fu trasferito a Bologna a comandare una delle varie caserme quando era tenente. E poi la vita ha voluto che lui non si trasferisse più da Bologna. E siamo andati a Calderara perché mamma e papà acquistarono casa fuori dal centro di Bologna.
1: E la tradizione era andare tutti a Natale da loro. Quindi tutti i fratelli che erano Rosario, Ugo, Paola e Maria Gertrude con tutti i nipoti, tutti i figli.
0: E diciamo che zia Paola andava dalla suocera, questa è la tigelliera.
1: Questa è la tigelliera che deve conservare un po', no? Questi avanzi.
0: No, più che altro è, sì, assolutamente sì, perché nel tempo poi tu lì...
1: È di ghisa, pesantissima Elena se l'è portata in treno per farcela vedere, ma non si può usare sulla piastra induzione. Però appunto, se non l'avete a casa, potete usare la padella antiaderente, mi sa che stanno venendo benissimo.
0: Sì, ci vuole un po' più di tempo di cottura rispetto... E più che altro la tigelliera occorre per fare i decori sulla pasta.
1: Sì. C'è il fregio. Mentre nel frattempo cuociamo le tigelle, io ti vorrei far vedere chi ti pensa. Guarda un po' chi c'è, un tuo alunno.
3: Ciao a tutti, oggi prepareremo le mie fantastiche pizzette. Prendiamo una fetta di pan carré, poi prendiamo il pomodoro DOP di nonni a chilometro zero, lo versiamo sulla fetta di pan carré, poi ricordatevi di fare bene i bordi. Poi prendiamo la mozzarella e la versiamo. Saluto la maestra Elena mentre sta mettendo la mozzarella. Ciao maestra Elena. In questo momento ora prendiamo la nostra fantastica pizzetta, la mettiamo nel forno ad aria e la mettiamo dentro. Ora vediamo la mia fantastica pizzetta pronta. Ta-dan!
0: È nella norma.
1: È un bel poverino. Come ti chiama?
0: Riccardo.
1: Riccardo, e lui è in quinta quest'anno.
0: Sì, tesoro, sì. Queste io direi che sono...
1: Appoggiali qua, sono pronte. Guarda come sono lievitate bene. E queste adesso noi le andiamo a farcire. E mentre queste le facciamo, mettiamo in pentola le altre.
0: Assolutamente.
1: Così almeno qualcuna. Poi l'impasto che è avanzato ce lo portiamo a casa, perché i miei figli non vedevano l'ora che arrivassi per mangiare le tue tigelle.
0: Un pelino, pelino, perché oramai è bella calda, quindi si può bruciare.
1: Chef, ce la fai a cuocercele tu,
2: ma provarci, non garantisco, ci provo.
0: Sì, senz'altro.
2: Perché responsabilità.
1: Dobbiamo farcire, vieni qua dove eri prima,
0: sì,
1: ti do un coltello, facciamo vedere come le farcisci. Dici qual è, ecco qua. Allora, qual è la tradizione?
0: Vanno la tradizione farcite? Le vuole farcite con il lardo.
1: Wow!

0: portato direttamente?
1: Eh sì, da noi sì, si usa, si vende proprio nei vari negozi, ovunque un po' da noi.
0: Ed Elena, come prima cugina, ha mantenuto la tradizione di riunirci, infatti siamo praticamente sempre da lei.
2: Sì. Noi
0: in vacanza, Natale, Pasqua, queste tavolate bellissime. Ma a te piace cucinare? Le tigelle le fai anche per i tuoi amici?
1: Assolutamente sì.
0: Spesso e volentieri con Giulio invitate gli amici a casa?
1: Sì, sì, sì. Abbiamo un po' la modalità di invitare gli amici in casa per condividere con loro queste cose. Anche a volte la tradizione, non so, prodotti napoletani, un cucchiaino.
0: Un cucchiaino, sì. E poi la cosa bella è che voi avete due figli, Enrico e Edoardo.
1: Sì.
0: Entrambi laureati, Edoardo è il più giovane, Enrico è medico.
1: Sì.
0: Enrico vive in Trentino, Edoardo invece vive ancora lì con voi. Eccoli qui quando erano piccoli, adesso sono due ragazzi meravigliosi.
1: Sì,
0: uno più bello dell'altro. Simpaticissimi, e quello che cucina di più è Enrico.
1: Ma diciamo che no, entrambi amano cucinare. Allora, Enrico senz'altro...
0: Eccolo qui, Enrico, il medico.
1: Sì, nasce da... Eccolo qua, il giorno della sua laurea. Diciamo che per lui è stata una necessità, perché ha vissuto per moltissimi anni da solo con degli amici coinquilini durante gli studi universitari.
0: Sì.
1: Quindi se voleva mangiare doveva cucinare.
0: Esatto. Allora aspetta, voglio dire soltanto che le tigelle si possono farcire con il lardo, con lo stracchino o lo squacquerone.
1: Lo squacquerone da noi.
0: E la rughetta, altri vari salumi. Mentre continuiamo a farcire, però, io vorrei dire ai nostri spettatori qual è la prossima ricetta che andiamo a realizzare.
1: La pinza.
0: Pinza con la Z.
1: Sì.
0: E vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
1: Sì.
0: Per fare la pinza occorrono 500 g di farina, 100 g di burro, 2 uova intere, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina, scorza di limone grattugiata e un vasetto di mostarda. E abbiamo qui tutti gli ingredienti, la mostarda l'hai portata tu da Calderara, ma prima vorrei vedere il nostro chef come completa le sue seppie con le lenticchie.
1: Perfetto.
0: Chef, che cosa stai facendo?
2: Allora, stiamo togliendo le lenticchie che avevamo messo a cuocere con un soffritto e del brodo vegetale. Hanno raggiunto la loro giusta cottura, le stiamo togliendo, le mettiamo in padella dove avevamo fatto cuocere per 4-5 minuti le seppie. Sfumate
0: con
2: il vino bianco, lasciamo andare un minuto e impiattiamo.
0: Bene, mentre questo minuto passa, guarda un po', gli assaggiatori stanno provando le tigelle di Elena.
3: Allora, è vero, non c'entra nulla con l'impasto delle piadine,
1: sì.
3: Forse questo è ancora più buono, e la cosa carina è che ognuno può farcirle come vuole, perché a me per esempio non piace il lardo, e allora con lo squacquerone e la rucola lo trovo
0: Infatti, anche Luigi ha preferito stracchino, squacquerone e rucola.
4: Un ottimo antipasto, veramente, anche a metà mattina volendo una colazione si può fare.
0: Sempre praticamente.
1: Sì,
0: ma io
1: esatto.
0: Anche le seppie con le lenticchie le mangerei sempre, mandano un profumino.
2: Colazione sono loro.
0: Colazione salata. Allora, sei pronto, chef, per impiattare? Facci vedere anche un po' di arte dell'impiattamento. Hai scelto il piatto quadrato, questo è un piatto che ti piace tanto, rettangolare, scusa.
2: Sì, non è dei miei, ma è scattato l'amore.
0: È scattato, è un piatto dal sapore un po' antico, antica come la tradizione della famiglia da cui comunque io e Elena proveniamo, questa nonna Elena,
1: sì,
0: che aveva questo... Ha imparato a cucinare nonna Elena dal suo... come si chiamava? Il Monsù, perché era questo, come dire, uno chef
1: essendo
0: casalingo.
1: Loro una famiglia nobile, chiaramente avevano in cucina i servitori, ma il cuoco, lo chef,
0: Monsù,
1: diciamo.
0: Perché Monsù, secondo te?
1: Perché, secondo me, era l'appellativo che davano allo chef di casa.
0: E allora io potrei chiamare il nostro chef Monsù Cinelli.
2: Le tue seppie sono un onore.
0: Le tue seppie sono meravigliose. Allora noi, in attesa di poterle assaggiare, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
10: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
9: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
11: Non ti amo più.
10: Mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora? No, bravo.
8: La madre. Dal lunedì al sabato alle 13.20 e alle 16.
12: Van tirati,
13: no, ma tira giù le mani.
14: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
15: Dai ragazzi, forza!
16: Quello lì è nato per creare problemi.
17: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
16: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
17: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
16: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
17: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
19: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
20: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi sono felice perché qui con me a cucinare c'è proprio mia cugina Elena Fazzi da Calderara di Reno. E adesso infatti stiamo per fare la pinza. Abbiamo letto la lista degli ingredienti, il nostro chef ha preparato le sue meravigliose seppie con le lenticchie che stanno assaggiando i nostri assaggiatori. Come sono?
21: Una bontà, guarda, sono tenerissime e chiaramente l'abbinamento legumi e pesce, confermo, è uno dei miei preferiti.
22: Poi veramente le seppe con le lenticchie sono meglio le seppe con i piselli.
20: È vero, è vero, sono buonissime, immagino, le vorrei assaggiare
22: anche. Parte dal nostro chef.
23: Dichiarazione forte, eh?
20: Bene, intanto la pinza come si fa? Spiega
24: allora,
20: un po'.
24: Farina, abbiamo messo grattugiata di la limone. Farina, grattugiamo con un po' di limone.
20: Questa piace tantissimo a tuo figlio Edoardo,
24: vero? Sì, questo qui è uno dei dolci secchi che lui adora, eccolo.
20: Quanto
24: qua,
20: bello.
24: Il giorno della sua laurea.
20: Ed era un dolce che veniva offerto, era il dolce di credenza.
24: Scusi, ecco, sì, era il dolce di credenza che si conservava, si custodiva nelle campagne del bolognese.
20: Sì, e infatti ed è anche quello che tu preferisci offrire ai tuoi amici quando fai quelle belle cene, quelle tavolate.
24: Sì,
20: ci hai portato una foto, eccovi qua con Loredana,
24: eccoci
20: la
24: qua.
20: Riconosco.
24: Sì, c'è Giulio, c'è Enrico, c'è il grande.
20: Tuo figlio grande, il medico.
24: Sì, sì.
20: Bello, bello, quante tavolate, quante volte abbiamo mangiato a casa tua, però questa non me l'avevi mai fatta.
24: No, perché questa qui, perché tu poi sei venuta in occasioni speciali. Natale.
20: Mi fa la pastiera quando
24: esatto,
20: vado da lei a Pasqua.
24: Esatto.
20: Allora, tutti gli ingredienti.
24: Sì, vanno tutti insieme, per ultime mettiamo le uova e dopodiché incominciamo a
20: impastare.
24: A impastare.
20: Anche questo a mano?
24: All'inizio un po' con la forchetta, poi quando è proprio molto denso possiamo stenderlo, perché lo devi poi stendere, devi creare, devi fare un rettangolo.
20: Bene, bene.
24: Ma dove dopo all'interno vai a farcire con la mostarda.
20: Bene, mentre tu impasti io vado a leggerti
24: sì,
20: una
24: tesoro.
20: Frase che
24: sì.
20: ti voglio dedicare, perché come vedi, come aveva nonna Elena il suo libro di cucina, di ricette, anche io qui ho questo libro sul quale appunto le ricette, ma anche delle frasi che dedico alle mie ospiti. E questa frase che ti dedico è di Dostoevskij e dice: ho sempre pensato che non vi è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. Ed è proprio vero, e tu che sei la prima dei cugini, dai tanta importanza alla famiglia, mantieni vivi i legami.
24: Le tradizioni anche, anche le tradizioni, perché noi siamo cresciuti con la tradizione del ritrovarci insieme, dello stare insieme, di adorare il fatto di condividere la cucina, di condividere tantissimi momenti tutti quanti insieme. Sì,
20: e tu ti sei un po' assunta questa responsabilità da cugina maggiore, di mantenere le relazioni vive anche tra di noi.
24: Sì.
20: Senti, questo impasto, mentre lo fai, mi fa venire in mente che mi hai sempre detto che hai una frase che insegni anche a noi cugini.
24: Quella che insegno anche ai miei alunni, che la mia libertà è quella?
20: Dilla pure ai nostri amici.
24: Allora, la mia libertà finisce nel momento in cui inizia quella di un altro, e questo vale come forma di rispetto nei confronti degli altri.
20: Questo impasto dopo va farcito con la mostarda, e che è una cosa che piace molto a Luigi, che infatti mi diceva prima, dietro le quinte, mi chiedeva come fosse questa mostarda bolognese, perché c'è una differenza, vero Luigi?
22: Sì, ci sono vari tipi di mostarda. Prima di tutto non confondiamo la senape con questa mostarda, sono due cose completamente diverse. Quella bolognese è caratterizzata dalle prugne, mentre quella mantovana dalle mele cotogne e anche da un altro tipo di mela. Poi ogni famiglia fa la sua mostarda.
24: Sì,
20: è vero, infatti. E io non pensavo ci fosse anche una mostarda così. Mi ricordavo sempre la mostarda, quella di Modena. No, la mostarda che si usa per
24: condire i bolliti, che è fatta con la frutta. Sì, no, questa è un'altra cosa. Questa è più... viene cotta, tante prugne, mele cotogne, da farla diventare acidula, ma più marmellata, ha l'aspetto di una marmellata.
20: Buonissima, marmellata, guarda com'è bella scura. E mentre tu continui a preparare l'impasto,
24: oramai
20: io vorrei vedere
24: pronto.
20: Dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre in giro alla scoperta di nuove ricette da raccontarci. Guarda, è lì su quello schermo.
0: Un buongiorno speciale questa mattina dalla costiera sorrentina e più precisamente da Meta di Sorrento. Io mi trovo a Lido Marinella, qui con me c'è lo chef Vincenzo Fiocco. Buongiorno chef.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Allora, grazie per averci aperto le porte della vostra cucina. Adesso, se uno avesse voglia di dolcezza a Sorrento, cosa potrebbe chiedere?
4: È una delizia.
0: Una delizia al limone di Sorrento.
4: Certo.
0: Allora,
4: certo.
0: Andiamo a vedere come si fa questa delizia, che sono molto curiosa.
4: Allora, prendiamo questi soffetti di pan di Spagna, che li abbiamo riempiti con una crema pasticcera rigorosamente al limone, la immergiamo in una panna fatta, questa crema è fatta con panna, crema pasticcera e sempre limone.
0: Benissimo, ah che bello, ecco qui, allora,
4: adesso
0: pronta nel piatto,
4: la facciamo sistemare nel piatto,
0: bene, sacca a posto. Per riempirla con...
4: Questa iniziamo a fare una piccola decorazione.
0: Per decorare, non riempire. Cosa dico? Bene. Questo
4: e
0: non
4: poi
0: è un quadro, diventa chef.
4: Dopo averla decorata con la panna, possiamo aggiungere una fogliolina...
0: Io ti aiuto.
4: ...di limone. E anche con queste... La decoriamo con queste caramelline... al limone.
0: Allora dimmi la verità, la delizia al limone, chef, è un piatto semplice o no per le nostre signore che ci seguono da casa?
4: No, è
0: media difficoltà.
4: È semplice, se ci piace giocare con la farina, con questo diventa una cosa semplicissima.
0: Io intanto una cosa ve la posso dire, vi posso dire se è buona. Beatrice, Fabio, ma da Sorrento posso arrivare fino allo studio con questo
4: no,
0: dolce?
4: No,
0: ma non sia mai, no? E mi tocca assaggiare? Ciao. Grazie chef.
20: Hai capito Francesca, ovunque vada trova sempre qualcosa di molto buono da assaggiare, non porta mai niente qui, ma noi ne abbiamo mangiate di delizie quando eravamo piccole.
24: Eh beh, certo.
20: Costiera amalfitana. Allora, cosa ti serve, cugina? Hai steso la tua bella pinza.
24: Adesso si crea uno strato di mostarda.
20: Con le prugne, questa mostarda bolognese l'ha portata direttamente lei in treno insieme alla tigella.
24: Scusa.
20: Visto come la mia cugina maggiore mi bacchetta, chef, è una deformazione professionale. Lei tiene
24: certo.
20: a bada una bella nutrita classe di bambini, quest'anno la quinta.
24: Sì, 23
20: Abbiamo
24: sono.
20: 23. Mm-hmm. Che bello, l'anno prossimo hai quelli della prima. Allora, la arrotoliamo.
24: Esatto.
20: E facciamo diventare un bel salsicciotto rotoloso. Poi lo trasferiamo, aspetta che ti aiuto,
24: Aspetta perché...

0: lo
1: bisogna
0: chiudi,
1: chiuderla bene,
0: altrimenti si apre, si amai, diventa un fagottino che poi va, spostando questa qui, trasferito in una teglia. Abbiamo ammorbidito
1: questa
0: la carta forno
1: con l'acqua
0: in modo da renderla aderente.
1: Esatto.
0: Questa parte va su e
1: questa parte va sotto perché...
0: Ah.

0: farla.
1: Perfetto. E poi, a questo punto, un po' di granella di zucchero, zucchero semolato.
0: Zucchero semolato. Chi vuole potrebbe anche mettere zucchero di canna, ma non sarebbe la stessa pinza bolognese.
1: A volte usano la granella proprio di zucchero, cioè il confettino di zucchero, quello più grande. A me piace farla con questo.
0: Benissimo.
1: Eccolo qua.
0: Quanto tempo deve stare nel forno, cugina?
1: Ma dipende dai forni. A casa mia io uso tenerlo una ventina di minuti intorno ai 180 gradi, 200 gradi.
0: Bene. Allora, va nel forno, 180 gradi, 20 minuti e nel frattempo noi vi facciamo vedere tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare le seppie con lenticchie, per prima cosa abbiamo scartato a dito le lenticchie, poi abbiamo soffritto un trito di sedano, carota e cipolla in padella con olio extravergine d'oliva. Abbiamo aggiunto le lenticchie, lasciato prendere calore e poi cominciato a bagnare con il brodo vegetale. Abbiamo coperto e fatto andare per circa 20 minuti. In un'altra padella abbiamo cotto le seppie tagliate a pezzetti con un filo d'olio, sfumando con un po' di vino bianco. Le abbiamo lasciate lì per un po' e a cottura ultimata delle lenticchie abbiamo unito le due preparazioni e fatto insaporire in padella. Per preparare le tigelle abbiamo messo la farina in una ciotola e abbiamo aggiunto l'uovo, il sale, il bicarbonato, la panna e per ultimo il lievito sciolto nel latte tiepido. Abbiamo iniziato ad amalgamare e aggiunto altro latte all'occorrenza. Quando l'impasto ha preso consistenza lo abbiamo passato sulla spianatoia e finito di lavorare. Poi lo abbiamo lasciato a lievitare per almeno 2 ore coperto da pellicola. Abbiamo steso con un mattarello l'impasto lievitato e fatto dei cerchi con l'apposito coppa pasta. In mancanza di una tigelliera abbiamo cotto le tigelle in padella antiaderente con un coperchio per un paio di minuti per lato. Poi le abbiamo farcite con lardo pestato, stracchino, salumi e rucola. Per preparare la pinza abbiamo montato le uova con lo zucchero in ciotola, poi abbiamo aggiunto gli altri ingredienti fino a che il composto non ha iniziato a prendere consistenza. Lo abbiamo trasferito sulla spianatoia e finito di impastare. Poi lo abbiamo steso con il mattarello, ci abbiamo spalmato sopra la mostarda e lo abbiamo arrotolato, sigillandolo bene. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti perfettamente realizzati. Ci sono le seppie con le lenticchie che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli come prima ricetta oggi, un accostamento particolare, e subito dopo le tigelle che ha fatto mia cugina Elena, farcite secondo il gusto di ciascuno, con la mortadella, il prosciutto, lo squacquerone e la rucola, il salame, buonissime. Le abbiamo fatte in padella e poi arriva la pinza bolognese con la mostarda di prugne che è nel forno da cuocere,
1: Sì, quando è dorata, deve essere dorata in questo modo, quindi a seconda del forno, 20 minuti, 25, bisogna vederla dorata.
0: E dal forno è andata direttamente sul piatto dei nostri assaggiatori che la stanno apprezzando, che ne dite?
2: Sì. Allora, per me è un sapore insolito, sono sincera, però lo proverò sicuramente perché è veramente interessante.
3: Mm-hmm. Sì. Mi piace la mostarda, questa mostarda non la conoscevo. Per me la mostarda vera è quella cremonese, che io ho fatto perché la uso poi sui bolliti.
0: Sul bollito, esatto. De gustibus, ma non finisce qui, cara cugina, perché in questo momento il nostro chef è lì pronto ad armeggiare con quello che è avanzato da ciò che abbiamo preparato oggi, perché con la sua fantasia, la sua creatività e non buttando via nulla, realizzerà una ricetta del riciclo. Vieni, andiamo a vedere che cosa sta preparando.
1: Volentieri.
0: Allora, chef, che cosa riutilizzi oggi?
4: Abbiamo recuperato delle seppie, le abbiamo appena tagliuzzate, scottate un attimino in padella, proprio un non nulla. Il fantastico lardo.
0: Il lardo che ha portato
4: di Elena,
0: la cugina.
4: Sì, l'ho
1: non
4: assaggiato.
1: Poteva rimanere lì.
4: No, assolutamente, abbiamo rischiato, quindi solito abbinamento. Insolito.
0: Insolito, mari e monti, lardo con la seppia.
4: Con la seppia.
0: Che buono!
4: Poi non solo, mi sono appropriato anche di un pochino d'impasto.
0: Veramente quello non era avanzato, l'avevamo conservato per fare altre tigelle, ma va benissimo, chef, tu puoi tutto.

0: prodotto in questa cucina.
1: Anche che altrimenti io che riciclo. Se vi devo conservare tutto, alla fine non riciclo nulla.
0: Ricicla, reinventa.
1: E poi naturalmente un classico, che ne faremo?
0: Un fagottino.
1: Un classico del riciclo.
0: Friggi!
1: Ma il riciclo passa di solito per la frittura.
0: Che meraviglia!
1: È la cosa più semplice.
0: Cos'è? Una pallina?
1: Sì.
0: Una bombetta ripiena? Quindi hai messo a scaldare dell'olio,
1: sì,
0: che si sta...
1: Che ho controllato scrupolosamente grazie...
0: Al termometro della nostra cucina, che lui pensava di non avere, invece io l'ho scovato perché in questa cucina non manca nulla.
1: Ah, attrezzatissima. Ma me l'avessi portato te, che delusione.
0: Okay, Sonia, che dici? Pronto? Cosa sta facendo? Luigi, avete un'idea?
2: Guarda, veramente sta pasticciando con un sacco di cose diverse... E devo riflettere un pochino.
0: Il nome appropriato forse che io darei è proprio di bombetta, perché è proprio una bella bomba ripiena di lardo, però l'accostamento delle seppie, voglio vedere che cosa pensi di fare.
2: Sì, infatti non ho capito il ruolo delle seppie e quale sarà.
0: Forse... Bene,
1: allora,
0: bene.
1: Innanzitutto diamo croccantezza nell'interno. Lei che mi guarda sempre in maniera così perplessa.
0: Croccantezza.
1: Io ho notato che hai mangiato le seppie anche... Viene lasciato pochissimo.
3: Grazie Fabio che mi difendi, però posso dire
1: no, perché...
3: la mia,
1: sì, sì, devi.
3: Che secondo me è azzeccatissima. Bignè, mare, mari e monti.
0: Bignè, mari e monti. Beh, non è male.
1: No, non è male, non è male.
3: No, perché? Ma come non è male? È perfetta.
1: È fantastica,
0: va bene.
1: Scusami, fantastica.
0: Il monte ce l'abbiamo nel lardo, nel cuore di questo bignè. E il mare quando arriva? Mare, profumo di mare.
1: Eccoli
0: questo
1: qua.
0: Questo bignè, mari e monti vedrà la luce in questo bellissimo piatto, cappello del prete si chiama questo piatto, un
1: sì,
0: piatto nero, rotondo, bello, e lì, con queste bombette che lui va a decorare con del rosmarino, vi salutiamo, saluto mia cugina Elena,
4: ciao,
0: grazie
4: tesoro,
0: per essere
4: ciao,
0: stata con
4: piacere.
0: Noi. Saluto i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Ci vediamo domani con il nostro chef Fabio Cinelli e con tutti voi che ci seguite a casa su TV 2000, domani alla stessa ora nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Ciao!
3: Ciao!
5: Buona settimana, buon inizio di settimana in salute. Oggi tanti consigli per la nostra salute a partire dall'alimentazione, alimentazione fondamentale per il nostro benessere anche mentale, per il nostro umore. Vi diremo quali sono gli alimenti da portare a tavola, sappiamo benissimo che la mente influenza anche il nostro intestino. Ed ancora parleremo di artrosi del pollice, vi faremo vedere anche come si svolge una visita, soprattutto gli esercizi per trovare sollievo alle nostre mani. Ed ancora con noi il nostro medico di famiglia a rispondere a tante vostre domande, dai trigliceridi alti alle intossicazioni alimentari. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
11: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
12: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo sapete, noi iniziamo sempre dalla sana alimentazione, parliamo di sana alimentazione. Beh, c'è una frase di Ippocrate, bellissima, in cui Ippocrate diceva: lasciate che il cibo sia la vostra medicina sia il cibo. Questo vale per tanti aspetti della nostra alimentazione, ma anche, forse ancora di più, per trovare anche un po' di gioia, di felicità per la nostra mente piena di pensieri magari negativi. Insomma, viviamo in una società piena di stress, ma quali sono gli alimenti che fanno questo, che ci donano felicità? A tante domande risponderà il professor Stefano Erzegoiesi. Benvenuto, bentornato al Mio Medico.
1: Buongiorno,
0: medico, psichiatra e nutrizionista. Allora, partiamo proprio da questo, no, professore? Come l'alimentazione può incidere, influenzare il nostro umore? In che modo?
1: In tantissimi modi. La psichiatria nutrizionale, che è proprio la disciplina che si occupa di alimentazione e benessere mentale, è relativamente recente, di una decina d'anni. E si occupa esattamente di questo, cioè il cibo che fa bene, come noi sappiamo, alle malattie cardiovascolari, al diabete, a tante altre patologie fisiche, nello stesso modo può influire sul disagio mentale, ma al contrario anche sul benessere mentale. Quindi possono esserci cibi che fanno male al nostro umore o alla nostra ansia, ma cibi che fanno molto bene, e quindi partiamo da qui.
0: Partiamo da qui e non siamo soli oggi. Ci facciamo anche accompagnare da un assistente speciale, da un assistente virtuale che ci aiuterà in questo viaggio per capire esattamente cosa mangiare e cosa cercare di evitare. Ecco, lo vedete, si chiama Timo, e vedremo proprio dal suo sguardo, dal suo comportamento, se un cibo davvero fa bene al nostro benessere, anche emotivo, oppure no. Allora, io prima ho detto una cosa, insomma, sappiamo benissimo, ormai sono tanti gli studi che dicono questo, quanto la nostra mente influenzi anche il nostro intestino. Questo è vero, e perché succede?
1: È vero, ma attenzione, le direzioni che dobbiamo considerare sono due. Sicuramente la nostra mente influenza tantissimo il nostro intestino. Tutti noi possiamo sentirci con la pancia un po' in subbuglio quando siamo nervosi o stressati. Ma è altrettanto vero, e qui possiamo fare qualcosa a tavola, che il nostro intestino influenza la nostra mente. Quindi se noi mangiamo le cose giuste, i nostri batteri intestinali diventano amici della nostra salute mentale e influenzano direttamente il funzionamento del cervello.
0: Cioè un asse diretto proprio.
1: Un asse diretto, intestino-cervello, cervello-intestino. Pensiamola come un'autostrada a due corsie assolutamente efficaci in entrambe le direzioni.
0: E allora, questo è vero, e come possiamo fare per influenzare allora a questo punto anche il nostro buon umore?
1: Teniamo in mente due parole, portiamocele proprio in mente ogni volta che dobbiamo fare un piatto, uno snack, uno spuntino: fibre e antiossidanti. Quindi fibre vuol dire tutto quello che appartiene al mondo vegetale, quindi le fibre che sentiamo sotto i denti un po' dure, che sono le fibre insolubili, o le fibre solubili, che sono quelle che invece danno un effetto un po' di gel, un po' di, pensiamo, non so, alla buccia della pera quando lo sbucciamo, pensiamo al porridge di avena quando lo mangiamo. L'altra parola chiave è antiossidanti, e qui non abbiamo bisogno di grandi teorie complicate, dobbiamo pensare a tutti i colori. Tutto quello che vediamo su questa bellissima dispensa, tutti i colori, l'arancione, il giallo, il rosso, sono tutti antiossidanti.
0: E allora, lei ha parlato ovviamente di fibre, ci sono anche i cibi fermentati, no? Che
1: fermentati
0: fanno bene, o sbaglio in questo senso, possono nutrire anche bene il nostro intestino. Quali sono questi cibi fermentati? Quali dovremmo portare a tavola, professore?
1: Importantissimi. I cibi fermentati sono cibi antichissimi. La fermentazione nasce come modo per conservare il cibo. In realtà la fermentazione manda nel nostro intestino degli organismi vivi e vitali. È come se io dovessi comporre un'orchestra e mando degli elementi orchestrali molto capaci e molto intelligenti. Vediamo il kefir, lo yogurt, quindi tutto il mondo dei latti fermentati. Però pensiamo anche alle verdure fermentate, tipo i crauti, tipo la giardiniera. Pensiamo ai fermentati orientali, tipo il kimchi, che è un cavolo fermentato, o il miso, che si può usare come un dado da brodo per fare la zuppa di miso. Sono tutti grandissimi amici dell'intestino e quindi del nostro cervello.
0: E quindi del nostro cervello, per cui bisognerebbe portare a tavola almeno una volta al giorno, professore,
1: almeno ogni giorno
0: questi cibi per trovare benessere anche intestinale.
1: Colazione o snack, un latte fermentato è sempre qualcosa che ci nutre bene, ma anche aiuta il nostro intestino.
0: Allora, parliamo del grande gruppo dei macronutrienti, parliamo dei carboidrati, spesso messi da parte, soprattutto se magari in questo periodo, se stiamo seguendo una dieta in vista dell'estate. Allora, i carboidrati, un piatto di pasta può far bene, aiuta a star bene, professore?
1: Beh, vediamo Timo come esulta. Certo che aiuta, nel senso che
0: lui è felice con

0: piatto di pasta al pomodoro.
1: E il fatto di essere felice ci dà l'idea che parlavamo di fibre e di antiossidanti. Pensiamo a una salsa di pomodoro dove ci mettiamo un abbondante soffritto di sedano, carote e cipolla. Noi mangiamo una marea di fibre, una marea di antiossidanti. Cuociamo la pasta bene al dente, che così anche questo aiuta i nostri batteri intestinali. Meglio ancora, se ci piace, usiamo una pasta integrale. Integrale vuol dire più fibre, quindi chiudiamo il cerchio.
0: Esatto, per cui insomma abbiamo capito che dobbiamo portare a tavola sicuramente un cibo fermentato, ma basta uno yogurt o una bevanda, il kefir, però magari cerchiamo di usare anche il miso, che è sicuramente
1: certo,
0: una banana che ci
1: brodo.
0: Può aiutare, come io, ma anche un piatto di pasta con al pomodoro, pomodoro sugo, pomodoro al basilico, insomma è davvero molto buono. Parliamo invece dei cosiddetti comfort food. Sappiamo quando andiamo a fare la spesa, insomma stavamo parlando prima io e il professore, quando andiamo a fare la spesa vediamo questi carrelli pieni di snack, di merendine, molto comode, soprattutto per noi mamme, insomma, ma anche insomma, lo mangiamo anche noi, magari durante il pomeriggio per fare una piccola pausa. In realtà ecco, vediamo un timo molto infelice, molto triste. Perché succede questo?
1: Timo triste, però la parola che mettete giustamente è eccesso, cioè è la dose che fa il veleno. Se noi mangiamo in maniera sporadica una merendina, che può essere un 2-3 volte alla settimana, siamo tranquilli che non ci dà alcun problema né fisico né mentale. Se noi ci nutriamo di merendine, quindi tipicamente la mangiamo a colazione e 2 altre volte al giorno come snack,
0: tutti i giorni,
1: poi magari un'ultima volta come fine pasto, sicuramente in quel caso l'eccesso di sale, zucchero e grasso e conservanti, che sono i 4 elementi tipici dei prodotti cosiddetti ultra processati, questo può sicuramente fare male. Ci sono dati scientifici rispetto a un legame con una maggiore incidenza, ad esempio, di depressione.
0: Allora, anche l'occhio, prima lei l'ha accennato, anche l'occhio vuole la sua parte. Qua vediamo anche un tavolo pieno di colori della salute. Perché bisogna portare i colori a tavola?
1: Perché le nostre cellule e i nostri batteri intestinali non amano uno specifico colore, amano proprio un arcobaleno di colori. Noi pensiamo il concetto di orchestra, significa che non esiste, per dire, il verde ha dei pigmenti antiossidanti importantissimi, il rosso ne ha altri, anche il bianco che ci pensiamo non è un colore, in realtà è un colore con altri antiossidanti. Quindi l'idea di una varietà, il nostro organismo, le nostre cellule, ma soprattutto i nostri batteri intestinali amano tantissimo la varietà. Quindi
0: la varietà.
1: Cambiamo colori, almeno 3 colori al giorno dovrebbe essere il minimo per stare bene.
0: Esatto, per cui frutta e verdura, vediamo anche Timo che ci aiuta con tanti colori. Anche le spezie, anche le piante. Noi viviamo in un paese splendido, siamo proprio al centro del Mediterraneo, per cui insomma siamo un po' la patria di spezie e di piante. Anche questo aiuta la nostra mente ad essere felice, professore?
1: Assolutamente sì. Pensiamo che le erbe e le spezie dobbiamo immaginarle come delle verdure all'ennesima potenza, dove la concentrazione di antiossidanti diventa ancora più benefica, ma ricordiamoci anche l'effetto psicologico del mangiare qualcosa che ci piace. Una zuppa di legumi dove ci mettiamo l'alloro, il rosmarino o un po' di aglio cambia completamente e ci dà anche il piacere di mangiare qualcosa che siamo felici di mangiare.
0: Esatto, non bisogna pensare ai piatti così ricchi di nutrienti a dei piatti tristi, assolutamente no, insomma abbiamo anche il nostro Timo che è molto felice di mangiare e anche la nostra mente, perché insomma Timo rappresenta un po' il nostro cervello, la nostra gioia anche nel mangiare cose che fanno davvero bene al nostro benessere. E parliamo di un'altra categoria, di un altro macronutriente, le proteine. Anche in questo caso bisogna saperle scegliere, quali? Professore,
1: scegliamo il tipo, ma scegliamo anche la quantità, nel senso che spesso si dice, ad esempio, la carne non dovremmo mangiarla tanto. Dipende quanta carne. Se noi mangiamo la carne grande come il palmo della nostra mano, come un mazzo di carte, quindi una piccola porzione di carne, questo significa avere un ottimo effetto e nessun tipo di impatto sul microbiota, cioè sui batteri intestinali. Un eccesso, giustamente anche qui mettete eccesso, un eccesso di carni rosse, quindi mangiarne 300-400 grammi al giorno, sicuramente comporta un aumento dell'infiammazione. L'infiammazione non è amica del nostro cervello.
0: Rossa e bianca la carne non fa differenza, professore?
1: Ci sono alcuni dati sulla carne rossa come una carne più difficile da gestire in termini infiammatori, ma la quantità è quello che fa la differenza.
0: Per cui è uguale?
1: Sì, se io mangio 80 grammi di carne rossa o di carne bianca, l'effetto è simile.
0: È simile.

0: Daniele. Parliamo del caffè, la bevanda più amata dagli italiani. Anche qui ci sono studi che dicono che insomma il caffè porta davvero il buon umore, altri studi magari dicono esattamente il contrario. Allora, qual è, cosa dice esattamente la scienza? Come ci dovremmo comportare con questa bevanda così buona?
1: Beh, il caffè, diciamolo, è ricchissimo di antiossidanti. Il colore del caffè è uno dei colori che dicevamo arricchisce la nostra mente di antiossidanti. C'è la caffeina, ma in questo caso dobbiamo conoscere noi stessi. Se come me avete una lentezza nel digerire la caffeina, quindi al terzo caffè cominciate a sentirvi un po' agitati, con la sensazione di palpitazione, insonnia, vuol dire che siete dei lenti metabolizzatori. In quel caso due caffè al giorno vanno benissimo. Se siete dei veloci metabolizzatori di caffeina e quindi rapidamente la eliminate all'organismo, bevete tutto il caffè che volete e
0: possibilmente senza zucchero.
1: Senza zucchero, così al naturale, così apprezzate anche il fatto che gli aromi e i colori a seconda del caffè possono cambiare molto.
0: Esatto, non solo cosa mangiamo, ma anche come mangiamo può fare la differenza. Anche saltare qualche pasto, magari digiunare, può aiutare il nostro cervello, la nostra mente.
1: Diciamo che il nostro cervello ama tantissimo la regolarità e è ancora collegato, come era per i nostri antenati, all'andamento del sole nella giornata. Quindi cerchiamo di mangiare in orari non troppo vicini al sonno, questo influenza tantissimo, non mangiamo in prossimità del sonno, cerchiamo almeno 2 ore di stare senza mangiare prima di andare a dormire, non mangiamo di notte, cerchiamo di mangiare un po' di più quando il sole è alto, quindi colazione pranzo. È poco compatibile con la vita di persone che lavorano, che spesso il pasto principale è la sera. In quel caso non è un problema, ma magari mangiate una mezz'ora, un'oretta prima.
0: Un'oretta prima. Non possiamo non parlare della dieta mediterranea. Noi abbiamo questa piramide che non è solamente ciò che dobbiamo portare a tavola. Cioè, è un aspetto anche, cioè un aspetto culturale molto importante. Questo influenza soprattutto la nostra salute mentale.
1: Certo, l'alimentazione mediterranea povera che dicevamo, quindi antiossidanti, fibre, tanta verdura, tanta frutta va benissimo, però ricordiamoci che alimentazione mediterranea vuol dire anche comunicare attraverso il cibo vicinanza e condivisione, e la vicinanza e la condivisione sono in assoluto delle medicine efficacissime per il nostro benessere mentale, ma proprio in termini di effetto antidepressivo. La solitudine è qualcosa che influisce tantissimo su un cervello che rimane più infiammato e più difficile nel funzionamento.
0: Non a caso è la base, no? Della dieta mediterranea, no? La base della convivialità, il fatto comunque
1: convivialità, mangiare con calma, e quindi la fretta è nemica della convivialità, stare insieme, quindi mangiare in una condizione di condivisione. Certo. Già questo, al di là di quello che mangiamo, fa benissimo al nostro cervello.
0: Allora io vorrei ricordare però il libro del professore Arzegovesi, La dieta della mente felice. Ci sono tutti i consigli davvero per vivere bene, perché come ci dice il professore, insomma, l'asse intestino-cervello è fondamentale pure per stare bene, per un benessere a 360 gradi. Grazie
1: di
0: cuore al professore Arzegovesi. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro fastidio, mamma mia che fastidio, davvero un problema che riguarda soprattutto noi donne. Intanto saluto e ringrazio il dottor Alessandro Piperno, io ringrazio anche la signora Daniela, io ricordo il dottor Piperno è specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale israelitico di Roma. Benvenuto innanzitutto e benvenuta anche a lei, signora Daniela, benvenuta.
2: Grazie.
0: Allora, iniziamo parlando di artrosi del pollice, perché in molte ci avete scritto, io parlo soprattutto al femminile, poi mi dirà lei se sbaglio, però i sintomi sono davvero antipatici, cioè compromettono un po' la qualità della vita, non riusciamo a far niente. Allora, quali sono i sintomi? E utilizzeremo anche la nostra signora Daniela, vero?
2: Certamente. La risartrosi è una condizione per la quale si crea un'artrosi appunto tra il metacarpo e il trapezio, che sono le due ossa coinvolte nella risartrosi. I fattori di rischio sono molteplici, dopo li affronteremo. Fondamentalmente i sintomi sono prevalentemente, come in tutte le artrosi, il dolore, quindi quando questa cartilagine si consuma e le superfici ossee arrivano a contatto tra loro, lo sfregamento tra queste superfici determina infiammazione che crea dolore.
0: Allora, noi utilizzeremo adesso la signora Daniela. Allora, cerchiamo di capire se la signora magari soffre di artrosi del pollice. Signora, può

0: svitare il barattolo, ecco, se riesce a svitarlo.
1: Fondamentalmente
0: duro. Vabbè, magari l'hanno chiuso apposta un po' troppo. Non ci riusciamo. Magari non ci riesco. Posso provare io, regia, seguimi. C'è Fabrizio cerca di seguirmi. No, vabbè, questa è cattiveria pura. No, questa l'avete proprio incollato. Vabbè, e questo non si riesce ad aprire. Ho anch'io forse probabilmente un po' di rizoartrosi. Adesso proviamo invece a strizzare il panno. Vediamo un po' se ci riesce, signora. Sì, insomma.
1: Così.
0: Ecco. Con due mani.
1: Esattamente.
0: Con due mani.
1: Fondamentalmente tutti i movimenti che mettono in compressione questa articolazione.
0: Questi sono due tipici in cui non si riesce né a svitare un barattolo né tantomeno a strizzare uno straccio per la cucina. E questo è un sintomo che ci deve un po' allertare.
1: Sì, dottore. Questi sono anche gli esempi che spesso noi chirurghi della mano utilizziamo durante la visita al paziente che riferisce una sintomatologia che ci fa sospettare una risartrosi. I primi esempi è più che chiedere se ha dolore alla compressione della trapezio metacarpica, riesce ad aprire un barattolo, riesce a strizzare una caffettiera, a strizzare uno straccio. Questi sono i sintomi, sono i movimenti che maggiormente mettono sotto stress questa articolazione e che quindi evocano dolore in casi di artrosi.
0: Colpisce, io ho detto all'inizio che colpisce soprattutto noi donne, no?
1: Sì,
0: ci sono altri fattori di rischio?
1: Allora, come tutte le patologie, l'artrosi è una patologia da consumo della cartilagine. La cartilagine si consuma con il tempo in tutti noi. Poi ci sono fattori ambientali, ossia un marcato utilizzo di determinate articolazioni che stressa e quindi fa consumare più rapidamente la cartilagine. Per quanto riguarda poi la risartrosi ci sono anche fattori ormonali, motivo per il quale le donne, soprattutto nel periodo vicino alla menopausa, tendono a sviluppare questa risartrosi un pochino maggiormente rispetto agli uomini.
0: Ecco, oltre insomma a fare un'analisi, insomma, parlate con il paziente. Come si svolge una visita all'interno dell'ambulatorio?
1: Come dicevo, prima c'è una parte anamnestica in cui
0: certo,
1: si raccoglie l'anamnesi.
0: Si parla con il paziente.
1: Poi c'è l'esame obiettivo, ossia si chiede al paziente di porgere la mano, facciamo magari la sinistra, e fondamentalmente si fanno due cose. Prima si testa il dolore nella digitopressione dell'articolazione. Questo è il metacarpo, qui c'è il trapezio, quindi questa è l'articolazione colpita dalla risartrosi. Si va a premere in corrispondenza, faccio piano per evitare di evocare dolore, si va a premere in corrispondenza dell'articolazione e se è infiammata...
0: Normalmente si spinge più forte, dottor Cuberno.
1: Un pochino di più, nel senso si cerca di evocare il dolore. Questo lo si fa anche per capire se c'è una grave risartrosi mettendo in compressione, quindi spingendo il pollice, cercando anche di muovere un pochino il metacarpo e facendo questi movimenti. In questo caso il paziente o la paziente evoca dolore, soprattutto qui.
0: Per cui questa è la visita che fa ovviamente l'ortopedico, lo specialista della mano. Ci sono altri esami diagnostici che a corredo di questa visita, dottor Cuberno?
1: Sì, oltre ad altri test che si possono fare, di cui questo chiaramente è il principale, la diagnosi si basa fondamentalmente su una radiografia, la lastra. È un esame standard di facilissima esecuzione, anche reperibilità, ormai i centri radiografici è pieno. E l'unica cosa è che deve essere fatto nelle proiezioni corrette, quindi l'ortopedico chirurgo della mano farà una prescrizione in alcune proiezioni specifiche che sono le proiezioni che permettono di prendere di infilata l'articolazione, quindi visualizzare esattamente lo spazio articolare e nel caso in cui sia ridotto poter fare con diagnosi di risartrosi.
0: Adesso rispondiamo a Raffaella, le scrive da Olbia e le chiede: ho dolore alla base del pollice destro, l'arnica può darmi sollievo? Ovviamente ci sono, non lo so, penso alle prime avvisaglie di questo dolore, se l'arnica in questo caso una crema oppure anche un tutore che magari si può comprare in farmacia, possono aiutare?
1: Sicuramente, c'è un ricco parterre di trattamenti non invasivi. Tra cui l'arnica, che è un antinfiammatorio naturale, esistono anche degli antinfiammatori medicinali un pochino più forti e che quindi nei casi di dolore maggiore, soprattutto se un antinfiammatorio tipo l'arnica non ha avuto l'effetto desiderato, possono dare un effetto maggiore. L'immobilizzazione con dei tutori è fondamentale non solo per quello che sarà la parte post-operatoria, ma anche e soprattutto nel trattamento conservativo, perché soprattutto nelle ore notturne permettono di mettere a riposo l'articolazione, anche se dormiamo la mano si muove, ci spostiamo, la mano sotto il cuscino, ecco il tutore

0: mette a riposo l'articolazione per quelle 6, 7, 8 ore che uno dorme la notte e quindi fa sì che quel po' di infiammazione che si è accumulata durante il giorno passi durante la notte.
1: E allora, non ci siamo fermati qui perché adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo e con noi ci sarà anche il fisioterapista della mano, il dottor Cernuto, per far vedere esattamente quali sono anche gli esercizi di prevenzione, ma anche gli esercizi post-operatori e poi parleremo anche di altre terapie. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
3: qua.
2: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e beh, siamo in compagnia del dottor Alessandro Piperno e poi ci ha raggiunto anche il dottor Daniele Cernuto, ricordo, fisioterapista della mano, e c'è con noi sempre la signora Daniela. Prima di vedere gli esercizi insieme al fisioterapista della mano, abbiamo parlato di terapie, abbiamo capito che abbiamo risposto a una domanda di una nostra telespettatrice, insomma, se l'arnica o un tutore potevano aiutare, insomma, durante le prime avvisaglie. E insomma, il dottore ci ha detto esattamente che può sicuramente aiutare. In questo caso poi ci sono altre terapie. Parliamo di infiltrazioni. Aiutano l'artrosi del pollice?
0: Allora, le infiltrazioni in generale in ortopedia hanno un ruolo molto importante. Lo svantaggio dell'articolazione trapezio-metacarpica è che è un'articolazione molto piccola. Quindi a differenza di
1: della mano,
0: spalla, ginocchio, quindi l'articolazione della mano che colpisce la rizoartrosi è un'articolazione molto piccola. Quindi c'è poco spazio per le infiltrazioni, o meglio, l'indicazione è un pochino ridotta, ossia si possono utilizzare con estremo beneficio, ma negli stadi iniziali della rizoartrosi, quindi quando il paziente è giovane, oppure anche se non è giovane, però è ai primi gradi di rizoartrosi, le infiltrazioni hanno un ruolo importante. Ultimamente, ormai negli ultimi anni, sono state sviluppate anche le infiltrazioni di cellule mesenchimali, quindi delle cellule staminali, che non ricreano la cartilagine, ma rivestono l'osso di uno strato simile cartilagineo, che quindi protegge la superficie ossea e diminuisce il dolore. Quindi possono avere un ruolo, ma non così esteso come in altre articolazioni.
1: Nei primi stadi, ovviamente, della rizoartrosi. Veniamo un po' alla fisioterapia. In che modo la fisioterapia aiuta le persone che soffrono di rizoartrosi? Che ruolo ha?
12: Allora, sicuramente il primo approccio che viene fatto è viene chiesta al paziente che tipo di dolore ha, quanto dolore ha, e la prima mano che si può dare è ridurre progressivamente il dolore, che è il primo sintomo, come appunto diceva anche il dottore, di dolore funzionale durante le attività del vivere quotidiano, come abbiamo visto aprire un barattolo piuttosto che strizzare. Quindi il dolore è la prima fase da approcciarsi, con cui approcciarsi ed eliminarlo, o perlomeno ridurlo quanto possibile.
1: Prima, insomma, parliamo anche di intervento chirurgico, però insomma prima dell'intervento chirurgico parliamo di queste cosiddette terapie conservative. Allora ci sono degli esercizi che noi possiamo fare, anche facciamo un regalo adesso, degli esercizi anche a casa in autonomia.
12: In autonomia, completa autonomia, come a me piace individuarli, è una sorta di postura che viene fatta al pollice, perché quello che succede, il pollice viene usato erroneamente durante quello che è l'attività del vivere quotidiano. Quindi quello che noi andiamo a fare è andare a sviluppare o implementare la muscolatura del pollice, soprattutto la muscolatura dell'opponente, allontanando il pollice dalla mano in questo modo, la signora è bravissima, e flettendolo in questo modo.

0: modo andiamo a aumentare la potenza, diciamo, del pollice, stabilizzando la muscolatura con un banale elastico che insomma tutti quanti possiamo avere a casa. Creiamo un po' di tensione per aumentare la resistenza. Quindi
1: Un po' più
0: effettuiamo
1: di
0: le
1: difficoltà.
0: stesse. Esatto. Se la signora sentirà un accendersi muscolare qui, su questa zona. Corretto? Sì,
1: Un po' di
0: sembra di sì.
1: dolore, sì.
0: No, dolore
1: Allora,
0: no.
1: io non ho capito, la paziente nell'eseguire questi esercizi può sentire dolore? Se sente il dolore, sta facendo l'esercizio sbagliato?
0: Non deve assolutamente sentire dolore, non sono degli esercizi dove evocano, dove bisogna sentire dolore, quindi assolutamente no.
1: È questo, per cui insomma devono essere fatti. Per quante volte e per quanto tempo devono essere fatti?
0: Questa è una grande
1: Domanda,
0: domanda.
1: perché
0: E
1: magari come
0: allora,
1: prevenzione.
0: spesso e volentieri si dice almeno 3 volte al giorno, ma sappiamo che è impossibile. Quindi
1: Esatto.
0: raggiungiamo un accordo solitamente col paziente che è una volta almeno 3 serie da 15.
1: Tre serie da 15,
0: Per
1: per cui
0: svegliare
1: insomma.
0: un po' la muscolatura e per dare un incipit un po' più motivante al pollice.
1: Ci sono, oltre a questi esercizi, insomma, che possiamo fare a casa tranquillamente, ci sono anche delle terapie fisiche dal fisioterapista,
0: Sì,
1: oltre a questi, che
0: sì,
1: tipo
0: sì, sì.
1: di terapie
0: Ormai
1: potete
0: oggi il
1: consigliare?
0: mercato è apertissimo, c'è di tutto, dalle onde d'urto al laser, ultrasuoni,
1: Qual è
0: Degar,
1: quello che funziona
0: TENS.
1: meglio?
0: Non
1: Bella
0: c'è quello che
1: domanda.
0: funziona meglio, c'è quello più indicato per il paziente, perché nel momento in cui io ho di fronte il paziente con la richiesta specifica del paziente, devo individuare io, terapista, il macchinario o lo strumento più adatto per il paziente. Quindi che sia il laser o l'ultrasuoni, l'importante è che sia su misura del paziente e ovviamente di cosa il fisioterapista ha studio, insomma.
1: Possiamo far rivedere gli esercizi,
0: Sì,
1: dottor Cernuto, perché così.
0: assolutamente.
1: Allora, sono
0: Allora,
1: tre esercizi, tre,
0: sì,
1: no?
0: allora, la posizione di partenza è questa, una posizione neutra si chiama, con il pollice in questa posizione qua. Bisogna allontanare il pollice dal resto delle dita, in questo modo, andando a lavorare questo muscoletto qui. 15
1: E questo 15 ripetizioni, abbiamo detto.
0: ripetizioni, senza dolore, senza aumentare troppo il movimento. Effettuato questo movimento, il secondo esercizio è flettere il dito. Questo è per il flessore del pollice. Sono tutti quanti i muscoli, sono stabilizzatori della trapezia metacarpale. L'unione, diciamo, di questi due esercizi è questo esercizio qui. Quindi parto, abduco e fletto e ritorno.
1: Fare un
0: Abduco,
1: giro, fare
0: una
1: quasi
0: mezzaluna.
1: mezzaluna, direi.
0: Esatto.
1: Allora, e questi abbiamo detto 15 ripetizioni, insomma, per 3 volte. E adesso, quando tutto questo sugli esercizi, abbiamo capito, le infiltrazioni non riescono ad avere, insomma, successo, che cosa si propone al paziente? L'intervento chirurgico, immagino. E che tipo di intervento è?
0: Il trattamento chirurgico della rizartrosi è uno dei più diffusi ed anche descritti, nel senso che esistono diverse tecniche per trattare la rizartrosi chirurgicamente. Tra i più utilizzati sicuramente c'è l'artroplastica, ossia l'asportazione dell'ossicino del trapezio, che è una delle due ossa coinvolte nell'artrosi, e la ricostituzione della sospensione del metacarpo, quindi cercare di mantenere libero questo spazio che era occupato dal trapezio per evitare che il metacarpo vada a toccare altre dita, altre ossa e quindi a creare nuovamente dolore, si fa con un tendine sempre del paziente, quindi è l'intervento più biologico, consideriamolo. Esistono anche delle protesi che possono sostituire il trapezio e anche queste danno un buon
1: È
0: risultato.
1: totale o locale l'anestesia? È la domanda che immagino, insomma, facciano.
0: L'anestesia è loco-regionale, quindi si addormenta sul ribraccio e l'intervento ormai lo facciamo in day hospital, quindi vuol dire che il paziente entra la mattina e a un paio d'ore dalla fine dell'intervento, giusto per vedere che il paziente stia bene, che si sia risolto il blocco, come si dice in termine tecnico, ossia che l'anestesia del braccio stia cominciando a passare, a quel punto può tornare serenamente a casa con una piccola tutela.
1: E poi ovviamente ci sarà anche la
0: Il
1: fisioterapia
0: percorso fisioterapico che è
1: post-operatoria.
0: fondamentale.
1: Grazie davvero al dottor Piperno, grazie al dottor Cernuto, ovviamente grazie alla signora Daniele. Adesso venite, venite perché con noi c'è il medico, il nostro medico di famiglia, il dottor Renato Fanelli, medico di medicina generale all'ASL Roma 1 ed esperto in cure palliative.

0: Buongiorno e benvenuto, dottor
1: Tanelli. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a voi, grazie.
0: E allora dobbiamo rispondere a tante domande, no? Perché quando arriva un disturbo improvvisamente, oppure c'è un valore alterato, oppure la gestione di persone molto fragili, insomma, sapere come comportarsi può fare la differenza, e qui il medico di famiglia può dare una grossa mano. Allora iniziamo subito a rispondere a Francesco, le scrive da Verona e le chiede: ho sintomi gastrointestinali da ieri sera, come faccio a capire se è influenza intestinale o qualcosa che ho mangiato? Come si fa a capire la differenza?
1: Allora, intanto molto semplicemente chiedere a Francesco che cosa ha mangiato la sera prima. Se è qualcosa che può aver disturbato il suo apparato digerente, probabilmente abbiamo già la soluzione. Altrimenti, da una breve anamnesi, se è stato a contatto con qualcuno che avesse la stessa sintomatologia, quindi ci sono delle forme virali molto fugaci che nell'arco di 24, massimo 48 ore possono colpire la persona con cui il soggetto è stato in contatto, e niente. Poi dipende, bisogna fare una diagnosi differenziale.
0: E allora, se una persona avesse mangiato male, come si deve comportare nelle ore successive?
1: Allora direi intanto un digiuno. Idratarsi se è possibile, se non ha sintomi di nausea o vomito, perché altrimenti l'idratazione, se abbondante, può stimolare ancora di più la nausea e il vomito, ed eventualmente, nel caso persistessero questi disturbi, prendere dei farmaci, ma in genere con un 24, 40, 36 ore di digiuno oppure di attenzione alla dieta, poi tutto passa.
0: Ci sono degli alimenti, perché sappiamo, leggiamo i giornali, la cronaca ogni tanto ci regala purtroppo qualche episodio di intossicazione importante, ci sono degli alimenti che dovrebbero essere dovremmo avere un po' più di attenzione nel
1: mangiare. Classicamente i funghi, questo sono i funghi che bisogna saperli riconoscere, o comunque quando si vanno ad acquistare avere la certezza che siano funghi tranquilli, e ci sono anche altri alimenti, molto banalmente quelli scaduti, quindi cerchiamo di osservare sempre la data di scadenza anche sugli alimenti più semplici, possono essere le insalate, le verdure, qualsiasi cosa di conservato che abbia una data di scadenza va controllata, in quanto dopo la data di scadenza potrebbero dare dei problemi.
0: Soprattutto adesso sta arrivando il caldo.
1: Soprattutto adesso con il caldo, i cibi conservati, in generale i cibi conservati vanno comunque attenzionati nella loro scadenza.
0: Rispondiamo adesso a Paolo dalla provincia dell'Aquila, e le chiede: dottore, mia mamma è allettata e portarla a fare le visite è diventato difficilissimo. Cosa posso fare? Cosa
1: sì, questo è un problema che veramente coinvolge tantissime persone anziane, e quindi tantissime famiglie. Esistono servizi di visite specialistiche anche domiciliari, ovvero lo specialista che su richiesta del medico di famiglia può andare a domicilio a visitare la paziente, laddove chiaramente non si abbia necessità di grosse apparecchiature, quindi si possa fare un'anamnesi e una visita tradizionale. Esistono appunto dei centri di assistenza domiciliari presso le ASL, all'interno dei quali esistono anche dei servizi aggregati di assistenza domiciliare integrata, in cui appunto il medico di famiglia insieme allo specialista del caso possono prendere in cura e in carico questo paziente a domicilio. Altrimenti, nei casi un po' più complessi, ci sono anche delle organizzazioni, in genere di volontariato, che accompagnano gli anziani o comunque chi ne ha bisogno presso la struttura dove deve eseguire una certa prestazione, e in genere c'è un volontario laddove i figli non possono essere disponibili.
0: Ecco, in questo caso Paolo a chi si può rivolgere? Al medico di famiglia?
1: Sì, sono servizi che vengono attivati dal medico di famiglia, il CAD, cioè il centro di assistenza domiciliare, viene attivato sempre al medico di famiglia. Queste altre organizzazioni sono organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, quindi a seconda del territorio in cui il medico di famiglia opera, se ha conoscenza di queste situazioni, per esempio si possono rivolgere anche i pazienti al PUA. Il PUA sono i punti unici di accesso presso i distretti sanitari, che danno le informazioni più generali per quanto è possibile, quindi dare un'assistenza.
0: Per cui, insomma, magari rivolgetevi a questa associazione, insomma, chiedete anche al vostro medico di famiglia, anche perché vogliamo ricordare i vantaggi anche nel curare una persona a casa, i vantaggi soprattutto no, per il paziente, che non si vede costretto con tanto sforzo magari ad alzarsi e a uscire di casa.
1: Assolutamente. Allora diciamo che il medico di famiglia ha una situazione privilegiata nei confronti dei propri pazienti, perché in generale quando sono pazienti anziani li conosce da tanto tempo, e vedo appunto che è stata proiettata questa frase, che poi non è altro che l'articolo 8 della legge 219 del 2017, che ci dice che il tempo della comunicazione tra medico e paziente rappresenta tempo di cura. Quindi avere il tempo necessario di stare a casa del paziente e di stare vicino al paziente, ascoltare

0: ascoltare, soprattutto porsi in una situazione di ascolto, capire quali possono essere i desiderata del paziente, e che il fatto che il paziente possa essere curato fino all'ultimo giorno della sua vita presso il proprio domicilio è la cosa più auspicabile che noi possiamo appunto augurarci, proprio perché stare a casa, non stare in ospedale, non stare in un hospice, stare tra le proprie pareti, stare con i propri congiunti è qualcosa che credo possa aiutare tantissimo anche dal punto di vista psicologico.
1: Assolutamente sì, è vero, è proprio così. Rispondiamo a Vanessa, dottore, le scrive da Cosenza, le chiede: sono in menopausa e le ultime analisi dicono che ho trigliceridi alti, lo stile di vita è lo stesso. Perché? Che cosa sta succedendo?
0: Ma senz'altro la menopausa è un momento in cui la donna ha un cambiamento ormonale, per cui questo cambiamento ormonale può in qualche maniera influire sul metabolismo dei grassi, in questo caso anche dei trigliceridi, e chiaramente bisogna stare molto attenti. Intanto un discorso alimentare, verificare se veramente le condizioni di vita e lo stile di vita sono sempre gli stessi, perché magari un paziente può adagiarsi, dice lo facevo, ora lo faccio di meno, eccetera, quindi questo è anche molto importante. E poi evidentemente cercare di mantenere un'alimentazione valida, proprio perché a una certa età si ha bisogno di meno, una quantità minore di sostanze, anche di grassi, proteine, eccetera. Quindi verificare di volta in volta a che punto stiamo e quindi in quale maniera potersi comportare.
1: Allora, noi diciamo sempre, quando parliamo di menopausa, non è una malattia, è un periodo fisiologico per noi donne, però quanto è importante seguire e far controllare anche il nostro aspetto lipidico, perché magari intervenendo, sapendo ovviamente in questo caso Vanessa ha un po' di trigliceridi alti, è entrata in menopausa, magari si può intervenire cambiando un po' lo stile di vita, come diceva lei, no, dottor
0: Allora Fabio? Diciamo che in generale magari non sono mai solo i trigliceridi alti, ma vanno considerati nell'ambito dell'assetto lipidico, quindi colesterolo totale, il colesterolo buono, il cosiddetto HDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, l'LDL. Perché è importante mantenere questi valori assolutamente nella norma o anche in alcuni casi al di sotto della norma, in particolare per il colesterolo LDL? Perché sono sostanze che possono creare un'infiammazione nella parte più interna delle arterie. Prima le infiammano, poi possono, insieme ad altri fattori, determinare la formazione di placche aterosclerotiche, quindi riduzione del lume, diciamo, della capacità di queste arterie di trasportare il sangue. E nei casi più complicati si può andare incontro anche ad accidenti cerebrovascolari. Quindi la prevenzione prima di tutto, cerchiamo di mantenere bassi questi livelli a lungo nel tempo, proprio perché conserviamo in buono stato il nostro sistema vascolare, sia cerebrovascolare, cardiovascolare, ma anche renale. Diciamo che il sistema vascolare è sistemico, quindi arriva dappertutto.
1: Grazie davvero al dottor Renato Fanelli, grazie ovviamente per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Lo sapete, noi torniamo sempre domani, sempre in diretta alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro. Ci vediamo domani, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di un fenomeno in crescita, lo chiederemo ai nostri ospiti, quello dei furti negli appartamenti, le nuove tecniche, a cosa stare attenti, come comportarsi, quali sono le ricadute, soprattutto se la persona che sta in casa è una persona anziana. E poi stare molto attento ai social, perché sono una vetrina pericolosissima. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, che ringrazio chiaramente, con il maggiore Andrea Migiano, comandante della compagnia dei carabinieri di Roma Parioli. Benvenuto maggiore, ben ritrovato, visto che è stato ospite in passato anche da noi. E grazie alla dottoressa Simona Abate, dirigente psicologo dell'ospedale Santa Andrea di Roma, anche lei ben ritrovata.
1: Grazie.
0: Come sempre, siamo in diretta, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
1: Rigorosamente in diretta proprio per permettervi di partecipare alla trasmissione facendo le domande. E allora vi ricordo come farlo, è semplicissimo, basta mandare un numero, un messaggio al nostro numero WhatsApp e il numero è il seguente 340 880 1035. Per messaggi insomma più dettagliati potete anche scrivere alla mail vediamocichiaro@tv2000.it e lo sapete, ve lo ricordo sempre, che potete seguirci e scriverci anche su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, maggiore, dicevo all'inizio, insomma, stanno aumentando dal nord al sud questi furti negli appartamenti, o è una percezione, perché viene tutto molto dilatato, insomma, concretamente, con i numeri, com'è la situazione?
2: Allora, sicuramente negli ultimi anni c'è stato un aumento del fenomeno, in quest'anno in particolare non registriamo un aumento, siamo sui numeri degli anni precedenti. Ovviamente è aumentata quella che è la percezione di insicurezza dovuto al fatto che spesso alcune persone si sono ritrovate in casa dei ladri e questo ha creato un allarme.
0: Ecco, sono sempre molto attenti perché studiano anche i nostri movimenti, questi ladri, queste bande, perché spesso sono vere e proprie bande che guardano con attenzione i palazzi, le case, gli appartamenti, cioè non entrano un po' a caso, diciamo,
2: no,
0: come in passato avveniva più frequentemente.
2: No, quasi sempre il furto è preceduto da un sopralluogo accurato che avviene giorni prima, nei quali i ladri appunto studiano quello che è l'obiettivo da colpire. E spesso ci stiamo rendendo conto che lasciano proprio dei segni per verificare che l'appartamento sia inutilizzato al momento.
0: Quindi segni fisici fuori alla porta dell'appartamento.
2: Segni
0: quindi
2: fisici.
0: Bisogna, la prima cosa è guardare se davanti al proprio appartamento o davanti o intorno al proprio appartamento ci sono dei segni particolari?
2: Sì, possono essere dei segni tracciati con dei colori o dei pennarelli, ma più spesso stiamo registrando la posizione di un leggero filo di collo di silicone trasparente tra l'anta e la porta battente. E questo, a distanza di giorni, se viene ritrovato intatto, è sintomo del fatto che nessuno ha avuto accesso a quell'abitazione. Per noi magari è impercettibile, se non andiamo a controllare, non ci rendiamo neanche conto di avere questo
0: Qualcuno diceva porto. Spesso anche i tappetini, no? Fuori alle porte. Quando vedono i tappetini per qualche giorno, magari andiamo fuori, che stanno rialzati, per loro è un segno per poter entrare,
2: sì.
0: O la posta, insomma ci sono,
2: sì,
0: vari elementi.
2: Il tappetino che non è stato rimesso a posto è indice che nessuno è rientrato in casa, così come la posta accumulata nelle cassette, sono tutti elementi che rappresentano la nostra assenza e che quindi andrebbero evitati anche con un buon rapporto di vicinato chiedendo la cortesia a qualcuno del condominio.
0: Dottoressa, è un trauma il furto in casa, è uno dei traumi che sì, colpiscono un po' le persone, tutti quanti noi l'abbiamo subito, insomma. Sia se uno è giovane, se uno sia anziano. Magari poi vedremo le ricadute sulla persona anziana che è maggiormente fragile da questo punto di vista. Però le chiedo, è comunque qualcosa che colpisce tutti quanti noi, la nostra intimità, a prescindere dall'età?
3: Colpisce in quanto c'è la perdita della sensazione di sicurezza. Poi il comandante lo ha detto già, in realtà dobbiamo stare attenti a dove abbiamo, come abbiamo chiuso la porta, se appunto qualcuno dobbiamo chiedere al vicino di casa di farla aprire, tutte cose che ci fanno comunque percepire la sensazione di dover avere un controllo anche un po' maniacale. Questo ovviamente non è naturale, perché la persona si sente sicura quando non si sente a rischio.
0: Certo. Ecco, ma c'è il rischio, uso questo termine, di una scarsa socialità? Perché è fondamentale, no, per tutti quanti noi, avere dei rapporti, colloquiare con le persone. Ma insomma, se entra e subentra la paura, il timore di non potersi fidare di nessuno, di controllare ogni giorno, quando andiamo a casa, la porta d'ingresso, diventa qualcosa un po' di pesante.
3: Stiamo
0: entrando in questa dimensione un po' pericolosa.
3: Guardi, lei prima ha citato le persone anziane. Le persone anziane in realtà hanno vissuto un'epoca in cui ci si sentiva sicuri a rispondere al telefono, ad aprire la porta. Ora invece è diventato tutto un po' più incerto. Anche rispondere ad una telefonata in cui chiedono dei dati piuttosto che cliccare su un link diventa pericoloso. Quindi è chiaro che ci sentiamo un po' più a rischio e questa sensazione non ci fa stare certo bene.
0: E allora stiamo facendo una sorta di percorso maggiore. Abbiamo detto prima guardarsi intorno, il tappetino, guardare fuori alla porta. Una volta uno entra in casa, purtroppo, se c'è stato questo furto, come bisogna comportarsi innanzitutto? Perché è fondamentale, cioè rimuovere delle cose, chiamare subito voi. Insomma, che bisogna fare se uno ha subito un furto?
2: Se uno ha subito un furto, la prima cosa da fare è avvisare le forze dell'ordine. Evitare di, ovviamente, entrare a casa perché è necessario, evitare di rimettere a posto delle cose, perché noi, con un accurato sopralluogo, possiamo rilevare eventualmente delle tracce che possono essere utili per le indagini. Quindi tutto quello che va a inquinare, ovviamente, poi è contrario al buon esito delle attività investigative.
0: E poi lo diciamo sempre, è fondamentale la denuncia, perché magari la persona anziana subisce un furto, si sente in qualche modo, lo chiederemo anche alla dottoressa, colpita nella sua...
2: La denuncia è fondamentale sempre.
0: Anche per le vostre indagini, no? Perché spesso sono delle bande che agiscono nei quartieri, sono organizzate.
2: Ma la denuncia è fondamentale non solo quando si è subito un furto, anche quando c'è stato un semplice tentativo di furto o quando abbiamo rilevato che qualcuno ha effettuato un sopralluogo. Perché se magari per il soggetto non c'è stato nessun danno patrimoniale, per noi può essere utile metterlo a sistema con altri episodi e quindi sviluppare una serie di attività che ci consentono di individuare le bande o le batterie che fanno questo tipo di reato.

0: Maris, domande da casa.
1: Allora, stanno arrivando diverse domande, ecco, e anche condivisioni, quindi ringrazio i nostri telespettatori. Ci chiede un telespettatore, dice, ma il truffatore è più simile a un ladro o a un fine, insomma, manipolatore emotivo, dottoressa Abate?
2: Ecco, la truffa assume dei connotati da manipolazione emotiva perché? Perché il truffatore entra in relazione con la vittima, non è il ladro che entra dalla finestra. Quindi il truffatore, per entrare nella relazione, ingannare questa persona, deve creare fiducia. E quando si crea la fiducia e c'è poi la sensazione di mettere emergenza, urgenza, la paura, vuol dire che ha una manipolazione dello stato emotivo della vittima. Quindi è un fenomeno molto più complesso di cui dobbiamo informare e soprattutto far conoscere alle persone che poi ne sono vittima le emozioni collegate a questa possibile manipolazione.
1: Certo.
0: Maggiore, come proteggere il proprio appartamento? Innanzitutto la serratura è fondamentale, la porta blindata un po' ce l'hanno tutti ormai, ma non basta a volte,
1: Non
0: bisogna avere
1: basta.
0: anche delle nuove tecniche per quanto riguarda la chiave, insomma, di accesso all'appartamento, o arrivano, ci sono più furti che dall'esterno, magari ecco delle grate, mettere fuori alla finestra.
3: Sì, allora sono sicuramente fondamentali delle difese cosiddette fisiche, cioè la posizione di grate alle finestre, soprattutto per gli appartamenti che si trovano al piano terra o nei piani bassi. Una porta blindata, una serratura europea, sono le prime misure fisiche che consentono di rendere più difficile il furto. Poi ci sono dei supporti elettronici che oggi, anche a costo esiguo, ci consentono di proteggere l'abitazione. Penso ad esempio ai sistemi di allarme, che sono molto utili, così come i sistemi di videosorveglianza. Sono sicuramente degli elementi che, oltre a proteggersi, creano deterrenza, quindi scoraggiano i ladri dal scegliere quell'abitazione come obiettivo da colpire.
0: Ci sono dei sistemi di allarme collegati anche alle vostre stazioni, è così?
3: Assolutamente sì, ogni sistema di allarme può essere collegato al 112, fra l'altro il collegamento è assolutamente gratuito. Quando parlo di 112, oggi parliamo di 112 NUE, quindi il 112 NUE fa riferimento sia a polizia che a carabinieri in base a chi si trova più vicino
1: Numero
3: al momento in cui dovesse scattare l'allarme.
0: 1. C'è una figura che assume un ruolo fondamentale ed è il portiere, io lo dico sempre, che degli stabili, che è stato un po', insomma, emarginato nel corso degli anni, invece ha un ruolo fondamentale, almeno di protezione. Da un punto di vista psicologico, quanto può aiutare le famiglie in uno stabile,
2: È
0: dottoressa?
2: fondamentale il portiere perché conosce le abitudini dei condomini, è fondamentale perché riesce ad individuare la persona estranea e a comunicare anche con le forze dell'ordine e quindi è una persona che dà fiducia, serenità e sicurezza a chi abita lo stabile.
0: Ecco, lo chiedo anche al maggiore, prima di vedere le domande che ci arrivano da casa, perché può essere, se vede delle persone sospette, lei prima diceva, fanno dei sopralluoghi, si aggirano nel quartiere, intorno al palazzo, ecco, il portiere dello stabile, che in genere è una persona molto attenta ai movimenti che avvengono, può svolgere un ruolo prezioso, strategico, anche nei vostri confronti, vi può
3: È
0: chiamare, chiaramente.
3: assolutamente prezioso ed è capitato perché il portiere, appunto, conoscendo i condomini, le abitudini e conoscendo il vicinato, riesce a individuare facilmente le persone che non sono abituali a essere in zona. È capitato che delle segnalazioni poi siano state approfondite e hanno riportato appunto dei risultati. Più in generale, mi sento di dire, oltre alla figura preziosa del portiere, i buoni rapporti di vicinato sono fondamentali
0: Certo.
3: per proteggerci da questo tipo di reati.
0: E ne parleremo dei buoni rapporti di vicinato con la dottoressa da questo punto di vista, ma prima vediamo che cosa ci scrivono da casa,
1: A
0: poi abbiamo un
1: proposito
0: collegamento.
1: di portieri, ecco, tanti telespettatori manca questa figura perché insomma vorrebbero fosse più ampia. Però ecco, a proposito invece di condominio, c'è un telespettatore che dice che ecco, il nostro condominio è spesso vittima dei ladri. Ecco, saremmo tutti d'accordo sul mettere le telecamere. Possiamo, maggiore? Possono?
3: Assolutamente sì, ovviamente nell'ambito di un condominio tutto passa da eventuali riunioni condominiali e dall'interessamento dell'amministratore del condominio. Ovviamente le telecamere devono riguardare la protezione del mio appartamento e non possono andare a ledere altri principi, quali quelli della privacy, della riservatezza, insomma.
0: Ecco, lei ha parlato delle telecamere, allora lo vogliamo chiedere, ha parlato dell'amministratore di condominio, ci colleghiamo con un rappresentante dell'ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, Nicola D'Alberti, benvenuto. Ecco, lo vediamo in collega.
4: Buongiorno, buongiorno a
0: Allora,
4: tutti.
0: cerchiamo di far capire, perché ormai le telecamere, tutti usano queste telecamere. Innanzitutto, se voglio mettere una telecamera all'interno del palazzo, c'è bisogno di una maggioranza particolare in assemblea? È possibile che lo decidano 3 persone su 33? O che bisogna fare?
4: Beh, bisogna passare attraverso l'assemblea e la delibera è valida se raggiunge un quorum che è almeno la metà del valore dell'edificio, cioè la metà dei condomini con i rispettivi millesimi che abbiano la metà del valore dell'edificio possono deliberare l'installazione di un impianto di videosorveglianza.
0: Però questo era importante, cerchiamo di parlare tra qualche istante. Io ritorno invece in studio con la dottoressa, perché diceva il maggiore, i rapporti di buon vicinato sono fondamentali, cioè la persona a fianco che abita, soprattutto se ci sono degli anziani, perché gli anziani stanno da soli e quindi è fondamentale, insomma, andare a controllare, cercare di tranquillizzarli, e anche gli anziani possono svolgere questo ruolo. Io

0: termine sbagliato, di sentinella un po' di quello che avviene
1: Assolutamente
0: nel
1: sì.
0: palazzo.
1: C'è un rapporto di reciprocità quando c'è un vicinato tale da poter essere non soltanto di prossimità e quindi nell'estrema vicinanza per un'emergenza, come appunto diceva il comandante, ma anche per creare un clima di fiducia, perché guardi, quando noi perdiamo la sicurezza in quello che è il nostro rifugio, la nostra casa, significa che psicologicamente ci sentiamo in pericolo. Allora dobbiamo circondarci di una barriera, la socialità. Il buon vicinato ci può dare un'opportunità, poter comunicare anche nell'immediatezza è una grande risorsa.
0: Ma vogliamo capire se, che cosa fare per le telecamere. Nicola Alberti della NACI, rappresentante degli amministratori di condominio, cercando di capire, ci stava spiegando che dobbiamo fare se vogliamo mettere una telecamera sul pianerottolo.
2: Quindi sul pianerottolo si comunica all'amministratore, ripeto, si comunica all'amministratore che è propria intenzione, bisogna adottare però degli accorgimenti per far sì che la propria telecamera non inquadri aree di parchi comuni dove possa esserci il transito di altre persone.
0: Ecco la.
2: Quindi quella telecamera non deve far altro che inquadrare soltanto l'ingresso del nostro appartamento.
0: E se c'è una disponibilità degli altri condomini sul pianerottolo per mettere una telecamera capace di inquadrare tutto il pianerottolo, è possibile farlo? Bisogna, non so, si.
2: Ancora meglio, se i proprietari degli altri appartamenti sul pianerottolo magari possono essere anche fiduciosi e contenti della telecamera altrui, magari ne traggono anche migliori benefici anche loro.
0: Le
2: Basta chiederlo e magari far sottoscrivere l'autorizzazione.
0: chiedo ad Alberti, in base alla sua lunga esperienza, quanto è cresciuto questa esigenza di sicurezza nella casa per paura dei furti, per paura di queste vicende? Molto quando fate le assemblee di condominio, anche per una tutela dello stabile, del palazzo.
2: Beh, i nostri fabbricati sono sguarniti, le persone, ci sono degli orari della giornata che nel palazzo non c'è nessuno. Prima si faceva riferimento al portiere, bene, il portiere che ahimè sta un po' scomparendo dai nostri edifici, quello era il primo.
0: E c'è una difficoltà, però diceva il portiere, l'abbiamo ribadito.
2: Baluardo, tutto il.
0: Ecco, l'abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito. Salutiamo Nicola Alberti della NACI,
2: Grazie.
0: l'amministratore di condominio, perché apriamo un capitolo fondamentale, maggiore, lo insieme con lei e poi con la dottoressa, i social. Sono croce e delizia, ma da questo punto di vista sono soprattutto qualcosa di pericoloso, perché noi mettiamo un po' tutto, siamo andati a fare una vacanza, stiamo in una splendida spiaggia, ma anche le persone anziane, magari che sono un po' più pratiche dei social, dicono: sono andato a trovare mio figlio che sta a Torino, a Milano o a Palermo o un'altra parte d'Italia. È un indizio pericolosissimo perché i ladri controllano i social.
3: Assolutamente sì, noi siamo convinti spesso che di controllare quello che noi pubblichiamo. In realtà, nel momento in cui pubblichiamo un dato, non lo controlliamo più, quindi non sappiamo dove va a finire. Siamo convinti di comunicare con una cerchia ristretta di amici. In realtà, il nostro dato viaggia in rete, quindi dire che si è fuori è un assist che viene fornito a eventuali malfattori. Se qualcuno ha questa esigenza di pubblicare giustamente le proprie esperienze di cose, meglio sarebbe farlo magari al ritorno dalla vacanza o dopo, quando è rientrato in abitazione, in modo che sia più tranquillo.
0: Dottoressa, come trovare un equilibrio per quanto
2: L'equilibrio.
0: riguarda i social, che sono tanti, mettiamo tutta la nostra vita minuto per minuto, anche quando andiamo a fare una spesa al centro della città e i ladri malintenzionati.
2: L'equilibrio deve tener conto prima di tutto della sicurezza della persona, perché parliamo tanto di privacy, però poi alla fine ci dimentichiamo, e lo diceva appunto bene il comandante, che un dato messo su un social diventa visibile a chiunque. Per cui cerchiamo di stare attenti e appunto quando possiamo fare una vacanza e vogliamo mettere una foto su un social, ricordiamoci che in quel momento che siamo fuori non è assolutamente opportuno. Facciamolo dopo, magari rischiamo meno e ci divertiamo un po' di più.
0: Maris.
4: A proposito dei social, un suggerimento che ci arriva da un telespettatore è che a volte si va in vacanza, ma si pubblicano le foto non nel momento in cui si è in vacanza, ma qualche giorno dopo, così anche magari da poter depistare eventuali malintenzionati. Abbiamo parlato insomma anche del condominio, di come può essere utile l'aiuto tra vicini. La signora Carla ci racconta, dice, ecco, siamo in una villetta, siamo soli, insomma è una coppia di

0: Gli anziani, insomma, dai vicini a loro sono entrati dei malintenzionati, è scattato l'allarme, ma il dubbio adesso è, ma dobbiamo mettere l'antifurto anche durante il giorno, anche quando siamo noi in casa, ecco, come poter aiutare e tranquillizzare, ecco, questi signori?
1: Diciamo, che sicuramente è utile non far percepire la nostra assenza, quindi se siamo in casa non c'è bisogno di mettere l'antifurto mentre siamo in casa, ma far percepire dall'esterno la nostra presenza in abitazione. Basta questo a scoraggiare l'intrusione di ospiti non graditi. Ecco. Quindi magari televisione, radio accesa, illuminazione, l'utilizzo oggi anche della domotica a distanza, anche quando siamo assenti, la possibilità di accendere determinati orari delle lampade con dei sensori o una radio, una TV, fa percepire agli altri che c'è qualcuno e diventa già solo questo deterrente per l'azione criminale.
2: C'è un altro elemento fondamentale, gli oggetti che stanno a casa di valore, ne parleremo con il maggiore, ma chiedo anche alla dottoressa perché spesso non è che hanno un valore enorme, però hanno un valore affettivo, l'anello che il marito defunto ha regalato alla moglie, oppure quel braccialetto a cui uno teneva che l'ha comprato col primo stipendio quando era giovane, a cui uno è legato. Ecco, cosa fare? Bisogna in qualche modo tenerli un po' più custoditi? Come bisogna agire e comportarsi?
3: La sottrazione dell'aspetto affettivo di quell'oggetto veramente crea un danno psicologico, diciamola, perché chiaramente quel danno psicologico parte dalla sensazione di non aver potuto proteggere quell'oggetto importante, affettivamente significativo. E quindi dobbiamo immaginare prima di tutto di custodirli, certo, in un ambiente un po' più protetto, quindi ci sono tante cassaforti, no? Che ci sono la possibilità di accedere. E comunque, nel momento in cui accade, pensare che quell'affetto resta nel nostro cuore.
2: Ecco, maggiore comandante, è fondamentale fare delle fotografie, perché questo è l'elemento affettivo che pesa tantissimo sulla nostra psiche, però c'è anche un valore economico, qualcuno addirittura ha l'assicurazione. Quanto è fondamentale magari fare delle foto per aiutare anche un domani nel recupero della refurtiva?
1: È fondamentale perché ci permette di censire gli oggetti che sono stati asportati. Spesso rinveniamo del materiale oggetto di furto dei quali non riusciamo a risalire a dove sia stato commesso il furto. Ecco, una fotografia aiuta in questo caso perché riesce a consentire di individuare chi ha subito il furto e poterlo restituire. Tante volte il denunciante non ricorda le fattezze particolari di un oggetto e quindi questo poi va a complicare quella che è l'attività di ricerca del bene.
2: Maris?
0: Allora, ci arrivano tante testimonianze, veramente grazie di cuore, ancora dicono, ecco, un po' il terrore che si insinua in alcuni dei nostri telespettatori, perché magari notano non soltanto simboli magari intorno alla porta, una persiana rotta, un vetro scheggiato, oppure una molletta dei panni messa sotto la persiana abbassata che potrebbe essere d'aiuto poi per i ladri che verranno. Quindi c'è una preoccupazione, uno stato di ansia e soprattutto cosa fare in caso dovessimo ritrovarci a casa insieme. Però altri ti chiedono anche, essere anziani significa essere più vulnerabili o semplicemente essere presi più di mira più spesso?
3: Sicuramente la persona un po' più anziana, come abbiamo anche già detto, forse si fida anche un po' di più e quindi rispetto alla persona che va più veloce, quindi una persona un po' più giovane, è diciamo, maggiormente disponibile ad aprire la porta. E questo dobbiamo dire, stiamo attenti, viviamo in un momento in cui forse prima di aprire la porta guardiamo dallo spioncino. Se qualcosa ci fa sentire a disagio, qualcuno ci mette fretta per fare qualcosa, fermiamoci. Se qualcuno ci dice di mantenere, ci chiede di mantenere un segreto, per esempio, su qualche azione commerciale, è lì il momento di confidarci con qualcuno. E in ultimo, questo lo dico perché è fondamentale, se qualcuno ci mette paura, attenzione, lì vuol dire che questa persona non è dalla nostra parte, perché sia le forze dell'ordine, sia gli operatori sanitari, se dovessero fare una telefonata a casa di qualcuno per comunicare, per esempio, una brutta notizia, nessuno di noi lo fa mettendo paura, percezione di pericolo e urgenza, perché abbiamo una formazione tale da dover mettere a proprio agio una persona. Quindi
0: Certo.
3: stiamo davvero attenti.
2: Abbiamo preparato dei cartelli, li facciamo vedere. Molti di questi aspetti li abbiamo analizzati con il comandante e con lei, dottoressa, però io ci tenevo a metterli in risalto per farli vedere a casa e chiedo al maggiore sostanzialmente di tutti questi aspetti, questi primi cinque elementi, diciamo, qual è secondo lei quello più importante? Anche chiudere il portone d'ingresso del palazzo, che è una banalità, ma insomma anche quello è importante. Però secondo lei, quali sono quelli più rilevanti di questi che abbiamo messo in evidenza?
1: Ma sono tutti rilevanti allo stesso modo.

0: Però, insomma, per
1: sostanzialmente,
0: la tipologia di.
1: diciamo, sicuramente è il primo, perché a volte lo diamo per scontato, ma capita anche di essere convinti di aver chiuso bene e non abbiamo chiuso. Ecco, la nostra vita frenetica ci porta anche a questi
0: A
1: errori
0: lasciare
1: una
0: aperti il
1: volta.
0: portone, che capita spessissimo. Le faccio vedere un altro cartello perché sono gli altri 5 elementi, così ci indica, ne abbiamo parlato, no? Fotografare tutto, non scrivete sui social, questo forse è quello più importante ai nostri giorni. Insomma, anche illuminare l'ingresso, forse questo non abbiamo parlato, ma l'ingresso del portone e le zone buie del condominio.
1: Assolutamente sì, se possibile anche con delle luci che oggi costano poco, con i sensori che quindi si attivano nel momento in cui passa qualcuno. Già una luce che si attiva con sensore è un deterrente per un'azione criminosa. Qui molto importante, torno a dirlo, è il buon vicinato.
0: Il buon
1: Il buon
0: vicino
1: vicinato è quello che ci
0: è
1: protegge
0: fondamentale. Prima di dare le
1: principalmente.
0: domande alla dottoressa, proprio in chiusura, i parenti, il ruolo dei parenti, se una persona anziana viene rapinata a casa, rubata a casa, che cosa devono fare proprio in 30 secondi?
2: Attenzione ai parenti, non dobbiamo colpevolizzare, soprattutto se la persona è anziana, perché già c'è una percezione di aver perso qualcosa, la sensazione di sicurezza. E allora non pensiamo di dover ulteriormente rincarare la dose. Facciamoli tranquillizzare, cerchiamo di accompagnarli a fare la denuncia. Può succedere a
0: A
2: chiunque.
0: chiunque, questo è fondamentale. Può succedere a
1: A chiunque.
0: chiunque, quindi non dobbiamo colpevolizzare nessuno. Maris, domande?
3: Ma oltre alla paura c'è anche un po' di rabbia maggiore, devo dire, perché ad esempio la signora Giovanna dice: ma perché io mi devo tappare dentro casa? Perché devo stare chiusa in casa? Ecco, dice, io ho fiducia nelle forze dell'ordine, ma forse sento spesso anche in altri paesi in cui le pene sono più severe e quindi ci sono meno reati. Può essere, secondo lei, se ci fossero delle conseguenze più pesanti, forse sarebbero un po' più tenuti nel fare dei reati? Così. Cosa ne pensa?
1: Beh, sicuramente la certezza della pena incide anche su questo, però entriamo in un discorso, diciamo, più
3: Troppo
1: politico,
3: ampio.
1: quindi.
3: Ritornando un attimo sulle telecamere, economicamente non è un periodo florido questo, ecco. Gianni ci dice, ecco, può essere un deterrente per i ladri mettere un finto antifurto? Purtroppo non vero di questi tempi, non me lo posso permettere.
1: Allora, può essere un deterrente, sì, anche il finto antifurto o anche l'impianto di allarme semplicemente. Tuttavia, anche i prezzi delle telecamere, oggi ci sono alcune webcam che si collegano col wifi e parecchi di noi ce le hanno perché hanno l'animale domestico in casa, hanno dei prezzi che sono veramente diventati
3: Accessibili.
0: Ecco,
1: accessibili.
0: comandante, ma valgono quelle immagini? Sono utili da un punto di vista proprio delle indagini, da un punto di vista oltre alle indagini anche processuali, quelle immagini che facciamo a casa che.
1: Quelle immagini hanno la loro rilevanza, ma soprattutto hanno una rilevanza nella nostra percezione di sicurezza, ecco, ci consentono di sentirci più sicuri e questo è già un aspetto fondamentale.
0: Abbiamo parlato tanto degli anziani, dottoressa, però svolgono un ruolo fondamentale. Abbiamo detto che non bisogna penalizzarli, non bisogna bacchettarli. A volte svolgono loro un ruolo di, dicevo prima, di sentinelle, di osservatori su quello che accade, no?
2: È
0: Quindi hanno un
2: chiaro.
0: ruolo fondamentale,
2: Hanno un
0: così.
2: ruolo fondamentale, trascorrono più tempo in casa rispetto alle persone che vanno al lavoro e quindi possono rappresentare una sicurezza in più.
0: E hanno una grande saggezza,
2: E
0: quindi
2: hanno la
0: riescono a percepire
2: saggezza.
0: tante cose che i più giovani non
2: La
0: riescono a
2: saggezza
0: comprendere.
2: dell'esperienza che è fondamentale.
0: Io vi ringrazio, davvero grazie ai nostri ospiti. Abbiamo cercato di scattare una fotografia su tutto quello che sta avvenendo, dando dei consigli pratici nello spirito di questa trasmissione. Grazie al Maggiore Andrea Miggiano, comandante della Compagnia di Roma Parioli. Grazie davvero,
1: Grazie a voi.
0: comandante, per questi preziosi consigli, così come i suggerimenti importanti, importantissimi, della dottoressa Simona Abate, dirigente psicologo dell'ospedale Sant'Andrea di Roma.
3: E per oggi è davvero tutto. Se vi siete collegati in ritardo, non vi preoccupate, potete gratuitamente scaricare l'applicazione Play 2000 e rivedere tutte le nostre puntate e suggerimenti dei nostri esperti. Noi ovviamente vi aspettiamo puntuali domani alle 10:30.
0: Allora, domani mattina, come sempre, alle 10:30, a tutti quanti voi, grazie per l'attenzione. Avete scritto tantissime email oggi, ma soprattutto, serena, serena giornata.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accende.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone toccate dalla malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse

0: fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. È una presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento, perché non si sentano soli e abbandonati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: che noi rimettiamo ai nostri debitori, che non
1: abbiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
4: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra.

Maria. O Maria, madre della verità fatta carne, ottienici di non ridurre mai la fede ad un ammasso di idee, perché le idee non hanno bisogno di alcuna madre. Maria, vergine orante nel cenacolo, aiutaci ad essere sempre cordialmente uniti nell'essenziale, ma capaci di convergere anche nell'opinabile. Maria, donna vera, soccorrici quando ci scordiamo noi per primi o non ricordiamo più a sorelle e fratelli che non c'è vita più umana di una vita pienamente cristiana. Maria, maestra spirituale, concedici di non considerare nulla come tesoro più caro dell'amore dolce e tenace del tuo figlio Gesù, morto e risorto,

0: per la nostra appagante felicità. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo. Le prime serate di TV 2000. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione.
1: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola per così intraprendere un cammino, un itinerario tra arte, bellezza e pace. Dopo la sigla.

0: L'arte come una strada da percorrere per trovare itinerari di pace, un cammino che le diocesi possono provare ad intraprendere, come racconteremo oggi attraverso l'esperienza della Chiesa di Modena Non Antona. Ne parliamo con Simona Roversi. Ben trovata, Simona.
1: Buongiorno.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Edilizia di Culto della Diocesi, e con te c'è anche Don Federico Manicardi.
2: Buongiorno a voi.
0: Federico, collaboratore dello stesso ufficio, coordinatore del MAB Musei Archivi Biblioteche.
2: Giusto.
0: Ho preso appunti giusti.
2: Perfetto.
0: Ottima redazione, quella di in cammino. Allora, dicevamo, Simona, fare catechesi con l'arte, una sfida che nel tempo molti hanno provato a raccogliere. Questo però significa che va riscoperto il patrimonio diocesano, ed è spesso una bella riscoperta.
1: È vero, e non è facile. La scoperta e la riscoperta, soprattutto da parte delle comunità, dei loro patrimoni storico-artistici, è a volte faticoso, e bisogna anche trovare dei linguaggi nuovi. Questa è stata un po' la nostra sfida, quella di unire non solo la promozione e la valorizzazione del patrimonio, ma anche unire contemporaneamente anche qualcosa che li faccia diventare contemporanei, altrimenti sembra semplicemente di parlare di cose un po' polverose che non possono dire nulla all'uomo moderno.
0: Noi siamo arrivati a questa puntata di oggi proprio perché la diocesi, l'arcidiocesi, ha messo in piedi questo itinerario, questo percorso, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Avete unito queste dimensioni, la cultura, l'arte, e poi con un tema attualissimo che è quello della pace. Come è nata l'idea?
1: Sì, l'idea è nata partendo dalla lettera pastorale del nostro Vescovo, proprio incentrata sulla pace, e ha voluto riprendere le parole di Papa Leone, e quindi noi abbiamo così voluto cercare un modo per unire l'arte e questi temi così importanti. La pace ovviamente è un tema all'ordine del giorno e che preoccupa tutti noi. Abbiamo giocato sul significato della parola opere, perché ci sono le opere d'arte, inevitabilmente.

0: ma le opere sono il segno di quello che qualcuno può fare, no? E quindi abbiamo unito da una parte la valorizzazione di quello che c'è nella nostra diocesi, partendo dalla nostra cattedrale, ma abbiamo voluto fare un focus ogni volta su un'opera d'arte che poteva raccontare qualcosa. E poi ogni volta c'è un tema, diciamo i cinque temi su cui è basata la lettera pastorale del nostro vescovo, i vari disarmi, il disarmo delle coscienze, dei cuori, delle mani, delle parole. E quindi attraverso questa opera d'arte cerchiamo di andare in profondità su questo tema e ci facciamo accompagnare anche da alcuni servizi pastorali della nostra diocesi. E quindi secondo
1: È
0: noi un
1: bello
0: po'
1: questo
0: la
1: legame.
0: novità è questa, di unire l'arte ma anche qualcosa
1: E
0: di
1: infatti
0: vivo
1: volevo far
0: della nostra
1: commentare
0: diocesi.
1: a Don Federico proprio questo legame. Da una lettera pastorale nasce, attraverso la creatività anche di chi si occupa di questi temi, un percorso che attraverso l'arte poi ritorna alla pastorale di fatto.
2: Esattamente, l'idea di fondo è proprio quello, partire dal passato per riscoprire un presente attuale. Le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio abbracciano quasi 1.000 anni di storia, quindi hanno sicuramente un vissuto differente a seconda dei secoli e anche mani differenti di coloro che li hanno realizzati. Quindi già quello racconta qualcosa della vita di una comunità che è quella della nostra diocesi. Ma proprio per non farli restare solo nel passato, abbiamo chiesto la collaborazione di altri uffici pastorali, quindi il servizio per la missione, la carità, la pastorale giovanile, per cui a partire da alcuni temi comuni abbiamo cercato di stringere insieme i legami tra un'opera d'arte antica e un'opera a segno invece sul territorio. Quindi giocheremo con questi cinque disarmi per aiutare le persone a entrare nel significato anche spirituale di un tema che fa parte del nostro oggi.
1: Tra l'altro, al primo appuntamento eravamo anche noi presenti, abbiamo girato un servizio che poi vedremo tra breve. Vorrei in qualche modo chiedere a Don Federico, questi appuntamenti attraverso l'arte sono appuntamenti che servono anche ad ascoltare il territorio, perché anche questa relazione di cui tu mi parlavi tra i diversi uffici mi ricorda un po' lo stile sinodale, no? Quindi abbiamo parlato spesso, poi il vostro vescovo Erio Castellucci, a proposito di cammino sinodale, ha avuto qualcosa da insegnare a tutta Italia e quindi anche alla vostra diocesi.
2: Esattamente, l'idea di fondo è quello di consegnare alle comunità dei luoghi di ascolto e di scambio. E spesso noi, credo non solo a Modena, ma un po' in tutta Italia, tendiamo a fare tante cose però un po' spacchettate,
1: Certo.
2: quindi siamo presi un po' da questa bulimia, ecco, gestionale. E il nostro scopo è quello di trasformare l'arte in un contenitore dove poter ritrovare anche tanti saperi comuni, perché alla fine la sinodalità si gioca nel fare rete, credo, e potersi ascoltare reciprocamente, anche se sulla carta ognuno parla un linguaggio diverso, perché l'arte non parla certamente della pastorale missionaria, ma in realtà sì. Ecco, credo che sia una bella occasione e anche una sfida per noi per imparare a conoscerci anche all'interno dei vari uffici e delle esperienze pastorali della nostra diocesi.
1: Simona, quanto è difficile ascoltare le opere d'arte e riscoprirle in una diocesi come ad esempio quella di Modena e le sorprese che un patrimonio come quello che avete possono ritornare ad una popolazione, a una comunità che spesso non sa nemmeno di averla, no? Certi
0: Infatti,
1: tesori.
0: non è difficile, basta solo predisporsi ad ascoltare e ad aprire le orecchie, gli occhi e anche un po' i sensi. L'arte diventa uno strumento pastorale, lo è sempre stata fin dalle origini poi del cristianesimo, sia dal punto di vista catechetico, ma abbiamo capito anche pastorale. Al primo appuntamento sono venute tantissime persone, anche molte di più di quello che noi ci
1: Ecco.
0: aspettavamo, e abbiamo ricevuto un grandissimo riscontro di apprezzamento, non solo per l'opera.

l'opera in sé, ma proprio per l'approccio con cui abbiamo affrontato questo argomento. E devo dire che sono arrivate anche persone da molto lontano, dal territorio della provincia, anche dall'Appennino, insomma, facendosi parecchi chilometri per venire fino alla nostra cattedrale. Quindi abbiamo capito che c'è un bisogno di riscoprire e di approcciarsi con un linguaggio diverso. E stava

0: 5 incontri, siamo rimasti sostanzialmente nella città di Modena, che è la sede della nostra diocesi, ma abbiamo capito che può diventare un format che si può adattare anche alle zone più periferiche della nostra diocesi.
1: Un percorso, Don Federico, che è iniziato in questo anno del Giubileo, dove gli itinerari, insomma, sono stati riscoperti proprio per il senso del pellegrinaggio, di andare, arrivare ad una porta santa, andare a riscoprire magari la cattedrale, come in questo senso. In questo caso il Giubileo ha aiutato la creatività nel vostro sistema diocesi, diciamo così.
2: Allora, sicuramente ha aiutato me Simona, nel senso che lei è sempre la pars costruens della coppia. L'occasione del giubileo ha aiutato sicuramente me e lei ad affinare un po' questa collaborazione, perché in realtà già qualche mese fa mi avevate chiamato per presentare il giubileo e il lavoro
1: Certo.
2: dei ragazzi che avevamo fatto tra Modena e Nonantola. E questa modalità di lavoro sinergica tra di noi e anche con altre realtà del territorio, secondo me è rimasta un po' lì latente, per cui col nuovo anno pastorale ci siamo detti, forse a partire dalla lettera di Donerio, possiamo ritentare un format differente, ma comunque sempre con questo sapore di apertura, ecco, di
1: Stiamo vedendo
2: dialogo.
1: anche la locandina del vostro percorso, opere di pace, testimonianze di vita, visite, insomma, tematiche. Un percorso che nasce appunto dalla parola disarmo, Simona, ma che va ad incrociare poi di fatto quali aspetti della vita del visitatore?
0: Beh, sicuramente la ricerca della pace, ma partendo da noi stessi, che è un po' diciamo, il tema di fondo della lettera pastorale del Vescovo Erio. Quindi le opere d'arte come chiave di lettura e come linguaggio
1: Certo.
0: anche che smuove l'animo in profondità e i sensi in profondità, per andare a ricercare la pace dentro al nostro cuore, dentro le nostre preghiere, dentro le nostre mani. Quindi, per esempio, il prossimo incontro che faremo a gennaio si occuperà della parola e affronteremo il tema valorizzando un ciclo pittorico centrato sulla missione, quindi andare verso l'altro. Con il rispetto delle diverse culture e di ricercare attraverso le parole il dialogo, il confronto, ma in un approccio paritario.
1: Un bel percorso attraverso, insomma, quanto un territorio ha da offrire, quanto i nostri avi hanno messo in piedi per raccontare anche la bellezza, no? Del messaggio del Vangelo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio a vedere e a sentire le voci di chi ha partecipato al primo appuntamento Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, il signor Castellucci. Dopo la pubblicità.

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocata.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi sei? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Non troppo alta, capelli biondi.
2: 1, 2, 3, 4.
9: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata.
10: No, ma tira giù le mani.
11: Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
12: Dai ragazzi, forza!
13: Quello lì è nato per creare problemi.
11: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
13: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
14: Sarei felice di darti una mano.
11: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
13: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
11: Buon lavoro!
0: La serie Canonico. Domani in prima serata.
15: All'unione delle nostre famiglie!
16: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
17: Dov'è Crisafullo?
15: È morta!
17: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
18: Good luck.
17: Troppo tardi, è morto.
19: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti potrei...

0: In guerra per amore, questa sera, in prima serata.
1: Bentornati in diretta qui a In Cammino, stiamo raccontando questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Lo stiamo facendo questo percorso insieme a Simona Roversi, che è la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Edilizia di Culto della Diocesi, e con Don Federico Manicardi, collaboratore dello stesso ufficio e coordinatore del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche di Modena Nonantola. Come promesso, andiamo a vedere questo primo incontro, il primo appuntamento di opere di pace, itinerari tra arte e cultura, anche con il vescovo, come dicevamo, Monsignor Erio Castellucci. Vediamo.

0: Nella diocesi di Modena Nonantola e nella diocesi di Carpi il cammino sinodale l'abbiamo fatto, come in tutte le diocesi d'Italia, in un modo tale da ascoltarci a vicenda e da ascoltare la parola di Dio. Abbiamo cercato anche di ascoltare l'arte, cioè in diocesi abbiamo tante opere d'arte, a partire dal Duomo di Modena, che parlano di Vangelo, potremmo dire quasi sono un Vangelo scolpito sulla pietra o rappresentato sulla tela.
1: Vorremmo intrecciare le parole del Vescovo con un'opera che fa parte del nostro patrimonio, che è il Pontile dei Maestri Campionesi. È datata XII secolo, non è semplicemente un'opera scultorea, ma è anche un arredo liturgico. Il Pontile si trasformerà in ambone da cui proclamare la parola di Dio, e oggi è diventato, diciamo così, lo sfondo su cui poter vivere una catechesi con l'arte. Tante sono le scene raccontate, tanti episodi, tutte inerenti a un cammino di vita che è quello compiuto da Gesù. La coscienza viene disarmata quando qualcuno riesce a toccarla. Finché non c'è un gesto o una parola che scuote, che tocca, che interpella, ognuno di noi è difeso, ognuno di noi resta chiuso nella sua interiorità. Quando qualcuno dall'esterno bussa e riesce a rompere questa nostra corazza, ecco che qualcosa può accadere. Ed è interessante vedere come appunto anche in questi gesti dell'ultima cena o della consegna nel giardino del Getsemani, Gesù continua a fare questo. Scuote le coscienze dei discepoli perché non si lasciano andare alla guerra che portano nel cuore.
0: Anche quando nelle nostre comunità cristiane del passato e del presente si vivono momenti di tensione, lo si fa nella consapevolezza che quella non è la meta, che la meta è ben più alta, la meta è la pace portata da Gesù, e questo crea un afflato, un'ispirazione, un desiderio di camminare che va oltre i conflitti del presente. La Chiesa è chiamata a disarmare le coscienze, nel senso di evitare che si addormentino, a partire proprio dalle piccole comunità, cioè dalle esperienze quotidiane, a partire dall'annuncio del Vangelo che in ogni comunità cristiana viene proclamato e predicato. Ogni luogo in cui ci si ascolta e si cerca di integrare le differenze è un luogo dove ci si abitua a creare, a cercare la pace.
2: Don Federico, ti ringraziamo anche per questo doppio contributo, anche in veste di storico, teologo dell'arte in qualche modo. Cosa ti hanno restituito le persone che erano lì presenti?
3: Molta gratitudine, insperata, devo dire, perché il rischio di annoiare è sempre alle porte, soprattutto quando parli di certe cose. Tanta gratitudine perché sicuramente gli abbiamo dato un tempo per fermarsi, e questo tendenzialmente non è scontato. E poi gli abbiamo offerto un'occasione per aprire gli occhi, e anche questo di solito non è scontato. Tante di quelle persone erano già venute tante volte nel corso della loro vita in Duomo, ecco, però mi hanno detto: non abbiamo mai visto il Pontile così, perché spesso accade che si entra, si fa un momento di preghiera, si partecipa a una liturgia, però ecco, è facile che anche la nostra vista sia un po' annebbiata. Dedicare tempo per sostare su

0: unica cosa ed entrarci insieme ci fa sicuramente uscire diversi e soprattutto anche un pochino più in comunione tra noi, perché si sente che si è condiviso qualcosa insieme.
1: Simona, è importante anche il fatto che abbiate iniziato questo percorso dalla cattedrale, è un po' come fosse il cuore pulsante, no? di una comunità. La vostra scelta è andata in questa direzione proprio per dire tutto parte da qui, è la chiesa matrice, la chiesa madre di una diocesi?
2: Sì, abbiamo scelto di partire dalla nostra cattedrale anche per dare un segnale che a volte si dà per scontato, come diceva Don Federico, tanti entrano nel nostro Duomo, ma forse non vedono più con gli occhi stupiti di scoprire il patrimonio che hanno sempre davanti. Abbiamo voluto alternare opere che tutti hanno davanti agli occhi, tutti i modenesi hanno davanti agli occhi, ma che forse nessuno li ha aiutati a scoprire davvero, ma anche opere meno famose, meno conosciute in altre chiese della nostra città. E quindi abbiamo voluto un po' giocare su questo doppio binario, riscoprire un patrimonio strafamoso per il nostro territorio e invece andare a scoprire piccole opere, piccole grandi opere che magari molti non hanno neanche mai visto, non hanno avuto occasione di conoscere.
1: Che racconto è, Don Federico, questo del pontile dei Campionesi? Cioè, una grande opera d'arte che racconta anche una Modena dell'epoca, chiaramente sono elementi di racconto evangelico e tutto, ma c'è dentro anche l'essere chiesa di Modena in quel racconto artistico?
0: Ahimè sì.
1: Perché ahimè?
0: Nel senso che questa storia, la storia del pontile racconta sicuramente di un periodo storico in cui si è affermata con molta più nettezza la differenza tra clero e laici. Quindi il pontile scherma di fatto l'aula liturgica del piano superiore rispetto ai fedeli che devono rimanere in navata.
1: Molto interessante.
0: E ulteriormente il pontile racconta anche di una lotta anticatara.
1: Spieghiamo?
0: I catari erano degli eretici medievali che non riconoscevano la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, detta proprio in maniera assolutamente tirata. E quindi tutta la presenza del sacrificio di Cristo nelle varie scene rappresentate vuole proprio essere una chiave interpretativa che va contro a questa eresia. Cioè quello che è sull'altare è veramente il corpo di Cristo che si è donato per la vita del mondo.
1: Non credevano alla transustazione?
0: Quella parola lì ancora non la conoscevano, però sì, però, ecco, tendenzialmente la possiamo dire così.
1: Simona, i prossimi appuntamenti, che luoghi ce l'hai un po' citati, ma che cosa dobbiamo aspettarci? Quali altre ricchezze andranno svelate?
2: Come anticipavo prima, il prossimo incontro sarà a gennaio. Abbiamo scelto di fare un incontro una volta ogni mese, più o meno, alla domenica pomeriggio, magari un'occasione anche in cui le persone insomma non hanno tanto da fare, quindi è bello tirarle fuori da casa e convincerle insomma a fare questo tipo di esperienza. E a gennaio andremo in una chiesa bellissima ma poco forse conosciuta, che è questa San Bartolomeo, una chiesa barocca costruita dai gesuiti, e avremo questo ciclo pittorico tra i due santi più importanti dell'ordine, San Francesco Saverio e Sant'Ignazio. Due missionari che sono andati appunto a incontrare popoli lontani. Io mi sono portata anche il nostro calendario, e in quell'occasione lavoreremo con il servizio di pastorale missionaria proprio per dare un riscontro concreto e attuale a quello, quindi una sorta di proiezione dal passato al presente su questi temi. E poi a febbraio il Disarmo dei Cuori vedrà la scoperta di un'opera plastica in terracotta di Antonio Begarelli, che era un importantissimo scultore del Cinquecento, e lì

0: Invece la testimonianza sarà del servizio di pastorale giovanile. Abbiamo
1: Quindi
0: voluto anche un po'
1: continua
0: sfidare,
1: questa
0: sì, fino
1: collaborazione
0: ad
1: sinodale
0: aprile.
1: tra uffici, poi insomma il programma lo trovate anche sul sito della diocesi, quindi sarà un bel momento da vivere insieme. Vorrei chiudere con Don Federico proprio sul senso del disarmo legato alla bellezza, alle opere d'arte, per chiudere in qualche modo, tirare un po' le somme di questa nostra puntata, anche di questa vostra iniziativa.
2: La bellezza credo abbia un grosso potere, che è quello di urtare. Finché siamo presi dalle nostre cose, tendenzialmente ognuno va per la sua strada, ma quando ci si trova di fronte a qualcosa di bello che fa venire i brividi o fa sospirare, ecco, lì vuol dire che qualcosa si è rotto. Abbiamo bisogno di queste esperienze. Credo sicuramente per essere un po' più umani noi, ma soprattutto per sentirci più parte di un noi che è ben più alto, ampio dei confini che un po' riusciamo a immaginare con la testa.
1: Grazie, grazie per questa bella iniziativa, è piaciuto raccontarla anche per dare modo e far capire anche alle altre diocesi, no, che è possibile fare dei percorsi come questi partendo dal proprio patrimonio culturale che tutte le diocesi hanno, ci sono chiaramente anche altre diocesi che fanno dei percorsi, ma insomma, ci è piaciuto raccontare anche questo che è proprio in scena in questi mesi. Grazie a Don Federico Manicardi, grazie a Simona Roversi, grazie all'Arcidiocesi di Modena Nonantola, buon cammino, alla prossima, a presto e buona serata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. È scattata un'ora solare che vuole oggi aprire la pagina importantissima della memoria e del ricordo. Guardate questa fotografia racconta quel terremoto che il 6 maggio del 1976, con una scossa incredibilmente forte, non fu l'unica scossa a piegare la terra del Friuli. A piegare, a colpire la terra del Friuli, perché i friuliani non li piega nessuno e lo dimostrarono proprio in quel terremoto e in quel momento. Giuseppe Turchetti, siamo coetanei, era un ragazzino di 12 anni e la sua vita è cambiata sicuramente, ma lui da bravo friulano l'ha fatta cambiare in meglio nell'aiuto per gli altri. Grazie, grazie di essere qui Giuseppe, grazie mille, sai, sai, abbiamo deciso di darci del tu. Allora, 12 anni. 6 maggio 1976, la scossa che fu di magnitudo
4: del
3: almeno
4: 6.5, sì.
3: Cioè
4: Che
3: una
4: nella scala
3: catastrofe.
4: Richter è molto più alta.
3: È molto più alta. Arriverà alle 21 più o meno, erano le 9 di sera e tu eri con tuo papà, tu eri e sei di Gemona,
4: Sì, io
3: Gemona
4: sono.
3: del Friuli, che saltò balzò agli onori della cronaca, ahinoi, per un numero altissimo di vittime. Dove eri quella sera, a quell'ora?
4: Ma io per caso non ero con mio papà e poi con un altro signore, un altro ragazzo. E eravamo fuori Gemona, subito ai limitrofi, perché eravamo andati a prendere del materiale, avendo mio papà una ditta, aveva un furgoncino, quindi avevamo fatto un piacere a un nostro amico. E in quella sera abbiamo ritardato il rientro e quindi ci trovammo per strada. E io mi ricordo che ho visto un campanile a cadere, sì,
3: Campanile.
4: un campanile del paese vicino, e lì ci siamo un momentino allarmati perché abbiamo detto: come mai? Sì, cosa sta succedendo? E poi un po' 100 metri più avanti il furgoncino si è bloccato all'improvviso, e da lì poi io, l'altro ragazzo e il papà dell'altro ragazzo abbiamo fatto autostop, siamo andati in paese, e man mano che ci si avvicinava ci si rendeva conto, ma magari noi ancora sì, non riuscivamo a capire, però l'altro signore che era con noi, lui aveva già iniziato, ecco qua proprio, È proprio a Gemona ed è proprio vicino a casa mia.
3: Senti, Giuseppe, tu hai... E questa è una domanda che io ti faccio, o una cosa che dico col massimo del rispetto e con tutta la delicatezza possibile. Tu hai perso la tua mamma e due sorelline.
4: Sì.
3: Che erano a casa. Voi le avevate avvisate, avevi avvisato la mamma che avreste fatto un po' più tardi.
4: Certo.
3: No? E in quei momenti, quando uno capisce che è crollata tutta la vita, che fa? Scusami la domanda che può sembrarti molto sciocca, ma che fa?
4: Ma non so, allora, nel senso che magari adesso mi rendo conto più adesso che non in quella volta, perché al primo momento mi hanno detto, non, se io l'ho cercata e non, mi hanno detto non c'è più, non ci sono più. Non so nemmeno io come ho reagito, perché l'unica cosa che con il tempo, che come dicevo la sua collega, quello che a me dà più fastidio è che qualcuno me l'abbia portata via loro e non io. Cioè, volevo essere io in quel momento lì e non loro, perché per me non si meritavano loro. All'interno di me, non so, poi...
3: No, Giuseppe. No. Sai, sì, stai dicendo una cosa che... Perché io vivo e loro no.
4: Certo.
3: Quello scatta nella mente di un...
4: Perché loro?
3: Di un ragazzino. Perché loro... erano più piccole, le tue sorelle erano...
4: Una aveva 3 anni più di me e una, tre anni meno. Io ero nel mezzo.
3: E ricostruire è la cosa, è un verbo, non ci sono dubbi. Però è un verbo che quando ti trovi di fronte a tutto questo diventa una enorme montagna da scalare, perché tu hai avuto il tuo papà che è stato il tuo angelo, hai avuto delle zie, hai avuto una famiglia che ti si è stretta intorno, però quella sensazione è rimasta, no? Quella... Tanti anni dopo, è ancora quello il sentimento che tu provi?
4: Sì, quello non mi ha mai abbandonato, certo.
3: Dovrebbe, forse, no? Hai fatto così tante cose tu dopo. Quest'uomo è protezione civile. Primo, è friulano. E lo dico con una forma di amore e di rispetto per quel popolo, che è il popolo del Friuli, che è totale. E poi hai pensato... crescendo, da 12, diventando più grande, poi più grande ancora, sai che c'è nella vita, io posso dare una mano agli altri.
4: Certo, perché come in questa foto, da noi sono stati, come dico sempre, da tutto il mondo a darci una mano. Io mi sento ancora in debito verso queste persone. E quindi... cerco di aiutare come meglio posso.
3: Eppure sai Giuseppe, c'è stata gente che è arrivata 2 giorni dopo, un giorno dopo, e ha detto che a colpire di più era il silenzio totale e il fatto che voi foste già pronti a spostare le macerie. Quasi una volontà di ricostruzione, no? Di ricostruzione.
4: Beh, penso perché quella è una... maniera nostra, non so, forse ce l'abbiamo nel DNA, ma io so che il papà al momento non è riuscito lui personalmente a portare fuori dalle macerie, ma il giorno dopo, il 7 al mattino, era già lì nelle macerie a cercare di trovare qualcosa che non so cosa, perché era tutto giù.
3: Io non oso neanche immaginare cosa volesse dire vederle quelle macerie. Doveva essere proprio il mondo prima e il mondo dopo, no?
4: Sicuramente. Essere un paio d'ore prima a casa e poi non capire dov'è la tua casa, questo è la cosa peggiore, io penso, perché arrivare e trovare solo dei... delle grandi, dei grandi mucchi di macerie, quindi sì, e non sapere, non capire, non sentire solo urla e ambulanze, fumo. In quel momento lì penso che sia...
3: Giuseppe, già io sto camminando sulle uova per farti queste domande, nel senso che dove mi muovo ho paura di rompere qualcosa. Però la tua testimonianza è tanto importante perché nacque, certo non l'avremmo voluto, però nacque lì la protezione civile ed è nato un sistema Friuli che ancora oggi fa lezione e aiuta in qualsiasi parte del mondo accada una tragedia simile. Noi con Giuseppe Turchetti torniamo tra un attimo, sicuri della vostra attenzione, sicuri che molti di voi che sono un po' più grandi si ricorderanno cosa facessero quella sera di quel 6 maggio del 1976. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Grazie.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Giovedì in seconda serata.
3: Che festa che facevano, 3 giorni di festa.
4: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
5: Ho rischiato la vita.
6: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
7: Grazie, grazie per tutto. Una pagina importante, grazie, grazie.
1: Le donne del 46. Il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55. In prima visione TV.
8: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
9: No, è troppo sfocato.
10: Hai perso l'80% della vista.
11: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
12: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
13: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
14: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
9: Già.
15: Ma chi sei? Rain Man indiano?
16: Puoi venire un attimo.
15: Un'altra volta, capelli biondi.
9: 1, 2, 3, 4.
16: Sono fiero di te, amico.
1: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata.
17: Allora, 1976, 6 maggio, in un minuto, la Terra si muove, inghiotte, distrugge e uccide in un terremoto che passa alla storia, nel Friuli, tutto e tutti. Non uccide, questo no, la volontà di questo meraviglioso popolo di rialzarsi. Giuseppe Turchetti è il nostro ospite, è diventato nel tempo, certo non avresti mai immaginato a Gemona, nella tua città, di poter diventare uomo della protezione civile, però nel tempo che cosa hai imparato, Giuseppe? Qual è la lezione che il terremoto ti ha dato come professionista?
18: Ma come professionista di protezione civile? Ma che bisogna essere sempre pronti e insegnare, specialmente chi ha già ricevuto nel bene o nel male queste disgrazie, che il terremoto può arrivare da un momento all'altro e bisogna essere pronti. Ma non solo il terremoto, ci sono tante altre disgrazie, purtroppo, dagli alluvioni a tante altre pericolose che la natura...
17: Quando la natura prende un'altra piega, no?
18: Certamente.
17: Quando decide di comportarsi in un'altra maniera rispetto a quella che noi immaginiamo.
18: L'importante è quello che noi cerchiamo anche nelle scuole. Io vedo che la protezione civile, almeno nella nostra regione,

0: ma penso in tutta la protezione civile italiana si muove già, inizia a muoversi con i più piccoli e man mano anche arrivando nelle scuole di grado superiore.
1: Superiore. Tu sei il coordinatore del gruppo comunale della protezione civile di Gemona,
0: Sì.
1: tanto di cappello,
0: Beh.
1: perché sì, e c'è il... Eccovi qua, e
0: Ah.
1: c'è... Qui siete da Amatrice,
0: Sì.
1: eh? Qui siete da Amatrice.
0: Beh, qua è una. Abbiamo voluto innalzare la nostra bandiera, la bandiera del Friuli, perché questo era il campo Friuli. E
1: Campo
0: qua sono
1: Friuli.
0: con altri due miei colleghi.
1: Tu sei stato tra coloro che hanno avuto questo giovane parroco, Don Angelo,
0: Ah,
1: no?
0: sì.
1: Che ruolo ha avuto?
0: Ah, per me è stato molto importante.
1: Perché?
0: Perché in quei momenti lì è riuscito a tenerci vicino. Io sono credente e quindi per me la Chiesa è stata una cosa molto influente nel mio essere, cioè nel senso che ci trovavamo la sera, poi la domenica la messa, le prove. E quindi essere vicino con altri ragazzi della mia età, più giovani, anche più se si può dire, più vecchi
1: Più
0: così, più
1: vecchi, diciamo, più grandi di 12 anni,
0: grandi,
1: mettiamola così. Ecco,
0: ecco, ci ha aiutato molto, mi ha aiutato molto.
1: intanto una cosa, dimmi tu se sbaglio, il nome che venne dato a questo terremoto fu Orcolat.
0: L'Orcolat.
1: Che cosa vuol dire l'Orcolat?
0: Ah, è stato dato questo nome perché è come se fosse un grande gigante che in quel momento si alza dalla montagna e solamente con i suoi passi devasta,
1: Devasta.
0: muove la terra e quindi.
1: Tu da volontario quali emergenze, mamma mia, quali emergenze hai trattato?
0: Il mio primo grande terremoto è stato quello dell'Aquila, quello che mi ha colpito un po' di più, diciamo, perché lì è stato molto vasto, molto lontano, e quindi dal campo noi ci si muoveva e lì abbiamo trovato diverse realtà, sia nella popolazione che nel coordinamento. E poi, diciamo, quello delle Marche, dell'Emilia.
1: Tu hai raccontato la tua esperienza durante il tuo lavoro di protezione civile in questi terremoti?
0: Sì, beh, certamente si cercava di.
1: Sei tu?
0: Sì, nella tenda subito dopo l'evento, diciamo, le prime tende militari. Beh, certo, ci si muove anche parlando con la gente, cercando di portare consolazione, avendo già provato, magari si cerca di portare qualche parola che però in quei momenti solo chi lo prova può capire,
1: Certo, Giuseppe, certo.
0: penso.
1: Sentite, parleremo tra poco anche del sistema Friuli, perché il Friuli ringrazia e non dimentica. C'è questa frase, mettete un asterisco su questa frase. Voi conoscete, perché ormai è di casa da noi, quella meravigliosa persona che è il comandante Francesco Madotto. Lui è un corazziere a tutti gli effetti, anche se oggi teoricamente è ex corazziere, non lo si è mai, è in pensione, friulano, friulanissimo, allora nelle sue funzioni accorse nella sua terra per prestare i primi soccorsi. Il suo fu un lavoro lungo, difficile, importante, tanto importante. L'ha incontrato la nostra Luciana Celeste da parte di tutta la redazione. Comandante Madotto, grazie per questa intervista che ci ha concesso. Guardate.
2: Sono Francesco Madotto, nato in Varresia, in provincia di Udine, Ho svolto nella mia vita il mio servizio da corazziere.

0: Per 45 anni ho servito 8 presidenti della Repubblica. Sono originario del Friuli, Osaco di Resia, una vallata bellissima nell'estremo nord-est del Friuli. 50 anni fa è successo il terremoto terribile in Friuli. Nella serata giungevano notizie frammentarie ma molto gravi. Da subito si è capito che poteva essere un terremoto devastante e questo è stato, tant'è che noi con altri 3 colleghi abbiamo deciso di andare in Friuli e siamo andati con la mia macchina e naturalmente ognuno ha raggiunto il proprio paese natale e io il mio, ma giunto a Osaco mi accorsi subito la devastazione che ci fu e si vedeva la gente che girava senza meta, non sapevano cosa fare. C'era la difficoltà di comunicare, erano interrotte le comunicazioni, non si poteva telefonare, niente, no. Ma con un mio amico, un radioamatore, e lui, con lui riuscimmo a parlare con il Ministero degli Interni, il Ministero degli Interni che io conoscevo, un funzionario il quale è stato quello che ha dato poi il via ai primi soccorsi, perché naturalmente giungevano notizie da tutte le parti, ma non sapevano da chi arrivavano. A me mi conoscevano e questo hanno fatto subito, nel giro di poco tempo, in serata del giorno 7, già sono giunti i primi soccorsi con tende, cucine da campo, coperte, aiuti insomma, di prima, ma tanto materiale che poteva essere immediato per il soccorso. Io ricevetti una tenda per mia mamma che proveniva dal Canada, da tutte le parti del mondo. Questa è stata una partecipazione, direi, mondiale da parte di tutti e questo è stato un aiuto morale non indifferente. 6 maggio del 76, il signor Presidente Cossiga era il Ministro degli Interni ed era venuto col Presidente Moro a vedere la zona disastrata e mi vide lì, perché mi conosceva, mi ha chiesto: corazziere, come mai lei si droga? E gli dissi che appunto avevo perso la casa e che stavo lì per aiutare, dare aiuto e consigli alla popolazione. Io, rientrato a Roma, avevo ripreso il servizio, signor Presidente, allora Leone, saputo che avevo perso la casa, si avvicinò e mi disse parole molto, molto significative, di conforto e di aiuto affinché potessi guardare avanti con fiducia, parole di aiuto e di conforto di tanta umanità. Ma il signor Presidente lo diceva a me, ma secondo me, come se l'avesse detto a tutti i friulani, di questo aiuto psicologico, morale, di aiuto e di continuare e di fare e di guardare avanti per la ricostruzione.
1: Grazie al comandante Nadotto, grazie, davvero grazie. Giuseppe, a Gemona avete lasciato l'arco della chiesa della Madonna delle Grazie non ricostruito. Voi avete ricostruito tutto e l'avete saputo fare con una forza, sì, con aiuti che sono arrivati da ovunque, ma avete certo saputo essere veloci, determinati, attenti. E questo no, questo doveva rimanere così?
2: Ma questa è rimasta così perché per dietro all'università e quindi anche per sono più cose da mettere vicino, appunto la vecchia chiesa, sì, all'interno l'università, per far capire che non tanto tempo fa, sì, ormai 50 anni, anche agli studenti proprio.
1: Ricordare cos'è stato. E dunque, tu sei papà, nonno,
2: sì,
1: la terza nipotina è in arrivo.
2: Sì.
1: Il primo sorriso che mi fai. Te lo meriti. Mamma. Diventare nonno, credo che sia... Già papà deve essere una gioia infinita, certo, ma nonno...
2: Nonno.
1: Che nonno sei?
2: Ah, non so, penso di essere... Mi dicono che non castigo abbastanza.
1: Oh, papà! Non l'avrei mai detto, guarda. Cioè, lì vizio. Avresti potuto fare meglio a dire lì vizio. Letteralmente.
2: Forse.
1: Si può fare, vero?
2: Certo.
1: L'hai raccontato ai tuoi nipotini? No, sono ancora troppo piccoli.

0: Ma se devo essere sincero, ho raccontato poco anche a miei figli. Cioè, una cosa che ho sempre voluto raccontare è ai miei figli che c'era una nonna e delle zie e dovevano ricordarsi di questo. E poi nel dettaglio non sono mai entrato.
1: E come è la tua personale, è il tuo personale arco della Chiesa della Madonna delle Grazie, no?
0: Certo.
1: Questa era la tua famiglia. Questa
0: Sì.
1: era la famiglia che ringraziamo, ovviamente, per questa fotografia. Questa è una storia che è la nostra storia di oggi, che passati 50 anni fa ancora piangere e soffrire e ricordare, perché poi la materia più importante, lo ripetiamo, oltre a ricostruire, è il ricordare. Noi abbiamo un messaggio del tuo amico Giulio.
0: Ah.
1: Giulio era con te quella sera, viaggiava appunto, erano i due
0: Sì.
1: papà più voi due ragazzini, e anche Giulio ha perso una sorella, però ha voluto mandare per il suo amico, un po' dopo quei 12 anni, questo messaggio. E noi ve lo proponiamo così.
2: Ciao Giuseppe, anche quest'anno, dopo 50 anni, ci siamo ritrovati sul punto dove purtroppo ci ha sconvolto le nostre vite, mancanze troppo importanti per vivere serenamente una vita da adolescenti, da bambini adolescenti e poi in generale un po' tutta la vita. Sapevo che c'era una difficoltà a ritornare lì insieme a te. L'abbiamo affrontato insieme, non è stato facile, non è molto facile ancora, ma bisognava ricordare in maniera importante i 50 anni, la ricorrenza dei 50 anni. Intanto ti mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao.
1: C'è in questo vostro modo di essere, fammelo dire Giuseppe, siete tutti come Bearzot, quegli uomini capaci di perdere, di vincere, di risalire, di recuperare, senza troppe parole, non in silenzio, ma senza troppe parole.
0: Il nostro, penso che sia il nostro DNA, perché è inutile far tanta confusione, bisogna rimboccarsi le maniche e fare.
1: Che bello che sei. È inutile far
0: Penso.
1: tanta confusione, hai ragione. Hai ragione, Giuseppe. No, la confusione non serve. Qui vediamo
0: Sì.
1: il nostro presidente, Mattarella,
0: È stato
1: che...
0: molto importante per noi la visita del presidente della signora Meloni, penso che ci abbia onorato ancora di più perché sono le due personalità più importanti e essere venute dopo 50 anni vuol dire che non ci hanno dimenticato
1: Non si
0: nemmeno
1: può
0: dopo 50
1: dimenticare,
0: anni.
1: non si può
0: Però.
1: dimenticare quello che è stato, perché è stato talmente crudele e talmente forte e talmente spaventoso. Ci saranno poi altre due scosse a settembre, ci
0: Certo.
1: saranno, la terra tremerà ancora e, e il Friuli continuerà a reagire. C'è questa frase che tu ripeti sempre: il Friuli ringrazia e non dimentica, ringrazia e non dimentica, che da sola è una frase piccola così, ma dice tutto, no?
0: Certo, io dico sempre a tutti i nostri volontari che questa frase è una frase molto importante, ma non solo ai nostri volontari, a tutta la popolazione, perché non bisogna solo parlare, appunto, o scriverla. Chi l'ha scritta lì, in quel momento, l'ha scritta col cuore proprio, e noi dobbiamo portarla avanti, cioè non dobbiamo dimenticarci. Non dobbiamo dimenticarci che tanti ci hanno aiutato, e se non fossero per tutti questi, non so se certamente.

0: Niente, avremmo fatto anche noi, ma.
1: In quanto tempo è stata fatta la ricostruzione, Giuseppe?
0: Ma guardi, io sono rientrato dopo 10 anni. Nell'86 io sono entrato, mi
1: A
0: sono
1: casa.
0: sposato, siamo entrati in casa
1: Rientrato a
0: nuova,
1: casa.
0: sì, quindi 10 anni dopo, diciamo, il 90% il Friuli era
1: Era
0: ricostruito.
1: ricostruito con logiche, con attenzione, con cura, perché ricostruire è importante, però bisogna ricostruire
0: Ma
1: per
0: sicuramente
1: evitare, no?
0: ci saranno o ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, però io penso è stato fatto, noi avevamo premura, fretta di ricostruire e quindi qualcosa magari si poteva stare a pensare meglio, però.
1: Posso chiedere qual è stato il primo, forse il primo istante felice uno non lo può identificare, ma a distanza di tanti anni, il primo ricordo rasserenato, perché la vita va avanti e deve andare avanti, il primo ricordo rasserenato dopo quel boato, dopo quel dolore, dopo tutta quella morte, qual è stato?
0: Ma io penso alla nascita dei miei figli, quella sia la cosa che penso che per tutti sia la cosa più bella, più
1: Importante, no?
0: importante, certo,
1: Più importante.
0: certamente.
1: Giuseppe, noi siamo entrati dentro questa storia così personale, cercando di farlo senza. Non è vero, è sempre neve fresca e per quanto uno provi a camminare piano piano, sempre le impronte lascia, quindi chiedo scusa per le mie impronte,
0: Non
1: in
0: c'è
1: particolare
0: problema,
1: le mie,
0: non c'è problema,
1: però.
0: anzi.
1: Grazie di questa narrazione, grazie
0: Grazie a te.
1: veramente. E bravo per tutto, Giuseppe. Grazie, grazie del tempo che ci hai voluto dedicare. E quando passiamo, guardiamo al Friuli Venezia Giulia o sentiamo che qualcuno viene da quella terra, ricordiamocelo. Anche se non c'eravamo quella notte, siamo nati dopo, ci è stata raccontata, ricordiamocelo, perché è una terra nobile. Ed è vanto e orgoglio per il nostro paese. Giuseppe Turchetti, grazie soprattutto di aver trasformato tutto in aiuto e speranza, perché non tutti ci sarebbero riusciti. Veramente grazie. Grazie di cuore. Allora, superare i confini, superare se stessi, superare e non in macchina, come fa lui, guardate.

0: Allora, tutto questo un uomo solo, eh? E pensate un po', noi ce l'abbiamo qui. Davide Peluzzi, eccolo qua. Mamma mia! Ha una stretta di mano che, come dire, si fa sentire. Prego, Davide, si accomodi, la prego. Allora, esploratore, non ci sono dubbi, ricercatore, divulgatore, ambasciatore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nel mondo. Dunque, quando inizia la passione per l'impossibile? Perché per noi visto così è impossibile, e invece si può. Quando inizia questa
1: Sì,
0: passione?
1: sono una persona normalissima, assolutamente. Domanda difficilissima. Come si inizia? Credo che sia qualcosa di innato che uno sente dentro proprio se stessi, e poi c'è qualcosa che scatta grazie a quel innato che possiamo definire anche, no? DNA, che è la
0: Eccolo
1: mia
0: qua.
1: famiglia.
0: Chi è
1: Questo
0: questo signore?
1: signore è Nonno Alfredo. Nonno
0: Nonno
1: Alfredo,
0: Alfredo.
1: che io ho avuto la fortuna per 6 anni, perché poi è andato via, è andato oltre all'età quando io avevo 6 anni, però io ero sempre al suo fianco e mi ha raccontato tantissimo.
0: I nonni, vedete, abbiamo appena lasciato un nonno che dice ai miei nipotini, ha detto non gli dico di no, Livizia, questo è detto nella sostanza, questo però sei tu,
1: Sembra di sì,
0: è
1: così mi
0: sempre
1: dicono, sembra
0: senza
1: di sì.
0: barba, per il momento è senza baffi,
1: Esatto.
0: ma è lui, è lui. Qual è, ma ne abbiamo tempo per raccontarlo anche dopo la pubblicità, ma l'esperienza più estrema che tu hai provato rispetto a tutte le cose che hai fatto e che ora racconteremo? Cioè quella dove
1: Allora,
0: avere avuto anche un po' di paura. La paura è giusta, la paura è un sentimento umano.
1: fondamentale la paura, è basilare, penso, in ogni
0: Bravo.
1: essere umano, è quella che ci ha permesso nei milioni di anni di adattarci sul pianeta Terra. E la paura è sopravvivenza, è buon senso. Logicamente, come in ogni cosa, ci serve un
0: Bravo,
1: limite.
0: Davide.
1: E quel limite, prima che ho sentito parlare del Friuli, no? Terremoti, anche la mia terra, ma come tanti luoghi della terra, e ripeto le parole del professor Prestinenzi, della Sapienza, dice, la terra è un pianeta vivo, quindi è vivo per fortuna e quindi ha i suoi movimenti. E quei movimenti noi dobbiamo adattarci, non dobbiamo combatterli. Quindi questo è un aspetto filosofico importantissimo, cioè non combattere ma adattarsi, perché abbiamo a che fare con delle forze enormi. Quindi quando ci arrechiamo sulle alte montagne, che siano dell'Artico, dell'Himalaya, qui ero in Himalaya, una montagna si chiama
0: Questo è l'Himalaya, cioè quello vero, non una copia, quello vero.
1: montagna si chiama Tenji Raji Tao, vicino al Sagarmatha Everest, la montagna più alta del mondo. E lì il buon senso, la paura ci deve essere sempre, perché le forze sono enormemente più grandi di noi. Quindi combatterle sarebbe un grande errore.
0: Sì, sarebbe arroganza, in fondo,
1: Oltre all'arroganza, ma sarebbe inutile.
0: no? Sarebbe inutile, ma egli ha visto, e ci credo, se le è sudate, queste cose e non solo. Il bambino senza barba non è posticcia, cioè non gli potevano mettere la barba da piccolo. Durante una spedizione sull'Himalaya scopre un'impronta sulla neve che potrebbe ricondurre allo Yeti. Ma di tutto questo vi parliamo dopo la pubblicità. E lo volevo dire così.

0: Vantirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E guarda questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.
7: All'unione delle nostre famiglie!
8: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
9: Dov'è Crisafullo?
10: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
11: Good luck.
10: Troppo tardi, è morto.
12: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti può tirare indietro.
6: In guerra per amore. Questa sera, in prima serata.
13: Lascia il mondo e datti a me.
6: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
13: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
6: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
14: Alcuni testi Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
6: Scopri l'uomo oltre il santo.
13: Sono Alfonso Maria de Liguori.
6: Il santo di carne.
13: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
6: Giovedì in seconda serata.
0: Davide Peluzzi è un'enorme bandiera italiana che gira, ce ne sono, ma che gira per tutto il pianeta, perché lui è esploratore, ricercatore, divulgatore, ambasciatore di quella meraviglia che è il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga nel mondo. Ovviamente da bambino si passava dal voglio fare il muratore, voglio fare l'astronauta, che altro volevi fare?
15: Non ho fatto nessuno dei due.
0: Mai fatto questo però, sì, hai fatto questo e tutte le montagne e le spedizioni più importanti sono le tue. Questa è un'impronta che dice che cosa?
15: Allora, noi negli anni abbiamo iniziato a esplorare l'Himalaya proprio con l'idea di esplorare, soprattutto, ma non per cercare un record che non ha senso assolutamente, ma con l'idea proprio di conoscere il nostro pianeta, meraviglioso pianeta Terra. E il nostro meraviglioso pianeta Terra ha tanti angoli ancora inesplorati, sia a livello terrestre, sia ancor più nelle profondità dei mari. E quindi nel tempo, ancora oggi, mi piace pensare questo e oltre che mi piace pensare, lo è realmente. Ci siamo recati nel 2011 in questa regione, si chiama Rolbaling, valle nascosta, significa in tibetano, e da lì per una serie di ricerche legate agli adattamenti dei popoli, dei mondi estremi come gli Inuit. Negli anni precedenti avevo realizzato una serie di spedizioni in Groenlandia orientale, uno dei luoghi più duri del pianeta Terra, dove fisse in modo stabile delle comunità di Inuit. Questo insieme all'Università di Bologna, con la professoressa Donata Luselli.
0: Grande
15: università con il Bigea, Davide Pettener, professore, e tanti altri, Marco Sezzini che poi è diventato membro della mia squadra e adesso è direttore dei laboratori di antropologia genetica.
0: Lavoro meraviglioso.
15: Sì, continuiamo. Vabbè, c'è così tanto da dire.
0: C'è da fare, ma ci arriviamo anche al lavoro. E voi arrivate in questa zona, in questa valle mantiene i propri segreti, tra cui...
15: Sì, è la valle degli Sherpa, è una valle che fino agli anni 90 era anche vietata agli stessi nepalesi. È una valle molto chiusa, pochissime persone, tra i primi europei fu il professor di Zurigo Baumarte a visitarla, anche lui è un antropologo, è una valle che custodisce tante cose a livello naturalistico, sotto l'aspetto di ghiacciai molto interessanti, a livello di fauna e flora. E ci siamo recati in quel luogo per cercare le tracce di uomini antichi e soprattutto del perché dell'adattamento all'alta quota, perché l'alta quota ogni livello, no? 2000, 3000, 4000, 5000, si entra in mondi diversi. si pensa anche in modo diverso, perché cambiano le regole fisiche, cambia l'ossigeno, cambia la pressione, quindi il nostro rapporto con gli elementi, no, delle nostre cellule
1: si adatta in maniera
15: cambiano, mutano.
1: E questa impronta potrebbe essere dello Yeti? Qui viene la domanda,
15: sintesi,
1: come Carnea, di chi era costui lo Yeti?
15: Cerco di fare sintesi. In questa valle incontrai un caro amico, che adesso non c'è più, che si chiamava Dorzi Sherpa, e io gli feci alcune domande, no, su questa leggenda dello Yeti. Perché le montagne dell'area dell'Everest ancora oggi si chiamano Malangor, che significa le montagne della grande scimmia. Quindi è un nome che è prettamente locale, che sta lì, e quindi la presenza, ecco, adesso ripeto delle parole di un professore, si chiama Stefano Benazzi, dice: ma se l'orangotango è a circa 1500 km più a sud, un tempo poteva esistere realmente un gorilla, una scimmia antropomorfa che viveva nelle foreste verticali. Le foreste verticali di una grande montagna, che è il Gauri Shankar, ancora oggi è piena di scimmie, no? Ci sono vari tipi di malangor, bianchi e rossi. E i bianchi sono delle scimmie molto imponenti, con un viso proprio completamente libero da peli, ed è un po'
1: la rappresentazione
15: dello Yeti.
1: Che noi abbiamo dello Yeti, certo.
15: E Dorzi mi diceva: voi perché lo andate a cercare sulle vette delle montagne? Guardate che lo Yeti vive sulle foreste verticali, è al limite tra la foresta e le alte montagne.

E quindi io iniziai a cercare, no? Parlandone anche con il professor Stefano Benazzi, che è un grande studioso, soprattutto degli uomini primitivi, in modo particolare dei Neanderthal, e lui disse sì, perché no, è possibile.

0: Abbiamo cercato di ricostruirlo, poi con l'agenzia di Lidia Di Blasio, Emotion, abbiamo cercato di fare una ricostruzione insieme con l'aiuto, ma siamo riusciti a capire che è un'orma di una scimmia. Le scimmie bianche in quest'area ci sono, sono delle scimmie. Non so se vi ho fornito la fotografia dell'immagine, c'è cioè qualcosa.
1: Abbiamo immagini di scimmie bianche? Nel mentre che
0: Oltre al
1: cerchiamo le
0: mio
1: immagini
0: piccolo.
1: delle scimmie bianche, ho
0: Sì.
1: dimenticato di farvi ascoltare, ho dimenticato di farvi ascoltare, e interrompo solo per un attimo Davide Peluzzi, le parole di una ricercatrice, perché le spedizioni sull'Himalaya di questo nobile signore, nipote di nonno Alfredo, che ha mantenuto la parola data, no, io amerò e rispetterò il mio ambiente e le montagne, producono effetti formidabili su chi fa ricerca così. Guardate.
2: Con le spedizioni che Davide e i suoi collaboratori hanno portato avanti nell'Himalaya, sia nel 2011 che nel 2013, ho avuto la possibilità di avere campioni dalla valle del Rolvaling, che è una valle nascosta, isolata, difficilissima da raggiungere. È stato possibile avere delle impronte degli individui campionati. I primi risultati sembrano confermare, oltre alla presenza dei denti a paletta e quindi dello shoveling, che è comunque un tratto caratteristico delle popolazioni asiatiche, altri caratteri arcaici che sembrano avvicinare queste popolazioni ai neandertaliani.
1: Ora, questa è, Davide, per noi è una materia meravigliosa che sembra lontana mille miglia, invece il tuo lavoro produce questo, cioè produce conoscenza, conoscenza
0: Assolutamente sì.
1: maggiore, questa impronta che è probabilissimo che sia appartenuta o che, insomma,
0: Appartiene a una scimmia,
1: ha una
0: la scimmia.
1: scimmia. Poi, se questa scimmia come rappresentazione è legata all'immagine che noi abbiamo dello Yeti, che puntualmente deve fare paura, deve spaventare tutti, quello là abitava, voglio dire, siamo noi che siamo andati, non con il suo rispetto, altri a, diciamo, a cercare troppe cose a casa sua o a casa loro, fa dire continuiamo a studiare su questo. Io chiedo scusa se corro, ma devo farlo. Abbiamo
0: Giusto,
1: parlato
0: sì.
1: di terremoto, un terremoto disastroso del 2015 in Nepal, vede quest'uomo formidabile impegnato per dare una mano. E che mano?
0: Abbiamo cercato, ecco, infatti il documentario che stiamo cercando anche non finirà mai, è un documentario sempre in
1: Lavoro in
0: evoluzione,
1: corso.
0: è lavoro in corso, è Tracce di umanità, no? Che
1: Questi
0: riguardano
1: tempi.
0: sia gli aspetti di delle parole di Donata Luselli, che saluto, e sia l'aspetto quello antropologico di ricerca e di umanità, perché salire una montagna è un po' come, uso le parole di Walter Bonatti, no? Le montagne sono più o meno tutte uguali, no? Sono cumuli di sassi, poi siamo noi,
1: Siamo
0: assolutamente,
1: noi, Percorso
0: a dare un
1: Bonatti, visto che
0: significato.
1: si è citato Walter Bonatti, insieme a Luigi Grimaldi hai creato questo itinerario bellissimo, dedicato ad un grande uomo, ad un
0: Eh
1: grande
0: sì.
1: uomo di montagna. Dove
0: Eh sì, non potevamo.
1: si trova?
0: Allora, si trova proprio in quella la parte della catena del Gran Sasso, il Monte dell'Aga, sconosciuta. Adesso uso le parole
1: Sì.
0: della cara Rossana Podestà, che mi ha scritto una lettera bellissima. Purtroppo poi, dopo circa un anno del viaggio, no, che è andato oltre Walter Bonatti, anche lei è andata oltre, e lei mi disse: Walter è proprio quello che intendeva lui, quello che vedeva lui dell'ambiente. Io e Luigi, quando morì Walter Bonatti, per noi era come un simbolo tipo Superman, non può morire Superman.
1: Certo.
0: E allora diciamo, dobbiamo fare qualcosa, soprattutto in quelle aree così remote. E lo pensammo in questa porzione sconosciuta per alcuni, della catena meridionale e settentrionale del Gran Sasso, quindi vari ambienti che andavano da luoghi anche evocativi come Male Coste, no?
1: Sì.
0: Cima Male Coste, Valle del Chiarino, Monte Corvo, salire sui monti della Laga. E poi un bel giorno, nel 2013, ero al campo a 5.000 metri in Himalaya, mattina freddissima, glaciale, esco in questo luogo che si chiama Omazò, mi guardo intorno e dico: ma no, non può finire in Italia il percorso Bonatti, Walter Bonatti.

0: qualcosa di più.
1: Interpolati
0: Pensai,
1: ovunque.
0: sì, ovunque, e lo vidi, no? Camminare su quelle creste di queste montagne, del Soboie, del Pacargo. Ritornai e allora Domenico Nicoletti, ex direttore del parco, gliene parlai, pensavo che era un'idea folle. Lui disse: "Che meraviglia,
1: Avete fatto
0: Davide".
1: la
0: Sì, abbiamo fatto
1: prosecuzione.
0: la prosecuzione.
1: Allora, dirige una testata giornalistica, costui, questo grande uomo di carattere tecnico-scientifico, la Universal Geographic, ha collaborato con una guida austriaca alla realizzazione del rifugio più alto dell'Himalaya, 5.100 metri, ha portato una tegola proveniente, abbiamo aperto con il Friuli e chiudiamo con Amatrice, proveniente da Amatrice. L'hai voluta portare
0: Assolutamente sì. Di
1: in Nepal come simbolo di resilienza, di
0: tutti i paesi
1: resistenza.
0: terremotati, sì, assolutamente, come simbolo, simbolo, è messa in un luogo molto significativo, laddove abbiamo costruito la Via del Cielo, la Skyway, è la prima via ferrata di Himalaya. Quindi è diventato un Guinness World dopo tanti anni, hanno parlato di noi, ma all'inizio tutti dicevano: "Ma questa cosa, siete i soliti italiani che
1: Mai
0: dicono una
1: dirlo a un uomo
0: cosa".
1: del Gran Sasso, mai,
0: Assolutamente. E
1: mai,
0: lì
1: caschi
0: l'errore è
1: male,
0: stato.
1: no. No, lì proprio salta fuori, come dire, Davide
0: Esattamente. Gentilissima
1: Peluzzi
0: Paola.
1: in tutta la sua forza. Il nonno Alfredo può essere molto contento. Davide ha detto più volte, non il verbo, ha usato non il verbo morire, ma il verbo andare oltre. Ed è così che noi vogliamo chiudere, dedicando questo immenso suo lavoro a tutti coloro amanti della montagna che sono andati oltre e a tutti coloro che vogliono mettere i propri piedi sulla montagna rispettandola. E lo dico col ditino puntato. Grazie a tutti, Davide Peluzzi, grandissimo. Grazie infinite. Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie, grazie a te, grazie a tutti.
1: Pronti, via!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
3: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
4: Ho rischiato la vita.
2: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
5: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
6: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22:55.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
3: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: Passa un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
6: Che favola!
4: Passa un penny.
7: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore.

0: fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro. Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore,

0: santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per
0: salute degli infermi,
1: prega per
0: rifugio dei peccatori,
1: prega per
0: conforto dei migranti,
1: prega per
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo Figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto il cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andiamo in pace.

0: il filo azzurro, non rosso, di questa puntata è Suor Daniela Del Gaudio. Buongiorno, Suor Daniela, ben trovata. Mariologa e direttrice dell'Osservatorio delle Apparizioni e Fenomeni Mistici della Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Oggi poi, appunto, l'abbiamo detto, è una giornata particolare perché è anche il 106esimo anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II. Vogliamo partire proprio da lui per raccontare, certo, il grandissimo legame dei pontefici con Maria. E il legame dell'allora Karol Wojtyła nacque anche un po' dal legame con la sua mamma terrena e dalla sua perdita precoce.
1: Assolutamente, innanzitutto diciamo che è stato veramente un grandissimo Papa, non solo per l'estensione del suo pontificato ma per tutto quello che ha fatto, i viaggi internazionali, le tantissime encicliche, diciamo che un po' ha rivoluzionato la caduta del comunismo, no? La visione del Papa riportandolo fra la gente, no? Riportandolo veramente nel cuore della sua attività spirituale e pastorale, ma tutto questo aveva veramente un filo rosso che attraversava la sua vita fin dall'infanzia, era la Madonna, e difatti lui poi l'ha scelto nel suo stemma Totus Tuus, che ricorda il lemma di San Luigi Maria Grignion de Montfort, no? La consacrazione a Maria. Perché il Papa si è consegnato a Maria, tutto tuo, no? Come San Luigi? Perché ha perso la

0: La mamma aveva questa grande devozione, anche il papà aveva sempre il rosario fra le mani, in un momento di guerra, sappiamo quello che ha attraversato la Polonia. E anche lui, da adolescente, entra in un gruppo chiamato appunto il Rosario Vivo. Quindi c'è questo approccio forte con Maria, da un lato in senso materno, di affidamento, di protezione, di aiuto, dall'altro della preghiera mariana per eccellenza, che poi, come ha scritto in seguito nella bellissima enciclica Rosarium Virginis Mariae, è la preghiera prima di tutto preferita sua, preferita della Madonna, che in tutte le apparizioni la Madonna sempre chiede, la preghiera popolare mariana per eccellenza insieme all'Angelus, ma è una preghiera cristologica, dal cuore proprio cristologico, perché la Madonna ci porta a Gesù, ci fa entrare nei misteri della vita del Figlio, ci insegna il Vangelo in maniera spicciola e ci aiuta proprio a contemplare la vita di Gesù.
1: Suor Daniela, grazie, perché è molto bello che hai ricordato appunto questo momento. Anche immaginiamo San Giovanni Paolo II da bambino recitare il rosario con suo papà. Per lui era proprio un gesto quotidiano concreto attraverso cui si affidava a Maria.
0: E infatti è una devozione vissuta, non è una devozione nata a tavolino, è l'esperienza di una vita vissuta con Maria, sotto la protezione di Maria e guidato da Maria in tutti i passi della sua vita. Un altro elemento importante è lo scapolare. Ci sono anche le foto di quando lui era operaio in miniera e si vede lo scapolare, c'è questo affidamento alla Madonna, e tra l'altro ce l'aveva anche il giorno dell'attentato. Per dire come effettivamente poi anche la devozione alla Madonna del Carmine, ecco, attraverso lo scapolare, sono tutti elementi proprio vissuti, lo hanno aiutato ad affrontare anche le prove della vita.
2: Hai nominato poco fa la Rosarium Virginis Mariae e Giovanni Paolo II, lo ricordiamo, anche per l'introduzione dei misteri della luce.
0: Sì, questa è stata una grande novità, proprio perché lui aveva questo grande senso pastorale, ha voluto completare le meditazioni della vita di Gesù anche con i misteri della sua vita attiva. Perché dico misteri? Perché in effetti sono una rivelazione. Sono segni che ci fanno capire chi è Gesù, ecco, la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucarestia, il miracolo delle nozze a Cana con tutto il suo simbolismo, ma rappresentano quello squarcio di vita dei 3 anni appunto della predicazione della vita pubblica di Gesù che mancava, ecco perché misteri della luce. Ci fanno avere questo aspetto profondo proprio del Messia che si rivela gradualmente.
1: E poi, Suor Daniela, ricordiamo anche in preparazione proprio all'anno mariano, lui nel 1987 scrive un'intera enciclica dedicata proprio a Maria.
0: Ecco, anche questo è un momento importante, tutta la Chiesa raccolta in preghiera verso Maria. E c'è un elemento particolare anche qui della sua devozione, la consacrazione a Maria. Cioè l'anno mariano si conclude proprio con il solenne atto di affidamento alla Madonna. Che vuol dire? Sicuramente il termine consacrazione è riferito soprattutto a Dio, come noi religiosi, no? Uno si consacra a Dio perché lui è Dio, no? Però quando noi diciamo che facciamo la consacrazione alla Madonna o ai Santi, chiaramente c'è la differenza, diciamo che ci doniamo tutto a lei o ai Santi. E allora noi riconosciamo la nostra fragilità e riconosciamo la potenza di intercessione di Maria, e allora come Gesù ce l'ha affidata dalla croce. Ricordiamo nel Vangelo di Giovanni, no? Gesù dice: donna, ecco tuo figlio, a Giovanni ecco tua madre. E allora questo solenne atto di affidamento che Gesù stesso ci ha donato, che ha donato a tutta la Chiesa, noi lo ripetiamo nella fiducia che, prendendo Maria fra le nostre cose, come Giovanni, no? Fra le sue cose intime, e donandoci a lei, dandole proprio tutta la nostra vita, il nostro essere, le nostre situazioni, le nostre famiglie, lei possa, come ha fatto con Gesù, perché lei è stata anche educatrice di Gesù, no? Educarci a vivere il Vangelo.
2: L'affidamento a Maria, madre di speranza, ha accompagnato Giovanni Paolo II, ricordavi anche poco fa l'attentato.
0: Sì. Questo è un grande segno, ricordiamo anche il 2000, no? Il grande giubileo, dove lui proprio dice, proprio, aprite le porte a Cristo, facciamo speranza, rendiamo la nostra vita un passaggio luminoso incontro al Signore che vuole salvarci. E Maria, donna della speranza, ci insegna che la nostra storia, come il cristianesimo, la fede, non si conclude il Venerdì Santo, ma con la risurrezione. In questo

0: Credo stiamo vivendo l'ascensione, la Pentecoste, quindi tutti quei frutti di bene, quel rinnovamento, non solo spirituale ma anche sociale, che il Signore vuole realizzare se noi abbiamo fede. E Maria è la donna della speranza perché ha avuto fede che quelle promesse si sarebbero realizzate.
1: E allora lo ricordiamo ancora una volta, San Giovanni Paolo II nasceva proprio oggi, 106 anni fa. Pensando invece a Papa Francesco, non possiamo, Sor Daniela, non pensare alla Salus Populi Romani.
0: Assolutamente. Questa icona che è tanto cara non solo ai romani ma a tutta la Chiesa, perché è una delle icone più antiche, se non la più antica dell'Occidente, in particolare era cara ai papi. E Papa Francesco in particolare la visitava sempre, le offriva dei fiori prima e dopo ogni viaggio. È un po' come dire: io porto la mia mamma con me per il mondo e quando torno vado a ringraziarla perché lei mi ha accompagnato durante il viaggio. Quindi anche Papa Francesco aveva questa idea dell'affidamento alla Madonna e della capacità della Madonna di intercedere per la Chiesa e per il mondo.
2: Molto del legame che i pontefici hanno avuto con Maria lo ritroviamo nei gesti come quello che ci sta ricordando dei fiori alla Madonna da parte di Papa Francesco, ma anche nelle parole che hanno scritto. E una frase scritta proprio da Papa Francesco è la seguente, ve la vogliamo proporre: Maria come la via che Dio stesso si è preparato per venire nel mondo.
0: Ecco, questo è veramente l'elemento più importante della Mariologia, che riprende un brano del Vangelo, anzi il più antico, del Nuovo Testamento, il più antico testo mariologico, Galati 4:4-5. San Paolo in questo testo dice proprio così: quando venne la pienezza dei tempi, Dio Padre mandò il suo figlio nato da donna. Ecco, Maria è la via attraverso cui il Redentore è venuto nel mondo. E allora diventa la via attraverso cui anche noi andiamo a Gesù. Quindi questo fondamento biblico ci fa capire il ruolo di Maria. Maria è la madre di Gesù e proprio per questa esperienza diventa anche la madre dei fedeli, la via per poter conoscere più da vicino Gesù, per poterlo amare e poterlo seguire nella nostra quotidianità.
1: Pensando a Papa Francesco, Sor Daniela, un'altra devozione che ha portato lui a far conoscere molto in Italia, di cui spesso parliamo, ne parleremo anche nei prossimi giorni, è proprio Maria che scioglie i nodi.
0: Assolutamente, anche questa è una devozione popolare molto bella, no? Che indica proprio la capacità di Maria di intervenire nella nostra vita. Maria è come una sorella, no? È vicina, è proprio accanto a ognuno di noi, anche nelle cose piccole, nei nodi quotidiani, e lei appunto ha la capacità di scioglierli. Perché? Perché è la madre di Gesù, quindi prega Gesù che ci aiuta, che ci doni la grazia per poter disistare, fricarci da questi nodi.
2: La vicinanza di Maria è stata anche più volte ricordata da Papa Francesco associandola a un'immagine di tenerezza, quindi qualcosa veramente di immediato, di non distante, di non algido, di non freddo, ma che fa parte della nostra vita e che ci è vicino.
0: Assolutamente, anzi proprio in Evangelii Gaudium lui suggerisce uno stile mariano di evangelizzazione. Ecco, Papa Francesco è molto proiettato verso la missione, ma ci dice: fate attenzione, perché per annunciare il Vangelo occorre la tenerezza, occorre la misericordia. E qual è l'icona più bella che noi abbiamo? Maria. Madre della tenerezza, madre della misericordia, donna dello Spirito Santo e donna che con la sua fede, questo passo mi ha sempre colpito, ha saputo trasformare una greppia per animali nella dimora di Dio. Quindi la tenerezza apre tutte le porte, supera tutte le barriere perché ci mette nel cuore stesso di Dio.
1: Siamo a pochi giorni da una data importante, l'8 maggio, festa della Madonna del Rosario, ma anche primo anno di pontificato di Papa Leone. Allora ricordiamo ancora, io tra l'altro ero proprio lì a Pompei per raccontarvelo e devo dire che ancora l'emozione la sento, una giornata importantissima dove Papa Leone ha detto: io dovevo venire qui.
0: Sì, perché Papa Leone è stato eletto proprio l'8 maggio, quindi ha ricordato anche nel primo discorso questo legame con la supplica, no? E anche questo veramente è importantissimo, perché la supplica è stata scritta in un momento difficile per l'Italia, no? Risorgimento. E allora oggi ripeterla significa veramente ritrovare l'unione di tutto il popolo cristiano in Maria in questi tempi difficili. Ecco, Papa Leone ci riporta a questo elemento della devozione a Mariana. Affidiamoci a lei, perché attraverso di lei possiamo ottenere il dono della pace. Un dono che nasce innanzitutto nei nostri cuori, e questo ci unisce e ci porta a Gesù.
2: Proprio lui, tra l'altro, coinvolto nella canonizzazione di Bartolo Longo, e Pompei è luogo di preghiera, ma è anche luogo di carità, e non è un caso che fra le prime cose fatte a Pompei sia stata proprio la visita al Tempio di Carità con le persone coinvolte proprio in quello.
0: Ecco, anche questo è interessante. La vera fede, e quindi anche la vera devozione mariana, poi si esplica nella vita, cioè produce testimonianza, produce atti di carità, non rimane chiusa in se stessa, come anche Lourdes, no? La grande cittadella della carità. Quindi Pompei non è stata da meno, e allora ci dimostra proprio che quando il Vangelo viene veramente recepito, poi diventa vita. Poi diventa gesti di amore, anche di profetismo, perché Bartolo Longo ha aiutato quelle categorie che erano emarginate, che erano ritenute, anzi quasi scartate, no? I figli dei carcerati, le persone che avevano commesso dei crimini e che dovevano essere riabilitate. Allora questo è veramente stupendo. Maria che si china verso i poveri del mondo, Maria che ci insegna ad amare anche gli ultimi.
1: Stiamo rivivendo la giornata dell'8 maggio nelle immagini che stiamo vedendo in questo momento. E ritornando all'8 maggio dello scorso anno, dopo due giorni la prima uscita del nuovo Papa, di Papa Leone, fu proprio vicino Roma, al santuario della Madre del Buon Consiglio. Anche questo, Suor Daniele, è significativo.
0: Certo, innanzitutto perché lui da agostiniano amava molto questo luogo, che è caro appunto agli agostiniani, ma poi perché rappresenta anche qui la fiducia in Maria come colei che ci ottiene il discernimento, perché è la donna che ha ottenuto il dono dello Spirito Santo. E il consiglio è uno dei doni dello Spirito, quindi affidandosi a Maria noi entriamo nella capacità di scoprire veramente qual è la volontà di Dio. Quindi Papa Leone ha voluto affidare anche lui il suo ministero alla Madonna, perché lo guidi e lo protegga.
2: Papa Leone, nato a Chicago, ma lo sappiamo che ha vissuto il suo carattere missionario l'ha vissuto molto in Perù, a Chiclayo. E proprio nel nord del Perù c'è una devozione particolare, la Madonna, la Vergine della Porta, che è proprio patrona del nord del Perù.
0: Beh, anche questo è interessante, perché poi in ogni cultura si sviluppa un aspetto, no, mariano, che è più vicino proprio alla sensibilità della gente. Ma in questo caso proprio ci fa capire Maria come anche, noi la leggiamo in questa maniera, arca, no, dell'alleanza, come passaggio verso proprio la vita eterna, che è poi la pienezza della vita in Cristo, no? Allora Maria diventa anche modello di fede, diventa colei che ci apre il cammino, diventa colei che, proprio perché assunta in cielo, è segno di consolazione e di speranza.
1: Quindi, Suor Daniela, possiamo in conclusione dire che Maria possiamo ancora oggi vederla, dobbiamo vederla un po' come la nostra bussola in tempi che sono così difficili?
0: Assolutamente, è un punto di riferimento che non verrà mai meno, perché lei ci è stata affidata dal Signore, dalla croce, e ci è stata affidata come madre. Quindi, come ci ha ricordato anche Papa Leone a Pompei, svolge questa funzione materna proprio nella nascita dei credenti. E lei quindi coopera un ruolo attivo di protezione, di aiuto per noi, no?
2: Suor Daniela, grazie allora per aver dato questi questi puntelli all'interno di questo mese mariano che stiamo vivendo, anche con te. Suor Daniela del Gaudio, grazie.
0: Grazie.
2: 9:24, noi ci salutiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità torna a trovarci nel nostro studio Arturo Mariani, che ci insegna la piccola ma grandissima differenza fra disabilità e proabilità. Lo vediamo in queste immagini e poi lo ritroviamo insieme.

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocato.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi c'è? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Un'altra volta, capelli biondi.
2: 1, 2, 3, 4.
9: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata.
10: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder tetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Colesterolo?
12: No, io lo uso per i trigliceridi.
13: E io per la glicemia.
14: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è best!
16: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
17: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
18: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
19: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
20: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
22: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
23: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
24: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
25: Ho rischiato la vita.
23: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
26: Grazie, grazie per il tuo vento. Una pagina importante, grazie, grazie.
0: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22:55.

0: ritorniamo insieme questa mattina e ritorniamo con Giovanna.
1: Grazie.
0: Giovanna,
1: buongiorno,
0: lo vediamo.
1: Grazie.
0: Vogliamo ricordare un altro grande tuo amico, il grande Paolo Limiti. Paolo Limiti che avrebbe festeggiato il suo compleanno tra pochi giorni, l'8 maggio.
1: L'8 di maggio avrebbe fatto. Io mi ricordo tutti i compleanni che abbiamo fatto sempre.

0: Ci siamo sempre divertiti. Andavamo a comprare un sacco di cianfrusaglie. Io, fra l'altro, io ho portato una cianfrusaglia che mi ha regalato tanti, tanti, tanti anni fa. Quando feci la trasmissione che dovevo dirigere, mi disse: ti regalo un corno, c'ho un corno così.
1: Ma perché voi andavate in giro per mercatini a
0: Oh,
1: cercare cose
0: non puoi
1: strane?
0: sapere le cianfrusaglie, non le puoi. Guarda, potremmo aprire, io almeno potrei aprire un mercato.
2: E
0: Proprio
2: invece immagino
0: tutte
2: che tu le
0: cose.
2: custodisca tutte gelosamente.
0: Lui teneva, poi aveva queste collezioni, poi lui era adorabile. Guarda, io ricordo, guarda, io ho il suo orologio e l'anello di sua madre che mi regalò quando sua madre partì. Morì e mi disse: no, questo devi tenerlo. Questo è un orologio che mi regalò tanti anni fa. Ogni tanto lo tiro fuori così,
1: Per
0: per
1: ricordare ancora più da
0: ricordarlo,
1: vicino il
0: sì.
1: grande Paolo Limiti. Ma com'è che vi siete conosciuti voi, Gio?
0: Ci siamo conosciuti per caso in America. Io lo cercavo in tutte le parti di Milano
1: E
0: e
1: l'hai
0: non lo
1: trovato in
0: trovavo.
1: America.
0: Sono andato in America e l'ho trovato lì. Oddio, Paolo, Giovanna, come se ci si fosse sempre conosciuti. Da quel giorno non ci siamo più lasciati. Fra l'altro è uscito adesso, proprio 4-5 giorni fa, un nuovo disco con tutte le canzoni di Paolo Limiti che si chiama veramente. Ci sono due arie assolutamente nuove perché mi lasciò prima di morire mi lasciò dei testi che io ho musicato e fanno parte di questo disco. Vuoi sentire
2: È
0: la voce
2: bellissimo
0: del
2: perché
0: silenzio?
2: la nostra Giovanna va in autonomia, c'è
1: Sì, fa
2: Magda che
1: da
2: dice
1: sola.
2: partite con
1: Va
2: l'esibizione
0: bene.
2: e allora vai Giovanna, sei a casa.
3: Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ma ho sentito nel silenzio

0: silenzio.
1: È 38, Giacomo. Vogliamo ricordare, perché Giovanna, tu stai cantando da questa mattina, dalle 7.30 qui da noi, ti vogliamo ringraziare perché è tutto live, tutto dal vivo.
2: Ma anche se c'ho la tosse, perché hanno acceso l'aria condizionata.
0: Ma se vuoi dell'acqua tu chiedile.
1: Ma lo vogliamo fare, Giovanna, un appello? Possiamo dire di abbassare l'aria condizionata nei luoghi pubblici?
0: Nei treni.
1: Non si può.
2: No, perché io essendo molto giovane...
1: Ma fa male a tutti, Giovanna, a qualsiasi età l'aria condizionata.
0: A proposito di treni e viaggi, sì, con Paolo avete fatto tanti viaggi perché vi piaceva andare a vedere musical.
2: Sì, veramente abbiamo girato tutto il mondo. Io ricordo solo un ultimo viaggio a Los Angeles, perché lui prendeva... Oddio, ma questo ragazzo è meraviglioso.
0: Il nostro Francesco Gaetani.
2: Grazie.
0: Se i nostri ospiti sono idratati è grazie a lui.
2: Allora, noi eravamo molto, anche come simili,

0: come carattere. Lui era ipocondriaco e io pure. Io non posso sentire parlare di malattie che mi vengono subito anche a me.
1: Tutte.
0: Immediatamente. Un giorno uno disse: c'ho la prostata. E disse: anch'io. No! Disse, non è possibile. Allora, ogni volta che partivamo, lui si accertava che l'albergo che avremmo preso fosse vicino
1: All'ospedale.
0: all'ospedale. Cioè, perché non si sa mai, non si sa mai. Arriviamo a Los Angeles schiantati proprio. Arriviamo, è la prima cosa che domanda mica la camera. Senta, ma c'è, no, dice, questa ci vuole molto tempo. No, no, no, no, no. La mattina siamo ripartiti.
1: Avete cambiato.
0: Ripartiti. Ma era meraviglioso. Un'altra volta, eravamo in macchina, dice, c'ho qualcosa che non. C'è qualcosa qui che non mi sento. Ma qualcosa. Ma non sarà la cintura, era la cintura della macchina che lo opprimeva. Perché subito anch'io avevo il mal di cuore, vero? Comunque, allora, invece l'ultima canzone che abbiamo scritto insieme, lui ha scritto delle cose meravigliose, è l'ultima canzone, quella che ha cantato poi Orietta Berti per i 50 anni di carriera, si intitola Dietro un grande amore, che io ho musicato e che è stata l'ultima. Veramente le ultime sono dentro questo disco che è appena uscito, perché le ho musicate post mortem naturalmente, e sono Maledetto Vigliacco e Mattino Ore 5, due canzoni, una più bella dell'altra. Ve le canterò. Adesso ti voglio
1: Molto volentieri.
0: ricordare i 50 anni di carriera della. Si sente che sono toscana?
1: No, no, no, è una. Si sente?
0: Allora. E questa secondo me è una grandissima canzone, ma non perché l'ho scritta io, ma perché il testo è proprio bello. Te la dedico.
1: Vai, Gio.

0: Grazie ragazzi, grazie.
1: Grazie, grazie a te Giovanna. E ne approfittiamo, visto che hai parlato così di Toscana, per ricordare un appuntamento il 1° giugno a Torre del Lago, concerto e presentazione di questo, Io volevo diventare Giovanna.
0: Ah, sì. Sì, è vero, perché no, lì alle Cicogne hanno voluto questa cosa per forza, perché dice vogliamo che a Torre del Lago si parli solo di Giovanna. E io sono felicissima, grazie.
2: Ecco qua, il libro è questo che ho tra le mani.
0: A Torre del Lago.
2: Giovanna, che dirti se non grazie. Grazie per questa splendida mattinata insieme.
0: Grazie a voi e... Io ho detto, adesso mi preparo, ho detto che ritornerò dalla nostra, cioè sempre, vengo a piedi perché in treno se no viene la tosse, e vi canterò il Liberame Domine che ha scritto Roberto De Simone, che ho inciso, e verrò con un organista per potervela raccontare. È una bellissima aria, proprio un'invocazione.

0: E noi siamo già qui pronti, Giacomo, vero?
1: Assolutamente, noi non ci schiodiamo. Giovanna Nocetti, grazie.
2: Grazie, ciao.
1: Pubblicità, torniamo tra pochissimo in attesa dell'udienza con Giacomo Gambassia, fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Tirati,
3: no, ma tira giù le mani.
4: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, domani in prima serata.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
13: Apritevi a una nuova filosofia
14: greca.
13: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
14: bontà.
15: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
16: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: trovarci indossando la sua tuta, ha portato il suo casco e con sé sempre il suo motto: crederci sempre, arrendersi mai. Diamo il buongiorno con un bel applauso a Nico Tremolada. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Un ragazzo che ha fondato la Wheelchair Karting, che è un'associazione che permette di dare la libertà di corsa a tantissime persone. Allora, procediamo con ordine, procediamo nella tua vita e andiamo a ritroso nel tempo, Nico, per conoscere una di quelle date che ha creato un prima e un dopo nella tua vita, che è il 10 maggio del 2011.
1: Sì, purtroppo il 10 maggio del 2011, due giorni prima i famosi 18 anni, quindi dove in teoria hai in mano il mondo.

0: Secondo, purtroppo o per fortuna, diciamo, una signora non ha fatto lo stop e io arrivavo in moto e ma, mi ha costretto a una vita sulla sedia a rotelle. Però tutto questo, anche grazie all'aiuto dei miei genitori e delle persone che mi vogliono bene, non mi ha battuto, anzi mi ha reso la persona forte che sono adesso e con il go-kart poi ho ripreso in mano la mia vita.
1: Vogliamo raccontare la tua storia, intanto per conoscerti, ma anche per aiutare forse qualcuno che ci sta seguendo in questo momento, perché bisogna sempre crederci, come dici tu. Ci racconti, sempre ritornando a quel momento, ovviamente quanto è stato fondamentale il sostegno delle altre persone, però quando anche in te è scattata quella voglia di dire no, io non mi posso arrendere, a un destino che non è quello che volevo, che ho scelto.
0: Allora, io sarà che prima di farmi male, comunque ero un ragazzo sportivo, facevo calcio e la stessa settimana in cui mi sono fatto male dovevo fare il provino in una squadra di calcio di Serie A, quindi ero abbastanza un ragazzo super attivo. E quando ti succede un fattaccio, perché io lo chiamo un fattaccio come il mio, i casi sono due. O, diciamo, è brutta da dire, prendi una pistola e la fai finita. Oppure, grazie anche all'aiuto costantemente dei miei genitori, H24, 7 giorni su 7, ci si rimbocca le maniche tutti assieme e si dice: ok, vediamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di andare avanti. E noi abbiamo scelto, come vedete, la seconda opzione.
2: E perché proprio il go-kart?
0: Il go-kart, non lo so, sarà che comunque la passione per la moto o il motorino, comunque dei motori, l'ho sempre avuta da piccolino. Col go-kart, avendo rimesso il casco in testa dopo un incidente, mi ha fatto sentire vivo, rinato e una persona, so che può essere presa magari male come frase, ma una persona normale e non una persona con disabilità. Quindi il kart mi dà proprio normalità, voglia di vivere e voglia di rimettermi in gioco.
1: E tu questa voglia di vivere, di libertà, la condividi con altre persone perché hai fondato un'associazione.
0: Sì, nel 2020, perché la sfortuna è molto cieca, nel 2020 con la pandemia del Covid che c'era, noi abbiamo deciso 2 settimane prima di aprire Wheelchair Karting, da un'idea nata da me nell'estate del 19, quindi relativamente a 6 anni che c'è l'attività, però abbiamo portato più di 7.000 ragazzi con disabilità, sia fisiche, mentali. Anche tipo lo spettro d'autismo, Down, cieco, ipovedente, e in più da 2-3 annette riusciamo anche ad andare con dei go-kart elettrici anche dentro nelle corsie degli ospedali.
2: Questo è lo sottolineerei con un applauso perché già sembra un miracolo non fermarsi e non virare su quella seconda possibilità di cui dicevi tu, ma impegnare anche la propria vita affinché altri possano vivere la stessa libertà che tu hai scoperto e riscoperto sul
0: Sì.
2: go-kart è una cosa bellissima. Immagino che tu sia stato e continui a essere a contatto con tantissime persone, tantissime storie e
0: Infatti
2: tantissime.
0: molti ci stanno guardando da
2: E noi li
0: casa e li
2: salutiamo!
0: salutiamo più che volentieri. Ma soprattutto quello che riesco a fare con Wheelchair, perché io ho avuto l'idea, ma giustamente da solo
2: Non si arriva da nessuna
0: non si arriva da
2: parte.
0: nessuna parte. Però grazie all'aiuto di tutti i volontari che hanno preso a cuore l'iniziativa, che ci mettono anima e corpo, riusciamo a regalare tutti questi sorrisi. Quindi grazie ragazzi che avete preso a cuore questa iniziativa e crederci sempre, arrendersi mai.
1: E noi li vogliamo salutare tutti, però Giacomo, secondo me c'è qualcuno che vuole salutare te. Allora,
0: Ah.
1: guarda, eccolo lì, vediamo chi è.
3: Nico, con questo videomessaggio volevo dirti principalmente due cose. La prima è che sono molto felice di quello che stai facendo perché è una cosa bellissima. Stai dedicando un sacco del tuo tempo alle altre persone, penso che sia una cosa davvero lodevole. Secondo è che sono molto orgogliosa di te, molto orgogliosa di come hai affrontato quello che ti è successo il 10 maggio di qualche anno fa e di come stai ricostruendo tutta la tua vita. E devo dire che lo stai facendo alla grande. E ultimissima cosa, volevo dirti che ti voglio davvero tanto bene, che ringrazio ogni giorno mamma e papà per avermi dato un fratello come te, e che io per te ci sarò sempre, e basta. Un bacione, ti voglio bene.
1: E lei, Nico, è tua sorella, Federica.
0: Ehi. Sì, sì, è mia sorella che purtroppo...
2: Nico, prenditi i tuoi tempi, qua non c'è... Non dobbiamo timbrare nessun cartellino, tra un po' dovremmo dare la Santa Messa, ma ancora non è il tempo, quindi prenditi.
0: Che quando è successo di me, ha deciso di seguirmi
1: e che ti ama immensamente.
0: E la cosa bella che da 2 anni a questa parte sono zio e lì con la nipotina cerchiamo di trasmettergli un po' tutta, diciamo, il divertimento che abbiamo noi, e quello che mi dà lei è qualcosa di dire si va avanti sempre.
2: Come si chiama la nipotina?
0: Aurora.
1: Aurora. Grazie. Grazie. Vuoi un po' d'acqua?
4: No, posso.
2: Se vuoi dell'acqua, chiedici.
0: No, posso.
2: E questa è un'altra cosa bella. A volte è vita.
0: Mi prenderanno in giro loro, perché di solito sono i miei che piangono sempre, invece...
1: Guarda, qui sei in un posto dove piangiamo tutti sempre, quindi...
2: Ma tu senti di proprio a casa qua, perché fra noi e loro non si sa chi piange di più qua dentro. Ma piangere è il sintomo di riconoscere l'umanità propria, quella degli altri, quando questo arriva magari anche da una piccolina come Aurora, che ci risveglia la vita e ci risveglia ad altre possibilità, è qualcosa che va anche valica le nostre
0: anche
2: possibilità.
0: Anche lei quando era piccolina, con mia sorella l'abbiamo già messa sul kart, quindi diciamo che spero che diventerà una kartista piccolina e manderà avanti quello che io, con l'aiuto anche di tutti, abbiamo iniziato, perché spero tanto di cuore.
1: Nico, vuoi in questo momento sfruttare al meglio questo tempo che hai a disposizione? Abbiamo 2 minuti prima di salutarci, perché secondo me nessuno meglio di te in questo momento può far arrivare a casa un messaggio, forse a qualcuno che in questo momento sta attraversando quel momento difficile e cioè ha bisogno di quella parola che tu gli puoi dire in questo momento.
0: Sì, allora io il consiglio che posso dare è, se avete accanto delle persone che vi vogliono bene, so che può essere brutto magari parlare di determinati magari problemi, però se una persona ti vuole bene è la persona giusta che ti può dare una mano. Io da quando ho avuto l'incidente, le persone che mi vogliono bene sono poche, però sono giuste, e quindi quando ho bisogno ne parlo con loro, o se no trovate magari una disciplina, tipo io ho trovato nel kart una terapia per me, quindi trovare uno sport che magari vi fa sentire bene, o vivi anche nel mio caso, e sfogatevi, perché fa solo che bene, perché mantenere tutto dentro può, diciamo, tra virgolette, peggiorare la situazione e ti fa vedere sempre nero. Invece bisogna riuscire dal nero a trovare la luce in fondo.
2: Nico, c'è anche una cosa importante che mi sembra di capire. Essere insieme agli altri vuol dire anche avere il coraggio di chiedere una mano a chi ci sta vicino, e chiedere una mano non è poco dignitoso, a volte è proprio quello che ci consente di sopravvivere.
0: Cioè,
2: di
0: sembra
2: bene.
0: Visto un po' da... sfortunati, sfigati, vediamolo un po', però è la miglior cosa, perché alla fine fra tutti ci possiamo aiutare. Io posso aiutare qualcun altro come qualcun altro può aiutare me, ed è una ruota infinita che può continuare a girare.
1: Nico, 6 anni fa hai deciso, avevi un sogno, fondare un'associazione, e ci sei riuscito. Progetti futuri?
0: Allora, progetti futuri, abbiamo un kart che lo presenteremo il 5 di giugno, che andrà praticamente con un joystick, ed è il primo proprio in Italia, e poi andrà anche con un sistema col casco, con dei sensori, perché abbiamo dei ragazzi che non hanno né le braccia né le gambe e quindi

0: È una sfida personale e anche di tutto lo staff riuscire a far guidare anche loro.
1: Nico, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua, per averci
0: Grazie a voi.
1: messo a disposizione la tua vita, i tuoi pensieri. Ringraziamo e salutiamo anche noi tutte quante le persone di Wheelchair Karting. Ci uniamo al saluto che gli hai fatto. Grazie
0: E
1: e
0: vi
1: buoni
0: aspettiamo a
1: progetti.
0: un nostro evento.
2: Ma con
1: Assolutamente
2: molto
1: sì.
2: piacere.
1: Assolutamente sì.
3: Quando mi guardo allo specchio mi vedo diverso da prima, perché vedo qualcosa di pulito nel mio viso.
4: Il primo aspetto che curiamo è quello che il paziente si senta in famiglia, si senta accolto.
5: Siamo a Città di Castello, siamo a due passi dall'ambulatorio odontoriatrico solidale Santa Margherita di Città di Castello, nato e aperto, inaugurato nell'aprile dell'anno 2025. Una progettazione che è partita con lo stile della Caritas, quindi valutazione grazie ai centri di ascolto delle realtà territoriali, in maniera particolare della povertà sanitaria, per cui abbiamo aperto questa struttura che si è rivelata, ecco, essere un successo sotto il profilo della partecipazione.
6: Il 47 di dicevo e il 48.
4: Abbiamo dovuto allestire un ambulatorio odontoiatrico della Caritas con tutti i criteri e le normative degli altri ambulatori. E grazie anche ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo trovato le risorse che la Chiesa ci ha destinato, le abbiamo utilizzate credo bene, erogando 400 circa prestazioni di odontoiatria in 9 mesi di attività e poi ci fondiamo su un'azione di volontariato di tutti i medici.
7: Allora, accomodati sulla sala d'aspetto che ti prende l'appuntamento, va bene?
4: Cerchiamo anche di prevenire la carie e le malattie orali. Questa idea è partita da un'esperienza di odontoiatria pubblica, universitaria, la cattedra di odontoiatria pediatrica di Perugia. Abbiamo preso 100 bambini, non abbiamo aspettato che i bambini venissero a noi, ma noi siamo andati a cercare i bambini, abbiamo messo in atto in una strategia di intervento basata sulla educazione, quindi sulla prevenzione, sulla profilassi.
8: Mi si era rotto un incisivo e quindi molto invalidante e in quel momento avevo grosse difficoltà economiche, quindi ad andare in uno studio privato, avevo dei problemi di masticazione abbastanza importanti, per cui non avevo perso il piacere di mangiare, avevo paura sempre che succedesse qualcosa e quindi mi privavo di tanti alimenti e anche di uscire fuori a mangiare con i miei figli. Quindi questo per me è stato più importante che tornare a sorridere.
3: Mi trovo qui perché sono in percorso dentro una comunità a Castello, avevo bisogno di curarmi i denti perché ce l'avevo un po' non messi bene, ora sorrido a me stesso.
9: Quale ti fai, Guido?

0: all'unione delle nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
3: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
3: Troppo tardi, è morto.
5: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti può tirare indietro.
6: In guerra per amore. Questa sera, in prima serata.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, giunga a voi da questa Chiesa Francescana il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, alle persone sole e a tutti i poveri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla nostra conversione. Riconosciamo sempre di essere dei peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso
1: a Dio onnipotente
0: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
1: opere e omissioni,
0: per mia colpa,
1: mia colpa,
0: mia grandissima colpa,
1: e supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
0: gli angeli santi
1: e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che hai guardato l'umiltà del servo San Felice da Nicosia, e gli hai rivelato i misteri del Regno, aprici all'ascolto del tuo Figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverate tra i piccoli del Vangelo e radiare sul mondo la luce della vera sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nei quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti, state bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai tuoi figli.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai suggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh

Dopo aver proclamato la parola di Dio, sempre ecco, facciamo un piccolo pensiero sulle letture, ma oggi stiamo celebrando anche la memoria di San Felice da Nicosia. Ecco, in questo mese di maggio tanti nostri fratelli laici, ecco, li stiamo celebrando la memoria, che ci danno l'esempio. Ecco che ci interessano ai poveri, facendo ecco la questua nella città, davano tanti consigli alla gente, anche ai clerici e persone importanti. Ecco, molto bello questo, che loro ecco danno il senso della carità verso gli altri. E poi ecco qualche parola sulla prima lettura e il Vangelo. La prima lettura tratta dalla seconda lettera dell'Apostolo Pietro, che veniamo incoraggiati alla santità in un momento di attesa ed incertezza. Pietro dice infatti che noi cristiani aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, la venuta del giorno di Dio che porterà una giustizia stabile. Noi tutti abbiamo un desiderio ardente di tutto questo, e nello stesso tempo vediamo che i nostri occhi il mondo vecchio che va in rovina. Non è facile l'attesa di Dio, la tentazione di sentirlo in qualche modo in ritardo può scoraggiarci. Ecco perché Pietro esorta: state ben attenti a non venir meno nella vostra fermezza, crescete sempre nella grazia di Dio. Il brano evangelico di Marco ci fa comprendere che questa vigilanza ha anche a che fare con i nostri doveri civili. A chi gli chiede se dobbiamo pagare le tasse, Gesù come risponde? Con una frase divenuta a noi proverbiale: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, quello che è di Dio rendetelo a Dio. Attendere i nuovi cieli e nuova terra non significa estraniarsi dal mondo, ma comporta anche essere cittadini esemplari della città terrena, contribuire alla nostra onestà e alla riva della giustizia di Dio nel mondo.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché Dio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Conceda a noi, Signore, di celebrare i santi misteri, inebriati dallo stesso amore che incendiava il cuore di San Felice, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrata la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il

del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella presenza della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Felice e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo tutti insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre
1: nostro, che sei nei cieli,
0: sia santificato
1: il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno,
0: sia fatta
1: la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: mano. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della misericordia, scambiatevi il dono della pace.

0: Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
1: O Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il

sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Concedo, Padre, ai tuoi fedeli, che hai nutrito con il sacramento del corpo e sangue del tuo Figlio, nel ricordo di San Felice, di crescere sempre nelle opere buone e di prepararvi con il dono della tua grazia a ricevere il premio celeste. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera al crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo e preghiamo. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, per il seraphico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca pace di guadagno, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace per questa nostra terra. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
4: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: E possiamo dirlo, Giacomo, siamo davvero contenti. E allora diamo subito il buongiorno a Sua Eccellenza, Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, e Padre Aurelio Russo, Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime. Grazie, grazie per essere qui con noi oggi. Eccellenza, come diceva Giacomo, oggi ci fate un grandissimo regalo perché abbiamo qui in studio il reliquiario delle lacrime della Madonna, delle lacrime di Siracusa.
1: Grazie di cuore allo studio, a tutti voi e agli spettatori che ci seguiranno. Siamo qui con il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, che è stato in missione proprio qui nella parrocchia Santuario Santa Maria delle Grazie al Trionfale. E oggi abbiamo la gioia, ecco, che è stato accolto qui negli studi, il reliquiario che contiene le lacrime di Maria, che ha pianto a Siracusa dal 29 agosto al 1 settembre 1953. Sono certamente un richiamo alla conversione, segno della presenza di Maria, un invito per tutti ad accogliere sempre più il messaggio materno della Madonna che ci invita, ecco, a conformare la nostra vita a Cristo Gesù.
2: Facciamo nostro questo invito dunque e facciamo anche un passo indietro, Don Aurelio, ripercorrendo quella storia incredibile, ritornando a quel 29 agosto 1953.
3: Tutto nasce all'interno di una famiglia. Il 21 marzo del 1953 Antonina, si sposa con Angelo. Ricevono in dono un quadretto del Cuore Immacolato di Maria. Dopo pochi mesi lei scopre di attendere un bambino, ma la gravidanza è a rischio a causa di una malattia, la tossicosi gravidica. La notte tra il 28 agosto e il 29 agosto, è una notte veramente difficile. Rischia di morire, perde la vista, perde coscienza, ma la mattina del 29, intorno alle 8, 8:30, apre gli occhi, riacquista la vista e vede il quadretto lacrimare. Il quadretto lacrimerà per 4 giorni e tutti potranno vedere, quelle lacrime, non solo la famiglia, i vicini di casa, ma anche tutta la città e quelli che vengono da ogni parte possono vedere. Possono asciugare le lacrime e qualcuno le ha anche assaggiate. Ecco, la gravidanza andrà a buon fine. Il bimbo nascerà naturalmente proprio quello stesso anno, il 25 dicembre.
0: E allora noi vogliamo portarvi proprio in quella casa. Noi mentre stavate parlando vedevamo le immagini di quel momento quando tantissima gente arrivò davanti alla casa in Via degli Orti per vedere quello che stava accadendo. E noi oggi vi portiamo in quella casa in Via degli Orti dove c'è per noi proprio il figlio, Mariano Iannuso, che è in collegamento per noi. E noi la ringraziamo. Grazie Mariano. Ecco. Siamo entrati in quella casa. Mariano, ci può raccontare, com'è stata la sua infanzia? Quali sono i ricordi che lei ha?
4: Intanto buongiorno. Ricordi dell'infanzia sono quasi quelli di tutti i bimbi di questo mondo nei riguardi della madre. Poi a casa di mia mamma c'era sempre un viavai di gente, insomma, c'era parecchia gente che chiedeva consigli. E mia mamma confortava tutti quelli che avevano bisogno oppure per altre cose e basta. Per il resto sono vissuto come un ragazzo normalissimo.
2: Mariano, però in tutto questo c'era una presenza accanto a lei, perché è cresciuto con una familiarità, possiamo dire, con la Madonnina. Madonnina chi era per lei?
4: La Madonnina intanto era mia mamma, perché mia madre sempre mi raccontava che se non era per la Madonnina non ci saremmo stati più, né io né lei.
2: Mariano, crescere con al cospetto di sua mamma che le ha impartito in qualche modo questo amore per Maria, ha trasmesso anche lei l'amore per la Madonna?
4: Certo, ci mancherebbe.
0: Mariano,
4: Comunque,
0: noi
4: cosa...

0: Bene.
1: Mariano, noi la ringraziamo per essere con noi, e per portare tutte le persone che ci stanno guardando questa mattina proprio in quel luogo così importante, così prezioso. Ritorneremo da lei tra qualche minuto. Ritorniamo in studio invece, eccellenza, un evento eccezionale perché la Madonna ha pianto per 4 giorni e quelle lacrime non le ha viste solo la coppia, non le hanno viste poche persone, ma tutti vedevano piangere la Madonna.
0: Sì, certamente non possiamo parlare di rivelazione pubblica perché la rivelazione pubblica si conclude con la morte e la risurrezione di Gesù, ma in senso stretto non possiamo parlare neanche di rivelazione privata perché si tratta di una manifestazione reale, concreta, visibile e che tanti hanno visto, colto, toccato, assaggiato con le proprie mani e direi questo segno così materiale, concreto, reale, che diciamo, raggiunge tutti, diventa anche, come poi ha detto Pio XII, un arcano segno che va interpretato e siccome il linguaggio delle lacrime non ha parole, è certamente un messaggio anche interiore, cioè ciascuno dovrebbe chiedersi cosa significa per me il pianto di Maria? E ciascuno di noi sa quale risposta nel suo intimo deve dare alla Vergine Santissima che ci manifesta la sua vicinanza con il pianto.
2: Tra le tante persone, Don Aurelio, che accorrevano per verificare con i propri occhi quello che stava accadendo, c'erano naturalmente giornalisti, c'erano fotografi, e c'era anche qualcuno che ha documentato, un cineamatore, Nicola Guarino.
3: E la straordinarietà dell'evento e anche nei testimoni, ogni categoria di persona ha potuto vedere tra questi giornalisti che sono entrati, sono seduti lì, hanno interrogato Antonina, hanno interrogato i testimoni, hanno messo per iscritto, tra questi anche fotografi che hanno immortalato l'evento, ma del tutto eccezionale è il video di Guarino, che ha potuto registrare circa 20 secondi della lacrimazione, un documento straordinario che permette a noi oggi di poter vedere con i nostri occhi le lacrime della Madonna versate nel 1953.
1: Quel documento è contenuto in un documentario che è stato realizzato da TV 2000, dal titolo Piange una madre, a cura di Fausto Della Ceca, Valeria Castrucci e Anna Lavinia. E allora noi ve lo vogliamo riproporre, vogliamo anche ricordarvi che lo potete vedere integralmente su Play 2000, però adesso vogliamo proprio vedere quel momento in cui si vede quel documento esclusivo. Guardiamo.

0: Come vi dicevo, se non lo avete ancora visto, recuperate questo documentario perché davvero ne vale la pena. Piange una madre, lo trovate su Play 2000. Eccellenza, come reagì la Chiesa nell'immediatezza?
1: All'inizio certamente con il riservo, anche perché in quei giorni il Vescovo Monsignor Ettore Baranzini si trovava non a Siracusa, perché siamo in periodo estivo, c'è molto caldo e umido, ma nella, diciamo,

0: nella residenza del seminario a Canicattini Bagni, che è un po' distante, e il giorno 2, dopo i fatti che sono avvenuti, andò a visitare, ecco, raccomandando sempre la discrezione, il riservo, invitando a pregare il rosario. È tornato poi l'8 settembre per la festa della Madonna della Natività. In quell'occasione ha pronunziato anche un discorso che ha concluso con una preghiera ed è tornato poi giorno 19 settembre, sempre del 53, e quando la Madonnina era stata già trasferita in una piazza vicina, Piazza Euripide, anche lì tenne un discorso che si è concluso pure con una preghiera. Le conclusioni, ecco, di questi due discorsi sono confluite poi in una preghiera che attualmente è la supplica che noi facciamo alla Madonna. L'Episcopato poi si è pronunziato il 12 dicembre 1953, in seguito a una conferenza episcopale che avevano celebrato a Bagheria nei pressi di Palermo, dove hanno riconosciuto la realtà dell'evento, invitando a esporre il quadretto della Madonna e alla costruzione anche di un santuario e un pellegrinaggio regionale per il prossimo anno, perché il prossimo anno si sarebbe celebrato e si è celebrato poi, diciamo, il congresso mariano, ecco, regionale.
1: E alcune gocce di quelle lacrime, Don Aurelio, sono proprio qui, quest'oggi.
2: Sì, questo reliquiario contiene le lacrime che sono sgorgate dal quadretto del Cuore Immacolato di Maria. Queste lacrime sono state raccolte direttamente da una commissione scientifica. La Madonna ha pianto per 4 giorni. L'ultimo giorno, il 1° di settembre, fu proprio la commissione incaricata dalla Curia di verificare i fatti, perché ormai la notizia si era diffusa ampiamente e le autorità ecclesiastiche, diciamo, che sono state costrette a intervenire. E quindi una commissione scientifica fatta da medici si è recata a casa e ha potuto verificare l'evento proprio facendo anche delle azioni specifiche. Hanno preso il quadro, hanno asciugato accuratamente il volto e mentre con la lente di ingrandimento osservavano gli occhi della Madonnina, davanti a loro ha ripreso a lacrimare e hanno raccolto un centimetro cubo di liquido che poi è stato analizzato e lì, ecco, sono riscontrati tutti gli elementi della lacrima umana.
3: E allora, Padre Aurelio, vogliamo proprio approfondire questo aspetto. Cosa fu fatto scientificamente su queste lacrime? Ci colleghiamo con la dottoressa Valentina Vasquez, microbiologa. Buongiorno, dottoressa.
4: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: La vediamo sempre in collegamento da quella casa in Via degli Orti. Ci può raccontare, da un punto di vista proprio scientifico, come vennero analizzate quelle lacrime e quali furono poi i risultati?
5: Certo, noi siamo proprio qui all'interno della Casa del Pianto, dove Maria si è manifestata con il segno delle sue lacrime. E qui ha avuto inizio l'indagine scientifica che ha portato il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi di Siracusa a confermare la presenza e l'essenza delle lacrime umane versate dall'effigie del Cuore Immacolato di Maria. La prima fase di indagine si svolge proprio all'interno della casa, come accennava Don Aurelio. Qui, nella prima fase di indagine, avviene l'ispezione visiva del quadro, che viene scomposto nelle due parti che lo formano, e la commissione nota, che la parte interna del quadro è completamente asciutta e che non vi sono elementi, che possono far pensare ad un passaggio di liquido attraverso il quadro. Il dato importante è che la Commissione nota che il liquido si forma soltanto ed esclusivamente a partire dagli occhi del quadro.

0: raffigurante la Madonna. E si procede
1: Dottoressa,
0: quindi al prelievo del liquido, prego.
1: appunto, esatto, una volta prelevato il liquido, poi che cosa è stato fatto?
0: Comincia la seconda fase dell'indagine che si svolge presso la sede del laboratorio provinciale di igiene. Naturalmente, data la quantità esigua di liquido, si ricorre ad una serie di microreazioni su vetrino che vengono osservate a vario ingrandimento al microscopio e qui la commissione decide di fare delle prove di confronto con altri liquidi di controllo, tra questi le lacrime di un bambino e di un adulto. Le analisi rilevano la assenza delle sostanze che compongono la materia del quadro e quindi anzitutto l'assenza dei solfati, del calcio, ma anche di altre sostanze ed elementi, e rilevano la presenza delle sostanze tipicamente presenti nelle lacrime, in particolare il cloruro di sodio che rende tipicamente salate le lacrime, e il dato sorprendente, la presenza di tracce di molecole, sostanze organiche del tipo quaternario, quindi sostanze biologiche tipiche dei sistemi viventi. La commissione fa riferimento a tracce di proteine e urati, che naturalmente non possono scaturire dalla materia inorganica non vivente quale un quadro. E questi risultati hanno fatto pervenire la commissione incaricata alle conclusioni che poi sono state riportate all'interno della relazione analitica consegnata alla Curia Arcivescovile il 9 settembre del 1953. L'analogia di composizione tra il liquido esaminato e il secreto lacrimale umano.
2: Dottoressa, grazie, grazie per la sua chiarezza
0: Grazie
2: e per averci raccontato esattamente da un punto scientifico che quelle lacrime che noi oggi vediamo nel reliquiario sono esattamente quello che è rimasto di quelle lacrime che vennero raccolte. Questo ci fa capire proprio quanto sia prezioso averlo qui oggi con noi. Grazie dottoressa, noi ci fermiamo qualche istante e ritorniamo
0: a voi.
2: insieme in studio. Vi raccontiamo anche cosa c'è sul tavolino, ecco, che vediamo in questo momento accanto a Padre Aurelio. C'è un fazzoletto, c'è un'immagine della Madonna delle Lacrime, vi sveleremo a chi sono appartenute e come arrivano qui oggi.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Giovedì in seconda serata.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
15: Cicaplast Bombi 5+, dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
16: Crepolature? Sei coperto. Arrossamenti da pannolino? Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: All'unione delle nostre famiglie!
2: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
3: Dov'è Crisafullo?
4: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
5: Good luck.
4: Troppo tardi, è morto.
6: Ha attraversato tutto l'oceano per lei, adesso ti puoi tenere indietro.
7: In guerra per amore, questa sera, in prima serata.
8: Van tirati,
9: no, ma tira giù le mani.
10: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
11: Dai ragazzi, forza!
12: Quello lì è nato per creare problemi.
10: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
12: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
13: Sarei felice di darti una mano.
10: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
12: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
10: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Stiamo vedendo in questo momento il reliquiario della Madonna delle Lacrime ed è un dono che ci viene fatto oggi da Sua Eccellenza Monsignor Lomanto, Arcivescovo di Siracusa e dal Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, Don Aurelio Russo. Grazie davvero, non finiamo di ringraziarvi perché non capita tutti i giorni. E ci siamo fermati prima della pubblicità proprio al momento in cui furono analizzate quelle lacrime e si arrivò a una relazione. La Conferenza Episcopale Siciliana riconobbe il prodigio. Ma eccellenza, concretamente, cosa è cambiato poi? Cosa è avvenuto dopo?
1: Intanto bisogna ricordare che il 22 settembre 1953 il Vescovo Ettore Barenzini ha istituito il Tribunale Ecclesiastico per interrogare testimoni e sono stati interrogati 190 testimoni e anche ha istituito una commissione medica per verificare i diversi miracoli che avvenivano. E così si è andato avanti. Speriamo, ecco, di pubblicare anche le relazioni che sono state raccolte allora. E successivamente Ettore Barenzini, dal 24 al 29 settembre, sempre del 53, fu convocato dall'allora congregazione del Santo Ufficio di Castello della Fede, incontrò il segretario, il sottosegretario e il giorno 27 incontrò anche Pio XII, che lo confortò tanto perché lui si chiedeva perché questo evento era avvenuto durante il mio pontificato. E in ogni modo successivamente, poi come abbiamo già ricordato, il 12 dicembre del 53 si è pronunziato l'Episcopato Siculo e successivamente il 17 ottobre 1954, a conclusione del congresso e dell'anno mariano che si è celebrato, ecco, Pio XII inviò un radiomessaggio ai Vescovi di Sicilia nel quale pronunziò, ecco, quelle famose parole: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime. E dopo, diciamo, già c'era tanta devozione, tanti viaggi e questi sono continuati sino ai nostri giorni. Oggi in più abbiamo l'emissione del reliquiario nei vari paesi del mondo.
2: Uno di questi luoghi, uno dei luoghi dove le lacrime sono andati proprio negli ultimi giorni, dal 22 al 24 maggio, è la parrocchia romana di Santa Maria delle Grazie al Trionfale. C'era per noi Simone Nestori, guardiamo.
3: Questa sera qui in questo santuario, che poi è anche parrocchia, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, ci sarà un momento di preghiera per le famiglie della nostra comunità. Lo stiamo facendo all'inizio del mese, lo facciamo con più intensità in questa settimana, che è la settimana in cui festeggiamo la nostra patrona, che è la Madonna delle Grazie. Abbiamo deciso quest'anno di chiedere al Vescovo di Siracusa di poterci fare omaggio del reliquiario della Madonna delle Lacrime, perché mi fa in qualche modo piacere trasmettere alla gente quest'amore, quest'ansia che Maria ha nei confronti dell'umanità. E sono certo che quelle lacrime versate a Siracusa negli anni 50 si rinnovano in qualche modo e sono ancora vive, perché sono le lacrime di una mamma che è preoccupata per i figli. Abbiamo già invitato il reliquiario nel 19 e anche allora fu un bel momento. A quel tempo fu una cosa un po' più cittadina, perché parteciparono un po' tutti i vescovi ausiliari della diocesi e anche l'Unitalsi. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' più di comunità, un po' più orientata alla comunità parrocchiale. Per me le lacrime della Madonna sono l'espressione del suo amore. È capace di lacrime chi in qualche modo vive con passione la propria vita e la storia del mondo che gli sta intorno.
4: Da un punto di vista personale mi sono anche commossa in alcune circostanze, perché è stato l'unico momento della giornata che ho potuto ragionare sulle mie emozioni della giornata e quindi cercare anche di connettermi proprio emozionalmente con questo momento molto particolare della mia vita.
5: Maria di Nazareth è la figura, la persona con il quale ci interfacciamo con mia moglie affinché il nostro Padre amatissimo ci accoglierà un giorno nel suo regno e anche nella quotidianità della nostra vita terrena. Ecco.
4: Il pianto di Maria è un impatto importante perché mostra come è un essere umano anche Maria e che è una mamma e quindi che anche lei ha avuto le sue sofferenze, le sue difficoltà e dall'altra parte dona anche speranza nel dire ok, sappiamo che c'è lei, che ci sta accanto anche se ogni tanto o ce lo dimentichiamo o non ci facciamo caso.
2: Le parole di Don Antonio e dei parrocchiani ci fanno capire l'importanza di accogliere il reliquiario non solamente in una parrocchia, santuario, ma anche nella propria vita. Ma la Città Eterna non è la prima volta che vede queste lacrime, perché era già capitato per la veglia al giubileo straordinario della Misericordia del 2016 e a Santa Marta, sempre con Papa Francesco, nel 2018, sempre proprio questo stesso giorno, tra l'altro, Don Aurelio, il 25 di maggio.
6: Sì, il 25 di maggio. È proprio a seguito della visita nella parrocchia santuario Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Papa Francesco, che era attento a tutto, quando venne a sapere che il reliquiario era ospite lì in parrocchia, chiese: ma potrei averlo per pregare al cospetto delle lacrime della Madonna? E io stesso glielo portai il 24 maggio, lo consegnai al segretario che lo diede al Papa, e il Papa poté pregare tutta la notte con le lacrime della Madonna. E l'indomani abbiamo celebrato la messa nella cappellina di Santa Marta, dove Papa Francesco proprio ha chiesto il dono delle lacrime, perché i figli di Dio soffrono tanto per le calamità naturali, ma soprattutto per le guerre.
7: Pensate, Papa Francesco ha pregato proprio al cospetto di questo reliquiario, di queste lacrime della Madonna. C'è un'altra

0: Coincidenza, c'è un'altra data. La data di oggi ci ricorda un altro momento, la nascita di Padre Pio. E c'è un altro legame che ci riporta a quello che ci avete portato oggi, un'immaginetta che è lì della Madonna delle Lacrime. Chi ve lo vuole raccontare? Padre Aurelio.
1: Padre Pio usava scrivere sulle immagini sacre i suoi auguri, le sue benedizioni, le sue preghiere per i fedeli. E c'è stato un periodo in cui ha avuto tante immagini della Madonna delle Lacrime e i suoi fedeli li affidava alla Madonna perché desse conforto, desse speranza e aiuto. Ecco, e una di queste immaginette ci è stata donata dai padri. E la custodiamo in santuario insieme a questo fazzoletto che ha tutta una storia particolare.
2: Allora, di questa storia, di questo fazzoletto, per questa storia vorremmo coinvolgere Mariano Iannuso, che è collegato sempre con noi. Mariano, quel fazzoletto è una storia un po' di famiglia, ce la racconti?
3: Sì, praticamente questo fazzoletto è stato donato a mia madre dal sacerdote Vito Bonadonna da Palermo, fondatore della Casa del Fanciullo. E lui seguiva moltissimo queste riunioni che si facevano dei devoti con Padre Pio. E lo conosceva personalmente pure. Mia mamma, essendo molto amica con questo sacerdote, che fra l'altro era anche il mio padrino di cresima, gli chiese se poteva farsi dare qualcosa da Padre Pio, così per, non lo so, per devozione, non so. Allora, questo sacerdote ha riferito la cosa a Padre Pio. Padre Pio ha messo la mano in tasca e è uscito un fazzoletto. L'ha dato e gli ha detto: Vito, porta questo a quella santa donna. E lui, quando c'è stata un'altra riunione dei fedeli di Padre Pio, però nel tempo e dopo molto tempo, l'ha portato a mia mamma. Dunque, mia madre mi diceva che ogni tanto, e lo diceva anche ad altre persone che la venivano a trovare ogni tanto, che lei in questo fazzoletto vedeva il volto di Cristo.
0: Mariano.
3: Questo è solamente quello che...
0: Prego, prego, prego.
3: Prego. No, no, grazie.
0: Mariano, io no, ci tenevo a ringraziarla, ci tenevamo tutti noi a dirle grazie perché immagino quanto possa essere forte l'emozione nel raccontare, nel rivivere quello che ci sta dicendo questa mattina. Quindi per noi la sua testimonianza è davvero preziosa, allora grazie. Spero le
1: Grazie.
0: arrivi il nostro abbraccio. Vorrei anche ringraziare Andrea Scorsonelli che sta rendendo possibili i collegamenti di questa mattina e insieme a lui tutti i volontari del Santuario della Madonna delle Lacrime. Grazie. Vogliamo ricordare anche voi, intanto vogliamo ringraziarvi ancora una volta perché ci avete fatto un immenso dono e vogliamo chiudere, Eccellenza, però con una preghiera. Il testo ve lo facciamo avere
2: Ve lo
0: subito,
2: facciamo
0: ecco.
2: pervenire immediatamente, eccolo qui. Ecco
4: La preghiera di...
0: La preghiera della Madonna delle Lacrime.
4: Preghiamo insieme con la preghiera che il cardinale Prevost ha composto per la Madonna delle Lacrime quanto nel 71° anniversario della lacrimazione. Da cardinale è venuto a celebrare in santuario. Siamo il 1° settembre 2024. Questa è la preghiera che ha composto Papa Prevost da cardinale, che facciamo insieme, raccogliendo anche il messaggio che rivolge a noi il Santo Padre. Preghiera alla Madonna delle Lacrime. O Madre addolorata, che ai piedi della croce

voce fosti affidata come madre della Chiesa e continua a guardare il dolore dei tuoi figli che soffrono nel corpo e nello spirito le conseguenze del peccato. Asciuga le lacrime dei sofferenti, degli abbandonati, delle vittime dell'odio e della guerra. Fa che non rimaniamo indifferenti alle tue lacrime versate.

0: e concedici la grazia di vivere sempre uniti al tuo Figlio, amandolo e soccorrendolo nei fratelli più piccoli con i quali egli si è identificato. Amen.
1: Grazie, grazie per questo,
2: Grazie.
1: per questi tanti regali, non un solo regalo quest'oggi, quindi grazie per essere stati con noi e per aver reso speciale la puntata di oggi. Grazie.

Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi inizieremo parlando di alimentazione in terza età, perché in terza età noi dobbiamo fare attenzione a cosa dobbiamo mettere a tavola per combattere le nostre fragilità. Ed ancora parleremo di colesterolo, colesterolo alto, che cos'è questo valore che a volte ci preoccupa anche tanto. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda le terapie farmacologiche. Ed ancora parleremo di herpes zoster, che cos'è e come tenerlo anche sotto controllo. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: Che festa che facete, 3 giorni di festa!
5: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
6: Ho rischiato la vita!
4: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
7: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
8: Le donne del 46. Il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
9: Nutella Biredi. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, Biredi.
11: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
12: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
13: No, ma tira giù le mani.
14: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
15: Dai ragazzi, forza!
16: Quello lì è nato per creare problemi.
14: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
16: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
17: Sarei felice di darti una mano.
14: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
16: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
14: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, domani in prima serata.
18: Lascia il mondo e datti a me.
8: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
18: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
8: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
19: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
8: Scopri l'uomo oltre il santo.
18: Sono Alfonso Maria de Liguori.
8: Il santo di carne.
18: Non chiamatemi santo. Perché sono ancora oggi uomo di carne.
8: Giovedì in seconda serata.

0: all'unione delle nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
3: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
5: Troppo tardi, è morto.
6: È attraversato tutto l'oceano per lei, adesso ti puoi andare indietro.
7: In guerra per amore, questa sera, in prima serata.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi, lo sapete, iniziamo parlando di sana alimentazione, ma in realtà oggi vogliamo darvi una corazza, degli strumenti giusti per proteggervi, anche in terza età, attraverso l'alimentazione. La terza età, che cos'è? La terza età è un po' cambiata rispetto a tanti anni fa, siamo più dinamici, abbiamo più voglia di fare, però in questa età ci potrebbero essere delle insidie che dobbiamo ovviamente superare, come? Attraverso una sana alimentazione. Ma in che modo esattamente? Ci dirà tutto il dottor Umberto Scognamiglio, benvenuto, bentornato. Io ricordo il dottore è nutrizionista, primo ricercatore presso il CREA, nonché membro del consiglio direttivo della SINU. Allora, buongiorno innanzitutto dottor Scognamiglio. Iniziamo subito a chiarire che cosa si intende per terza età, perché c'è un'asticella, 65 anni. In realtà sono un po' cambiate le cose, vero?
1: Sì, intanto buongiorno e grazie ancora per l'invito. Sì, sono cambiate un po' le cose. 65 anni, come ha giustamente ricordato, è un valore che ci sta un po' stretti, perché a 65 anni siamo pienamente ancora attivi, è ancora un'età lavorativa e grazie anche ai progressi della scienza, insomma, e all'invecchiamento, insomma, l'età che si è allungata, riusciamo quindi a fare delle cose che per dei coetanei di 65 anni, di 40-50 anni fa, insomma, abbiamo delle condizioni di vita decisamente diverse, uno stato di salute, ma anche intellettivo, decisamente diverso. E allora sembrerebbe più adeguato un valore che hanno proposto i colleghi della Società di Geriatria e Gerontologia di definire terza età da partire dai 75 anni,
0: certo.
1: E lasciare invece per questa fetta che va dai 65 ai 75 un termine molto interessante, adulti senior, quindi insomma che in qualche modo rappresenta
0: anche... Si stanno avvicinando,
1: anche,
0: è proprio in questa età, dai 60, diciamo dai 75 ovviamente in poi e anche dai 65, però ci sono delle piccole insidie che noi dobbiamo in qualche maniera superare, raggirare in qualche maniera. E io sto parlando dei muscoli, e soprattutto ad una certa età viene meno la forza dei muscoli, la cosiddetta sarcopenia. Che cos'è esattamente la sarcopenia, dottore?
1: La sarcopenia è appunto, insomma, rispetto alla quale si è data anche una grande attenzione negli ultimi tempi, però è uno degli aspetti, no, che riguardano proprio i cambiamenti che avvengono nell'invecchiarsi, cioè la perdita lenta delle nostre funzioni, delle nostre capacità. E queste non avvengono soltanto nei segni estetici, insomma, le rughe, i capelli bianchi, ma avvengono anche all'interno del nostro organismo. E tant'è che una delle componenti più importanti, la massa magra, tende a cambiare, a perdersi, a ridursi, e si riduce a vantaggio della massa grassa, che in parte la sostituisce. I muscoli sono parte della massa magra, e il depauperamento, cioè la perdita di questa quota muscolare, che è quella che interviene però con un'età piuttosto avanti, si chiama appunto sarcopenia.
0: E molto si può fare anche attraverso l'alimentazione, di questo fra un po' vi diremo esattamente che cosa portare a tavola, come superare appunto questo fenomeno della sarcopenia. Altri problemi che possono insorgere durante la terza età è la deglutizione e la masticazione. Di cosa si tratta e quali sono i sintomi a cui noi dobbiamo

0: Dovremmo fare attenzione, dottore.
1: Sono tutti processi che in qualche modo si legano proprio a quelle perdite di efficacia delle nostre capacità. E la deglutizione è uno degli atti che, per quante numerose volte al giorno noi la facciamo, circa 1500-2000 volte al giorno, tra il mangiare, il bere e il deglutire la saliva, è un'azione estremamente complessa che richiede la partecipazione di numerosi muscoli. E immaginiamo, ripeto, noi lo facciamo in automatico, a quella che può essere la gestione di una fase che precede addirittura la masticazione, nella preparazione salivare del boccone, che poi andremo a masticare per renderlo coeso, certo. E poi con una spinta della lingua verso il palato e quindi verso la faringe e verso le vie sono più a valle. Ecco, questo processo così complesso avviene in pochissimi secondi e deve avvenire in un percorso unico, cioè deve essere quello della via dell'apparato digerente.
0: E quando... c'è qualche sintomo a cui noi dobbiamo,
1: certo,
0: fare attenzione?
1: Quando questo non accade, appunto, con questa sincronia si genera appunto una disfagia, difficoltà alla deglutizione, il termine, ma nell'anziano parliamo di una presbifagia, quindi di una difficoltà proprio tipica per quell'indebolimento muscolare che generalizza le caratteristiche dell'anziano. I sintomi, ecco, non sono come... può essere in una disfagia conclamata, espressione di un sintomo di una patologia, immaginiamo nei soggetti con Parkinson,
0: sì, certo.
1: Ma sono a volte impercettibili. Per esempio, il colpetto di tosse all'ingestione di un boccone. Cioè, quei piccoli colpetti che in realtà sono compensatori, liberare le vie aeree per eliminare un po' di ingesta che è finita appunto nella...
0: Allora, e per rendere la nostra alimentazione più funzionale a per chi ha questi... e problemi, e per non, affinché non venga meno poi tutte le proprietà, tutte le sostanze che ci servono, come possiamo rendere il nostro alimento più funzionale, dottore?
1: Adeguare i cibi, gli alimenti a quelle che sono le capacità masticatorie di deglutizione del soggetto. Quindi immaginiamo degli alimenti, qui ho visto che
0: frullati.
1: Avete già preparato e quindi l'idea è ben precisa, una trasformazione di alimenti che attraverso una loro trasformazione solo su base fisica, cioè il frullato omogenizzato,
0: per cui
1: il
0: sono
1: tritato,
0: passato di verdura, insomma,
1: esatto,
0: qualsiasi,
1: anche... ci permette di consumare lo stesso alimento ma in una forma fisica più soffice, più morbida, in modo da incontrare meno ostacoli e soprattutto avere la possibilità di avere un boccone, si dice, più coeso, più uniforme. Quello che bisogna evitare, e diciamo il rischio maggiore, sono le doppie consistenze. Cosa sono le doppie consistenze? La pastina in brodo. La pastina è una parte solida, il brodo è una parte liquida. Quindi la gestione contestuale di quel boccone diventa particolarmente complessa e rischiosa.
0: Allora, qui per quanto riguarda, insomma, la fatica che magari può fare un anziano con una... un principio di deglutizione e masticazione, ma in terza età invece, in generale, prima abbiamo parlato di sarcopenia, come possiamo ovviare, quale strategia allora adottare proprio per la tavola di tutti i giorni?
1: Queste abitudini sono anche conseguenza appunto di adattamenti che in qualche modo l'individuo fa rispetto a delle incapacità e in questi adattamenti spesso si omettono alcuni alimenti importanti. Quelli con una quota proteica, proprio perché diventano un po' più difficili nella loro gestione. Ecco, le proteine bisognerebbe sempre inserirle in ogni pasto, cioè aggiungerle sempre. Tant'è vero che proprio in ragione di quella perdita muscolare che avviene in maniera fisiologica, possiamo dire, certo, nell'anziano, è necessario ed è previsto che la quota di fabbisogno proteico aumenti proprio nel soggetto anziano. E allora inserire sempre... proteine che possono essere quelle della carne, quelle del pesce, quelle delle uova, ma anche dei legumi, ma anche della frutta secca. Quindi pensare sempre ad una integrazione nella ricetta di questi ingredienti per rendere quella pietanza più ricca anche sul piano proteico.
0: Allora, noi mangiamo un po' tutti, ma soprattutto in terza età, mangiamo troppo zucchero e troppo sale. Allora, perché forse il nostro gusto cambia e magari dobbiamo aggiungere un po' troppo sale, un po' troppo zucchero negli alimenti che facciamo. Ci può dare qualche strategia proprio per abbassare il consumo di sale e zucchero?
1: Qualcuno l'ha definito l'inganno dei sensi che interviene nella terza età. L'inganno dei sensi perché iniziamo ad avere difficoltà, a partire dalla vista, che è uno degli aspetti che ci anticipa in qualche modo ciò che vogliamo consumare. E poi ci sono delle alterazioni, sia del gusto ma anche dell'olfatto. L'olfatto è il principale senso, poi, se vogliamo, della percezione dei profumi e degli aromi di quello che consumiamo. Questo calo di sensibilità fa sì che abbiamo bisogno di gusti più forti, più decisi, più salati. Ma noi sappiamo che cosa accade con un'alimentazione più ricca di sale. I cardiologi ce lo ricordano, insomma, ci sono problemi dell'ipertensione, e da lì poi tutta un ventaglio di patologie che seguono. Lo stesso accade anche per gli zuccheri. E allora che cosa possiamo fare? Ecco, consapevoli di questo atteggiamento, possiamo iniziare ad educare in qualche modo il nostro gusto. Il gusto si può educare. Sì. Si può educare quando si è giovani, ma si può educare anche quando si è adulti o ancora quando si è adulti senior. E allora attraverso che cosa? Una sostituzione. Sostituzione di un elemento che dà molta sapidità, come il sale, con la ricchezza di quello che è il nostro patrimonio gastronomico, le spezie, gli aromi. E dobbiamo capitalizzare di più quella che è la nostra ricca tradizione gastronomica, anche in favore di una cucina dedicata per la terza età.
0: Non possiamo non parlare di articolazioni. Non c'è niente da fare, più si va avanti con l'età e poi a livello fisiologico le nostre articolazioni perdono. E allora dobbiamo in qualche modo rinforzarle attraverso la vitamina D, il calcio, la vitamina K. Allora, ci dice esattamente come possiamo fare, come rinforzare le nostre articolazioni in terza età?
1: Sono proprio tre nutrienti importantissimi, non li ha citati in maniera appunto casuale. Sono specifici, intanto determinati anche da un maggior fabbisogno proprio nel soggetto anziano, per quelli che sono i limiti anche nella capacità, da una parte, di ottenere fonti alimentari che li contengono, e per quanto riguarda della vitamina D, legata soprattutto alla minore esposizione alla luce del sole che può avere un soggetto anziano, che è la principale fonte per poter sintetizzare la vitamina D.
0: Adesso
1: noi lo facciamo attraverso la pelle.
0: Certo.
1: Quindi sono delle situazioni che nel soggetto anziano possono costituire un fattore di rischio. Sono molto legati questi elementi, la vitamina K, la vitamina D serve a livello intestinale ad assorbire il calcio e quindi poi permettere l'utilizzazione. Che cosa fare? Un'alimentazione quindi per quanto riguarda le fonti di alimentari, soprattutto per il calcio, insomma il latte in prima battuta, ma anche
0: le uova, lo yogurt,
1: i legumi, anche i legumi insomma sono una fonte di calcio, allora, anche la frutta secca.
0: Allora sicuramente in terza età noi abbiamo una percezione minore della sete.
1: Sì.
0: Abbiamo poca sete, dobbiamo come dire, aiutare anche in questo caso dando dei consigli utili ai nostri amici che ci stanno seguendo, e qua vediamo 8 bicchieri. Allora, ci dà la strategia giusta per bere a sufficienza in terza età, dottore?
1: Esatto, gli 8 bicchieri rappresentano una strategia semplice, immediata, per tradurre quel fabbisogno globale giornaliero in un atto quotidiano. Gli 8 bicchieri fanno meno paura del litro e mezzo d'acqua, no? da consumare. E 8 bicchieri possono essere inseriti nella nostra giornata alimentare, a partire dal mattino. Ma soprattutto per le persone anziane, che spesso hanno bisogno di terapie farmacologiche, l'assunzione farmacologica può essere anche l'occasione per ingerire un bicchiere d'acqua. Va stimolata la sete, va stimolata e va stimolato il consumo, quindi soprattutto per le persone che assistono, un po' come fa la mamma per i bambini, che hanno la stessa difficoltà, quindi sollecitare e ricordare a consumare l'acqua. Acqua che in parte è legata ad una alterazione della percezione del bisogno, in parte è legata anche al fatto che riducendosi la massa magra si riduce proprio il nostro quantitativo di acqua, e questo ovviamente determina poi in un quadro globale una
0: altri
1: situazione
0: problemi.
1: Di rischio.
0: Grazie davvero, dottor Scognomiglio, grazie per questa indicazione. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il dottor Giulio Stefanini, benvenuto. Io ricordo il professore, è professore di cardiologia presso l'Humanitas University e cardiologo sempre all'Humanitas Research Hospital di Rozzano a Milano. Perché oggi noi parliamo di un argomento Devo dire che ultimamente se ne parla.

0: se ne parla anche troppo, forse in maniera anche, come dire, non scientificamente esatta. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza proprio sul colesterolo, perché il colesterolo è un valore, come dire, che preoccupa molto chi ci sta seguendo, ci scrivono in parecchi, ci chiedono esattamente qual è il valore esatto, se c'è un valore esatto di colesterolo che noi dobbiamo rispettare, che cosa dicono e poi lo diremo le linee guida internazionali. Allora, io ripeto che quasi l'80% delle persone a rischio non aggiunge i valori raccomandati proprio dalle linee guida internazionali, e questo è un problema soprattutto per voi cardiologi. Vogliamo però ricordare, perché se ne parla sempre in maniera negativa del colesterolo, che cos'è e qual è la funzione del colesterolo, professore?
1: Questo è veramente importante, capire che cos'è. Di fatto il colesterolo è una componente grassa che circola nel sangue e che serve all'organismo. Di fatto il colesterolo serve per le membrane cellulari, per produrre alcuni ormoni, serve anche per la mielina a livello del sistema nervoso, quindi ha un ruolo fisiologico. Chiaramente però a determinate concentrazioni va bene e un'importante fetta di popolazione soffre di valori di colesterolo elevati rispetto a quelli che sono considerati i valori normali. E questo diventa un problema non tanto perché è una patologia di per sé, ma perché rappresenta un importante fattore di rischio, perché può favorire l'accumulo di colesterolo, di questo grasso, a livello delle pareti dei vasi e quindi determinare effetti negativi in termini di patologia come l'infarto, come l'ictus.
0: Esatto. Allora, ma quando possiamo dire esattamente che il colesterolo è alto e quanto conta poi il rischio individuale, professore?
1: Infatti questo è un punto molto importante, che noi abbiamo un valore di riferimento di colesterolo sopra la norma che si applica alla popolazione generale, diciamo in prevenzione primaria, in particolare focalizzandosi sul colesterolo cattivo, colesterolo LDL, se è sopra 115, diciamo, milligrammi per decilitro, lo definiamo come elevato, ma in realtà questa soglia non si applica a tutti perché in base al rischio individuale possiamo avere come target delle soglie molto inferiori. Se prendiamo le categorie più estreme, cioè i pazienti che hanno già avuto un infarto, che soffrono di colesterolo alto, questo 115 diventa 50 mg per decilitro. Quindi voglio dire, può variare molto il target in base al rischio individuale, quindi è estremamente importante individuare qual è questo rischio nel momento in cui dobbiamo trattare il colesterolo alto, in maniera poi da usare gli strumenti adeguati per ridurlo senza sparare col cannone quando non serve.
0: Esatto, allora devo dire che oggi come oggi la ricerca è andata anche molto avanti. Per fortuna anche per quanto riguarda le terapie farmacologiche, oggi abbiamo a disposizione tantissimi farmaci, altri ne stanno arrivando anche in formulazioni diverse, però c'è una causa del colesterolo cattivo, in questo caso alto, quello che potrebbe provocare, insomma, degli effetti avversi.
1: Diciamo che il colesterolo viene introdotto nell'organismo tramite due strade. Da una parte quello che mangiamo, quindi è chiaro che c'è una componente legata alla dieta. Se mangiamo cibo ad alto contenuto di grassi saturi, quindi voglio dire grassi animali, questo ha un effetto sulla concentrazione di colesterolo. Va anche detto che il colesterolo ingerito rappresenta solo il 20-30% del
0: E questo,
1: colesterolo
0: ma
1: circolante,
0: non possiamo dare la causa
1: esclusivamente
0: all'alimentazione.
1: all'alimentazione, perché un'importante componente del nostro colesterolo viene sintetizzata a livello del fegato, è un colesterolo endogeno, e in quel caso non dipende dall'alimentazione, ma dipende dalla, diciamo, predisposizione individuale a produrlo. Spesso, infatti, è una cosa che caratterizza una madre e un padre, e poi i figli e i
0: Familiarità.
1: nipoti, quindi c'è una componente di familiarità importante, e in questi casi bisogna intervenire a livello della sintesi epatica. Di nuovo, come ha appena detto giustamente lei, oggi non abbiamo solo una categoria farmacologica, ne iniziamo ad avere 6 o 7 almeno, quindi oltre alla dieta che rimane comunque uno strumento importante, possiamo intervenire a partire dagli integratori alimentari ad arrivare ai farmaci più intensi, più aggressivi, che ci permettono di quasi eliminare il colesterolo circolante.
0: Allora, è proprio di questo parleremo, delle novità che stanno arrivando, ma anche del ventaglio che ad oggi abbiamo a disposizione. Vi parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocata.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi sei? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Un'altra volta, capelli biondi.
2: 1, 2, 3, 4.
8: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata.
10: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
2: Crepolature? Sei coperto.
3: Arrossamenti da pannolino?
2: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
3: Post esposizione solare?
2: Sei coperto.
3: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
4: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
5: Mamma, andiamo.
4: Don't worry, Be Ready.
6: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
7: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
8: E vederli dal mare.
7: Prenota la tua estate.
8: Con Costa.
7: Se ne vedi di più, sei un vichingo.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
11: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
12: Ho rischiato la vita.
10: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
13: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
14: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
15: Lascia il mondo e datti a me.
14: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
15: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
14: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
16: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
14: Scopri l'uomo oltre il santo.
15: Sono Alfonso Maria de Liguori.
14: Il santo di carne.
15: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
14: Giovedì in seconda serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giulio Stefanini. Stiamo parlando di colesterolo. Io tornerei a parlare di colesterolo attraverso una domanda che ci fa Fabio, le scrive da Catanzaro e le chiede: il colesterolo alto dà sintomi? Grazie. Io mi vorrei riallacciare facendo vedere il quadro della Gioconda, perché anche la Gioconda di Leonardo pare soffrisse di colesterolo attraverso due segni ben visibili, attraverso l'antelasma che nell'occhio è ben visibile, poi nel dorso della mano pare si può percepire un rigonfiamento, un lipoma. Allora, ci sono dei sintomi che ci dà il colesterolo, professore?
1: L'analisi della Gioconda è sempre divertente, è affascinante. Di fatto però stiamo parlando di manifestazioni un po' estreme, exantelasma e lipomi, quindi alti livelli di colesterolo non trattato. Diciamo che il colesterolo di per sé non dà sintomi. Quello che dà sono i sintomi quando si traduce in una malattia vera e propria. Quello che dobbiamo temere per il colesterolo è appunto l'accumulo dentro le arterie, in particolare

0: a livello delle arterie del cuore o alle arterie per il cervello, e di conseguenza poi la formazione di placche che possono eventualmente rompersi e dare infarti acuti o ictus. Quindi la preoccupazione per il colesterolo è la manifestazione che si ha della patologia conseguente all'accumulo di colesterolo. Quindi agire sul colesterolo è importante non per i sintomi che dà il colesterolo, ma per prevenire in modo veramente importante il rischio di eventi cardiovascolari fatali e non fatali.
1: Professore, basta intervenire sullo stile di vita, sull'alimentazione, per abbassare il colesterolo e ancora, prima di, e parleremo di questa classe di farmaci che mette un po' paura, un po' d'angoscia, sono le statine, prima di, prendere le statine ci sono degli integratori tipo berberina, ci sono insomma, il riso rosso fermentato, ci sono una vasta, cioè, tanti integratori che possono abbassarlo. Bastano queste cose per poter abbassare l'LDL cattivo oppure no?
0: Allora, secondo me innanzitutto bisogna fare molta chiarezza. Se parliamo di per pazienti in prevenzione primaria o secondaria, la prevenzione primaria significa soggetti che stanno sostanzialmente bene e che scoprono di avere il colesterolo alto. La prevenzione secondaria invece è quando hai avuto un infarto e quindi di fatto cambia completamente la strategia di
1: Certo.
0: prevenzione. Concentriamoci sulla prevenzione primaria, che è quella che riguarda la popolazione generale, che non ha avuto un infarto e che semplicemente scopre dalle analisi del sangue di avere il colesterolo alto e spesso, tra l'altro, lo sa da almeno 10 anni, ma non l'ha mai affrontato davvero. Ora, io credo molto in un approccio step by step, passo per passo, per cui ha senso inizialmente, in una persona che si presenta con il colesterolo un po' alto, provare una strategia di dieta, attenzione alla dieta, dopodiché si può ragionare su un'introduzione di integratori alimentari, come ha detto lei, la berberina, la monacolina K, ma anche e soprattutto il riso rosso fermentato, che spesso sono assolutamente adeguati per controllare i livelli di colesterolo, in particolare in un periodo iniziale. Va detto che se una persona soffre di colesterolo alto perché tende a sintetizzarne tanto, tendenzialmente avrà bisogno di una terapia più o meno per tutta la vita. Per
1: Certo.
0: cui cercare di ritardare l'intervento farmacologico, agendo prima sulle abitudini alimentari ed eventualmente con l'introduzione di integratori, può essere utile per spostare un po' più avanti l'orologio di quando
1: Certo.
0: servirà una terapia con una molecola
1: E
0: attiva.
1: allora quando iniziare una terapia farmacologica? Quando tutti questi interventi immagino sono andati a
0: Quando
1: buon fine?
0: non si riesce ad arrivare a un livello ottimale con gli interventi sulle abitudini di vita o gli interventi non
1: Certo.
0: farmacologici, oppure se il rischio individuale cambia, le porto un esempio. Una persona che ha il colesterolo alto e che non ha evidenza con, per esempio, con un Doppler delle carotidi di accumulo di colesterolo, di aterosclerosi. È una persona che deve semplicemente riportare il suo colesterolo ai famosi 115 mg decilitro di LDL, quindi è un valore tra virgolette normale standard. Nel momento in cui invece si visualizza con una tecnica di imaging banale come un eco Doppler delle carotidi il fatto che c'è una tendenza ad accumulare il colesterolo, a quel punto il target cambia immediatamente, dobbiamo quasi dimezzare questo valore che ci eravamo preposti. A quel punto ha senso scalare la strategia è essere più aggressivi con una, diciamo, terapia vera e propria, quindi con dei farmaci non da
1: Farmaci
0: banco.
1: rappresentati un po' dalle statine. Allora,
0: Storicamente le statine, che rimangono il farmaco più
1: perché le
0: testato.
1: persone hanno tanta paura di assumere le statine?
0: Questa è una buona domanda. C'è tanta informazione mediatica che tende a denigrare le statine, anche se tutto
1: Demonizzare.
0: sommato sono il farmaco per il colesterolo che esiste da più tempo e conosciamo bene, per quanto riguarda le statine, il profilo di sicurezza ed efficacia. Sono 30 anni e più che le utilizziamo, c'è stata tanta sorveglianza post-marketing, sappiamo esattamente quali sono gli effetti delle statine e è un farmaco molto sicuro, quindi in realtà rappresenta la base del trattamento del colesterolo. Chiaramente oggi ci sono almeno altre 6-7 categorie farmacologiche che sono state sviluppate che possono rappresentare
1: Soprattutto
0: un'alternativa.
1: per chi ha un colesterolo familiare. Io voglio arrivare, e non solo, vorrei arrivare proprio qui perché beh, ormai sono un po' di anni che se ne parla, questi nuovi farmaci a sRNA, cioè silenziatori di questa proteina che è la PCSK9, che è una brutta parola, però in realtà è la causa del nostro colesterolo cattivo alto. Ecco, l'inclisiran, questa molecola bella. Nel senso che il paziente potrà andare solamente 2 volte l'anno in ospedale e poi potrà tenere sotto controllo Il colesterolo cattivo, professore.

0: Esattamente, l'inclisiran, lei mi ha appena tirato fuori l'esempio del più recente di questi farmaci, che in qualche modo viene considerato il più potente appunto perché non c'è bisogno di un'assunzione giornaliera, ma perché basta farsi due iniezioni l'anno, un'iniezione ogni 6 mesi per quasi eliminare il colesterolo circolante. È sicuramente estremamente attrattivo e ad oggi chiaramente l'indicazione all'uso di un farmaco così potente è limitato a chi ha un'ipercolesterolemia familiare estremamente importante, per cui non si riesce a controllarla altrimenti, e poi i pazienti in prevenzione secondaria, quindi pazienti che hanno avuto un infarto con un danno a livello miocardico e che appunto non riescono ad arrivare a un controllo adeguato con le terapie tradizionali e quindi uno utilizza quelli che sono i farmaci più
1: Abbiamo 20
0: intensivi.
1: secondi, professore, mi deve rispondere a tutte e due queste due domande che sono interessanti tutte e due. Primo, ovviamente ne sta arrivando un altro farmaco, sarà una terapia orale che avrà, insomma, la stessa funzione dell'inclisiran, se non sbaglio, però ancora non è arrivato questo farmaco, ecco la nuova arma terapeutica, è un farmaco orale. E poi un altro valore, attenzionato da voi cardiologi, per cui al momento non esiste una cura. Però insomma bisogna abbassare comunque l'LDL che è rappresentato dal valore della lipoproteina A. In sintesi, queste due cose, come le possiamo mettere insieme? Il nuovo farmaco che sta per arrivare e la
0: Il
1: lipoproteina A.
0: nuovo farmaco che sta per arrivare rappresenterà un'innovazione perché permetterà una diffusione molto più capillare di questa categoria farmacologica che silenzia l'RNA. La lipoproteina A piccola è un'altra diciamo, un'altra proteina che è rappresentata da grassi che circola, è determinata geneticamente, quindi di fatto il suo valore è determinato geneticamente. È interessante perché in questo momento può rappresentare uno strumento per valutare in modo ancora più preciso il rischio cardiovascolare dell'individuo e quindi di conseguenza stabilire una strategia terapeutica adeguata.
1: E i medici di famiglia lo dovrebbero prescrivere come valore di
0: Almeno una
1: controllo?
0: volta nella vita. Grazie
1: Almeno una volta nella vita. Grazie, grazie di cuore al professore, grazie.
0: a lei.
1: Grazie. Adesso venite con me e io saluto e ringrazio il dottor Enrico Di Rosa. Benvenuto innanzitutto. Io
0: Buongiorno.
1: ricordo che è presidente della Società Italiana di Igiene, nonché direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Roma 1. Perché oggi noi parliamo dell'herpes zoster. Devo dire che c'è stato un acuirsi di questa malattia. Sono tanti gli anziani che sono stati colpiti dall'herpes zoster, il famoso fuoco di Sant'Antonio. Ebbene, io leggevo, colpisce migliaia di persone, una persona su tre svilupperà la malattia nel corso della vita dopo i 50 anni. Allora, iniziamo a conoscerlo meglio, questo herpes zoster. Che cos'è esattamente, dottore?
2: Allora, l'herpes zoster è un'infezione virale causata dal virus appunto della varicella zoster, lo stesso virus che causa la varicella generalmente nei bambini e che, come dire, può nell'adulto, a distanza di tempo dalla prima infezione della varicella, causare questo herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio.
1: Sant'Antonio,
2: È una malattia, diciamo, che ha una sintomatologia abbastanza chiara, la diagnosi è una diagnosi clinica generalmente semplice nei casi tipici, che si caratterizza dalla presenza di questo dolore urente generalmente molto fastidioso, che può essere poi l'intensità non sempre altissima, però in alcuni casi può essere molto molto impattante come dolore, e accompagnato poi da un'eruzione vescicolare tipica lungo il decorso del nervo. Generalmente nella maggior parte dei casi è lungo le costole, no? Lungo la fascia toracica, appunto da cui il nome herpes zoster,
1: Sì,
2: sarebbe serpente a fascia
1: striscia,
2: che ci
1: esatto.
2: cinge, però può svilupparsi lungo qualsiasi decorso di qualsiasi nervo, quindi poi ci sono forme anche più impattanti, quelle che riguardano i nervi facciali, il nervo oculare, il nervo acustico, cioè quindi può essere una malattia molto molto
1: E
2: impattante.
1: noi oggi abbiamo delle armi per prevenire l'herpes zoster e anche poi ci dirà esattamente come tenerlo sotto controllo, quali sono anche le conseguenze di un herpes zoster. Ma perché a un certo punto il virus della varicella
2: Allora,
1: si
2: questa
1: riaccende?
2: è la storia biologica. Diciamo, chi ha avuto l'infezione della varicella e guarisce, generalmente la varicella ha un decorso relativamente benigno, soprattutto nei bambini, negli adulti può essere un po' più serio. Comunque, però il virus, come dire, rimane silente, nascosto dentro i gangli dei nervi periferici e in particolari condizioni che sono qualsiasi abbassamento per qualsiasi tipo delle difese immunitarie che può avvenire per malattie concomitanti, per effetto stesso dell'anzianità, come dire, il fenomeno dell'immunosenescenza lo conosciamo bene, come dire, oppure per stress, stanchezza e altre cose, come dire, le difese immunitarie si abbassano, il virus ha la forza di riuscire e dà questa infezione appunto lungo il decorso del nervo, che viene la lesione del nervo, che è quella che causa il dolore, e poi si accompagna a questa eruzione cutanea tipica con delle vescicoline con liquido che ricordano quelle della varicella praticamente, esatto. Soltanto che è localizzato.
1: Allora abbiamo capito che aumenta con l'età il rischio. Cosa fare? Cioè, nel senso, come curare l'herpes
2: zoster?
1: Ce ne accorgiamo poi?
2: Diciamo che generalmente la malattia ha un decorso che può essere più o meno impattante. Ci sono persone fortunate che hanno una sintomatologia minima e alcune invece che hanno questa sintomatologia molto molto intensa, con dolore fortissimo.
1: Esatto.
2: È importante fare la diagnosi tempestivamente.
1: Come si fa la diagnosi?
2: La diagnosi è una diagnosi clinica, cioè bisogna consultare il medico. Se c'è il dolore, ci sono le vescicole, è abbastanza semplice. Ci possono essere casi atipici un po' più complicati, però generalmente la diagnosi è abbastanza agevole da parte del medico. È importante cominciare subito, possibilmente entro le 72 ore dall'inizio dei sintomi, la terapia con lo specifico antivirale, perché questo accorcia il decorso, quindi la fa durare un pochino meno, e soprattutto protegge dalle forme più gravi di impegno.
1: L'antivalare va preso per tante volte al giorno?
2: Anche 5 somministrazioni al giorno, però quando si inizia poi va fatta tutta la terapia, è importante. Poi ci sono situazioni in cui, come dire, la sintomatologia a carico dei nervi è molto più intensa, allora lì bisogna andare con sintomatologie analgesiche forti, e in alcuni casi, soprattutto quando c'è questa complicanza molto molto fastidiosa, che è la cosiddetta nevralgia postherpetica, in cui i sintomi a carico del nervo si protraggono per mesi e qualche povero sfortunato, come dire, ce li ha per sempre questi problemi, in quei casi bisogna fare terapie specialistiche, terapie del dolore, bisogna rivolgersi al centro specialista.
1: Certo, questo è importante, però noi abbiamo un'arma, l'ho detto all'inizio, bisogna prevenire l'herpes.
2: Assolutamente.
1: Facciamolo, il vaccino. No, è importante farlo. Chi dovrebbe farlo?
2: Allora, il vaccino è un vaccino che abbiamo a disposizione, è un vaccino assolutamente efficace e sicuro. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale prevede che il vaccino venga offerto attivamente e gratuitamente a tutti i soggetti che hanno più di 65 anni e poi in tutte quelle situazioni che, come dire, favoriscono la comparsa della malattia, quindi stati di immunosoppressione dovuti a malattie concomitanti, diabete, insufficienza renale, ma oppure interventi terapeutici particolari, certo. Trapianti di... cioè tutte quelle condizioni che possono, come dire, aumentare di molto il rischio della comparsa della malattia e soprattutto aumentano il rischio della comparsa della comparsa di forme più gravi. In quei casi è assolutamente consigliato quindi la vaccinazione. La vaccinazione è anche consigliata in tutti coloro che hanno avuto, come dire, che hanno avuto le forme recidivanti, cioè quelle forme che si ripetono, come dire, chi ha avuto più di un episodio di herpes zoster a qualsiasi età è soggetto eleggibile per la vaccinazione, perché il vaccino protegge dalla malattia ma protegge anche dalle recidive, perché questo dobbiamo dire, aver avuto una volta l'herpes anzi è una condizione di rischio, cioè, come dire, è più facile che avvenga un secondo episodio.
1: E quanto dura il vaccino? Ogni anno
2: il vaccino assolutamente ha una durata molto prolungata nel tempo. Adesso, diciamo, i dati ci confermano che a 10 anni dalla somministrazione è ancora efficace, ma perché, come dire, i dati si fermano lì, ma possiamo, come dire, sperare che ci abbia una validità anche maggiore di questi 10 anni, quindi va fatto in 2 somministrazioni a distanza di 3-6 mesi l'una dall'altra. E generalmente
1: si risolve. E no, la mia domanda è, professore, perché tanti ci hanno scritto, soprattutto da una certa età, che dopo aver dopo essersi presi il virus l'herpes zoster, uno si sente spossato, una stanchezza, e allora possiamo consigliare magari qualche integratore, non so, l'acido alfa lipoico può essere utile?
2: Ma diciamo che tutto quello che è una malattia come tutte le malattie infettive, è una malattia invalidante, sistemica, che impegna l'organismo e soprattutto è, nelle forme più gravi, è poi particolarmente stressante. Quindi ed è facile che quindi anche la guarigione si abbia un pochino di difficoltà. Quindi in quei casi un po' di sostegno Anche con integratori può essere utile per recuperare, diciamo, un po' di forza.
1: Grazie al dottor Di Rosa, grazie per queste indicazioni, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo, se volete vedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri medici.
3: Cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: No, ma tira giù le mani.
5: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
8: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
9: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
10: La serie Canonico, domani in prima serata.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
14: Lascia il mondo e datti a me.
10: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
14: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
10: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
15: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
10: Scopri l'uomo oltre il santo.
14: Sono Alfonso Maria de Liguori.
10: Il santo di carne.
14: Non chiamatemi santo. Perché sono ancora oggi uomo di carne.
10: Giovedì in seconda serata.
4: No,
5: ma tira giù le mani.
4: Lago.
5: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
8: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
9: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
10: La serie Canonico, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei prodotti biologici, quali sono, quanti sono, in che modo riconoscerli e soprattutto i prezzi sono più alti, sono stabili, c'è stato un aumento, un incremento. Insomma, cercheremo di fare il punto su tutto quello che mangiamo e che magari andiamo ad acquistare nel negozio sotto casa a un supermercato che è marcato biologico. Ne parleremo con un esperto, uno degli esperti del nostro paese, uno dei massimi esperti, il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.
1: Buongiorno,
0: ben ritrovato
1: buongiorno.
0: Nei nostri studi.
1: Grazie a voi.
0: Come sempre, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
2: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e a rigirarle ai nostri esperti. Allora, se ne avete e volete partecipare alla diretta, potete scriverci tramite WhatsApp o SMS al nostro numero, e il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail per email più dettagliate, vediamoci chiaro, @tv2000.it è il vostro riferimento, e vi esorto ovviamente a seguirci e scriverci anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Quanto è cresciuto, Giardina, il biologico sulle nostre tavole? Tanto, tantissimo, ne vediamo tanti prodotti anche qui presenti nel nostro studio.
1: Sì, non tutti sanno che l'Italia è davvero leader europeo in queste produzioni. Noi abbiamo oltre 2,5 milioni di ettari certificati in biologico, e quindi vuol dire che siamo già oltre il 20% delle superfici complessive, quindi vuol dire che un campo su 5 già è da agricoltura biologica. Abbiamo dei obiettivi europei che sono quelli di arrivare al 25% nel 2030, degli obiettivi europei che, ai quali siamo davvero molto molto vicini, e siamo il primo paese in Europa ad avere queste cifre così, così importanti. Il più grande numero di imprese biologiche, oltre 80.000 imprenditori che fanno agricoltura biologica, quindi è davvero un comparto che sta crescendo tantissimo e che assicura una produzione di qualità per tutti i consumatori.
0: I prodotti biologici però costano di più generalmente?
1: Diciamo che i prodotti biologici costa di più produrli, quindi costa di più davvero al momento della produzione. Questo perché? Perché quando si produce si coltiva un prodotto biologico, si va verso la complicazione dei sistemi. Questa è la chiave di lettura del biologico. Il biologico non va verso la semplificazione, ma va verso la complicazione. E la complicazione vuol dire sicuramente maggiore equilibrio ambientale, ma anche chiaramente qualche costo in più.
0: Sono prezzi in aumento, stanno crescendo.
1: Adesso sui prezzi è davvero c'è una confusione totale, perché quello che sta succedendo lo stiamo vedendo con degli aumenti anche molto ingiustificati, a prescindere, diciamo, su tutto l'agroalimentare, dovuto soprattutto poi ai fenomeni del trasporto su gomma. Quindi andiamo su fenomeni che sono trasversali al mondo dell'agroalimentare. È chiaro che il biologico si posiziona sempre a un valore aggiunto superiore, proprio perché stiamo parlando di un prodotto di qualità superiore che nasce dal campo e che segue poi tutta la filiera.
0: Domande da casa.
2: Beh, abbiamo parlato insomma dell'importanza del bio in Italia, ma i telespettatori ci chiedono anche: i prodotti biologici invece provenienti dall'estero sono affidabili secondo lei quanto quelli italiani?
1: Dunque, tutto il biologico fa riferimento a delle regole europee, cioè esistono delle regole europee che stabiliscono quando un prodotto può essere biologico o meno, e in queste regole ci sono anche delle regole su come questi prodotti possono essere importati in Europa. Chiaramente si stanno facendo dei passi importanti verso la reciprocità, Coldiretti è molto impegnata sulla reciprocità, cioè sul fatto che regole uguali vengono applicate sia in Europa sia nei paesi terzi. È un fenomeno che deve un po' ancora migliorarsi, per cui noi consigliamo sempre comunque di consumare prodotto italiano, e su questo l'etichetta ci aiuta.
0: Ecco, parliamo di queste etichette, ce l'abbiamo presente, abbiamo anche graficamente, l'abbiamo realizzata. Che cos'è? Questa è l'etichetta?
1: Questa è l'etichetta che bisogna trovare su un prodotto, cioè bisogna cercare per acquistare, per essere certi di comprare un prodotto biologico. Quindi questa Eurofoglia si chiama, è un marchio appunto stilizzato che rappresenta proprio l'Unione Europea e l'agricoltura biologica. E attenzione, in basso è obbligatorio che sia sempre riportato l'origine del prodotto, della materia prima. Quindi noi siamo certi, comprando agricoltura Italia, che il prodotto sia italiano. Quando invece possiamo trovare agricoltura extra UE, comincia ad avere qualche dubbio, e quindi è sempre bene preferire prodotto biologico italiano.
0: Ci trasferiamo da un produttore biologico, uno dei più importanti anche lungo la penisola, ci trasferiamo in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, Capua, dove c'è Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta. Benvenuto, ben ritrovato. Allora, ecco, lo vediamo in mezzo a un campo meraviglioso, bellissimo. Se non sbaglio sono delle fragole. Fragole biologiche, così come tanta frutta e tanti ortaggi biologici. Sta crescendo questa attenzione?
3: Sì, buongiorno innanzitutto a tutti, bentrovati, vi accolgo in questo campo così bello di fragole. In realtà siamo in piena raccolta anche perché le condizioni climatiche ci mettono nella condizione di poter anticipare anche di qualche giorno la raccolta. I consumi sì, come diceva il dottore Giardina, stanno aumentando e questo ci fa ben sperare anche per il prosieguo di quella che è l'annata agraria. Va detto però che questi giorni sono giorni difficili, non solo per l'agricoltura biologica ma un po' per tutto il settore dell'agroalimentare, proprio perché questi venti di guerra ci inducono a pensare che ci saranno degli aumenti. Aumenti che in alcuni comparti che ci interessano come l'autotrasporto sono già in essere. Già da lunedì a noi hanno applicato degli aumenti importanti per quanto riguarda la logistica, anche oltre il 10%.
0: Ecco, frutta, ortaggi, quali sono i prodotti principali che voglio dire caratterizzano anche, perché ha detto anche Giardini Studi, è un'eccellenza italiana il biologico. Insomma, in base alla sua esperienza, i prodotti che sono più ricercati, quelli biologici, da parte dei cittadini e dei consumatori, quali sono sostanzialmente?
3: Allora, guarda, le dico, in realtà davvero siamo, voglio prendermi questo merito, tra i più bravi in Europa. L'ortofrutta italiana è riconosciuta non solo dai consumatori italiani, ma anche dai consumatori stranieri. È chiaro che chi compra biologico compra tenendo conto anche della stagionalità. Andiamo verso la prima frutta, che non sarà più appunto arance e mandarini, ma saranno fragole come queste belle che vedete qui, fino ad arrivare pesche e albicocche, quindi il consumo è molto funzione anche della stagione.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda, poi ci ricollegheremo con lei per parlare sempre del biologico, però mi colpisce perché sto vedendo un'immagine meravigliosa, un campo di fragole. Lei è anche il presidente della Coldiretti di Caserta, in quell'area che per tanti anni è stata un po' bacchettata, penalizzata, si è parlato anche forse un po' a dismisura della cosiddetta terra dei fuochi, è una rinascita totale in quella zona, visto che ci sono produttori come lei che puntano al biologico, quindi a una qualità, all'eccellenza massima del prodotto agricolo. È anche una sfida questa che voi avete lanciato lì in quel porzione di territorio della Campania?
3: Guardi, mi fa piacere di questa domanda perché questo mi permette di poter sottolineare due cose. Innanzitutto siamo in una terra fertilissima, lo dicevano gli antichi romani, siamo nella Campania Felix, perché proprio la qualità, la fertilità dei suoli insieme a questo clima e a questo sole così bello fanno sì che qualsiasi cosa venga prodotto qui sia un'eccellenza, ma soprattutto sia saporita da un punto di vista organolettico. Negli ultimi anni, proprio in Campania e proprio in provincia di Caserta, il Ministero ci dice che il numero delle aziende è quello che maggiormente è aumentato tra le aziende biologiche, quindi la Campania attraverso il biologico sta portando avanti una vera e propria rinascita.
0: Grazie, ci vedremo tra qualche istante, torneremo da lei, grazie al produttore Biocoldiretti, Enrico Amico, che è anche presidente, come ha sottolineato, della Coldiretti di Caserta, di questa splendida terra casertana. Torniamo in studio. Domande da casa, Maris.
2: Allora, la signora Marina, insomma, parlando anche dei prezzi, insomma, il biologico già costa un po' di più in questo periodo, causa insomma di forza maggiore, stanno lievitando anche i prezzi un po' in generale, però lei si chiede, ma buongiorno, come si spiega che i prodotti biologici stanno lievitando, in particolare in questo periodo, tenendo presente che però si comprano a chilometri zero e quindi non ci sono costi di carburante, non ci sono passaggi di mediazione? Che cosa ne pensa, Giardina?
1: Su questo bisogna fare un po' di chiarezza, perché il chilometro zero non sempre è prodotto biologico. Noi abbiamo un fenomeno strano, le nostre meravigliose eccellenze biologiche italiane molto spesso vengono vendute all'estero, cioè noi abbiamo una cosa molto strana, perché abbiamo della grande, quei numeri che dicevo prima, una grandissima produzione di biologico, però un consumo che non è tanto elevato, un consumo di prodotto biologico certificato che è soprattutto rivolto all'estero, quindi noi abbiamo il 70-80% del nostro prodotto che va all'estero. Quando parliamo di filiera corta, c'è anche della filiera corta biologica e quindi in quel caso sicuramente ci sarà un risparmio di prezzo. Nei mercati di campagna amica c'è tanto prodotto biologico e lì si coniuga il chilometro zero, quindi la vicinanza territoriale tra la produzione e il consumo e la sostenibilità delle produzioni con il biologico.
0: Come riconoscere un'azienda certificata bio, Giardina, sostanzialmente? Perché Spesso è difficile, no?
1: Sì, è certo, è difficile in questo caso, però appunto l'etichetta ci aiuta, guardare l'etichetta è fondamentale, questo logo è sicuramente il primo elemento da guardare, in più parlavamo prima dell'origine e poi c'è quell'altro codice che rappresenta l'ente di certificazione che ha verificato questa azienda, perché noi nel biologico abbiamo un controllo che parte dal campo e arriva fino alla tavola.
0: Ecco, sarebbe necessario un ente unico di certificazione nazionale, non dico europeo, nazionale, per dare una maggiore trasparenza al tutto?
1: Noi abbiamo un sistema purtroppo molto complicato, sia di norme sia che di controlli. È un sistema che è un sistema efficace, che riesce appunto davvero a valorizzare le nostre produzioni. È chiaro che anche Coldiretti da sempre sta chiedendo una maggiore semplificazione, una sburocratizzazione delle procedure e sul sistema di controllo anche degli interventi bisognerà fare, perché il controllo e la certificazione in questo ambito sono fondamentali. Il consumatore può spendere di più soltanto se ha la certezza che quel prodotto davvero è un prodotto biologico, e quindi queste garanzie servono sia al consumatore che al produttore per davvero dare credibilità a tutto il comparto.
0: Allora ci trasferiamo nuovamente a Capo, a provincia di Caserta, da Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti e anche presidente della Coldiretti di Caserta. Ecco, lo vediamo con delle fragole, ha preso direttamente.

0: Ha raccolto le fragole direttamente dal suo terreno. Le chiedo però, oltre alle fragole, c'è anche tutto un lavoro di trasformazione, c'è il biotrasformato, quanto è importante. Peraltro so che voi fate una tipologia di bio proprio ai massimi livelli, insomma, cioè non solo biologico, ma un passo ancora in più. Ce lo spiega di che si tratta?
1: Sì, in realtà nella nostra azienda pratichiamo di base l'agricoltura biologica, ma siamo specializzati in quello che è questo concetto antico per quanto riguarda le sue origini, ma molto moderno per quanto riguarda la sua applicazione, che è appunto

0: biodinamica. Per essere azienda biodinamica, appunto, bisogna essere anzitutto un'azienda certificata biologica, ma oltre a questo, nelle aziende biodinamiche c'è un concetto di gestione integrata di tutti quelli che sono i fattori della produzione, in primis anche la presenza obbligatoria degli animali. Noi nella nostra azienda abbiamo mucche, vacche da carne, abbiamo la razza marchigiana e poi alleviamo questo maiale molto conosciuto che è la razza casertana, che è molto buona sia per utilizzarla come carne fresca che come insaccati. Tutto il discorso del trasformato è un discorso molto importante perché ormai in biologico ci si può alimentare dall'A alla Z, quindi partendo dall'ortofrutta fresca fino ad arrivare a qualsiasi prodotto di trasformato. Il consiglio è quello di comprare, come si diceva, a chilometro zero presso i nostri mercati di campagna amica o addirittura venire nelle nostre aziende dove molto spesso ci sono anche gli spacci aziendali.
1: Prima di salutarla e di ringraziarla, le chiedo, essere un'azienda bio vuol dire anche usare il meno possibile, cioè essere al massimo dell'aspetto naturale, cioè non usare prodotti a rischio per la salute delle persone, oltre che per degli animali nel caso specifico. Quanto è importante eliminare tutte queste produzioni?
0: Guardi, questo è importantissimo. È chiaro che il biologico, anzitutto vieta l'utilizzo di ogni sostanza di sintesi chimica, ma non è solo questo. Biologico vuol dire avere grossa attenzione alla cura, del suolo e della sua fertilità, alla cura dell'acqua. Basta pensare che le coltivazioni vengono tutte quante irrigate con sistemi a goccia, dove l'acqua viene data goccia a goccia proprio per creare quel rispetto e quel risparmio dell'acqua che oggi è molto importante. Perché diventa un fattore limitante. E questo è vero per tutti quelli che sono i fattori della produzione. Quindi il consumatore che sceglie un prodotto biologico non solo fa bene per la propria salute, per quella dei propri familiari, dei propri figli, ma fa bene all'ambiente, perché favorisce un'agricoltura che attraverso agricoltori che come me cercano appunto di rendere l'ambiente in cui viviamo sempre più sostenibile e sempre più bello.
1: E allora la saluto, la ringrazio, buon
0: Grazie.
1: lavoro ad Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta, davvero buon lavoro perché lì è nei campi, sto dalle prime ore dell'alba, quindi davvero un grande lavoro. Torniamo in studio, grazie davvero, domande da casa.
2: Si goda quelle splendide fragole anche per noi. Allora, telespettatori molto attivi, allora ci fanno delle domande un po' spigolose,
3: Sono
2: ossia.
3: preoccupato.
2: No, no, no, non ti preoccupi. Giardina Angelo dice, ecco, bio significa che non si usano pesticidi, ma la domanda sorge spontanea. Dice, se il proprietario del campo accanto usa pesticidi, non c'è il rischio di contaminazione?
3: Beh, questo è veramente molto attento perché è un tema proprio centrale in tutta la parte normativa. Noi stiamo cercando di da sempre, quindi c'è il divieto dei pesticidi chimici di sintesi, quindi attenzione, ci sono alcuni prodotti che possono essere utilizzati, il rame per esempio, quindi non è un'agricoltura diciamo che fa ritorno all'antico senza utilizzare niente. Si utilizzano alcuni prodotti molto mirati e facendo molta attenzione a utilizzare il minimo indispensabile. È chiaro che poi un tema c'è rispetto alle contaminazioni. Quando l'azienda vicina utilizza
2: Usa.
3: fitosanitari, eccetera, ci possono essere dei problemi e in questo caso è l'ente di certificazione che interviene dando delle prescrizioni all'azienda. Quindi molto spesso si obbliga a costruire delle siepi di separazione oppure si può evitare di certificare la prima fascia, la prima zona della produzione perché potrebbe essere soggetta ad inquinamento. Quindi l'attenzione massima è quella di portare al mercato produzioni che non hanno nessun residuo di prodotto fitosanitario. Proprio a garanzia, anche se sono involontari, quindi anche se sono da contaminazione indiretta.
1: Ancora Maris, domande.
2: Ancora ci chiedono, è possibile che un prodotto sia bio? Perché a volte al supermercato anche troviamo, oltre ad andare al produttore, troviamo dei prodotti certificati bio, ma anche se si trovano in confezioni di plastica?
3: Questo è un altro tema molto interessante. I telespettatori sono
2: Proattivi.
3: proprio molto attenti. È un tema molto interessante perché effettivamente le confezioni, qui ne abbiamo alcune per esempio, con l'utilizzo della plastica, servono proprio anche a mantenere l'integrità del prodotto e quindi favoriscono la tracciabilità del prodotto. È chiaro che però rispetto alla filosofia del biologico l'utilizzo della plastica ha sempre dei grandi problemi e quindi bisogna trovare delle soluzioni un po' mediate tra la necessità di avere la garanzia è la certezza, quindi la tracciabilità, e di trovare invece dei packaging che sempre possono essere più sostenibili. Molti sviluppi si stanno facendo anche con le plastiche dal mais, quindi dei plastiche biosostenibili, e il biologico, o anche confezioni di cartone. Il biologico sempre di

0: più sta andando in questa direzione, anche se appunto la plastica è, diciamo, è comoda, è facile, è poco costosa, quindi bene. Purtroppo spesso bisogna utilizzarla.
1: In un mondo globalizzato, insomma, le eccellenze italiane in prospettiva saranno quasi tutte quante biologiche, perché per differenziarsi dai prodotti che arrivano da ogni parte del mondo, sarà la nuova sfida quella del futuro, cioè l'eccellenza, visto che tutto è possibile realizzare in biologico, dall'olio alla frutta, insomma, fino alla pasta, insomma, sarà la nuova sfida?
0: Questo è un tema che sta appassionando davvero tanto gli economisti e quelli che stanno facendo gli scenari globali, perché sul costo del cibo bisogna fare dei ragionamenti anche molto, molto attenti. Sicuramente la sostenibilità è un tema che dovrà essere preso da tutti e cavalcato da tutti. È chiaro che però bisogna fare dei ragionamenti anche sul costo del cibo e molto spesso bisogna anche però su questo ragionare anche sul costo troppo basso del cibo spazzatura. Noi oggi abbiamo un altro problema, abbiamo il cibo biologico che può costare tanto, ma dall'altra parte lo confrontiamo con un cibo spazzatura che costa troppo poco e che comporta poi dei danni che paga tutta la collettività. Quindi davvero bisogna trovare degli equilibri e ci si sta interrogando molto sugli scenari futuri anche sul tema dello spreco, quindi comprare meno, comprare più di qualità, proprio per garantire una produzione del cibo che sia quanto più sostenibile possibile.
2: Maris. Ringraziamo la signora Grazia che ci ha mandato la foto dei broccoli che in casa sicuramente saranno bio, ecco, per rimanere in tema, ma oltre insomma agli alimenti a volte arrivano anche dagli animali, come ad esempio faccio un esempio delle uova, e quindi si chiedono i telespettatori: ma gli allevamenti biologici garantiscono anche un miglior benessere dell'animale, in questo caso ad esempio delle galline?
0: Sì, questo è un tema centrale nel regolamento del biologico. La zootecnia ha alcune caratteristiche che devono essere seguite, quindi anche qui l'utilizzo di alimentazione biologica per gli animali, gli spazi adeguati e poi un benessere generale in tutta la vita dell'animale, proprio regolamentato dai regolamenti europei, e quindi fa parte dei valori fondanti del biologico.
1: Bene. Grazie davvero per questo sguardo estremamente interessante al futuro, perché questa è l'agricoltura, a mio giudizio, del futuro, quella biologica, attenta alla qualità. Quindi grazie davvero al responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina. Grazie.
0: A voi.
1: Ci vediamo dopo domani, come sempre, 10:30. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare e come sempre saluto il nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Ciao Beatrice, buongiorno e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Buongiorno Beatrice e Fabio e anche alle nostre amiche a casa.
0: Allora, amiche e amici a casa, siete pronti a scoprire insieme a me qual è la prima ricetta che ci preparerà oggi il nostro chef? Glielo chiedo subito. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Oggi faremo un primo piatto della pasta della chitarrina. Mm. Ho scelto un formato un pochino più particolare. Le andiamo a fare con asparagi, baccalà al profumo di limone. E poi a chiudere, quello che è veramente la cosa, la chicca assurda, è una crema di bufala. Ho detto assolutamente.
0: Una cosa pazzesca, la crema di bufala che sarà... Vado subito a leggere...
1: mozzarella di bufala.
0: Certo, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per realizzare questo piatto così particolare che il nostro chef farà per noi oggi. Chitarrina al limone con baccalà e asparagi su crema di bufala. Occorrono un limone non trattato, 400 g di chitarrine, 300 g di baccalà dissalato, 150 g di mozzarella di bufala, 250 g di asparagi, uno scalogno, latte, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Quindi un primo piatto ricco e variopinto con il verde degli asparagi,
1: il bianco del baccalà e poi ci andiamo a mettere il giallo,
0: il limone,
1: a chiudere,
0: che limone, meraviglia,
1: esatto, con quel tono di
0: come
1: acidità.
0: Come si comincia, chef?
1: Olio, padella calda, olio, abbiamo messo il nostro scalogno tagliato in maniera un po' grossolana. Poi andremo ad aggiungere gli asparagi.
0: Ecco, gli asparagi, come si puliscono, chef? Spieghiamolo un attimo, che non è mai troppo.
1: Allora, ci aiuta madre natura.
0: Sì.
1: In che senso? Asparago. Dove si spezza,

0: al punto in cui bisogna tagliare, rompere, questo è tutto mangiabile. Questo potrebbe essere comunque riutilizzato, lo puliamo, con una pela patate potremmo sfibrarlo e poi lo lettiamo,
1: lo togliere la parte esterna più coriacea, esatto, come per il gambo del carciofo.
0: Stessa cosa. E poi possiamo lessarli, frullarli, farne una crema.
1: E bisogna avere l'accortezza di cucinare prima le punte, che sono
0: difatti
1: le più morbide.
0: Noi abbiamo
1: giusto?
0: Separato il corpo dell'asparago dalle punte.
1: Le cime.
0: Perché, esatto, loro cuociono in meno della metà del tempo, uh-huh, quindi le andremo ad aggiungere in padella in un secondo tempo.
1: E questa cosa io la faccio anche con la bieta, che ha le coste, quella coste, metto prima le foglie e poi... No, prima le coste e poi le foglie nella padella.
0: Però avresti anche la possibilità di aprire le coste, sì, quindi farle molto più sottili, o c'è addirittura chi le batte per sfibrarle e dargli... Quindi ci sono vari modi.
1: Ma
0: vedrete, è sbagliato.
1: Vedrete che seguendoci vi sveleremo anche tanti accorgimenti, tanti suggerimenti, tanti segreti del nostro chef, che è molto generoso. Gli asparagi sono una ghiottoneria,
0: sì,
1: che si può anche trovare spontanea. Luigi, Sonia, voi raccogliete gli asparagi selvatici, vero?
2: Sì.
1: Sì.
3: Sonia è un'esperta.
1: Vero che è un'esperta. Mi parlava anche della pianta, come la riconosci, sì, una asparagina?
2: La asparagina ha questa consistenza, è una pianta verde chiara, leggermente spinosa, che in genere si trova in campagna, neanche in montagna. Sono un'esperta perché ho insegnato a Luigi a cercarli, perché da bambina, proprio da quando avevo meno di 8-9 anni, andavo con mia madre e mio padre nelle campagne di Carini. Dove
1: e individuata la asparagina ti insegnavano a raccogliere gli asparagi.
2: Sì.
1: E Luigi, ma che differenza c'è tra asparago selvatico?
3: L'asparago officinale, che è quello che compriamo dal fruttivendolo, è più dolce. Mm. Quello selvatico è un po' più amarognolo. Però a Brescia si fanno delle sagre bellissime sull'Oertis.
1: Oertis?
3: L'Oertis con la L, che sono i germogli del luppolo selvatico, che sono un po' più dolci, assomigliano all'asparago selvatico.
1: Non l'ho mai mangiato, dovrai portarcene un po', chef, poi li cuciniamo insieme.
3: Certo.
1: Invece adesso tu hai soffritto lo scalogno, hai messo dentro i nostri asparagi tagliati a rondelle, diciamo, pezzettini,
0: sì,
1: e stai procedendo col baccalà.
0: Esatto, lo stiamo spellando, abbiamo qualche piccola difficoltà perché è un pochettino asciutto, però... Va benissimo, le più attente delle nostre amiche come dei nostri amici noteranno che non sto usando un coltello per sfilettare. Per chi non ha una particolare pratica io lo consiglio, non perché io non abbia pratica, però è un modo per suggerirvi un uso diverso del coltello.
1: Bene, gli asparagi stanno soffriggendo, cominciano già a far sentire il loro profumo. Hai messo del sale, chef? Mi è sfuggito.
0: No, perché stiamo usando il baccalà, che per quanto sia stato dissalato, ancora non sappiamo quanto sia dissalato. E quindi lo lasciamo.
1: Quindi lo hai stilettato?
0: Sì.
1: Controlli bene che non ci siano delle spine.
0: Vado a cercare la zona in cui...
1: E adesso lo tagli.
0: Tolgo questa parte, che è quella che contiene...
1: Le spinette.
0: Esatto. Potremmo essere qui a toglierla una per una, però diventa un pochino troppo lunga. Noi siamo in televisione, facciamo così.
1: E questa volta la pelle non la utilizzerai?
0: Non
1: chi
0: lo
1: può
0: so,
1: dirlo?
0: Chi può dirlo?
1: Magari potrà servire per un possibile riciclo. Comunque non si butta, come vedete l'ha tenuta da parte.
0: E comunque è il momento di aggiungere.
1: Ecco, come abbiamo detto, siccome ci sono diversi tempi di cottura, cotto il gambo, fatto a pezzetti, possiamo introdurre anche le cime del nostro asparago in padella. E vuoi che giri un po'?
0: Grazie.
1: Ah, questa cosa
0: non
1: me la fa
0: speravo intanto.
1: E poi questo baccalà a cubetti. Quindi quando metti le cime metti anche il baccalà.
0: Sì, diciamo che possono coincidere tranquillamente
1: i tempi di cottura.
0: Sì.
1: Mamma mia, che profumo, proprio il profumo di asparago.
0: Sì. E poi il baccalà anche ha quell'odore così intenso.
1: Poi questo accostamento, Sonia, che cosa ti fa venire in mente? Vabbè, il baccalà, un po' anche come il pesce spada, sta bene con l'asparago.
2: Sì, con l'asparago sta benissimo. Io ultimamente, proprio è diventato quasi un must nella nostra cucina, vongole e asparagi selvatici.
1: Ah, vedi, guarda. Allora una volta ce li cucinerai. Vai, chef, bisogna preparare la crema di bufala.

0: Allora, io sono curiosa di capire come si fa questa crema di bufala, non, neanche quella l'ho mangiata.
1: È molto semplice. Passi l'acqua, aggiungiamo un goccino d'acqua, così loro cominciano a stufare. Loro.
0: Un po' di acqua quando hanno un po' spigolato in padella, perché servirà appunto per non farli attaccare, per cuocerli dolcemente, stufandosi.
1: Sì, ma...
0: Il sale non l'abbiamo messo perché c'è il baccalà.
1: Allora,
0: e poi, quando sarà pronto, la pasta finirà in padella con loro. Ma prima la crema di bufala.
1: Molto, molto, molto semplice. Perché non è altro che la nostra
0: mozzarella di bufala.
1: Bufala.
0: Campana, spero?
1: Spero.
0: Perché noi siamo intenditori. Io sono proprio... Potrei fare la tester di mozzarella di bufala.
1: Sicuramente stiamo parlando di eccellenze. Però stiamo cucinando per tutti.
0: E perché?
1: Mozzarella di bufala va benissimo.
0: Perché la bufala e non per esempio il fior di latte?
1: Il gusto è particolare, un pochino più intenso. Contiene una maggior percentuale di grassi che, come hai visto... In questa preparazione non ce n'è moltissima, quindi ce la trasmetterà un pochino anche
0: la mozzarella di bufala.
1: Esatto, un goccino di latte.
0: E si sceglie il fior di latte quando invece serve qualcosa di meno acquoso, vero?
1: Allora, come dicevamo, sul fatto della scelta delle mozzarelle... Dipende fortemente non solo dal gusto, ma anche dal tipo di preparazione che vogliamo fare. A volte possiamo avere bisogno di qualcosa che sia un pochettino più asciutto o meno sapido, e quindi diciamo che l'offerta è estremamente ampia.
0: Bene, anche su quello possiamo dire un sacco di cose. Sì,
1: la nostra
0: crema di bufala è pronta.
1: La possiamo tenere da parte.
0: Mentre tu continui a far cuocere il baccalà con gli asparagi, allora io farei entrare... la nostra ospite di oggi, una persona a me molto cara, si chiama Elena Fazzi, è mia cugina. Elena, eccoti, benvenuta.
2: Ciao tesoro, ciao.
0: Mia cugina Elena da Calderara di Reno.
2: Sì.
0: Ti presento, c'è sempre qui ad aspettare il nostro chef che sta facendo una buonissima pasta, le chitarrine con baccalà e asparagi e crema di bufala. E ci sono i nostri assaggiatori, infatti lì che Sonia e Luigi che aspettano.
1: Ciao,
0: e
1: benvenuta.
3: Ciao Elena.
2: Grazie.
0: Aspettano anche di sapere quello che tu preparerai oggi, ma prima io voglio mandare un saluto da qui, dalla cucina di Quel che bolle in pentola, a Giulio, Edoardo ed Enrico,
2: ciao.
0: Tuo marito.
2: Ciao.
0: Ciao Giulio, e i tuoi figli bellissimi, guardali quanto sono cresciuti, mamma mia.
2: Bellissimi. Siamo al matrimonio di una delle cugine dall'altro lato, da mamma.
0: Elegantissimi.
2: Mamma.
0: Prendo subito gli ingredienti. Cominciamo subito a impastare farina e uova.
2: Proporzioni perfettamente identiche, quindi 400 grammi di farina e 4 uova. Va bene.
0: 400 grammi di farina e 4 uova, e questo già potrebbe essere un indizio per capire che stiamo facendo un impasto salato, non dolce, non è una pasta frolla, ed è qualcosa che Elena, la prima delle cugine Fazzi, ha imparato da una delle nonne.
2: Sì, dalla nonna paterna.
0: Nonna Elena, della quale porti il nome.
2: È certo.
0: Il papà di Elena... Ugo, generale dell'esercito, fratello maggiore del mio papà, Rosario, con altre due sorelle, Paola e Maria Geltrude.
2: Esatto.
0: E così abbiamo fatto tutto l'albero genealogico.
2: Sì, l'albero genealogico l'abbiamo fatto. Diciamo che questa passione per la cucina, cioè il gusto, il saper cucinare, nasce proprio dall'aver visto negli anni la nonna Elena cucinare.
0: Ma poi anche la tua mamma cucinava benissimo, zia Lina,
2: sì,
0: che è di Salerno. Intanto guarda che bella foto che c'è.
2: Era, amore mio, purtroppo era.
0: Sì, guarda che bella foto che c'è di Giulio con i ragazzi, sempre al matrimonio lì.
2: Questo è il matrimonio di mia sorella.
0: Sì, di Milena, c'ero anch'io. Con Maria, con Maddalena.
2: Con Maddalena, nata da poco.
0: Nata da poco, mi ricordo quella sera, che divertimento.
2: Sì.
0: Ballammo tantissimo, eh.
2: Sì, è vero. Milena anche ha una grande passione per la cucina ed è molto brava.
0: Molto brava. Sì. Allora, vi svegliamo che cosa...

0: all'unione delle nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
0: È morta!
3: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
3: Troppo tardi, è morto.
5: È attraversato tutto l'oceano per lei, adesso ti puoi tenere indietro.
6: In guerra per amore, questa sera, in prima serata.
7: Ah, ottima scelta!
8: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
13: Che favola!
11: Basta un penny!
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
16: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
17: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
18: Ho rischiato la vita.
16: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
19: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
15: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
20: Lascia il mondo e datti a me.
15: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
20: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
15: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
21: Alcuni testi Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
15: Scopri l'uomo oltre il santo.
20: Sono Alfonso Maria de Liguori.
15: Il santo di carne.
20: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
15: Giovedì in seconda serata.
22: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi sono qui con mia cugina Elena, che è venuta a cucinare con me, mentre il nostro chef è lì alle prese con la sua buonissima pasta con baccalà, asparagi, crema di bufala. I nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere qual è il piatto che farai oggi per me.
23: Allora, sono gli stricchetti con un sugo di piselli e pomodoro.
22: Bene, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli stricchetti occorrono gli stricchetti ai piselli. Occorrono per la pasta 400 g di farina, 4 uova intere. Per il sugo una cipolla, 200 g di piselli, 300 g di passata di pomodoro, sale, olio extravergine d'oliva. Allora, gli stricchetti è un piatto particolare, in realtà potrebbe essere quasi una cucina del riciclo.
23: È un piatto di riciclo, perché in pratica gli stricchetti venivano fatti al termine della lavorazione delle paste paste ripiene, in modo particolare i tortellini. In pratica le donne, quando era finito il ripieno, avanzava la pasta, chiaramente non buttavano assolutamente nulla e a questo punto provvedevano a fare gli stricchetti.
22: Che il nome particolare, stricchette,
23: fiocchetti, strilli.
22: Perché in dialetto che cosa significa?
23: Fiocco.
22: Quasi fiocchetto.
23: Esatto, è un fiocco. Tu alla fine vai a creare un fiocchetto.
22: Come una farfallina. Infatti sì. Tu hai portato anche l'attrezzo poi per tagliare
23: la rotella. È l'attrezzo che serve, continua pure per favore, grazie, e è l'attrezzo che occorre per fare il tortellino, la base del tortellino.
22: Ancora. Ecco, voi assaggiatori conoscete formati particolari di pasta che hanno un nome particolare, non so, che vengono anche fuori da una lavorazione del genere?
0: Beh sì, da noi, cioè non proprio da noi a Palermo, però nella zona del Trapanese si fanno le busiate, che si chiamano così perché vengono fatte con uno stelo di un'erba, con il buso.
22: Quindi bucate
0: proprio.
22: Diciamo?
0: Sì.
22: E non sono una pasta all'uovo però?
0: No, l'impasto è acqua e farina.
22: E invece Luigi?
1: Allora, io vi dirò una curiosità che con la pasta fresca avanzata, oltre che a fare la pasta condita con i sughi salati, si può tagliare a tagliatelle e mescolata alla frutta secca si può fare un dolce al forno.
22: Ah, addirittura! Sì. Comunque a me fanno venire in mente anche un po' i maltagliati, quando avanza la pasta, se non hai un attrezzo così per farli carini, puoi tagliarli un po' così. Chef, vero? I maltagliati tu li...
2: Maltagliato sì, è un classico.
22: Che si sposa proprio benissimo con i ceci.
2: Con le minestre.
22: Con le minestre.
2: In genere.
22: Bene, bene. Questa pasta all'uovo, questa tradizione, ecco, gli stricchetti diventano come delle farfalline.
23: Sì.
22: Come dei... perché poi stringi con la mano...
23: Assolutamente sì.
22: Io non te l'avevo mai visti fare, ma
23: no,
22: so che li faceva zia Lina, che era la tua mamma,
23: sì,
22: che era di Salerno e che faceva sì, soprattutto per Enrico delle cose, come li chiamava lei, i mangiarini?
23: I mangerini.
22: Mangerini.
23: Mangerini.
22: Che erano i piatti per invogliare a mangiare Enrico.
23: Sì, erano le prelibatezze, cioè il nipote amava, ecco brava, continua.
22: Ti aiuto, eh?
23: Sì, grazie. E in pratica il nipote, essendo amante della cucina, della buona cucina, lei si sfiziava a creare delle specialità proprio per lui, studiava che cosa fargli da mangiare e fargli ritrovare alla domenica.
22: Sempre un po' viziatelli questi nipoti, anche dalla suocera tua, la signora
23: Isora.
22: Isora, che salutiamo. Sì. Tu invece hai imparato a cucinare molto da nonna Elena. Ci hai portato una foto bellissima di nonna, eccola lì, mamma mia.
23: È quella, guarda il sorriso e l'orgoglio che ha perché tiene in braccio il suo primo pronipote, mio figlio Enrico.
22: Capito, la nonna Elena ha avuto soprattutto la gioia di vedere i pronipoti perché Elena si è fidanzata con Giulio giovanissima, si sono sposati e infatti noi cugine piccole al suo matrimonio eravamo tutte belle, tutte quante eleganti a fare le prove di ore ed ore, delle letture, dei canti, mi ricordo, mi ricordo.
23: Sì, perché fu una messa dal momento che io ho conosciuto Giulio all'interno della parrocchia e poi abbiamo continuato a vivere, a lavorare per la parrocchia, abbiamo sempre, la messa fu molto partecipata e quindi letture.
22: Una bellissima comunità quella di Calderara che ancora quando vado a Natale da Elena ritrovo con molto piacere perché noi festeggiamo quasi sempre il Natale o la Pasqua insieme e devo dire che la sua parrocchia di Calderara è una bellissima parrocchia. Salutiamo tutti gli amici, anche Don Paolo.
23: Sì, l'attuale parroco.
22: Allora, io direi che questi stricchetti che abbiamo fatto bastano.
23: Sì,
22: sono stata brava?
23: Assolutamente, sì.
22: Andiamo subito a calarli perché l'acqua bolle in pentola, vero chef?
2: L'acqua bolle.
22: Tu invece come stai procedendo con il tuo...
2: Ma più o meno siamo...
22: Dobbiamo calare tutte e due le paste?
2: Esatto.
22: Allora, che facciamo? Caliamo?
2: Prego.
22: È già salata?
2: Già salata.
22: Hai anche preparato il sugo con
2: Pronto
22: i piselli?
2: Il sugo.
22: Perfetto.
23: La cipolla, perfetto.
22: Vado. Si possono condire col sugo con i piselli, ma anche con altri tipi di sughi,
23: ogni
22: anche col pesto.
23: Sì, le puoi fare con qualunque cosa, è una pasta all'uovo, quindi puoi dedicare
22: benissimo
23: qualunque tipo di condimento.
22: Bene, mentre la nostra pasta cuoce, anche quella del nostro chef, le chitarrine, sempre una pasta all'uovo?
2: Sempre una pasta all'uovo.
22: Perfetto, il baccalà con gli asparagi è pronto, andiamo a vedere chi ti pensa, guarda un po'.
3: Allora, qua stiamo facendo la salsiccia per fare poi dopo la gramigna, quindi gramigna con panna e salsiccia, il miglior piatto emiliano che ci possa essere. Qua abbiamo già preparato una crema di parmigiano reggiano e qui invece c'è il pomodoro con la scamorza già pronta per dopo da dover riavvivare un pochino, per un ragazzo vegetariano. Noi invece procediamo con la gramigna alla panna e la salsiccia. Abbiamo fatto anche i crostini per la decorazione del ragazzo. Ciao mamma, pulisco tutto, tranquilla.
22: Tutti così, sempre molto molto spiritoso. Edoardo, questo è il tuo secondogenito, sì. Bellissimo. E secondo me lo stava aiutando la sua fidanzata a fare il
23: Assolutamente
22: video.
23: Assolutamente sì.
22: Lo so. Allora, io volevo farti qualche domanda invece sul tuo lavoro, perché tu sei un insegnante. Che cosa insegna la primaria?
23: Allora, l'area antropologica vuol dire italiano, storia, geografia, arte, immagine, tutto ciò che è legato alla sfera dell'italiano.
22: Ed è difficile insegnare ai bambini di prima a scrivere. Che metodo usi tu?
23: Allora, il metodo che adotto io è fonetico e fonematico, cioè insegno, parto dalle vocali, dopodiché si introducono le varie consonanti, si parte da quelle che hanno un suono più simile, quindi la M con la N, la B con la P, e mano a mano le leghi alla vocale.
22: Senti, ma invece sì. Col registro elettronico, quando sono un po' più grandi che devi dare i compiti, che rapporto hai? Glieli detti ancora? Sei una di quelle maestre?
23: Allora sì, io sono, ahimè, una insegnante di vecchio stampo, quindi io uso il registro elettronico perché comunque è uno strumento valido. Però credo anche molto nella dettatura del compito, nel responsabilizzare il bambino. Il bambino deve assumere responsabilità, deve essere l'artefice principale di tutto quello che è l'apprendimento.
22: Sì, anche perché è importante riuscire a elaborare quello che ascolti, tradurlo, scriverlo,
23: sì,
22: serve proprio al cervello per svilupparsi bene.
23: Ma tu
22: bene.
23: Devi pensare al cervello come ad una spugna.
22: Una spugna.
23: Considerando il fatto che noi comunque in età adulta non utilizziamo tutto. La parte
22: certo.
23: cerebrale, bisogna che nei bambini tu sviluppi questa acquisizione, questa capacità di pensare,
22: di
23: memorizzare
22: e coordinare.
23: Assolutamente sì.
22: Bene, mentre noi parliamo di queste cose molto importanti, qualcosa di molto importante avviene nella padella del nostro chef.
4: Noi ci siamo quasi.
22: La pasta, che dite? Questi sono pronti?
23: Sì,
22: che cosa si fa? Si prendono e si calano direttamente
23: esatto,
22: nella padella.
23: Assolutamente sì.
22: Con questa forse è meglio?
23: Sì.
22: Allora, siete tutti pronti, assaggiatori? Volete vedere come finiscono gli
23: strichetti.
22: Gli strichetti in italiano. Però il dialetto è bello. Come si dice il dialetto? Scusa?
23: Io purtroppo non so strichette, perché io non ho proprio
22: perché
23: il
22: tu
23: dialetto.
22: Sei una sintesi perfetta. Sei mamma salernitana, papà di origini salernitane,
23: laziale.
22: Scusa, io ti prendo questo,
4: prego.
22: Andiamo al bancone, vieni
23: sì,
22: con me.
23: Assolutamente.
22: Poi
23: sì.
22: Hai il marito bolognese.
23: Nasco a Bologna.
22: Nasci a Bologna, vivi a Calderara,
23: sì.
22: Origini campane, c'è un po' di tutto e sì. Sai fare ricette campane, laziali.
23: Sì, assolutamente sì.
22: Bolognese. Romagnole, mamma mia che bello.
23: Emiliane.
22: Scusa, perché c'è questa cosa, la differenza tra Emilia e Romagna.
23: Sì.
22: Bene. Salutiamo gli amici dell'Emilia e quelli della Romagna.
23: Assolutamente sì.
22: Ecco.
23: Assolutamente
22: allora,
23: sì.
22: Aspetta, io devo prendere un piatto. Prenderò questo, ti piace?
23: Sì,
22: per
23: molto
22: impiattare
23: bello.
22: I nostri stricchetti, mentre il nostro chef è alle prese con le sue chitarrine.
23: Sì.
22: Un concerto oggi. Fiocchetti, stricchetti. Come li mettiamo? Con questa? Facciamo così.
23: No, secondo me esatto.
22: Faccio così. Faccio io, eh?
23: Sì, vai.
22: Cugina,
23: vai.
22: Sorveglia.
23: Mi fido.
22: Allora, da noi, davvero, nella nostra famiglia, le mamme, le zie sanno cucinare tutte benissimo, anche zia Paola.

0: era bravissima. Forse zia Gertrude non era proprio bravissima, però era anche lei.
1: Zia Gertrude aveva solo alcuni tipi di piatti, però anche lei, se si applicava, diciamo che non aveva la possibilità e il tempo. Adesso qui sopra ci va una bella spolverata di parmigiano.
0: Invece Fabio, tu che cosa fai? Facci vedere.
2: Noi adesso scoliamo le chitarrine, le giriamo un attimino in padella, poi anche noi saremo pronti per impiattare.
0: Bene, bene, noi ti guardiamo, eh? Anche i nostri assaggiatori sono attentissimi, hanno già l'acquolina in bocca. Faccio questo impiattamento un po' rustico,
2: anche perché, Beatrice, oggi abbiamo un bis di primi.
0: Guarda, guarda Luigi com'è attento.
2: Certo.
0: Poi secondo te cosa preferisce, i fiocchetti o le chitarrine?
2: Ma lui nel dubbio prima assaggia tutto, poi se al limite decide, non è fondamentale decidere subito, eh?
0: Esatto.
3: Io sto attento per imparare, soprattutto.
0: È vero, perché, vabbè, gli fiocchetti devo dire che non era difficile farli. Se non dovessimo avere questo attrezzo,
1: no,
0: potremmo fare
1: un coltello, qualunque cosa.
0: Coltello.
1: Sì. Diciamo che io questo me lo ritrovo perché faccio la sfoglia e preparo. Questa è la base del tortellino, che dopo vai, devi riempire e chiudere per il tortellino.
0: Bene, bene. Allora, gli stricchetti sono nel piatto con i piselli, una bella spolverata di parmigiano. Le nostre chitarrine sono lì. Nella padella, a sposarsi con baccalà e asparagi, è il momento di annunciarvi la prossima ricetta che cucinerà mia cugina Elena. Cosa ci fai?
1: La tenerina, un tipico dolce emiliano.
0: Bene, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la tenerina occorrono 200 g di zucchero, 3 uova intere, 150 g di burro, 50 g di cacao amaro, 50 g di cacao dolce, 2 cucchiai rasi di farina, zucchero a velo per guarnire. Sì. Ed ecco gli ingredienti magicamente sul nostro bancone già allineati, mentre i nostri assaggiatori assaggiano gli stricchetti. Come sono?
4: Squisiti. Adesso però non voglio mangiarli tutti perché voglio assaggiare anche il piatto.
0: Esatto,
4: di Fabio.
0: Il nostro chef è pronto ad impiattare, ha fatto un letto, hai messo un letto di crema di bufala sul tuo piatto e ci hai adagiato su le chitarrine. Guarnisce poi col baccalà e gli asparagi e poi su grattugerà, mi ha spiegato, della scorza di limone. Intanto Elena, che si sente perfettamente a suo agio, mia cugina, nella nostra cucina ha rotto le uova e comincia a sbatterle con una frusta. Ecco che Fabio grattugia, guarda, guarda Elena, fai attenzione come piovono zeste di limone su questo piatto. È bellissimo, profumatissimo, Luigi ha l'acquolina in bocca, quel letto di crema di bufala accoglie queste chitarrine un po' verdi, un po' gialle, mamma mia, è una poesia, vero Luigi, questo piatto?
3: Sono pienamente d'accordo, molto raffinato il nostro
2: grazie.
0: Bene, grazie, intanto mangia, mangia gli stricchetti, noi stiamo sbattendo le uova, aggiungiamo lo zucchero.
1: Lentamente,
0: e cominciamo a fare la tenerina che termineremo qui subito dopo la pubblicità. Tra qualche minuto ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con mia cugina Elena.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
2: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
3: Ho rischiato la vita.
1: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
4: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
5: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
6: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
12: All'unione delle nostre famiglie!
13: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
14: Dov'è Crisafullo?
15: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
16: Good luck.
15: Troppo tardi, è morto.
17: È attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti puoi tirare indietro.
5: In guerra per amore. Questa sera, in prima serata. In prima visione TV.
18: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
19: No, è troppo sfocato.
20: Hai perso l'80% della vista.
21: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
22: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
23: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
24: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
25: Già.
26: Ma chi c'è? Rain Man indiano?
27: Puoi venire un attimo.
26: Un'altra volta, capelli biondi.
24: 1, 2, 3, 4.
27: Sono fiero di te, amico.
5: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
28: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, stiamo con Elena, mia cugina, a preparare la torta tenerina e i nostri assaggiatori provano le chitarrine con baccalà, asparagi e crema di bufala. Avete assaggiato, come sono?
29: Allora, eccezionali, perché c'è il giusto equilibrio tra la delicatezza del letto di bufala, la freschezza del limone, la sapidità del baccalà. Direi perfetto.
28: Bene, anche il vostro giudizio sì. Sta diventando da veri intenditori. Luigi, che mi dici?
30: Veramente armonico, perché poi il baccalà non era salato, quindi
28: bene.
30: Fantastico.
28: Allora, chef, complimenti. Intanto vedo che stai alle prese con qualcosa, misteriosamente armeggiando per fare forse la tua ricetta del riciclo. Non svelare nulla.
30: No.
28: Io volevo chiedere al nostro esperto Luigi qualche cosa di questa torta tenerina che ci fa mia cugina Elena.
30: Allora, la torta tenerina è una torta romantica. Perché parte dalle origini francesi delle torte al cioccolato ed approda a Ferrara e in onore alla regina Elena e moglie di Emanuele III.
28: Vedi?
30: È stata dedicata questa torta che è appunto croccante fuori e morbida all'interno.
28: Ed Elena, vedi Elena. A Elena io invece voglio dedicare una frase che ho appuntato qui sul mio quaderno delle ricette, ma anche delle frasi da dedicare ai miei ospiti. Maria Montessori diceva: l'educazione è un processo naturale che si svolge spontaneamente nell'individuo e si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante l'esperienza del mondo circostante. Sei d'accordo, Elena? Tu che sei un'insegnante.
0: Assolutamente sì.
28: È importante che i bambini sperimentino, facciano la loro esperienza nel mondo e che noi li accompagniamo a rendere armonica questa crescita.
0: Assolutamente sì, infatti non bisogna mai sostituirsi a loro, ma accompagnare.

0: Ecco, c'è una frase con cui tu accompagni anche i tuoi ragazzi, oltre che i tuoi figli, o che sia da condimento nella tua vita?
1: Beh, non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi.
0: Ecco.
1: Senz'altro questo è un po' il rispetto, insegnare a bambini che devono condividere uno spazio, dei tempi, 8 ore al giorno, con gli altri è la cosa migliore che tu puoi insegnare loro, a rispettarsi e a, sì, proprio a condividere.
0: Senti Elena, ma quando smetterai di insegnare, quando andrai in pensione, hai un sogno nella tua vita?
1: Assolutamente sì, quello di vivere al mare.
0: Aspetta che te la tengo
1: Oh,
0: io
1: sì,
0: questa, eh. Intanto stiamo
1: grazie.
0: mettendo nella teglia che abbiamo infarinato e imburrato sui bordi, una teglia a cerniera. Vuoi vivere al mare, ma per esempio a Palinuro, dove andavamo sempre da piccole?
1: Eh sì, quello è un luogo che è nel cuore, il luogo della famiglia, dei ricordi più
0: Che poi
1: belli.
0: ti ricordi che prima di andare a Palinuro andavamo al paese nel Cilento dove è nata mia madre, Abate Marco, e noi eravamo tanti cugini, ci facevano dormire tutti insieme nel lettone, anche testa e piedi, questa cosa che noi aspettavamo con tanto, tanto desiderio.
1: Ti ricordi
0: Ma
1: che
0: ti
1: andavamo
0: devo
1: poi a dormire a casa della nonna,
0: dire.
1: della nostra amica di
0: Sì. Di
1: Roberta? Lei era la
0: Roberta.
1: piccola che doveva venire con
0: Io
1: noi.
0: sempre con loro. Ma quanto è importante
1: Sempre.
0: avere dei cugini? Voi che esperienza avete dei vostri cugini?
2: Io li amo, le amo, li amo tutti perché siamo più o meno coetanei, non
0: Sì.
2: c'era il cuginetto piccolo, salvo, vabbè, qualcuno. Per cui siamo cresciuti insieme, anche noi al mare, l'estate a Carini, per cui abbiamo lo stesso sogno, dopo la
0: Andare a vivere al
2: pensione,
0: mare.
3: Sì,
1: Tornare
3: anch'io ho
1: al
3: un
1: mare.
3: bellissimo ricordo in campagna, sembra che sia un secolo fa, sul carro trainato dai buoi, tutti noi che ci divertivamo, andavamo con i nostri zii.
0: Ecco, tu
3: Ma che
0: andavi sul
3: bello.
0: carro trainato dai buoi, io mi facevo portare sulla petta dal contadino.
1: Abbiamo
0: Bene.
1: diversi ricordi.
0: Allora,
1: Ok.
0: mentre metto questa torta tenerina nel forno, andiamo a vedere dov'è oggi Francesca. Chef, guardiamola lì sul monitor dove è andata a scovare nuove ricette.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola, mi vedete felice questa mattina? Eh sì, perché sto al mare, sono ad Ostia, sono al ristorante Mami Roof e con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno chef, grazie per averci aperto le porte della vostra
5: Sempre un
4: cucina.
5: piacere, siamo sempre a disposizione.
4: Allora, raccontami che cosa stai
5: Allora,
4: preparando.
5: oggi vogliamo esporvi un'alternativa alla classica insalata di polpo, il classico polpo e patate.
4: Buonissimo, peraltro,
5: Sì,
4: quindi vediamo un po'
5: sempre di
4: come.
5: moda, è sempre un evergreen,
4: È
5: diciamo. Noi in
4: vero?
5: questo caso lo siamo andati a rivisitare un pochino, l'abbiamo fatto in chiave un pochino più moderna ed esotica. Quindi andiamo a tagliare il polpo sbollentato.
4: Sì.
5: Abbiamo le patate che ci
4: Mi fai
5: stanno
4: una
5: sempre.
4: curiosità, sbollentato per quanto tempo il polpo? Che c'è sempre questa cosa.
5: Dipende comunque dalla grandezza, comunque in base alla grandezza, da acqua che sobbolle per l'esattezza, non
4: Sì.
5: bolle, un paio d'orette comunque ci sta
4: Il
5: bene, perché
4: trucco, quindi sai,
5: sì,
4: per non farlo
5: non mai
4: diventare.
5: bollire troppo, perché
4: Bene.
5: sennò si sfalda. Poi
4: Esatto.
5: andiamo ad aggiungere le nostre patate, in questo caso le patate che abbiamo fatto una doppia cottura, quindi vengono prima sbollentate 5 minuti e poi in seguito fritte, che danno quel tocco di grasso che ci piace tanto.
4: Sì.
5: Aggiungiamo come per un pochino di freschezza del cetriolo. Aggiungiamo questo
4: Benissimo.
5: per la sapidità, un pochino di salicornia che sarebbe l'asparago di mare. Poi
4: Perfetto.
5: ci aggiungiamo un goccino di olio adesso e dopo.
4: Sì, olio.
5: Quest'olio è un olio alla gallega, quindi è una ricetta spagnola. Io ho delle origini spagnole, quindi mi piace ogni tanto
4: Ah,
5: unire.
4: bello questo mix romanità.
5: Sì, c'ho nonna che era di Madrid.
4: Ah, bene.
5: Che è un olio fatto con paprika, peperoncino, aglio e tanto amore.
4: E tanto amore,
5: Che
4: soprattutto, sempre quello che ci vuole in cucina e
5: serve.
4: non solo in cucina, vero?
5: Sì, è sempre comodo. Lo andiamo poi a guarnire con un gel al mango.
4: Ah, che
5: Che
4: bello!
5: dà
4: Questo ci dà una freschezza
5: freschezza e un
4: proprio.
5: pochino di dolce. Un
4: Sì?
5: coulis di datterino, quindi abbiamo una riduzione di pomodoro datterino.
4: Sì? Che belli i colori,
5: E al
4: bellissimi.
5: posto del prezzemolo utilizziamo una clorofilla di prezzemolo, quindi qui abbiamo un estratto di prezzemolo a freddo che ha un bel verde
4: Sì.
5: e poi lo chiudiamo per favore con un altro pochino di olio che che dà...

0: Io Steph,
1: Vai, vai.
0: un pochino di
1: Non
0: olio,
1: esageriamo, non esagerare
0: piccante,
1: perché il
0: dimmi te,
1: piccante. Vai, vai, vai, un
0: va
1: altro
0: bene così,
1: pochino
0: e
1: e vai.
0: via,
1: Sì,
0: poi siamo,
1: la spolverata di basilico ce la metti tu.
0: vado io,
1: Vai, vai.
0: sempre sopra, non
1: Vai, vai.
0: voglio rovinare il piatto
1: No,
0: dello
1: non ci.
0: chef,
1: Ci mancherebbe.
0: Mattia, grazie,
1: Buon appetito.
0: allora buon appetito a tutti e io vado ad assaggiare, Beatrice e Fabio, poi vi racconto.
2: Ma che meraviglia, variopinto, esotico,
1: Bello.
2: particolare questo piatto, vero chef?
1: Molto
2: Bravo questo chef, così giovane.
1: così
2: E poi
1: giovane.
2: che bello, Francesca trova sempre qualcuno che come te anche un po' fa sintesi tra varie tradizioni, varie culture. È molto
1: Bravo.
2: interessante, bravo. Bene, la
1: Eccoci.
2: nostra tenerina si sta cuocendo nel forno, ma noi ne avevamo già preparata
1: Sì.
2: un'altra e andiamo a finirla con una bella spolverata di zucchero a velo, perché la tenerina dal cuore tenero, dedicata quindi alla regina Elena, anche
1: All'amore
2: questa,
1: tra i due, tra la regina e
2: tra la regina e il re, croccante fuori e tenera
1: il re. Eh
2: dentro.
1: sì, il
2: Com'è?
1: cuore deve rimanere morbido.
2: Ecco, ma il tuo cuore com'è, morbido?
1: Il mio?
2: Sì,
1: Sempre,
2: sempre,
1: sempre
2: io me la
1: stato
2: ricordo. È
1: morbido.
2: sempre stata un po' severa perché la cugina più grande aveva un po' la responsabilità.
1: Beh, investita del ruolo da
2: Le
1: parte dei
2: sì,
1: nonni, dei
2: soprattutto
1: genitori.
2: le appioppavano le cugine piccole. E lei, mia madre era tranquilla perché diceva tanto stai con Elena. Ma Elena, poverina, doveva badare a me perché io ero un po', come ero da piccola. Dai, di qualcosa di
1: Si può
2: carino.
1: dire, certo, deliziosa, una bambina che dove lasciavi li trovavi, non si muoveva mai, non aveva
2: Senti,
1: niente da dire, non parlava
2: mai, mai.
1: manco
2: Guarda come ride lo chef. Mi riconoscete per caso in questo
1: Così,
2: ritratto?
1: sì,
2: Ma
1: descrizione proprio
2: certo,
1: calzante.
2: esatto. Allora, mentre noi ridiamo, vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la chitarrina al limone con baccalà e asparagi su crema di bufala, abbiamo cotto gli asparagi in padella con olio e scalogno tritato. Nel frattempo abbiamo spellato il baccalà e l'abbiamo tagliato a quadrotti. Lo abbiamo aggiunto in padella insieme alle punte degli asparagi e abbiamo lasciato cuocere ancora per qualche minuto. Abbiamo messo in un contenitore alto la bufala a pezzi con un po' di latte e l'abbiamo frullata. Poi abbiamo lessato la pasta alla chitarra in acqua bollente e salata. L'abbiamo scolata e ripassata in padella con gli asparagi e il baccalà. Abbiamo impiattato su un fondo di crema di bufala, chiudendo il piatto con scorza grattugiata di limone e qualche goccia di olio a crudo. Per preparare gli stricchetti ai piselli abbiamo per prima cosa impastato le uova con la farina, abbiamo lasciato riposare un po' l'impasto e poi lo abbiamo steso con la macchina tirapasta. Abbiamo tagliato dei quadratini dai bordi merlati con l'apposito attrezzo, poi li abbiamo stretti al centro a forma di fiocchetti. In padella abbiamo fatto imbiondire la cipolla e aggiunto i piselli e la passata. Abbiamo fatto cuocere fino a quando il pomodoro non si è ristretto. Abbiamo lessato gli stricchetti, li abbiamo scolati e conditi con il sugo. Abbiamo completato con una foglia di basilico e abbondante parmigiano grattugiato. Per preparare la torta tenerina abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero, abbiamo unito il burro sciolto e il cacao, abbiamo chiuso l'impasto con 2 cucchiai di farina. Poi abbiamo versato in una teglia imburrata e infarinata e cotta in forno a 180 gradi per 29-30 minuti. Abbiamo spolverato con zucchero a velo prima di servire. Ed ecco qua le nostre ricette realizzate e impiattate. Abbiamo gli stricchetti con i piselli che ha fatto Elena. Con gli avanzi si fanno della pasta, ma sono bellissimi e buonissimi. La pasta all'uovo per fare i tortellini e poi la torta tenerina con la sua spolverata di zucchero a velo, dal cuore tenero, un po' croccante fuori, col cioccolato buonissima. Per arrivare poi alla sublimità del piatto, le chitarrine fatte dal nostro chef con il baccalà e gli asparagi su questo letto di crema di bufala. Mamma mia, le zeste di limone che colorano e vedo che i nostri assaggiatori stanno provando, la tenerina, ma come avete fatto ad averla?
3: È perché io sono tenerina, allora ho corrotto.

0: qualcuno.
1: Sì, perché i nostri ospiti portano sempre un po' più di quello che andremo a cucinare, in modo da poter far assaggiare proprio a tutti. Ti piace, Luigi?
2: Fantastica, veramente. Entra nel cuore, prova tutto dagli innamorati.
0: È proprio tenerina.
1: Bene, bene, che fortuna per me avere oggi qua mia cugina, mi fa veramente felice questa cosa. E non è finita ancora la puntata, perché adesso il nostro chef riutilizza quello che ha avanzato per poterci regalare a sorpresa una ricetta del riciclo. Usa tutta la sua fantasia e la sua esperienza. Andiamo a vedere che cosa fa?
3: Assolutamente sì.
1: Chef, hai visto che bello oggi con mia cugina?
4: No, bravissima.
1: Ma tu?
4: Dei piatti? Io
1: i
4: no,
1: cugini?
4: Bravo no. Cugini tanti? Tanti, con cui ho un buon rapporto. Un buon rapporto, non ci frequentiamo moltissimo, però abbiamo passato un'infanzia molto molto carina. Il vostro raccontare del dormire tutti insieme mi appartiene, e questa cosa mi ha scaldato veramente il cuore, gran belle cose.
1: E noi scaldiamo...
4: Abbiamo scaldato bene anche l'olio.
1: Le papille gustative, cosa
4: esatto,
1: fai?
4: Abbiamo utilizzato la pelle del baccalà, tu eri stata profeta su questo, e praticamente la stiamo friggendo, alziamo un po', e nel frattempo andiamo a preparare una crema di accompagno.
1: Con che cosa?
4: Perché non è una crema.
1: È un dressing?
4: Un dressing.
1: Ti piace questa parola, dressing? Anche
4: fantastica.
1: A me piace molto. È, vabbè,
4: quindi,
1: anglofona.
4: 180 grammi di olio di semi.
1: Un vestito, dai, diciamolo in italiano. Un vestitino.
4: Sì, sempre 180 grammi di olio di semi sono.
1: Olio di semi 180 grammi. Vedo che hai un frullatore,
4: frullatore a immersione
1: pronto qui, quindi lo useremo. Hai messo un uovo, 180 grammi di olio, del limone. Luigi, secondo te che cosa sta facendo il nostro chef?
2: Per non svelare il segreto ve lo dirò in dialetto bresciano. Pel de Bertagnì con la maionese.
4: Beh, oddio, non è che...
1: Vabbè, ma noi volevo sapere solo la crema.
4: Non è che si sia camuffato così tanto sta cosa, eh?
1: Maionese l'abbiamo capito, ed era quello che volevo sapere.
2: Visto gli ingredienti.
1: Però è una maionese particolare, attenzione, attenzione.
4: È lì, è lì.
1: Ma che hai messo? Aspetta, aspetta. Profumo di salvia. Per caso è salvia?
4: No, profuma di salvia, ma non è salvia, è salvia.
1: Ma
4: allora, mentre controlliamo sempre...
1: Il baccalà, le chips, cos'è? Un baccalà? Non è impazzita, ma ci farà impazzire questa maionese.
4: Sì,
1: con
4: una
1: la
4: maionese sì, molto particolare, veloce, dedicata a una carissima persona che ancora fa la maionese col metodo tradizionale, sostenendo che sia la miglior
1: io?
4: Maionese.
1: Una mia amica che si chiama Marina, la conosco anch'io.
4: No, adesso io non volevo svelare questa cosa, però...
1: Marina, ma è buonissima. Si fa quindi 180 grammi di olio di semi, un uovo...
4: Un uovo, le proporzioni sono 3 grammi di aceto, 3 grammi di limone, pizzico di sale, e quando andiamo a frullare dobbiamo fare in maniera tale che il tuorlo cada esattamente nella coppa del frullatore.
1: Mamma mia, che spettacolo, è buonissimo.
4: Poi si porta dall'alto verso il basso per far incamerare più aria possibile.
1: E sei stato bravissimo, l'hai fatto in 2 minuti, veramente semplice questa cosa. Sonia?
0: Spettacolare come sempre.
1: Io ho visto fare la maionese Elena per fare il vitel tonné,
3: sì.
1: Ti ricordi?
3: Sì, assolutamente.
1: Sempre.
3: Sì.
4: Dimmi che la fai con l'olio a filo.
1: Sì, sì, sì, sì.
4: Beh, è un altro piacere.
1: Sì, anche perché così gliel'ha insegnata nonna Elena.
4: Quella è la vera tradizione, sì. Questo
1: la
4: è un metodo rapido, però al tempo stesso ci permette di ottenere delle maionesi aromatizzate a ciò che vogliamo.
1: Come ci pare.
4: Lo metti dentro, frulli, perfetto.
1: Sane, gustose, costo... Ottimo. Praticamente nullo, perché usiamo quello che a casa c'è sempre, l'olio c'è sempre.
4: E comunque i prodotti sono quelli che decidiamo noi, e quindi siamo certi anche della freschezza delle uova, la qualità
1: freschezza
4: dell'olio.
1: Questo piatto piacerebbe, secondo me, a Giulio, tuo marito.
3: Assolutamente sì, è amante del baccalà in tutte le sue specie.
1: Però secondo me lui la buccia del baccalà, la buccia sì, la pelle del baccalà non l'ha mai provata. E secondo me questa salvia... Come rinfresca questa
4: maionese?
1: Esatto,
4: da quel tono di freschezza. E ma ci vorrebbe star bene del finocchietto anche.
1: Anche.
4: L'aneto no, perché l'aneto si utilizza sul pesce a crudo.
1: Però non mi hai ancora fatto la salvia fritta. Quella me la devi fare un giorno.
4: Noi creiamo

La mia cugina, gli assaggiatori, il nostro chef e tutti voi a casa, dandovi appuntamento a domani su TV 2000 alla stessa ora nella cucina di quel che bolle in pentola. Vi aspettiamo domani, ciao!

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale. Abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri, ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso.

anche se poi dopo il momento iniziale vederla così la fede mi ha aiutato perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire, Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile. Un eccomi che poi aiuta e quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati. Proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa, ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice se vuoi essere mio discepolo lascia tutto e seguimi, perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore, uno stupore grandissimo.

Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più? La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione, una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Lascia il mondo e datti a me.
0: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
7: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
0: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
8: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
0: Scopri l'uomo oltre il santo.
7: Sono Alfonso Maria de Liguori.
0: Il santo di carne.
7: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
0: Giovedì in seconda serata.
9: All'unione delle nostre famiglie!
10: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
11: Dov'è Crisafullo?
12: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
13: Good luck.
12: Troppo tardi, è morto.
14: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti può tirare indietro.
0: In guerra per amore. Questa sera, in prima serata.
2: La puntata di oggi, 2 giugno, è la puntata dedicata ad un altro numero, il numero 21. Le 21 donne che fecero la Costituzione. Sono passati 80 anni da quel giorno, da quella possibilità di voto, e noi avremo delle ospiti meravigliose per ascoltare e imparare qualcosa ancor di più da quella grandissima pagina di storia. Viva le donne, ci vediamo tra un attimo, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: Gesù sottolinea il posto speciale riservato nell'atto creativo all'essere umano, la creatura più bella, fatta a immagine e somiglianza di Dio. Ma tale privilegio è associato a una grande responsabilità, quella di custodire tutte le altre creature nel rispetto del disegno creativo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santo.

0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato alla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera, e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tutto a posto?
3: Tutto a posto.
2: Possiamo cominciare?
3: Sì.
2: E allora, accomodati.

Io sono nato in una bella famiglia di Gualtieri, questo paesino della Bassa Reggiana, sul Po. Ho studiato, ho avuto amici, e mi sono anche divertito e poi ho fatto anche tanto sport. Era la mia passione, quindi nuoto, pallacanestro soprattutto. Dopo i 20 anni mi sono cominciato a porre qualche domanda e quindi chi volevo essere. Una sera, giocando a pallacanestro, mi sono distrutto un ginocchio. Dopo questo incidente ho passato, se ben ricordo, 16-17 giorni in ospedale. Sono venuto a contatto per la prima volta in vita mia con altre persone che soffrivano probabilmente. Cioè, vedevo che c'erano alcune persone che sapevano voler bene decisamente meglio di me, in un modo più bello. Dicevo, ma come mai io che ho tutto, diciamo così, che sto studiando, buona famiglia, insomma, tutto va bene, come mai non so gustarmi la vita allo stesso modo, non so amare, ho un amore verso gli altri e verso la vita ancora modesto. Questo mi è apparso molto evidente. Il servizio civile mi è servito perché ho conosciuto varie realtà, fra cui quella che è stata fondamentale poi nelle mie vocazioni, che è stata la Casa della Carità. La Casa della Carità è un'associazione di fedeli qui nata nella zona di Reggio Emilia, dove alcune suore o alcuni frati vivono con persone disabili dal punto di vista fisico, mentale, e con poveri un po' in generale. Io arrivavo, uscendo dal lavoro o dallo studio, in giacca e cravatta, tutto bello, tutto pronto, entravo e le suore, che la sapevano lunga, mi mandavano subito su da qualche malato a pulirlo, a lavarlo, e io che mi sentivo giù, trovarmi improvvisamente proiettato in mezzo anche agli scarti organici di queste persone, dicevo, questo adesso è il mio posto, questo adesso è quello che è giusto che faccia. In queste persone, sinceramente, nel loro sguardo, ho cominciato a intuire un po' della trascendenza, un po' di Dio, e lì ho cominciato anche un po' a pregare. Mentre frequentavo queste case della carità, le suore mi proponevano, come fosse la cosa più semplice di questa terra, di mollare tutto e partire per l'Africa, perché queste case sono legate a un organismo di cooperazione con il cosiddetto terzo mondo, allora si chiamava così, comunque in questo caso col Madagascar. La scelta di partire per la missione è stata la vera rottura con la mia famiglia, rottura nel senso di separazione per cominciare la propria vita autonoma. E si sono chiaramente spaventati, perché perdere il figlio per 2 anni e vederlo partire per un paese di cui praticamente non sapevano neanche l'esistenza. Mia madre diceva, ma scusa, fammi vedere sul mappamondo dov'è questo Madagascar, perché io non ho la minima idea di dove sia. E insomma, è chiaro, mia madre ha cominciato a piangere, e mi ricordo il giorno in cui sono partito che ha pianto per un pomeriggio intero. L'Africa ha rappresentato il servizio, mettersi a servizio. Poi ha rappresentato anche sicuramente una bella esperienza di preghiera, perché ho vissuto 4 anni in una casa della carità, quindi insomma un'esperienza di gioia, perché è un clima molto bello, un'esperienza di semplicità. Poi ha rappresentato anche il sentirsi deboli per la prima volta, forse dopo l'incidente a pallacanestro, ma mi sono sentito debole tante volte, ho preso 3 volte la malaria, in tante situazioni, insomma, io non ci sarei saltato fuori da solo. Quindi avevo bisogno di qualcuno. Mi ricordo che dopo 2 giorni che ero arrivato in Madagascar, sono andato nella cappellina
della casa della carità a pregare e dire: Signore, fai tu, perché io qui da solo non ce la faccio. Quindi dimmi tu, aiutami tu, io sono nelle tue mani. Quando sono tornato dal Madagascar avevo ben più di una pulce nell'orecchio, cioè ormai c'era quest'idea di entrare in seminario, di continuare così il mio percorso. Era andata crescendo piano piano in questi 4 anni e nell'ultimo anno si era concretizzata con un incontro anche con il nostro vescovo, il vescovo Adriano, all'epoca, arrivato in diocesi nel 1998, subito, dopo pochi mesi, venne in visita in Madagascar. Io gli esposi il mio desiderio, anche i miei dubbi, le incertezze, perché ancora non era tutto chiaro, e lui mi diede una bella spinta, tant'è vero che, insomma, mi ha sempre considerato una sua vocazione, anche se è stata l'ultima spinta, però lui l'ha sempre considerata come quella decisiva, e in effetti è anche un po' così, perché io ero incerto anche fra vari tipi di vocazione e lui mi ha proprio detto: abbiamo bisogno di preti, e quindi sono entrato in seminario.

sono stato ordinato prete, sì, in un modo un po' particolare, perché in quegli anni la cattedrale di Reggio Emilia era chiusa per restauri. Quindi per qualche anno, per 2 o 3 anni, tutti i preti sono stati ordinati al Palasport. Quindi nel Palasport pubblico di Reggio Emilia, che da un lato mi piaceva perché io sono appassionato di pallacanestro, quindi l'idea non mi dispiaceva, poi era molto bello anche dal punto di vista coreografico. È stato bello, è stata una gran bella giornata. Sento veramente che la Chiesa è una famiglia dove siamo tutti insieme, tutti corresponsabili nella realtà concreta di una famiglia, e anche in una parrocchia ci sono anche esigenze economiche, e nella nostra comunità in questo momento non sono neanche piccole, perché fra aiuti ai bisognosi, ricostruzione della chiesa, scuole materne, oratorio, attività normali e tradizionali, insomma le spese non mancano. E penso che sia la ricostruzione qui nelle nostre comunità, delle chiese, del tessuto urbano, sia la ricostruzione di una persona, in fondo ci mostra quello che ci dice San Paolo: solo la carità edifica. Quindi tu puoi edificare tutto quello che vuoi, ma alla fine è solo l'amore che veramente dà un fondamento solido e davvero permette di dire che non sto sprecando la mia vita, lo sto usando bene.

ci vuole una dose proprio anche di affidamento, di coraggio per cambiare tutto. Non è stato facile per me entrare in seminario a 36 anni. Io ho due fratelli, uno gemello e uno più grande di 2 anni. Ecco, quando sono nato, il primario disse che a mia madre che sarebbe uscito fuori un bambino morto, probabilmente non nasceva vivo. Siamo nati in due, vivi. All'età di 2 anni ci siamo trasferiti da Roma a Venezia. E in una casa favolosa sul Canal Grande, io ricordo che ripetevo una frase di un cartone animato, potere ai piccoli, no? E avevo dentro di me una gioia, una carica esplosiva, ecco, un carattere anche molto estroverso. E ecco, tutto questo, bellissimo, è durato finché io non ho compiuto 7 anni, quando i miei genitori sono separati e mio padre è uscito di casa. E lì posso dire che mi è crollato un po' il mondo addosso. Ho sentito un dolore grandissimo, cioè la cosa più bella,

che avevo, che era la famiglia, una famiglia bella, unita, di colpo si è sgretolato tutto questo e ho vissuto un senso profondo di insicurezza, sia di abbandono, ma anche di non poter fare più veramente affidamento su nessuno. Almeno questo è quello che io all'età di 7 anni ho percepito e mi sono detto adesso ti devi arrangiare. Devi cavartela da solo in qualche modo. E ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto, l'attenzione fuori di casa. Mi ricordo che mi aggrappavo alle ragazze, no? Fin dalle prime fidanzatine, io cercavo proprio quell'abbraccio, quell'affetto che a un certo punto un po' mi erano venuti a mancare e questo mi ha portato poi, sempre più, già quando avevo 17-18 anni, a sviluppare delle relazioni un po' di dipendenza affettiva, ecco, non ero mai sereno veramente e non volevo stare solo. Mio padre, anche altri miei parenti erano tutti laureati in legge, quindi io ho voluto un po' emulare e ho studiato anch'io giurisprudenza, e ho fatto anche poi l'esame di avvocato, ecco, questo un po' per rispondere a quel senso profondo di insicurezza e anche di non autostima che io avevo nei miei confronti. Ho creduto che non ci fosse, no? Dio, un Dio buono, padre, che potesse permettere, no? Anche tanta sofferenza. E quindi da lì in poi io, ecco, mi sono proprio allontanato dalla Chiesa. Nel 2000 è stato un anno importante perché, vabbè, mi sono laureato in legge. Ho fatto il servizio civile in una cooperativa che aiutava persone disabili psichiche e questa esperienza mi ha comunque toccato profondamente, stare a contatto con la debolezza, la fragilità e poi c'è stata un'altra cosa importante, mio fratello gemello col quale condividevo abbastanza, avevamo la stessa compagnia di amici, uscivamo insieme, a un certo punto fa un viaggio in Francia, a Tézè. Dove è andato un po' per divertirsi, per stare in compagnia, è tornato da questo viaggio, accende una candela, comincia a leggere la Bibbia e mi parla di Gesù, mi parla della verità, Gesù, il Vangelo. Io dico, vabbè, Andrea è impazzito, è andato fuori di testa e da lì ho proprio cominciato tanto a criticarlo, a prenderlo in giro e lui ha iniziato a frequentare appunto dei gruppi di preghiera, a fare incontri, ritiri spirituali, tanto che mia madre a un certo punto mi dice, Carlo, ma non è tuo fratello, si fa prete, sta sempre in giro a ritiri spirituali. Io ho detto, mamma, tranquilla, insomma, sarà contento lui se poi si è sposato, no? Io pensavo questo, che le persone che pregano, persone che pregavano, fossero persone che avevano problemi, dei disturbi, perché se tu stai bene non hai proprio bisogno di pregare, quindi. E quindi non ero interessato. Ecco, nel 2009 invece questa ragazza che io stavo frequentando, era una cosa un po' superficiale, ma si è iscritta in un pellegrinaggio a Medjugorje dove Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, avrebbe tenuto degli esercizi spirituali. E io ero un po' curioso sul tema degli esercizi spirituali, che era la guarigione del cuore, le ferite. E sapevo di non stare profondamente bene. Quindi un po' la curiosità, un po' la presenza di questa ragazza, dico, beh, mi sono iscritto a fare questo pellegrinaggio. Mentre ero lì il secondo giorno, in un momento di preghiera proprio, dove io mi ero messo un po' in un angolo in fondo, ho cominciato a sentire una pace incredibile. E sento che mi si scioglie come qualcosa dentro il cuore. A un certo punto, durante una testimonianza di un ragazzo che racconta di essere passato dalla disperazione, dalle tenebre proprio alla luce, grazie a una serie di persone che lo avevano aiutato, e lui racconta che quegli aiuti, quelle persone, c'era proprio la mano di Dio che l'aveva tirato fuori da quella situazione e parla di provvidenza. Io sento che quella testimonianza è profondamente vera, mi tocca il cuore. Appena rientrato da questo pellegrinaggio mi è venuta una sensazione, da un lato un desiderio di dire io ho capito adesso finalmente che Dio veramente esiste e il desiderio di donargli tutta la mia vita, no? Ho detto io adesso voglio donare la mia vita a Dio in qualche modo, no?
e ho cominciato a leggere dei segnali di chiamata, no? Dei segnali come di

chiamata diversa da quello che io avevo sempre pensato, perché io pensavo che mi sarei sposato, avevo già una casa mia, mi è stata regalata, avevo un lavoro buono, insomma, a tempo determinato, e avevo tutto, quindi io pensavo che mi sarei sposato come mio fratello gemello e l'altro fratello, entrambi sposati. Invece a un certo punto mi viene questo pensiero e penso sacerdote. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Sono ordinato il 24 giugno del 2018 ed è stato un giorno meraviglioso, ho sentito una grandissima gioia e non ho capito bene subito quello che è successo, ci ho messo un po' di giorni a realizzarlo, ecco, è stato un senso proprio di pienezza. Sono vice parroco qui a Roma, in una parrocchia, e vedo veramente tanta generosità da parte delle persone che fanno di tutto per aiutare, per contribuire, e questo è molto importante perché cioè, la Chiesa ha bisogno di sostegno anche per arrivare il più possibile a tante famiglie. E tante volte è proprio vero come nel Vangelo, come quel Vangelo della vedova che dà l'obolo, che è proprio chi ha poco, che è più generoso nel donare. Io penso che in questi 3 anni di sacerdozio ho scoperto sempre di più quanto Dio opera attraverso la debolezza, attraverso la fragilità, la piccolezza, no? Quel potere ai piccoli che io dicevo da bambino scherzando è verissimo. Mi sveglio la mattina come quando ero bambino piccolo e mi svegliavo carico, pieno di voglia, di energia, di voglia di fare, di scoprire, e con quella forza, no? Interiore. La stessa energia che avevo da bambino piccolo, no? Sento veramente una gioia grandissima che non avrei mai immaginato.

0: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati. È scattata l'ora solare 80 anni fa. E il 2 giugno del 1946 nasceva la Repubblica Italiana e le donne per la prima volta a livello nazionale potevano votare. Lo so, vi viene in mente quel film meraviglioso di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Era così, dovevi toglierti il rossetto qualora tu avessi il rossetto, quelle che avevano cercato di vestirsi bene perché andavano a votare, a stringere quella scheda come la cosa più importante, ed era esattamente così. Il 2 giugno si votò anche per l'Assemblea Costituente la nostra Costituzione. Furono elette 21 donne, tenete questo numero a mente, oggi parleremo del numero 21. Questa è la fotografia simbolo, no? Quella prima pagina del Corriere della Sera. È nata la Repubblica Italiana e le donne se l'erano proprio conquistato quel voto. Allora, applauso alle nostre meravigliose Angela Iantosta, giornalista, e che giornalista, è autrice insieme a Romano Cappelletto di 21 le donne che fecero la Costituzione. Questo è un libro da leggere, divorare, rileggere, ridivorare, studiare, perché è un libro che è molto molto importante, Edizioni Paoline. E Fiorella Virgili Coccia, eccola qua, ben trovata, direttrice, è stata direttrice della Biblioteca Europea di Roma, mi corregga, nipote di Anna Montiroli Coccia, una di quelle 13 donne che per la prima volta in Italia vennero elette nei comuni, perché ci furono subito delle donne sindaco. E tutto questo potevi saperlo, potevi non saperlo, guardando questa puntata scopriremo molte cose in più. Ho finito di parlare. Allora, 21, Angela, sì. 21 donne che fecero
1: la Costituzione,
0: e la differenza, sì, in quel lavoro. Sì. È vero che è un libro tutto da leggere, da...
1: C'è chi lo legge tutto d'un fiato e chi invece se lo centellina piano piano per andare a fondo e dare un senso a tutte le parole. Queste 21 donne sono 21 donne straordinarie. Io dico sempre ai ragazzi, quando vado a scuola, mettetevi un poster di queste donne in casa, perché se siete liberi è grazie a loro.
0: Sì,
1: 21 donne che rappresentavano il 3,8% dell'Assemblea Costituente, perché furono elette 556 persone, appunto 21 donne. Si erano candidate in 226, ricordiamo che a marzo erano state elette nei comuni 2000 donne.
0: Esatto.
1: E di queste 226 qualcuno dice è un numero esiguo, anche Luciana Romoli, no? Nonna, sì, Luce, dice è un numero piccolo, 21, eppure sono 21 donne che hanno fatto la differenza.
0: E in quel momento, chiedo scusa e subito ti ridò la parola, sì, in quel momento quelle 21 rappresentavano un boom di nuova luce, nuova storia, sì, nuovo tutto.
1: Sì, sono donne che per arrivare lì hanno lottato, perché ricordiamolo brevemente, per arrivare a questo suffragio universale ci sono state decine di manifestazioni, un anno di manifestazioni, perché gli uomini non volevano concedere il diritto di voto.
0: Quindi potevano votare le donne, ma non potevano essere elette.
1: Esatto.
0: Cioè, puoi votare, ma non puoi eleggere
1: la prima concessione che fu data. E di fronte a questo, dopo due mesi appunto di battaglie, le donne hanno deciso di continuare a manifestare per arrivare a quel 13 milioni di donne. Ci hanno votato più donne degli uomini, in realtà.
0: Ecco, appunto. Attenzione, è una puntata nella quale noi vogliamo raccontare che cosa è stato ovviamente quella nascita della Repubblica, però raccontarla dal punto di vista femminile è importantissima. Dunque, nonna, la sua meravigliosa nonna, diventa sindaco a che età?
2: Sì. A 47 anni, 10 marzo del 1946, quindi è una, dicono la prima addirittura, perché le prime donne, sì, ma da marzo ad aprile il periodo,
0: esatto,
2: delle elezioni.
0: Si votò chiaramente prima. Rocca Antica?
2: Sì, in un piccolo paese della Sabina, che era il paese d'origine del marito. Lei ha una storia abbastanza dolente, perché...
0: Certo.
2: Sì.
0: Lei perse il marito giovanissima.
2: Lei segue il marito in esilio, che era un dirigente socialista, fautore della ricostituzione del Partito Socialista in Francia nel 1930, e nel 1932, siccome aveva partecipato alla prima guerra mondiale, dico, questa è una generazione che attraversa due guerre, voglio dire, donne e uomini, mio nonno era condannato, aveva contratto un'artrite, quindi la sua attività di propagandista all'estero, di ricostituzione anche dell'unità antifascista, lo aveva condannato.
0: Guardate quanto è bella questa donna, e la interrompo soltanto un attimo perché arriviamo, poi raccontiamo tutta questa storia. Una donna che non si è mai voluta far chiamare "sono la vedova di", è stata una donna capace da sola di costruire tutto il buono, ottimo, eccellente che ha costruito. Arriviamo. Allora, nel libro 21 Luciana Romoli, la partigiana Luce, ricorda quel 2 giugno del 1946. 80 anni vi sembreranno tanti e pochi, in fondo non sono tantissimi. 80 anni fa prendeva il via una rivoluzione grazie alla quale noi siamo qua con il nostro lavoro, siamo qua con tutto quello che le donne nel nostro paese possono fare. Andiamo a seguire Luciana Romoli che si ricorda quel giorno del voto, vediamo.
3: Siamo state noi donne partigiane a insegnare alle donne a votare. Molte erano semplici casalinghe. Allora noi ci organizzammo in tutta Italia in modo da spiegare cosa avrebbero dovuto fare. In una casa facevamo convergere le donne del condominio che lì trovavano i facsimili delle schede elettorali, così da imparare a votare senza fare errori. E poi spiegavamo loro che non dovevano mettere il rossetto nel giorno del voto per non sporcare la scheda con il rischio che fosse annullata. È stato un successo radioso, anche se gli uomini maschilisti non volevano che le donne andassero a votare. Ma il voto le donne se lo sono conquistato con la loro partecipazione alla resistenza. I maschi non avrebbero potuto farci niente. È stata una cosa bellissima. Io avevo 15 anni quel 2 giugno del 1946 e ricordo mia mamma che piangeva per l'emozione. Aveva combattuto per anni

0: le parole di Luciana Romoli. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Che bella questa frase.
1: Bellissimo, bellissimo il racconto e il ricordo, è stato stupendo incontrarla. Nonna Luce, io invito tutti ad andare a conoscerla, sì, siamo andati a casa sua a farci rilasciare questo pezzo che è un pezzo della memoria importantissimo, certo. Perché lei è diventata una partigiana a 12 anni e c'era il suo comandante che non voleva averla nel suo gruppo, ma dissero: guardate che forse Luciana è partigiana da molti anni, perché la prima volta che ha compiuto un atto di ribellione è stato quando aveva 8 anni ed erano entrate in vigore le leggi razziali e lei si oppose per difendere la sua compagnetta di banco che era un'ebrea e fu radiata da tutte le scuole italiane. Ecco, questa è una di quelle donne che ha contribuito a preparare le altre al voto e insegnando appunto a non mettersi il rossetto. E
0: guardate, è quello che è stato detto, insegnare a non sbagliare, a non fare un errore. C'era 80 anni fa, a quest'ora, ma in realtà da molto prima, proviamo ad immaginarlo, una rete di energia, di sì, forza che permeava tutto il nostro paese. Ma della prima sindaca d'Italia, Rocca Antica, provincia di Rieti, Anna Montiroli Coccia, ne parliamo tra poco perché abbiamo tanto da sentir raccontare e ripartiremo da quella sua fotografia bellissima. Bella in tutti i sensi, viva le donne, 80 anni fa e oggi. A tra poco con l'ora solare, grazie.

0: Fino al 1861 l'Italia era divisa in un mosaico di stati. Uomini valorosi, con storie diverse e visioni diverse, lottavano fianco a fianco per un sogno comune. Ritrovarsi sotto una sola bandiera, in un paese finalmente unito, guidati da un unico re. A 165 anni dall'Unità d'Italia, Bolaffi presenta i marenghi di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Due monete d'oro che segnano un passaggio cruciale della nostra storia. L'ultimo marengo del Regno di Sardegna e il primo marengo dell'Italia Unita. Oggi queste preziose monete possono essere tue, insieme, al prezzo speciale di 1950 euro. Le monete sono racchiuse in un raffinato cofanetto in legno, accompagnate dall'esclusivo volume sulla storia dei marenghi e dal certificato di autenticità Bolaffi. Il valore dell'oro e il prestigio della storia si fondono in queste due splendide monete, coniate negli anni a cavallo dell'unificazione del nostro paese. Due simboli autentici, due frammenti della nostra identità, da conservare, collezionare e tramandare di generazione in generazione. Per maggiori informazioni, chiama il numero in sovraimpressione o vai sul sito monete.it. Garantisce Bolaffi.
1: Lascia il mondo e datti a me.
2: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
1: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
2: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
3: Alcuni testi di Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
2: Scopri l'uomo oltre il santo.
1: Sono Alfonso Maria de Liguori.
2: Il santo di carne.
1: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
2: Giovedì in seconda serata.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Stiamo festeggiando allora la festa della Repubblica, viva la nostra Repubblica. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana, le donne sono al voto, le donne possono votare e possono votare altre donne, queste altre donne verranno elette, sono le 21 madri costituenti che con Romano Cappelletto, Angela Jantosca, oggi nostra ospite, raccoglie con tutte le loro storie, edito da San Paolo, in questo libro che si intitola 21, quello era il numero e così si doveva fare. Fiorella Virgili Coccia, nipote di Anna Montiroli Coccia, che è lei, questa donna eccezionale, coraggiosissima, sì. Che diventerà la prima sindaco d'Italia.
6: Lei è, diciamo, raccoglie un'eredità morale molto importante, vive un pezzo di storia durante l'esilio. Tra l'altro questa foto, una piccola annotazione biografica, arriva, il marito emigra, diventa esule nel settembre del 26, comincia a scappare dopo le prime violenze, intimidazioni, era sempre un importante dirigente del Partito Socialista, e lei dopo 2 mesi lo raggiunge in Francia, a Parigi. Quindi questo strappo, cioè, io capisco veramente la condizione dell'esule perché l'ho vissuto attraverso le lettere che sono rimaste noi in famiglia. Arriva a Parigi con le trecce nere intorno ai capelli, questa figura, diciamo, di donna tipica della provincia, e vede tutte le donne che hanno questo capello alla maschietta, si diceva, alla garçonne. E quindi lei, senza dire niente al marito, si va a fare questo taglio di capelli, che è quello che vedete, e pare che mio nonno, così dalle testimonianze, sia stato inconsolabile perché aveva sacrificato questa bella chioma nera.
5: Quello era un grande gesto, però.
6: Assolutamente, io l'ho vissuta proprio come un gesto proprio di autodeterminazione.
5: Assolutamente.
6: No?
5: Cioè,
6: sì, assolutamente.
5: E non taglierà soltanto i capelli, ma taglierà dalla sua vita, costretta anche a farlo, ma tutti quegli illogici preconcetti, no? Cioè, una donna che diventa sindaco.
6: Assolutamente. In una provincia poi, diciamo, agricola, in un piccolo comune agricolo dove le donne avevano un ruolo, diciamo, abbastanza subalterno. E votano in massa per lei, perché lei rappresentava appunto tante cose, prima di tutto una donna, una vedova, una che si era levata 2 orfani, la moglie di un sovversivo che ritorna in Italia nel 1932 in pieno fascismo, è accolta dal suocero a Roccantica, lei sarà 14 anni a Roccantica e quindi la popolazione avrà modo di conoscerla, al di là degli steccati politici.
5: Certo.
6: Conoscerà la sua
5: forza.
6: Angela
5: Jantosca, in questo libro 21 emerge da ciascuna, ognuna aveva una vicenda, giustamente, si usciva da una guerra
6: devastante.
5: Esiste una guerra che non sia devastante? Ce lo chiediamo ancora. Ma la seconda guerra mondiale, cioè da condizioni, eccole qua, questo è come tu dici, è il poster che tutte le scuole dovrebbero avere, tutte.
3: Sì.
5: E chiaramente il commento sarà: hanno il collettino da collegiale, la biondissima, chi era che veniva chiamata la biondissima?
3: Bianca Bianchi.
5: Eccola qua, Bianca Bianchi, adesso la troviamo. E queste sono 21 donne con le quali non litigare mai. Ecco, questa è la cosa che vogliamo dire, perché hanno difeso i diritti.
3: Hanno difeso il diritto, si sono battute principalmente intervenendo su alcuni articoli della Costituzione, l'articolo 3, che è l'articolo più importante, l'articolo della dignità e della disparità, perché rendendoci tutti uguali e difendendo i diritti di tutti tutela la differenza di tutti. L'articolo 48, quindi hanno fatto mettere nero su bianco che si può andare a votare maschi e femmine. L'articolo 37, che noi dimentichiamo ogni volta che firmiamo un contratto in cui veniamo pagate meno degli uomini. In Italia arriviamo a un gap del 30%, eppure Eppure c'è un articolo 37 che dice che uomini e donne devono essere pagati nello stesso modo se fanno lo stesso lavoro.
5: Ma pensa.
3: E l'Agamben, che era la madre costituente che lottò per questo, disse: un giorno ci stupiremo di aver dovuto inserire un articolo perché sarà talmente ovvio che maschi e femmine siano pagati nello stesso modo.
5: Angela, 80 anni dopo a che punto stiamo? Questa domanda
3: allora,
5: te la devo fare.
3: Sì, è il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere il libro, perché 80 anni dopo ci sono delle battaglie che sono state dimenticate e stiamo ricominciando da capo, un po' effetto giorno della marmotta, banalmente per l'utilizzo del femminile nei vari mestieri. La prima fu Adele Bey, che nominata senatrice disse: io non sono un senatore, sono una senatrice. E le donne che lavorano sono lavoratrici, non sono lavoratori, e questa è forse la cosa più piccola.
5: Sì, però ha un suo valore
3: importantissimo, perché la forma dà sostanza laddove la sostanza ancora non c'è, quindi assolutamente. La battaglia sul lavoro è una battaglia ancora da fare, la battaglia sulla parità di sesso, la parola senza distinzione di sesso è stata voluta da Teresa Mattei e Angela Merlin, la famosa Merlin che ricordiamo
5: la
3: legge, sì. Esatto, e l'articolo 3 è scritto così, con l'espressione di fatto nella seconda parte, che rende concreto un articolo che è un'enunciazione di diritti, altrimenti, ma noi già sappiamo che siamo tutti uguali, no? Non avremmo bisogno di questo, però questo di fatto è stato ancora una volta voluto da una di loro.
5: Se la butti nero su bianco è molto meglio.
3: È molto più importante. Mm-hmm. La battaglia ancora deve essere portata avanti, e di questo ne ho contezza andando nelle scuole, incontrando i giovani. C'è un pezzo che è dimenticato, c'è un'idea di parità che sta facendo dei passi indietro rispetto all'idea di parità che avevano loro. Io invito a leggere i loro discorsi che sono sul sito della Camera dei Deputati per capire.
5: Io invito a leggere questo libro perché, e a far leggere questo libro perché, quello che pensi sia accaduto tanto tanto tempo fa, e l'anagrafe è quella, il tempo passa, non perché accaduto tanto tempo fa non risulta oggi attualissimo.
3: Sì.
5: Allora, andiamo a Villa Grappa, in provincia di Forlì, e vi facciamo conoscere Rita Maltoni. Rita Maltoni ha 101 anni, come la carica, 101, guardate.
7: In fondo il viale del Risorgimento andavo nella zona industriale alla Isel a lavorare quattro volte al giorno in bicicletta. Questo è un pezzo, questo è un altro, dentro ce ne sono altri due, tre, la guarnizione qui, la maniglia. Mi portavano gli ordini, 70.000 rubinetti in tutta Italia. Noi eravamo ortolani e contadini, si lavorava la terra dalla mattina alla sera. A scuola non se ne parlava perché bisognava andare in centro a Forlì, quindi io ho fatto la quarta elementare e basta. Dopo è passata la guerra, siamo stati un mese nel rifugio e di sopra si sentiva le bombe, le mitraglie, tutti gli apparecchi, tutto quanto. Finita la guerra, avevamo la terra, quindi non c'era problema. Noi eravamo nel campo e l'orto dalla mattina alla sera, perché eravamo in 13 in famiglia. I miei genitori, andando in piazza col banco, con la verdura, qualche notizia lo sapevano. Però non più di tanto, ecco. Ci è andati a votare, facevi il tuo voto, dovevi chiudere la scheda che si chiudeva come chiudere una lettera. Non è come adesso, si sanno tutte le notizie, le informazioni, tutto quanto, il perché si votava questo o quell'altro. Magari si è andato a votare, la famiglia ti aveva insegnato di far così, e così ci andava, capito? E questo è il sindaco, qui tutti insieme qua. Sono andato a votare, ho votato per il referendum che c'era. Il mio diritto l'ho sempre fatto, ecco, o mo per uno, mo per l'altro, per quello o quello. L'Italia è cambiata molto. Non vi dico perché ho votato tutte le altre volte, però quella volta lì ho votato per la Repubblica, ecco.

Signora Rina, lei non ha fatto neanche un errore nella sua vita. Io l'ho presentata come Rita, mi scuso con lei che ci sta seguendo in questo momento, 101 anni e ha sempre...

0: bellissima. Io devo dire che la cosa che mi colpisce delle prime donne sindaco, ho letto un po' le storie
1: Sì.
0: che ovviamente sono simili a quella di mia nonna, è proprio che il grande approccio pratico, si usciva dalle macerie, da un'Italia del
1: In tutti i
0: dopoguerra,
1: sensi,
0: fame,
1: certo.
0: problemi di costruzione, e le donne danno un contributo proprio di tipo di concretezza. Il fatto che abbiano pensato alle madri lavoratrici, mia nonna ha pensato alle madri lavoratrici, alle
1: Ecco,
0: mense dei
1: che cosa fece?
0: bambini.
1: Madri lavoratrici, mense dei
0: Mensa dei
1: bambini.
0: bambini ha portato per la prima volta i bambini delle elementari al mare. Andava, secondo le testimonianze che sono raccolte 10 anni fa, sono state raccolte da donne che hanno votato per lei, che hanno votato in massa, un po' riproponendo la storia del primo voto femminile. Che l'hanno votata indipendentemente appunto dallo schieramento politico, perché lei non era una donna di apparato e quindi era ancora più credibile, aveva proprio una grande eredità morale, un grande carisma, ed era una donna che sicuramente avrebbe fatto delle cose per loro, per le braccianti, per le donne appunto
1: Era la
0: che...
1: politica, no? È
0: Sì,
1: la politica, quello che la
0: questo è un
1: politica
0: grande
1: deve.
0: gesto politico, questo è un
1: Certo.
0: grandissimo gesto politico e diciamo, le sue caratteristiche si rintracciano già appunto dal periodo dell'esilio, che dopo 2 mesi che stava in Francia, veramente come l'ha definita Gaëtan Arfè, una dolente umanità, perché è un'umanità che è costretta a scappare per evitare la morte o il carcere, strappate dalle famiglie, dai propri affetti, dai propri luoghi
1: Non c'era il
0: d'origine, e
1: telefonino, eh?
0: lei...
1: Cioè, non vedevi, non sentivi più, non
0: Niente,
1: sapevi più nulla.
0: assolutamente. Lei perde anche una sorella che non rivedrà mai più, quindi una storia particolarmente dolorosa, ma insieme a Vera Modigliani, che era la moglie di Emanuele Modigliani, mettono su proprio perché hanno questa sofferenza e questa esigenza di avere questa comunità familiare che si viene a ricostituire tra i compagni di esilio, mettono su questa popotte che era una specie di mensa, in francese popote vuol dire mensa, in realtà era un luogo che loro creano per cucinare all'italiana e per, tutte e due non sapevano cucinare, ma mettono in piedi questa cosa, era un modo di ritrovo e di sentirsi in una nuova famiglia, una famiglia fatta di persone che condividevano la stessa idealità, ecco, questa è la cosa,
1: Certo.
0: l'idealità, la grande etica, la moralità, cose che noi forse oggi abbiamo dimenticato.
1: Applauso, vi prego. Allora, la popotte. Eccole qua. E non è una foto in bianco e nero, non è una foto in bianco e nero. Accadeva in quell'istante, mentre le fotografavano, c'erano donne di diverse età, avevano sogni, avevano speranze, tanta, tanta. Tantissima speranza, fattiva però. Poi parleremo anche del perché nonna non abbia proseguito, che se sarebbe
0: Sì,
1: potuto
0: no,
1: continuare la propria vita politica.
0: certo, sì.
1: Angela, le prime sindache d'Italia furono 13. Da una parte viene da dire solo 13, dall'altra, mettiamoci nei panni di 81 anni fa, è una quota importante.
2: Esatto, e pensiamo cosa hanno fatto così poche donne, pensiamo cosa hanno fatto così poche madri costituenti, no? Hanno inciso in maniera significativa nella Costituzione. Un giorno un bambino a scuola mi ha detto: come sarebbe stata la Costituzione se la proporzione fosse stata al contrario?
0: Bella domanda, i bambini
2: Interessante!
0: ci
2: Come sarebbe stata?
0: sorprendono.
2: Forse alcune vedute sarebbero state più aperte, nel
1: Sì.
2: senso che loro sono state un po' relegate su alcuni ruoli per quanto riguarda l'intervento proprio negli articoli, no? I grandi articoli non li hanno potuti commentare direttamente, come l'articolo 11, però si racconta che una certa Nilde Iotti e una certa Teresa Mattei, quando erano un po' incerti sull'utilizzo del verbo da scegliere nell'articolo 11, l'Italia rifiuta, non accetta, loro suggerirono ripudia.
1: Ripudia.
2: Quindi, nonostante abbiano tentato un po' di isolarle, comunque in qualche modo sono intervenute.
1: Ma sapete, le donne sono come l'acqua, o come il vento, meglio ancora. Non puoi chiudere le finestre e dire l'ho lasciato fuori, perché il vento si intrufola dappertutto
2: Non puoi
1: e c'è
2: fermarle.
1: bisogno del vento e dell'aria per respirare. Siamo un po' troppo a così oggi, sì, lo siamo, ma è giustamente, ricordiamo 80 anni, 81, di un grandissimo impegno, di un grandissimo lavoro. E guardate, è tutto naturale, ma le cronache del tempo, appunto, si concentravano forse più su cose
2: Frivole.
1: sì, anche interessanti, ma sostanzialmente frivole, piuttosto che non
2: Sì.
1: immaginare che che dietro ognuna di queste donne ci fosse

0: lo zaino carico di dolore, di battaglie, di lotte, di esperienza e soprattutto il lavorare per le altre.
1: Sì.
0: Donne.
1: Sì. No? Loro hanno, ci hanno lasciato una, al di là degli articoli, ci insegnano delle cose importantissime. Le sconfitte non sono per sempre, bisogna trovare nuove strade per arrivare all'obiettivo e si deve lavorare al di là dell'appartenenza partitica. Loro lavoravano insieme per l'interesse dei cittadini.
0: E torniamo a questa nonna meravigliosa, prima sindaca d'Italia. Pregiudizi.
2: Allora, i pregiudizi
0: contro i quali lei da con quella fascia ha dovuto lottare, quali sono stati?
2: Allora, sicuramente i pregiudizi c'erano ed erano di carattere, diciamo, una donna in comune, no? Era quello di una donna in comune che era veramente un atto rivoluzionario. Se ci pensiamo, noi adesso diamo per acquisite tantissime cose.
0: Per fortuna.
2: Ma era veramente un atto rivoluzionario mandare una donna in comune. E in più lei tutto sommato aveva avuto questi 14 anni a Rocca Antica, ospite del suocero che l'aveva accolta con questi, mia mamma aveva 3 mesi, il fratello di mamma aveva 3 anni, quindi 2 orfani piccolissimi, e aveva goduto del fatto che il suocero le aveva garantito uno scudo, un rifugio. Lì lei esce fuori nel momento in cui c'è la prima lezione e restituisce quello che il marito, secondo me, aveva con il suo sacrificio personale, con la sua...
0: Diciamo che arriva anche il bicchiere d'acqua subito. Questa donna ha raccolto il testimone.
2: Sì, bravissima.
0: E perdere il proprio marito, e perderlo quando sei giovane, perderlo in un tempo così difficile, comporta tanta forza per poi rialzarsi e andare avanti. Quindi è stata la forza di quell'amore, di quel ricordo e di quelle battaglie combattute insieme che... ha rappresentato la grande spinta. In tutto questo, Angela, attenzione, citiamo, le elezioni amministrative si svolsero tra il 10 marzo e il 7 aprile del 46, 5.700 comuni, dovete immaginare un'Italia, un'Europa, un mondo, un'Italia devastata, devastata, perché avevamo più macerie intorno che alberi, anzi quelli forse non c'erano più, guardate che belle queste foto di famiglie, foto antiche, e l'affluenza fu altissima, cioè c'era voglia di cambiare e di fare veramente qualcosa di nuovo.
1: Sì, voglia di cambiare e consapevolezza, la resistenza ha fatto la differenza, anche qui la storia, quella con la S maiuscola, è stata aggiornata per fortuna negli ultimi anni e abbiamo i dati che sono parziali, nel senso che molto probabilmente i numeri sono più alti e si parla di 70.000 donne che hanno partecipato alla resistenza e pensate che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale solo 19 hanno ricevuto la medaglia al valore. Ma questo ci racconta tanto delle donne, da parte delle donne non c'era la volontà di essere riconosciute con una medaglia, cioè la liberazione era qualcosa che andava fatto, quindi hanno partecipato con la voglia di essere insieme, di lottare insieme per il cambiamento, anche nei loro discorsi in assemblea costituente, loro non rivendicano una superiorità rispetto agli uomini, ma dicono agli uomini, noi non vogliamo ricostruire il matriarcato, qualcuno le ha accusate di questo, dice noi vogliamo lottare insieme portando ognuno il proprio contributo. Non vogliamo che le donne si mascolinizzino, diceva Teresa Mattei, lasciandoci un messaggio importantissimo proprio sul senso della parità. Vogliamo semplicemente che esse possano esprimersi pienamente nella parità di ogni diritto. Se si lotta insieme si corre più veloce.
0: Se si lotta, meravigliosa. Bellissimo. Angela, la adoro perché proprio
2: Bellissimo.
0: Parte, pum! Sentente. Giustamente, sono tutte affermazioni queste, anche perché tutte affermazioni di enorme valore, anche perché quelle donne avevano avuto sulle spalle, come gli uomini, ma oltre vai in guerra a combattere, a farti ammazzare, penso che già quello sia un tristissimo e tragico lavoro, ma stai dentro la guerra, cerca di tutelare i tuoi figli, cerca di non essere colpita da violenza e da morte, trova da mangiare... Non sto dicendo cosa valesse di più, ma era il momento in cui tutto questo andasse messo, si dovesse mettere sul tavolo per lavorare alla Costituzione, che ancora oggi rimane il nostro
2: faro,
0: il nostro faro e la nostra certezza. Perché non proseguì in politica, nonna?
2: Io penso perché lei aveva comunque dato il suo contributo perché lo considerava un atto dovuto per la sua storia personale e

0: anche per il marito che questa democrazia non aveva lottato ma non l'aveva vista. Esaurito questo periodo in cui lei ha lavorato molto ed è stata apprezzatissima proprio per il suo pragmatismo, per la sua concretezza, ritorna come aveva sempre vissuto nel silenzio, lei è vissuta sempre in memoria di questo marito, quindi non era una persona...
1: Quanti anni aveva quando l'ha perduto?
0: Dunque, mio nonno aveva 37 anni, 33 anni aveva quando nonno ha perso il marito. Stiamo parlando appunto di...
1: Tutta la vita?
0: Sì, tutta la vita. E quindi tutte vite interrotte che hanno poi determinato esiti.
1: Si chiama amore, si chiama devozione verso l'altro, gli altri, la gente, il popolo che avevi intorno, doveva, nel momento in cui mi eleggeva sindaco, doveva avere.
0: Assolutamente.
1: Doveva avvertire quel cambiamento. Le donne che entrano... e saranno le nostre madri costituenti, le possiamo ben chiamare così,
2: sì,
1: hanno cambiato, è bella perché sapete cosa è stato fatto nei vari capitoli di questo libro, che è una cosa che trovo bellissima. C'è a un certo punto la pagina con le righe, spero che si riesca, ecco così si riesce a vedere meglio, la pagina con le righe, con degli spunti, e poi in queste righe devi aggiungere tu quello che hai provato leggendo quel capitolo, le domande che ti sei posta e quello che resterà. Quindi il libro diventa veramente
2: vivo,
1: tuo e vivo. Come se non bastasse nella giornata di oggi, avremo tra poco, ci interrompiamo solo per un istante, la più giovane sindaca d'Italia. E oggi all'ora solare, credetemi, non manca nulla. 2 giugno, ci vediamo tra un attimo. Grazie. 80 anni fa, la Repubblica è il voto.

0: che festa che facendo, 3 giorni di festa.
1: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
2: Ho rischiato la vita.
0: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
3: Grazie, grazie per il tuo vento. Una pagina importante, grazie, grazie.
4: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
13: Allora è il 2 giugno del 2026 e siamo al 2 giugno del 1946, quando le donne possono votare e le donne possono eleggere altre donne, e lo fanno 21 donne, madri costituenti, che sono tutte racchiuse in questo libro che Angela Jantosca con Romano Cappelletto, Edizioni San Paolo, ha scritto in maniera splendida. 21 storie, tutte da imparare. Con Fiorella Virgili Coccia, nipote di Anna Montiroli Coccia, prima donna sindaco nel 1946, abbiamo ascoltato e continuiamo a farlo, una storia di amore e devozione. Voi a casa avete tutto, vero? Avete tutto il materiale, sì, tutto quello che sì. Serve per...

0: ricordare.
1: Assolutamente, però devo dire che riguardando tutte le lettere, anche studiando quel periodo, io mi sono resa conto, io nonna l'ho vissuta da bambina fino a 10 anni, ma rivederla in un altro ruolo. Io ricordo un'immagine domestica di nonna meravigliosa,
0: certo,
1: molto semplice. Invece così ho scoperto una donna determinata, una donna che aveva vinto la sofferenza, il destino amarissimo, per mettersi al servizio, un servizio civile,
0: il
1: proprio al servizio
0: della comunità.
1: Il
0: concetto è quello di mettersi al servizio.
1: Assolutamente.
0: Si è talmente messa a servizio che è seduta qui accanto a me. Giustamente, ha indossato la fascia. Maria Vittoria Rusca, eccola qua, sindaco di Fontevivo, sindaca di Fontevivo in provincia di Parma, dico bene. Qui glielo devo chiedere, età?
2: E adesso 25, ma sono stata eletta a maggio dell'anno scorso, che ne avevo 24.
0: La matematica non è un'opinione, signora. Allora, sindaco o sindaca?
2: Allora, io ho tenuto la firma come sindaco, ma in realtà in paese tantissimi mi chiamano sindaca e va benissimo così.
0: E va benissimo così, perché anche questa è libertà di scelta, perché anche su questo uno può decidere. Sindaca più giovane, questa donna che diventa sindaco, con una grande storia d'amore interrotta alle spalle e una grande storia di rispetto per tutte le persone che da quel momento in poi lei avrebbe dovuto gestire attraverso il comune. Che effetto fa tanti anni dopo?
2: Beh, allora, sicuramente è sempre un'emozione fortissima quando ti trovi alla guida del comune dove sei sempre vissuta e dove conosci tutti. Sicuramente il tempo è cambiato, quindi anche il modo di amministrare purtroppo è diverso in un certo senso. Se prima non c'erano i social, adesso anche i social fanno veramente tanto e in alcuni casi vanno quasi a togliere quella parte di umanità che è il ruolo del sindaco, invece in un paese, soprattutto come il mio, che è Fontevivo, che siamo 5.600 abitanti, quindi veramente quasi ci conosciamo tutti, fa veramente tanto, però è sempre molto emozionante.
0: È sempre molto emozionante, arriviamo poi anche al perché si sia appassionata la nostra sindaco al ruolo. Tanto da mettersi in gioco. Ogni volta che noi facciamo qualcosa, noi conquistiamo un elemento in più che dopo un po' diventa normalità. Invece io ripenso a quella nonna che si taglia le trecce per farsi i capelli alla garçon e che taglierà i suoi interessi a fronte degli interessi della cosa pubblica, che diventerà la sua materia. È stata nonna che ha aperto la strada?
1: Assolutamente sì.
0: A Maria
1: Assolutamente
0: Vittoria.
1: Sì.
0: Perché questo
1: sì.
0: è.
1: Sì. E tra l'altro prima ci siamo conosciute e lei mi ha detto quello che sta facendo con le scuole, che è veramente notevole. E io ricordo che la nonna andava nelle scuole di quell'Italia per vedere se i bambini, intanto c'era tanto analfabetismo, tanta dispersione, oltre a tanti altri problemi, e andava nelle scuole per sentire se i bambini stavano al caldo, e la maestra che è intervistata dice: all'epoca avevamo solo un camino e una stufa, quindi problemi, ma l'attenzione per la scuola, per la frequenza della scuola.
0: Perché è la scuola che ti rende libera.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E che cosa fa la nostra sindaco per le scuole?
2: Allora, io mi sono tenuta la delega alla pubblica istruzione proprio perché nel precedente mandato come consigliera ho avuto modo di conoscere più da vicino questa istituzione del nostro comune e penso che le nuove generazioni siano fondamentali per mandare avanti tutto quello che è stato fatto fino adesso. E quindi per questo abbiamo anche eletto un sindaco dei bambini che hanno nominato proprio i ragazzi della scuola e partecipa a tutte le iniziative il 25 aprile, il 4 novembre. Questo è un messaggio meraviglioso.
0: Ah, oggi esco dallo studio più alta, sono cresciuta di felicità. Angela. Virgolettato, i giovani oggi, non è vero secondo me, sono lontani dalla politica, vero fino ad un certo punto. I giovani, lo dicevamo prima, hanno anche la libertà, i giovani e anche i non giovani, di dire non vado a votare, però fermiamoci un attimo sui più giovani, è un'occasione che non bisogna perdere, la politica è bella.
3: La politica spesso viene associata a qualcosa di sporco, di sbagliato, sempre incontrandoli, perché incontro tanti ragazzi nell'arco dell'anno, anche raccontando queste storie e cercando quindi di parlare della storia con la S maiuscola attraverso anche le storie, non solo delle madri costituenti, è un modo per riavvicinarli. Fare politica significa essere un buon cittadino.

0: tutti i giorni, significa anche attraversare banalmente la strada sulle strisce pedonali, significa certo. pretendere lo scontrino, piccoli gesti che ci costruiscono per quello che saremo uomini e donne di domani. Qualcosa è cambiato però, nell'aria c'è un nuovo diciamo, movimento, un nuovo sentimento. Qualche tempo fa ero con dei ragazzi dell'Università Ca' Foscari ed è stata una gioia ascoltarli perché mi hanno detto il referendum, a prescindere dal voto che è stato dato, è stata come una scossa, e come un brivido sulla schiena, sì, e abbiamo capito che quella è la politica, cioè ci ha fatto riavvicinare a qualcosa che tenevamo lontano perché la sentivamo distante, come qualcosa che riguardava Roma, il potere, il centro
1: lontano
0: del potere.
1: Lontano da.
0: Sì.
1: Lontano da. Allora, ritorniamo su questo punto, come ritorniamo all'essere cittadina ieri. Io dico sempre quanti 12 anni hai, in questo caso ne abbiamo due di 12 anni, no? Perché è un mio modo di calcolare, non 10, sono troppo pochi, 12 da più l'idea, no? Però torniamo tra un attimo con Maria Vittoria Rusca, con il sindaco Maria Vittoria Rusca. Adesso andiamo a conoscere Maria Antonia Baggetta. Dal 1948, età nella quale, ricordiamo, si poteva votare avendo raggiunto i 21 anni,
2: sì.
1: perché la maggiore età si raggiungeva, vedete questo numero 21 torna, no? I 21 anni. Allora, da quel 1948 non una volta ha perso l'appuntamento con le urne. Meditate, gente, meditate, dice il grande Renzo Arbore, guardate.
3: Ho 100 anni, l'ho fatti il 6 agosto. La prima volta che sono andata a votare è stata a Milano nel 1948. Io sono sempre andata a votare, tutte le volte che si votava io sono sempre andata a votare. Vado a votare per avere le leggi che fanno bene per tutti. Per i giovani, per i vecchi e per tutti quanti. Ah, i giovani che non vanno a votare dicono che fanno male per loro stessi. Se non vanno a votare non ci sono le leggi che possono aiutare anche loro. Mi ricordo il 2 giugno 1946 che siamo andati a votare per il referendum. Che votavano le donne, è stata la prima volta, e io non ho potuto votare perché non avevo ancora l'età. Eravamo felici perché aveva vinto la Repubblica. Mi ricordo che tutti si sono messi a ballare, si abbracciavano tutti, senza riconoscersi, si abbracciavano tutti. Un giorno felice è stato quello.
4: Una mamma così e anche un papà ci hanno dato un grande esempio che possa esserci partecipazione a tutti i livelli per aiutare tutti.
3: Aiutare chi ha bisogno.
4: Ecco, esatto, proprio questo.
1: Guardate, io trovo, ringrazio doppiamente la mia Alessandra Severini, tutto il gruppo, perché veramente questa è una puntata emozionante e speciale sotto tutti i punti di vista, tutti i punti di vista. Incontrare queste persone, conoscere, ascoltare le loro parole. Edizioni Paoline. E so due gli errori oggi, eh? Edizioni Paoline, ora va bene, edizioni San Paolo, Paoline, edizioni Paoline, va bene, la battuta era orribile. Allora, torniamo un attimo alla nostra sindaco, quando è arrivato il risultato?
2: Allora, innanzitutto ero circondata dalla mia lista, dai miei familiari, dai miei amici. Ammetto che ho avuto un momento in cui veramente ho realizzato,
1: E adesso?
2: Poi c'è stato l'entusiasmo, qualche lacrima ovviamente, perché certo. È veramente un'emozione fortissima. Tu fai la campagna elettorale mettendo tutta te stessa e ovviamente speri di avere quella gioia, ma quando veramente ti viene comunicato ti rendi conto dell'onore che hai nel poter amministrare il tuo paese.
1: E qua lo chiedo, e i pregiudizi? Perché i pregiudizi, guardate, ci sono un po', non lo so, voglio scusare, un po' è l'animo umano, no? Un po' di fronte ad una novità, siamo tutti, se non moriamo di curiosità, siamo tutti tentati dal dire che cos'è questa cosa che non conosco. Pregiudizi, oggi, quando lei è stata eletta, Ne ha avvertiti?
2: Allora, in campagna elettorale nel mio paese no, sarò onesta, erano forse un pochino più sconvolti dalla giovane età, ma neanche troppo, perché anche il precedente sindaco è stato eletto a 20 anni, quindi

0: abbiamo garantito questa continuità dei giovani. Ho notato qualcosina, ecco, nei primi mesi di mandato, ma nel rapporto con le istituzioni. Lì mi è sembrato di notare, eventi un pochino più importanti, una diversità di trattamento, ecco, tra
1: Tipo, mi interessa.
0: No, ad esempio all'uomo si dà in automatico del lei, a me è stato dato quasi subito del tu, che va benissimo perché la giovane età lo
1: Davvero
0: consente, però
1: sintomatico,
0: già lì fa
1: certo.
0: capire un pochino ancora il pregiudizio
1: Certo.
0: che c'è in certi ambienti.
1: Poi sapete, nel 1982 Beppe Bergomi, siccome era troppo giovane, ma tanto bravo nell'Italia di Enzo Bearzot, si fece crescere la barba. Allora, un ragazzo più giovane dice: "Sai, mi faccio crescere un po' di barba, i baffi, sembro un po' più grande, no?" E noi non possiamo mettere né baffi posticci né barbe posticce. Prendiamoci il tu, però poi dimostriamo, ecco qua, chi è l'uomo che si slancia in un viva
0: No,
1: Vittoria
0: quello è il mio
1: Madonna,
0: vice
1: no?
0: sindaco e di
1: Sì?
0: fianco l'assessore al bilancio.
1: L'assessore al bilancio, devo dire, il vice sindaco così,
0: Esatto.
1: fantastico. Un uomo che esulta, signori. Quindi, insomma, la barba non ce la possiamo mettere, però dopo un po' il tu diventa signor
0: Esatto,
1: sindaco
0: sì.
1: o signora sindaca, insomma, il senso è questo. Qual è stato il primo provvedimento?
0: Allora, in realtà le cose, vabbè, da fare sono tantissime,
1: Certo,
0: quindi
1: immagino.
0: in un anno siamo riusciti a fare relativamente poco, ecco quello che è dal mio punto di vista, poi per la macchina amministrativa veramente in realtà è tanto. Sicuramente essendo stata eletta a maggio, una delle prime uscite ufficiali dove, nel paese è stata per la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli delle nostre terze medie. Questo è un evento che ogni anno con la scuola organizziamo, abbiamo anche un istituto musicale eccezionale e quindi nella stessa giornata abbiamo poi unito questi
1: E il
0: talenti.
1: 2 giugno? Il 2 giugno? Il 2
0: 2
1: giugno?
0: giugno
1: Wow.
0: abbiamo avuto la manifestazione solita a Parma, ovviamente, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, dove sono state poi consegnate le varie.
1: Appunto.
0: Esatto. E poi nel nostro paese il 2 giugno c'è questa tradizione di fare una biciclettata, tutti in compagnia, e poi si mangia torta fritta, che è uno dei piatti
1: Oh, che
0: tipici
1: buono.
0: di Parma e
1: A questo
0: provincia.
1: ora poi scusate, c'è anche il premio, una scuola musicale. A Parma c'era un ragazzo che si chiamava Giuseppe Verdi, quindi insomma la musica arriva da quelle parti come correttamente deve arrivare. Angela Jankowska non si ferma mai, ha scritto un libro che ti ingenera ti vengono le bolle quando lo leggi, ma devono venire le bolle e devi sentirti a disagio, sempre per le edizioni Paoline. Donne, resistenza, libertà, storia di 21 donne afghane in lotta per la vita. Questo libro, Angela, è talmente bello e talmente importante da fare tanto male, ma è indispensabile che quel male arrivi, perché si va, si fa una, si prende la bicicletta e si va tutto. Lì non puoi più fare niente di tutto questo.
2: Questo libro nasce da un incontro. Ero stata invitata in una scuola a parlare delle madri costituenti da Nove Caring Humans, che è questa organizzazione
1: Sì.
2: umanitaria che conosco da molti anni e con la quale avevo già collaborato. E da anni io sognavo di raccontare le donne afghane, ma cercavo una chiave di lettura che ce le rendesse più vicine possibile. E la chiave di lettura me l'hanno data loro, perché quando sono arrivata in questa scuola con me c'era Madia, una rifugiata giovanissima che era arrivata dopo il 15 agosto del 2021, quando la capitale Kabul è caduta nelle mani dei talebani, e quando lei ha iniziato a parlare io mi sono trovata di fronte Teresa Mattei, Adele Bey, Nilde
1: Brava,
2: Iotti
1: brava
2: e a quel punto ho detto ok, voglio raccontare 21 rifugiate afghane per tre motivi. Il primo motivo è parlare dell'Afghanistan, perché deve essere, continuare ad essere illuminato, perché se i talebani riescono a ottenere il riconoscimento del loro governo è finita e ci sono 21 milioni di donne che sono nel paese in cui c'è la peggiore apartheid di genere al mondo e hanno meno diritti di un uccellino. Noi dobbiamo illuminare questo paese in cui soffrono anche gli uomini, perché non tutti gli uomini sono come i
1: Certamente.
2: talebani e ce ne sono tanti che riescono a fare rete con le donne. Il secondo motivo è parlare di rifugiati in Italia. Cosa significa arrivare qui quando si ha poi soprattutto una laurea, un passato, una professione, si era insegnanti, si era giornalista, si era politica, si arriva qui e si vive in una stanza con dentro una valigia tutto il proprio passato e tutti i propri ricordi e ti trovi a fare le pulizie, con tutto il rispetto ovviamente per questo mestiere, ma non trovi il modo per poter esprimere te stesso per quello che sei, per la tua natura, e devi ricominciare da

0: capo. E poi c'è un terzo motivo. Piero Calamandrei nel 1955 agli studenti disse: cari studenti, la Costituzione è un pezzo di carta, se io la lascio cadere lei cade, perché sia viva bisogna metterci dentro impegno, volontà e combustibile. Però se noi ci mettiamo in ascolto di questo pezzo di carta, sentiamo l'eco dei 100.000 morti che si sono sacrificati per la nostra libertà. Ecco, queste donne con le loro storie, con la loro consapevolezza del diritto e di tutto quello che hanno perduto e non vogliono arretrare di un passo, ci fanno risentire l'eco di quei 100.000 morti.
1: Provate ad immaginare, per questo entrambi i libri sono da leggere e guardate, se possibile, paragonandoli giustamente, provate ad immaginare una legge che dice tu puoi studiare. Se sei bambina fino a 12 anni poi dimenticatelo. Provate ad immaginare di non poter uscire, di non poter prendere, non dico la macchina, di non poter andare a piedi, di non poter andare in ospedale se sei da sola a meno che tu non sia accompagnata da un uomo. E se vieni picchiata malamente, non c'è nessuno che picchi in maniera gentile, forse tuo marito o tuo padre o tuo fratello verranno puniti. Forse, forse. E tu ti terrai le botte, l'insulto e tutto quello che ne consegue. Questo in un mondo che si dice civilizzato non può accadere. Noi vi auguriamo un 2 giugno di bellezza e di memoria, vi prego, memoria. Grazie ad Angela Iantosca, grazie a Fiorella Virgili Coccia, grazie a Maria Vittoria Rusca che tanto ha da fare, grazie ad Anna, Maria Antonia, Rina, a tutte le 21 madri costituenti della nostra Costituzione italiana e a un sindaco, a una sindaca che per prima vedova portò nel suo paese la virtù di essere un ottimo sindaco. Grazie a tutti e viva le donne!

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocato.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi sei? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Un'altra volta, capelli biondi.
2: 1, 2, 3, 4.
9: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Van tirati,
14: no, ma tira giù le mani.
15: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
15: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
17: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
15: Buon lavoro!
0: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Francesco.
1: Sì.
0: Il Giavi era arrabbiato con me. Perché più del dolore della costola rotta mi dispiacerebbe perdere il posto.
1: No, stai tranquillo. Lui vuole continuare a lavorare con te. In realtà, più che arrabbiato, era preoccupato per quello che è successo.
0: Meno male, Francesco. Potrò continuare ad aiutare la mamma, almeno.
1: Sì, certo.
0: Dimmi una cosa. Credi che il Giavi si sia fatto picchiare da uno della sua scorta? Oppure pensi che lui stia dicendo la verità e che sia Michele a mentire?
1: Non lo so, sei tu che lo conosci meglio.
0: No, nemmeno io lo conosco bene. Ma ti assicuro che se pensassi che il Giavi è un uomo violento, non l'avrei invitato qui.
1: Io so soltanto una cosa. Già prima di questo il racconto di Michele era abbastanza strano. Figurati adesso.
0: Se è così, quel ragazzo deve essere malato per inventarsi una cosa simile, non è vero?
1: Non so se sia malato, ma di sicuro bene non sta. Vado a prendere la giacca.
0: Aiutami.
1: No, tu aspettami lì.
2: No, non ci posso credere, mamma. Voglio chiamare Michele immediatamente e chiedergli com'è andata davvero, e qualunque cosa mi dica io gli crederò. Se mi dirà che non è vero, è meglio che Federico si inventi qualcos'altro e Giavi non entri mai più in questa casa.
3: Mamma, che succede?
4: Ah, tesoro, sto parlando con Lucia adesso. Aspettami in cucina, fra 5 minuti si mangia.
3: Non mi dite che succede, o giuro che scappo di casa.
4: Chicco, adesso basta. Non provarci nemmeno. Non alzare più la voce, ho già abbastanza problemi. Prima devo parlare con tua sorella. Lascia che lei mi spieghi, poi ti racconterò tutto. Per adesso anch'io non so niente.
3: Beh, grazie, finalmente qualcuno si è accorto che io vivo in questa casa.
4: Beh, tesoro, se è questo che pensi di dover fare, allora fallo. Chiama Michele. Aspetta soltanto che i tuoi fratelli escano per evitare un'altra discussione.
2: No, mamma. Ti dimostrerò che ho ragione io. Michele mi dirà che sono bugie, non è possibile che sia vero.
4: No. Ci deve essere una spiegazione.
5: Manda questo biglietto con i fiori.
6: L'indirizzo alla signorina Lucia?
5: No, alla signora Maria Luisa. Meglio che sia dalla mia parte quando tornerò a trovarla.
6: Sì, signor Giavi.
5: Inizio a cercare un appartamento. Piccolo, ma che sia comodo. Non molto lussuoso, ma in una bella zona. Attrezzalo con il necessario, molti elettrodomestici e pochi mobili. È ora di allontanare il giovane Suarez dalla famiglia.
6: Sì, signor Giavi.
5: Togli immediatamente Camillo dal negozio di Amp e pagalo come guardia del corpo.

alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te, beh.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina della Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolge il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi

0: Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Dei peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: L'iniziazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: L'iniziazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: L'iniziazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo
0: per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Da Torino a Roma, da Napoli fino a Verona, nelle strade delle nostre città, ma non solo, anche nelle zone extraurbane, quello che sta accadendo è che le strisce che indicano gli attraversamenti pedonali stanno sbiadendo. E allora noi oggi vogliamo domandarci, ma chi è responsabile della manutenzione, tenendo conto che la pittura di solito tende a degradarsi dopo 6 mesi? Con quali tempi, con quali modalità, perché naturalmente tutto questo impatta sulla nostra vita di cittadini e soprattutto sulla sicurezza dei pedoni. E allora facciamo questa riflessione con l'aiuto dei nostri ospiti. Do un benvenuto, un bentornato a Francesca Chiodi, presidente del Movimento dei Diritti dei Pedoni, che è un'associazione di promozione sociale che è nata qualche anno fa. Grazie per la sua disponibilità, Francesca. E saluto, è collegato con noi il comandante Luigi Altamura, che è a capo della Polizia Locale di Verona e anche referente per l'ANCI nella struttura nazionale Viabilità Italia, che coordina la gestione delle emergenze e delle criticità del traffico stradale presso il Ministero dell'Interno. Comandante, benvenuto a Siamo Noi.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, buon pomeriggio ad entrambi e Chiodio, parto subito da lei e parto dall'elemento su cui abbiamo scelto di portare l'attenzione oggi, che è quello della segnaletica, in particolare orizzontale, cioè le strisce. Posso chiederle, alla luce dei dati più recenti, quanti incidenti hanno coinvolto i pedoni sulle strisce e quanti con esiti fatali?
4: Lo nazionale mostrano comunque un numero enorme di incidenti, non abbiamo ancora dati Istat relativi al 2025 per quanto riguarda l'incidentalità in generale e neanche la mortalità, ma abbiamo l'osservatorio ASAPS che è molto illustre e aggiornato nel tempo e purtroppo nel 2025 abbiamo avuto 420 persone che sono state investite e uccise sulle strade italiane, quindi un numero molto molto grande, in leggerissima riduzione rispetto al 2024, ma sempre enorme se si pensa che altri paesi, diciamo, hanno cifre ben inferiori, quindi
2: e
4: una emergenza.
2: Percentuali alte anche proprio di pedoni sulle strisce?
4: Sulle strisce purtroppo più di 200, quindi
2: 200. Sono numeri inaccettabili, numeri questi lo capiamo subito. Ecco perché sembra faccenda scontata, ma di fatto non lo è, sottolineare quanto è importante che la segnaletica, innanzitutto quella orizzontale, quella delle strisce, ma non solo quella, perché anche quella verticale spesso insomma ci si disegna sopra, sia ben visibile.
4: Sì. Questo è un presidio di sicurezza fondamentale, però quello che constatiamo a Roma, insomma, perché come associazione noi siamo basati a Roma, ma non solo, in tutta Italia, noi vediamo che appunto queste strisce pedonali diventano presto invisibili e questo purtroppo avviene anche perché la camminabilità in Italia, chi cammina è veramente invisibile, sì. Non si pensa, come altri paesi fanno, al camminare come un presidio e il collante di tutta la mobilità, ma anche un tema di giustizia sociale.
2: Sì, infatti diciamo, ecco qua la necessità di un movimento che tutela i diritti anche dei pedoni, perché diciamo che ci troviamo a constatare che molte delle nostre città, dei nostri paesi sono sempre più a misura di auto e non di persona. Comandante Altamura, io parto un po' dall'ABC,

0: per chiederle se esiste un servizio, un ufficio specifico che faccia capo magari ai comuni oppure agli enti che gestiscono le strade, preposto proprio a controllare lo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale delle strisce.
1: Beh, assolutamente sì. L'ente proprietario strada ha un obbligo di legge di mantenere tutta la segnaletica, sia quella verticale, quella orizzontale, la segnaletica luminosa, i semafori. Per cui il comune in primis ha un ufficio preposto a verificare che la manutenzione, per cui quell'attraversamento pedonale, sia visibile, sia stato realizzato secondo le norme del codice
0: Sì.
1: penale e le norme di esecuzione, per cui è in capo all'ente proprietario strada.
0: È
1: Volevo
0: stato sì.
1: semplicemente però,
0: Sì, no, no.
1: volevo solo dire una cosa, il numero di pedoni morti nel 2025, secondo l'osservatorio ASAPS, non è di 420, ma purtroppo di 434 vittime. Ricordiamo a chi ci ascolta che un morto sulle strade, lo dice l'Istat, ha un costo sociale di 1.400.000 euro. Come costo sociale.
0: Ecco, allora, mi piacerebbe capire anche ancora vista la sua chiarezza, con il suo aiuto, intanto se, poiché abbiamo per esempio detto che la vernice delle strisce, si degrada dopo 6 mesi, se sono previste delle regole quanto a dei limiti temporali oltre i quali la manutenzione, diventa assolutamente cogente, proprio obbligatoria. E poi vorrei chiederle, come forze dell'ordine, so che c'è anche un tavolo di confronto tra i vari comandanti delle polizie locali, voi cosa potete o dovete fare? E dovete fare.
1: Beh, innanzitutto grazie per questa domanda. Noi dobbiamo, come organi di polizia stradale, intervenire e segnalare ai nostri uffici traffico, mobilità, che le strisce non sono visibili, perché la responsabilità, lo ripeto, è in capo all'amministrazione comunale. Dall'altra parte, non possiamo dimenticare che il tema delle strisce pedonali nei centri urbani, lo diceva la vostra ospite di prima. Molto spesso su quell'attraversamento pedonale avvengono incidenti gravi, gravissimi. Dall'altra parte non esiste un periodo definito di manutenzione. Quando si fanno delle gare per la manutenzione, si chiede nel capitolato che vengano fatte a regola d'arte. Per
0: Ecco,
1: cui 6 mesi è un periodo
0: troppo
1: sicuramente
0: breve,
1: troppo breve,
0: certo.
1: troppo breve.
0: Grazie.
1: Certamente, lo ripeto. Lo ribadisco, è organo di polizia stradale che lo deve segnalare.
0: Grazie comandante, dunque abbiamo visto qui è previsto un obbligo di legge, non c'è un obbligo di legge, ma c'è anche un senso di responsabilità, un dovere diciamo civico, etico per i cittadini che riscontrano che la manutenzione delle strisce non è ben fatta, quelle strisce non sono più visibili, di segnalarlo. E a questo riguardo noi andiamo a Napoli, raggiungiamo la nostra Lucia Celeste che è in compagnia dei suoi, Luciana, scusami, Luciana Celeste, in compagnia dei suoi ospiti che sono un gruppo di genitori, di studenti che in quel che stiamo oggi raccontando è stato ed è particolarmente attivo. A te, Luciana.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio a tutti. Esattamente, io oggi mi trovo a Napoli, a pochissimi passi dalla Galleria Principe. Alle nostre spalle c'è un istituto comprensivo scolastico che ospita circa 480 studenti e abbiamo una delle strade molto trafficate di Napoli. Io sono in compagnia in questo momento con tanti ospiti, tra cui anche Elisa Napolitano, che è un genitore di una ragazza, di un ragazzo che frequenta appunto questa scuola. E io a lei vorrei chiedere, ma com'è la situazione quando i ragazzi escono e entrano da qui?
3: Allora, chiaramente queste centinaia di ragazzi 3 volte al giorno in 3 orari diversi, quello di ingresso chiaramente e i 2 diversi orari di uscita, si affollano ovviamente all'ingresso della scuola, diciamo, arrivano tendenzialmente non accompagnati e vanno via nella quasi totalità dei casi non accompagnati perché hanno ormai un'età per cui hanno un'uscita autonoma da scuola. Usciti devono prendere le diverse traiettorie verso casa, verso i mezzi pubblici, attraversare ovviamente queste strade, come ha detto giustamente si tratta di una zona particolarmente trafficata, forse una delle più trafficate della città e quindi insomma chiaramente affrontano la strada. affrontare la strada in questo tratto in particolare significa un attraversamento nei pressi di un semaforo, e quindi diciamo, questo

0: invita alla corsa verso, diciamo, il semaforo verde o magari la corsa al semaforo giallo che sta per diventare rosso può diventare rischioso. È vero che insomma è un rischio per tutta la città, però insomma lì dove ci sono tanti studenti che escono da soli, insomma,
1: a volte giovani. Bisogna fare lo slalom per poter passare.
0: Bisogna sicuramente fare lo slalom anche quando si attraversa sulle strisce, perché la striscia non è mai lasciata libera dai veicoli, insomma c'è una scarsa attenzione da questo.
1: Sì, diciamo che io so che poco tempo fa, anzi un bel po' di tempo fa, sono stati fatti dei lavori di rifacimento stradale. Questi lavori di rifacimento stradale hanno fatto sì che le strisce pedonali proprio davanti la scuola sono scomparse. A un certo punto voi, persone appunto che devono accompagnare i vostri ragazzi, avete fatto una serie di richieste al comune. Cosa avete chiesto e quali sono state le risposte che avete avuto?
2: Abbiamo chiesto che fossero ripristinate le strisce che a seguito dei lavori erano state appunto coperte e quindi rese invisibili. Quindi abbiamo chiesto attraverso i canali istituzionali di ripristinarle. E dopo 2 mesi di richieste che non venivano evase, e abbiamo deciso di organizzarci come genitori, chiedendo anche l'aiuto di un'associazione locale, la Greenpeace, Napoli Pedala, e di fare un'azione. Abbiamo fatto un'azione, un flash mob, simulando con delle strisce pedonali umane. E quindi
1: questo flash mob che si chiama proprio Mi Vedi?
2: Mi Vedi, sì, perché era in occasione del giorno di Santa Lucia e quindi ci sembrava così che potesse attirare l'attenzione il fatto di dire Mi Vedi? Che sto attraversando sulle strisce, quando le strisce non ci sono, le strisce erano soltanto presenti, diciamo, con la segnalizzazione verticale ma non con quella orizzontale.
1: E da lì che cosa è accaduto?
2: È accaduto che a Santo Stefano, credo, comunque, come regalo di Natale abbiamo trovato le strisce fatte nuove di zecca qua davanti e quindi abbiamo ripristinato una situazione che era, diciamo, problematica dal 15 ottobre.
1: Quindi diciamo proprio davanti a questa scuola il problema è stato risolto, ma i problemi continuano, perché basta fare pochi passi dove appunto ci recheremo a brevissimo che insomma ci sono davvero tante difficoltà per gli stessi ragazzi che frequentano questo istituto.
2: Sì, perché giusto 70 metri più in là i ragazzi devono attraversare quella direzione del centro storico, è quella direzione è quella, là c'è il semaforo, ma da questo lato il semaforo è sempre lampeggiante.
1: E poi lo vedremo. Bene, allora continueremo a raccontarlo al successivo collegamento, Gabriella.
3: Grazie, noi torneremo da voi. Intanto mi fa piacere constatare che quando i cittadini si muovono bene, anche con un pizzico di immaginazione in più, come in questo caso, nelle iniziative, poi le risposte delle amministrazioni arrivano. Tra poco vi faremo conoscere, dopo la pubblicità, anche un altro gruppo di cittadini, un comitato di quartiere che è nato a Roma, nella capitale, intorno a un quartiere, siamo nella zona della famigerata Cristoforo Colombo, dove il traffico non solo è sostenuto ma insomma la velocità spesso è insostenibile, e qui di recente ha perso la vita un'altra giovanissima, una ragazza, Beatrice Bellucci, sembra proprio a causa di un incidente provocato addirittura da una gara di velocità tra automobilisti, una cosa davvero inaccettabile. A tra pochissimo, dopo la pubblicità.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca
4: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Solstizio d'estate.

0: all'inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi. Crepolature? Sei coperto. Arrossamenti da pannolino? Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi e come state sentendo oggi ci occupiamo di sicurezza stradale partendo veramente dall'ABC, partendo dalla manutenzione, dallo stato della segnaletica orizzontale, delle strisce pedonali che troppo spesso sono invisibili e a volte non sono neanche illuminate. A questo proposito, comandante Altamura, vengo da lei perché a Verona, dove come abbiamo ricordato lei dirige la polizia locale, state sperimentando un nuovo tipo di dispositivi che fanno una sorta di segnalazione dall'alto, luminosa. Intanto ci spiega come funzionano questi dispositivi, quanti ne avete installato, quali risultati state ottenendo, se è possibile già fare un bilancio.
4: Assolutamente sì, sono dispositivi luminosi e segnaletica luminosa verticale lampeggiante. E nel momento in cui un veicolo approccia l'attraversamento pedonale, per cui a circa 50 metri, inizia a lampeggiare, per cui l'automobilista, il motociclista è allertato e lì è presente un attraversamento pedonale. Questa cosa comporta naturalmente maggiore attenzione per chi è alla guida, perché lo dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori. Ricordiamoci che chi non dà la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, oltre a 167 euro di sanzione amministrativa, perde 8 punti della patente, per cui le sanzioni ci sono. La luminosità di quell'attraversamento salva vite umane. Questo è l'attraversamento di Corso Porta Nuova, ma soprattutto nei luoghi più a rischio. Sono state installate negli attraversamenti dove si erano purtroppo verificati gravi incidenti stradali. Circa una ventina, e i risultati sono già molto positivi.
3: Questo ci fa piacere sentirlo. Qui a Roma, quello che lei ha appena detto, lo riassumiamo nel il pedone, l'adagio, il pedone ha sempre ragione. Chiodi, ci sono luoghi, non so se anche in Italia o forse in aree ristrette dell'Italia, dove si fanno delle sperimentazioni, forse adesso abbiamo delle macchine, questo è il gergo nostro tecnico per indicare delle immagini, in cui vedremo delle strisce pedonali a tre dimensioni. Allora, io le chiedo se funzionano, se possono essere dispositivi insieme a questi nuovi, dall'alto, con la luminosità intermittenza, o se nel caso specifico delle tre dimensioni, perché stiamo vedendo un pochino, è un po' confonde quell'immagine, non so se per l'automobilista può avere un effetto appunto di confusione.
5: Allora, come ha detto, queste sono, diciamo, sono più che altro ottico, esperimenti, diciamo. Perché diciamo non sono previsti dal codice della strada, però il punto è chiaro di questi elementi. Il fatto è che le strisce pedonali devono essere viste, devono essere visibili e quindi tutto ciò che le rende tali e quindi anche la manutenzione che deve essere, come diceva giustamente il comandante Altamura, una manutenzione preventiva, cioè bisogna intervenire prima che gli attraversamenti, che la vernice sbiadisca, e poi anche altri elementi tecnici. Ci sono dei materiali più durevoli, cioè il materiale termoplastico, ma noi spesso in città vediamo la vernice, che è un materiale che invece ha una durevolezza molto più limitata, quindi non ci stupisce che dopo pochi mesi noi vediamo scomparire il nostro diritto di camminare. Quello che si può fare a livello di tecnologia, come gli attraversamenti pedonali luminosi, sicuramente aiuta. Quello che aggiunge altri elementi di sicurezza è ad ad esempio l'attraversamento pedonale

0: alzato, che oltre a rendersi visibile, rendere chi
1: Ti fa
0: attraversa
1: pure
0: visibile,
1: rallentare.
0: crea anche, esatto, un rallentamento dei
1: Questi chiodi
0: mezzi.
1: lei ha introdotto il servizio che adesso vogliamo mostrarvi, perché quello che accade è non solo che gli automobilisti spesso non riconoscono, non danno precedenza ai pedoni sulle strisce, cosa fondamentale come ci ricordava il comandante Altamura, ma addirittura accelerano in prossimità delle strisce. Allora, la nostra Marta Manzo è andata in giro per un quartiere di Roma, dove solitamente lungo le strade la velocità è molto sostenuta, siamo nella zona dell'Ardeatino e vediamo che cosa le persone che ha incontrato le hanno raccontato.
2: Guardate queste strisce obsolete proprio, sono quasi tutte scolorite. Qui attraversano 400 bambini che tutte le mattine vanno a scuola qui al Caterina di Santa Rosa. Guardate le macchine che passano, le strisce quasi quasi non si vedono, le hanno rifatte nemmeno 3 mesi fa. Io abito proprio qui di fronte, quindi ho visto il lavoro che hanno fatto. Per me sicuramente usano delle vernici che non sono adatte, che si scoloriscono in pochissimo tempo. Solamente il quartiere Ardeatino è 160.000 abitanti. Il posto è veramente molto frequentato dalle scuole, dalla farmacia, dal giornalaio e dall'altra parte c'è un liceo linguistico, un liceo scientifico, quindi la mattina è altamente popolato. Non c'è tanto traffico, però qui le macchine sono velocissime, perché questa strada collega appunto l'Ardeatina alla Colombo e qui sfrecciano su queste strisce pedonali quasi a 80-90 km orari. Mettiamoci un po' più larghi, vieni, che vedi meglio qua. Via delle Sette Chiese, via Leon Paccardo. Questo è un incrocio pericolosissimo, si incrociano una, due, tre, quattro strade. Nel corso di 3 anni ci sono stati 3 decessi, proprio perché quando si attraversa le macchine non rallentano, non rallentando il pedone che sta sull'altra striscia pedonale viene automaticamente investito. Qui noi come Comitato di Quartiere Roma Ardeatino abbiamo fatto 7 anni fa una domanda per fare una rotatoria. Non ci hanno ancora risposto e così però gli incidenti continuano. Piazza dei Navigatori, dove esattamente 2 mesi fa ci fu il tragico incidente di Beatrice Bellucci, la velocità era altissima quando arrivavano qui, perché c'è l'onda verde che parte dall'incrocio della Laurentina e arrivano fino qui a Piazza dei Navigatori. Facemmo la fiaccolata noi come comitato di quartiere Ardeatino e io dissi qui servono gli autovelox, al più presto servono degli autovelox. Dalla scorsa settimana sono stati messi 3 autovelox, Laurentina, Fiera di Roma e proprio qui su Piazza dei Navigatori. È una vittoria del nostro comitato di quartiere, però non è normale che ci deve essere sempre una situazione tragica per impedire questi incidenti. Serve una prevenzione. Ci dovremmo sedere a un tavolo, una volta magari ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, con chi di dovere, con il presidente del municipio, anche con la regione Lazio, e segnalare tutte queste criticità perché stiamo sempre sul territorio.
1: Ognuna di queste morti assurde che oggi ci sconvolge, la vicenda di Beatrice Bellucci veramente è una vicenda che non si può neanche sentire. Si suggeriva anche rispetto alla velocità sostenuta, abbiamo momentaneamente lasciato da parte la questione delle strisce, l'onda verde, no? Tutti i semafori verdi che fanno sì che le auto corrano ancora più di quanto vorrebbero. Magari anche qui ci potrebbero essere delle soluzioni di desincronizzare, i semafori, non so.
0: Sì, anche lì ci sono, cioè sicuramente è necessario uno studio della situazione. La Cristoforo Colombo
1: Cioè,
0: è un
1: le
0: esempio di.
1: autovelox sono importanti, ma non sufficienti.
0: Diciamo l'autovelox in generale è comunque un presidio che arriva dopo e che quindi diciamo, interviene, può diciamo, dissuadere rispetto al fatto di correre eccessivamente, però interviene comunque una volta che il
1: Certo, bisogna
0: rischio c'è
1: impedire che quella
0: stato.
1: velocità si raggiunga.
0: Quindi fa prevenzione, però come diceva giustamente anche posizionare tutti questi autovelox comunque non è. È complesso, peraltro ricordiamo che il posizionamento degli autovelox comunque in.

0: È complesso e deve essere in alcuni casi, come questo della Cristoforo Colombo, chiesta una deroga al prefetto perché i criteri sono molto limitanti per posizionare gli autovelox e questo però non tutela, diciamo, il cittadino e chi viaggia, non solo a piedi, ma con tutti i mezzi, come abbiamo visto.
1: Tutto quello che stiamo dicendo, comandante Altamura, ci pone una questione fondamentale, perché lei ci ha detto prima, insomma, le pene, c'è un nuovo codice della strada, le pene per chi supera, per esempio, i limiti di velocità ci sono e sono severe, questo senz'altro è un deterrente, però appunto, come ci diceva Chiodi, si arriva dopo che la tragedia si è verificata, che la persona è stata investita. Posso chiederle come possiamo, perché voi vi confrontate anche con gli altri suoi colleghi, veramente adeguatamente giocare d'anticipo? Per ridurre il numero in maniera significativa dei morti sulla strada, altrove in Europa ci si è riusciti, possiamo farlo anche noi.
2: Beh, innanzitutto mi permetta di dire una cosa un po' forte. Noi siamo stanchi di andare a suonare i campanelli alle 5 del mattino alle famiglie per comunicare alle morti, come è successo nel caso di Beatrice. È una cosa che noi come organi di polizia stradale siamo veramente stanchi. Non si può andare a suonare il campanello perché magari su quella strada si stava percorrendo con il veicolo a 120-130 km/h. La battaglia che si sta facendo in questo periodo anche contro gli autovelox purtroppo sta portando anche a un aumento degli incidenti mortali. La prevenzione va fatta dove servono, e mi fa piacere le dichiarazioni di quel cittadino, il comitato gli aveva chiesti, certo i tempi sono lunghi, serve un'autorizzazione da parte del prefetto, come ha detto la vostra ospite in studio, per cui servono regole precise anche per chi come noi deve utilizzare questi strumenti.
1: Grazie, grazie comandante Altamura. Noi andiamo in pubblicità velocemente, poi altrettanto velocemente si ritorna in studio. La nostra è una velocità che possiamo sostenere, non è pericolosa per altri. A tra poco.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca

0: dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
2: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
3: Ho rischiato la vita.
1: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
4: Grazie, grazie per il presente. Una pagina importante, grazie, grazie.
5: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
6: Nutella B-Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, B-Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
13: Rientriamo in studio, siamo noi, continuiamo a parlare di sicurezza stradale, abbiamo così tanto da dire veramente che il tempo non può bastarci, ma tanto è un tema su cui torniamo costantemente, intanto torniamo anche a Napoli.
14: Sì Gabriella, ecco, noi abbiamo davvero fatto materialmente neanche 30 passi e qui la situazione è completamente diversa, come possiamo vedere, non so se riuscite a notarlo, il semaforo dei pedoni è diventato arancione quasi costantemente, la situazione è completamente cambiata qui.
15: La situazione è cambiata nel senso che questa è la situazione che affrontano i ragazzi tutte le mattine con un semaforo che è lampeggiante e che non c'è, privo assolutamente di segnalizzazione orizzontale, ma questo non è tanto il problema in sé di questo angolo, è diffuso in tutta la città, ma in tutte le città. In tutte le città abbiamo un sistema che mette il pedone, anzi io direi le persone, perché i pedoni sono solo categorie dell'ingegneria del traffico, e invece siamo persone, siamo genitori, siamo cittadini, lavoratori che tutti i giorni vivono la città e dovrebbero vivere lo spazio pubblico da protagonisti.
14: Invece, e proprio da protagonisti cosa possiamo fare?
15: E possiamo fare tantissimo, se ci mettiamo insieme e facciamo un'azione collettiva. Noi questo l'abbiamo fatto in 6 persone simulando una striscia pedonale che non c'era e abbiamo ottenuto tantissimo, nel senso che le strisce pedonali che per 2 mesi e mezzo non ci sono state e sono apparse. Questo ci dà il motivo per la forza per fare tanto altro e pensiamo di fare tanto altro perché il problema dell'invisibilità delle strisce pedonali è solo uno dei tanti problemi, ma è un'invisibilità sistemica, non è un'invisibilità solo fisica.
14: Mette davvero a rischio tutte le persone. Ora passerei appunto da Fabio Pofi, che anche lui ha dei bambini. E una domanda davvero molto semplice, sembra banale ma non lo è. Ti senti al sicuro quando sai che i tuoi figli sono per strada per andare a scuola o per fare le attività quotidiane?
16: No, assolutamente no, si vive costantemente con l'ansia ogni volta che devono tornare a casa o andare da qualche parte. Non ci sta proprio alcun tipo di segnaletica, nulla, è tutto nell'abilità dei ragazzi ad attraversare la strada.
14: Bene, grazie, sperando davvero che qualcosa si riesca a risolvere sempre di più. Io, Gabriella, restituisco la linea.
13: Grazie, grazie Luciana, salutiamo i tuoi ospiti, onore davvero al merito a tutti i cittadini che sanno insomma che le cose si possono cambiare, molto dipende da noi, siamo noi, questo significato ha il titolo del nostro programma. Comandante Altamura, tra l'altro insomma da voi, noi ne abbiamo parlato sotto altri profili della sicurezza rispetto ai furti, per esempio funziona molto efficacemente a Verona il controllo di vicinato.
9: Sì, l'amministrazione comunale ha avviato un grande progetto di controllo di vicinato, sono oltre 30 i gruppi dei vari quartieri che segnalano in maniera tempestiva attraverso un coordinatore alla nostra centrale operativa anche episodi come

0: quelli di cui avete parlato, cioè l'attraversamento pedonale non segnalato bene, un segnale stradale rotto, le biciclette magari rottami abbandonate. Questo secondo noi è quello che si è sempre pensato, cioè la sicurezza partecipata. Un cittadino si deve sentire protagonista del proprio territorio, non può solo attendere, ma deve essere parte attiva.
1: Ecco, senta, una curiosità che è emersa anche qua, insomma, nello studio, tornando proprio al tema stretto delle strisce pedonali usurate, se un automobilista, si rende responsabile, dell'investimento di un pedone sulle strisce, strisce che però non erano visibili, può invocare una corresponsabilità del comune?
0: Assolutamente sì, ce lo ricordano le norme introdotte nel 2016 sull'omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali, per cui è già purtroppo capitato che qualche dirigente, qualche sindaco ha dovuto rispondere nei casi di incidenti più gravi. Perché? Perché la persona imputata, cioè colui che aveva commesso il reato attraverso la violazione di una norma di comportamento, aveva chiesto proprio la chiamata in causa anche del comune o della provincia o della regione o dell'ente proprietario strada. Per cui vi è un obbligo in più perché potrebbe andare a rispondere penalmente.
1: Ecco. Allora, naturalmente Chiodi resta ferma, fermissima la responsabilità dell'automobilista che deve essere prudente, insomma, essere consapevole dei rischi che si corrono quando si guida un'auto rispetto per la propria vita, ma anche di quella degli altri. A Roma, nella capitale, mi viene da dire finalmente si è avuta l'introduzione del limite di velocità dei 30 km orari entro il perimetro della ZTL, quindi insomma nel centro storico. Perché Chiodi sembra strano, no? Ma anche nel centro storico dove abbondano i turisti, i pellegrini, si corre moltissimo a Corso Vittorio, per esempio. E tutto questo secondo lei è efficace? Perché a Bologna mi sembra che i risultati siano stati positivi, lì il bilancio già si può trarre perché c'è più tempo.
2: Beh, le zone 30, diciamo, sono sicuramente uno strumento, e le città 30 ancora di più, di grandissima efficacia. Ormai abbiamo degli
1: Lei ha scritto
2: studi.
1: anche una lettera ai sindaci su questo,
2: Sì, noi come
1: devo
2: associazione Movimento Diritto dei Pedoni abbiamo scritto una lettera aperta ai sindaci d'Italia, perché loro di fatto sono, e qui insomma anche il comandante Altamura l'ha ribadito. Comunque, sono responsabili della salute pubblica, della sicurezza pubblica e quindi ci affidiamo anche a loro. Diciamo, in ottica di responsabilità ci sono sicuramente vari livelli, c'è cioè il livello nazionale e qui l'Italia è indietrissimo su il promuovere la mobilità attiva e la sicurezza di chi va a piedi e chi va in bicicletta. A livello locale ci sono le responsabilità e tra queste l'introduzione della zona 30 a Roma Centro è stata un passo, diciamo, molto atteso e necessario, quale luogo invita di più a rallentare o diciamo anche per natura delle strade stesse rispetto alla zona centrale. C'è un'osservazione da
1: Sì,
2: fare.
1: perché siamo proprio in chiusura.
2: Questo, diciamo, questa misura va allargata, per noi è indispensabile perché dà più sicurezza, più, diciamo, più vivibilità a pochissimo costo in termini di tempo. Il ridisegno delle strade, laddove le strade sono troppo larghe, è indispensabile per renderla pienamente efficace. Quindi su quello si può e
1: Quindi
2: si
1: gli
2: deve ancora
1: interventi, diciamo,
2: lavorare.
1: devono essere in qualche modo coordinati, e integrati.
2: Esatto, però è
1: Io
2: fondamentale, fondamentale.
1: Grazie. Io ringrazio Francesca Chiodi, ringrazio il comandante Altamura che ci hanno accompagnato in questa importante e necessaria riflessione e tutti voi che ci seguite ogni giorno. Grazie a tutti.
3: Lascia il mondo e datti a me.
4: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
3: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
4: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
5: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
4: Scopri l'uomo oltre il santo.
3: Sono Alfonso Maria de Liguori.
4: Il santo di carne.
3: Non chiamatemi santo. Perché sono ancora oggi uomo di carne.
4: Giovedì in seconda serata.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
2: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
13: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
14: Van tirati,
15: no, ma tira giù le mani.
16: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
17: Dai ragazzi, forza!
18: Quello lì è nato per creare problemi.
16: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
18: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
19: Sarei felice di darti una mano.
16: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
18: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
16: Buon lavoro!
5: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: voglio dire che... tu sei una persona così... così dolce che meriti il rispetto di chi ti sta accanto. Volevo dire che... scusami, sono un po' confuso.
1: Che prendersi a botte non serve a niente, giusto?
0: Proprio così, esatto.
1: Sì. Mi scusi, ma ora devo andare a prendere Chicco a scuola o arriverò in ritardo.
0: Io ho un appuntamento di lavoro con dei clienti e la scuola è nella stessa direzione. Non voglio crearti altri problemi, però se vuoi ti posso accompagnare.
1: Le ho già detto che lei non mi ha creato nessun problema, ma... se questo serve a tranquillizzarla, accetto l'invito.
0: Adesso sono molto più tranquilla. Andiamo.
1: Bene.

0: Ho saputo che l'altro giorno i ragazzi si sono picchiati e che Michele ha rotto una costola a Federico.
1: E il cuore alla mia povera Lucia.
2: Oh, no! A me non piace ridere delle disgrazie altrui e tantomeno di quelle degli amici, ma i tuoi pettegolezzi, Esther, sono di qualità troppo scadente. Faccio un esempio. Se tu hai passato la notte in bianco per colpa del bambino di Marisol, o che ne so, se Ramiro fa il bello e il cattivo tempo, sono notizie che non interessano a nessuno. Invece le vicende della famiglia Suarez sono sempre così avvincenti. E quella casa cambia fidanzati. I mariti vanno e vengono, quelli sì che sono pettegolezzi di prima qualità.
3: Fermati finché sei in tempo, per l'amor di Dio. Qualsiasi cosa accada, Maria Luisa ha una dignità che le invidiano in molte, compresa...
0: Sto calmo, non ti arrabbiare.
2: Voglio sentire la storia direttamente da lei, avanti.
1: A quanto pare Lucia e Michele non stanno più insieme.
0: Oh, erano una coppia perfetta, che peccato.
1: Sì, hai ragione, Esther. Ma se lui non è in grado di controllare la sua aggressività e la sua gelosia, forse per lei è meglio così. Mi dispiace per mia figlia, non fa altro che piangere.

0: e pronti a consumarvi nella carità.
1: La Chiesa vi chiede di essere profeti. Ora, la figura del profeta è una figura un po' difficile da capire, certe volte lo confondiamo con l'indovino. Che cosa significa essere profeti? Che cosa chiede la Chiesa quando ha le persone consacrate di essere profeti?
2: Sì, questa è una domanda che ci poniamo anche noi da decenni, perché in capitoli, in incontri, assemblee, eccetera, c'è sempre questo punto. Essere profeti, cosa significa per noi oggi? Ora, ho visto che ieri il Papa ha dato questa bella nota sulla profezia, che è essere messaggeri della presenza del Signore. Quindi non si tratta appunto di essere Wonder Woman o Wonder Man, grandi personaggi che insomma spaccano, quanto piuttosto persone che lasciano spazio al Signore perché Lui possa agire, possa espandere appunto il suo regno, che poi è di, appunto, di amore, di compassione e di giustizia. Ecco, quindi in questo senso mi piace pensare alla nostra profezia come a una testimonianza di una presenza, ecco, che passa attraverso di noi.
1: Madre Elena, il Papa ha utilizzato poi due verbi che credo siano poco di moda, hanno poco appeal in questo momento. Il primo è svuotarsi, svuotarsi per il Signore. Che cosa significa?
3: Ma un po' quello che ha già detto Suor Tiziana, lasciare spazio a Lui, sapersi mettere da parte perché la sua presenza emerga agli occhi di chi ci sta di fronte. Entriamo proprio nel carisma nostro, poi, un po' quello che ha fatto Chiara, un governaldista non solo, ma di tutta la nostra persona, in modo tale che Lui emerga attraverso la nostra vita. E non è facile.
1: L'altro verbo è, pure questo, poco di moda, pronti a consumarvi nella carità. Consumarsi, che cosa vuol dire?
3: Vuol dire dare agli altri la vita facendo dono della propria vita. La vera carità è questa, un prezzo per la persona che la vive. Tu dai qualcosa di te, non dai solo qualcosa di materiale, di fuori da te, ma dai qualcosa che ti riguarda personalmente in tutta la tua persona, tempo, energie, vita.
1: Ed è un verbo che uno immagina, come dire, comprende più facilmente nella cosiddetta vita attiva più che nella vita contemplativa, no? Uno che si consuma, per esempio, che fa opere concrete di carità tante ore al giorno. Per te che cosa significa?
3: Noi abbiamo una vita fraterna molto intensa, di relazioni molto ravvicinate, continue, 360 giorni all'anno, sempre le stesse relazioni, da cui non puoi sfuggire. Quindi c'è una semplice carità fraterna che ci sfida molto e ci impegna molto, che non sempre è semplice, e che noi viviamo però nella consapevolezza che misteriosamente fa del bene alla Chiesa intera. Già questo. Ma poi c'è un'accoglienza anche di chi bussa alle nostre porte, tanto anche tempo passato in parlatorio nell'ascolto di quello che le persone ci consegnano.
1: E Suor Tiziana, invece, radicati nella preghiera, che vuol dire? Vuol dire soltanto, come dire, seguire la regola e fare le preghiere della liturgia delle ore che scandiscono la vita di una persona consacrata?
2: Beh, direi anche, perché quello è il punto di partenza, però è fondamentale che dentro tutto questo si costruisca un rapporto con Dio, di intimità con Dio, che evidentemente poi è la sorgente che ti rimotiva ogni giorno, perché per noi sin dalla prima formazione è chiaro e lampante che ripeteremo questo sì ogni giorno, ma qualche volta insomma sì non è che esce proprio così spontaneo, insomma, perché ci sono anche le prove, gli alti e bassi, la nostra umanità, la nostra fragilità, per cui coltivare questo rapporto con Dio entrare anche in uno sguardo contemplativo, per esempio.

0: come anche lo stesso Papa Francesco ci ha invitato a fare, anche immersi nella natura stessa, per esempio. Ecco, sono tutti strumenti che, come dire, mettono le radici poi dentro, per ripartire ogni giorno con un sì, che, ripeto, qualche volta viene dalla fatica, però è motivato. Ecco. Quindi quella fiammella è fondamentale da tenere sott'occhio, no? Perché se poco poco non la coltiviamo, non stiamo attenti, insomma, se magari tante distrazioni, ecco, la vita apostolica ci porta fuori e quindi possiamo anche trovare tante altre situazioni in cui possiamo abbeverarci, eccetera, ma non basta, non basta. Quindi bisogna proprio prendersi cura di questa fiammella dentro che è data dal rapporto con Dio. Poi c'è la preghiera in comune, evidentemente, che è una grande testimonianza, è un grande segno, perché lì portiamo tutti i vissuti delle persone che si affidano anche alla nostra preghiera, che incontriamo, eccetera. Ma è il cammino personale fondamentale. Una spiritualità che sia solo formalismo non serve.
1: Non ha lunga durata. Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: I vostri fondatori, le vostre fondatrici, docili all'azione dello Spirito Santo, vi hanno lasciato modelli meravigliosi di come vivere fattivamente questo mandato. In continua tensione fra terra e cielo, essi, con fede e coraggio, si sono lasciati trasportare, partendo dalla mensa eucaristica, chi al silenzio dei chiostri, chi alle sfide dell'apostolato, chi all'insegnamento nelle scuole, chi alla miseria delle strade, chi alle fatiche della missione. E con la stessa fede sono tornati ogni volta umilmente e sapientemente ai piedi della croce e davanti al tabernacolo per offrire tutto e ritrovare in Dio la sorgente e la meta di ogni loro azione. Con la forza della grazia si sono lanciati anche in imprese rischiose, facendosi presenza orante in ambienti ostili e indifferenti, mano generosa e spalla amica in contesti di degrado e di abbandono, testimonianza di pace e di riconciliazione in mezzo a scenari di guerra e di odio, pronti anche a subire le conseguenze di un agire controcorrente che li ha resi in Cristo segno di contraddizione, a volte fino al martirio.
1: Questo stare davanti al tabernacolo, Madre Elena, che è esperienza credo quotidiana di chi ha scelto la vita consacrata, però mi ha fatto pensare anche a un dettaglio, importante dettaglio della tua biografia che ho letto nel libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla, vi, del, il mondo dalla vita di clausura. Proprio la tua vocazione è nata in maniera misteriosa e casuale allo tempo stesso davanti a un tabernacolo di una vecchia abbazia. Ce lo racconti?
3: È un'imprecisione, non è un tabernacolo, era un crocifisso, perché quando io sono entrata in quell'abbazia non avevo molto chiaro il senso di una presenza eucaristica. Per me era qualcosa di molto misterioso, nebuloso. Io ho fatto prima comunione cresima in prima elementare, ai miei tempi usava così, quindi non avevo poi più coltivato un cammino di fede. Per me la presenza eucaristica era molto appunto misteriosa, mentre il crocifisso plasticamente mi parlava di più. Era più accessibile per me come immagine, per cui il tutto è avvenuto davanti a un crocifisso.
1: E raccontacelo lo stesso
3: Sì.
1: però, anche se sono stato impreciso.
3: Ho semplicemente consegnato a quel crocifisso un'inquietudine che mi abitava, pur avendo conseguito per quelle che per il mondo sono mete molto appetibili, e però soffrivo molto.

0: a chiunque consegnasse quella mia sofferenza, mi sentivo rimandare, che ero capricciosa, che ero incontentabile, che non so cosa volessi ancora della vita. In quei giorni, invece, di fronte a quel crocifisso, mi sono sentita accolta, non giudicata, compresa in quella mia sofferenza. E in quel momento ho capito che avevo davanti qualcuno.
1: In che senso hai scoperto il mondo dalla clausura?
0: Che già in quel momento di forte conversione, ho cominciato a vedere, a guardare la vita, a guardare gli altri con occhi diversi. E poi è un cammino che è iniziato, un percorso che è iniziato e che entrando in clausura si è ancora più approfondito. La clausura ci dà modo di vivere le situazioni, di guardare la vita con una profondità, maggiore, garantita dal silenzio, dagli pochi stimoli che abbiamo che ci distraggono. È un privilegio della nostra vita, secondo me. Ma ripeto, questo ci tengo a dire, lo viviamo a nome di tutta la Chiesa e per il bene di tutta la Chiesa, non è un discorso intimistico, personale, è per la Chiesa e per il mondo.
1: Sorella Elena, c'è poi un passaggio che abbiamo sentito che riguarda, credo, ogni credente, ma Papa Leone l'ha riferito in particolare alla vita consacrata, la tensione tra terra e cielo. Che cos'è per te questa tensione?
2: Sì, anche a me ha colpito molto questa espressione perché...

0: poco dopo, radicati con i piedi per terra, al servizio, innamorati del regno, che è qui ed ora. Ma nello stesso tempo, è terra anche la nostra umanità. E quindi lo sperimentare mano a mano anche che si va avanti. Da giovani, vabbè, non c'è nessun problema, insomma, conquistiamo il mondo, no? Poi piano piano, piano piano, insomma, le fatiche arrivano e quindi c'è più il senso della propria fragilità, della propria vulnerabilità. Quindi questa terra diventa proprio la nostra umanità. E lì si inserisce il Vangelo, si inseriscono i valori del Vangelo e si inserisce anche quella che è, diciamo con un parolone, la dimensione scatologica della vita consacrata, che il Papa nell'omelia ieri ha proprio ricordato molto, molto bene. Cioè, abbiamo bisogno di mantenere i nostri occhi fissi in cielo. Ecco, in questa tensione si gioca poi quello che lo stesso Papa abbiamo appena sentito dice dei nostri fondatori, che sono poi partiti, sono stati trascinati al servizio nei vari luoghi dove appunto erano chiamati ad imitare Cristo.
1: E tu senti più difficile per te tenere i piedi per terra o lo sguardo in cielo?
0: Io sono sempre stata attratta da una parola del Vangelo. Io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Quindi quello che mi attrae è l'incontro dei due. E quindi non mi sento appunto di essere solo orizzontale perché mi manca una dimensione. Ma nemmeno poi dopo sono una persona con la
1: La testa tra
0: testa
1: le
0: tra
1: nuvole.
0: le nuvole, insomma, ecco, molto concreta. Quindi è l'incontro che mi attrae.
1: Sentiamo l'ultimo brano dell'omelia di Papa Leone.
2: Anche oggi, infatti, con la professione dei consigli evangelici, con i molteplici servizi di carità che offrite, voi siete chiamati a testimoniare. In una società dove fede e vita sembrano sempre più allontanarsi l'una dall'altra, in nome di una concezione falsa e riduttiva della persona, che Dio è presente nella storia come salvezza per tutti i popoli. Ne sono segno i numerosi presidi di Vangelo che molte vostre comunità mantengono nei contesti più vari e impegnativi, anche in mezzo ai conflitti. Non se ne vanno, non scappano, rimangono spoglie di tutto per essere richiamo più eloquente di mille parole alla sacralità inviolabile della vita nella sua più nuda essenzialità. La vita religiosa, infatti, col suo distacco sereno da tutto ciò che passa, insegna l'inseparabilità tra la cura più autentica per le realtà terrene e la speranza amorosa in quelle eterne, scelte già in questa vita come fine ultimo ed esclusivo, capace di illuminare tutto il resto. Cari consacrate, cari consacrati, la Chiesa oggi ringrazia il Signore e voi per la vostra presenza e vi incoraggia ad essere là dove la provvidenza vi invia, fermento di pace e segno di speranza.
1: Madrena, che cos'è il distacco da ciò che passa, a cui fa riferimento Papa Leone? Perché sicuramente non è, come dire, freddezza, disinteresse, mancanza di passione per le cose della vita.
3: Io penso che sia uno sguardo ben ancorato al reale, a ciò che hai di fronte, che ti riguarda, ti deve riguardare, non ti può essere indifferente, ma nello stesso tempo con una fiducia ferma che c'è qualcuno che tiene la storia in mano. Quindi te ne preoccupi.
1: Te ne occupi.
3: Se, esatto.
1: Abbiamo qualche problema con l'audio, però abbiamo capito, te ne occupi, non te ne preoccupi, insomma.

0: che mi sembra uno
1: Sì.
0: slogan abbastanza eloquente. Suor Tiziana, Papa Leone trova nelle vostre comunità dei presidi di Vangelo e il termine presidio riecheggia anche nella lettera che come Dicastero per la vita consacrata avete scritto in occasione di questa giornata. Profezia della presenza, vita consacrata dove la dignità è ferita e la fede è provata. Perché la sola presenza è così importante? E mentre la fede provata si capisce che cos'è, perché parlate di dignità ferita?
1: Intanto questa dimensione della presenza è frutto anche di un'esperienza che si sta facendo come dicastero, già da un annetto diciamo, che c'è stata come la scelta di fare dei viaggi per renderci presenti là dove le comunità di vita consacrata nelle sue varie forme vivono, operano, danno la vita, eccetera. Quindi stiamo raccogliendo dei frutti proprio belli, innanzitutto per noi che andiamo e che con i nostri occhi, insomma, e con le nostre mani tocchiamo questa vita donata. Penso, per esempio, al mese di dicembre, è stato il mio primo viaggio ufficiale, sono andata in Bangladesh e nel mezzo di tante tensioni, anche politiche, perché ci saranno le elezioni a breve, adesso il mese di febbraio. Io ho visto la vita consacrata che comunque con costanza, con coraggio continua a servire, a dare la vita dai bambini alle persone nelle università, alle persone anche più, insomma, più sfortunate, diciamo, sopra materassi, ecco così. Quindi questo concetto di presenza che ha il suo perché. Perché siamo al servizio, ma non dietro delle scrivanie nel dicastero, ecco. E la dignità che è ferita è sotto i nostri occhi. Adesso, tra qualche giorno, celebriamo anche la giornata contro il traffico degli esseri umani. Quante sono le consacrate, per esempio, che sono in prima linea accanto a donne, ma anche a bambini, anche a uomini, insomma, che sono trafficati in mille modi. E incontri persone che semplicemente con la nostra presenza, uno sguardo, quello che si può dare, un accompagnamento, un aiuto, anche semplicemente vedere un po' i documenti, ecco, occuparsi dei documenti, ritrovano la propria dignità o comunque iniziano un percorso per riappropriarsi di una dignità che è stata negata, insomma, ecco. Quindi, e questo ci sta proprio a cuore, perché la cura per noi è una parola chiave, insomma, ecco.
0: Allora, grazie Suor Tiziana, grazie naturalmente anche a Madre Elena. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Grazie per essere stati con noi, buona serata.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati.

0: Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Che festa che facete, 3 giorni di festa.
2: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
3: Ho rischiato la vita.
1: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
4: Grazie, grazie per il tuo dono. Una pagina importante, grazie, grazie.
5: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Questa sera alle 22.55.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
8: Mamma, andiamo.
7: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Colesterolo?
12: No, io lo uso per i trigliceridi.
13: E io per la glicemia.
14: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
15: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
16: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
17: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
18: All'unione delle nostre famiglie!
19: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
20: Dov'è Crisafullo?
21: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
22: Good luck.
21: Troppo tardi, è morto.
23: È attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti puoi tirare indietro.
17: In guerra per amore, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza, il quale al termine impartirà la benedizione. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno,

e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». La prima e totale offerta di Gesù è l'accettazione, e lotta egli interiormente per rimanere fedele al Padre. Egli ha compiuto la sua opera, l'obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che ha iniziato per tutti noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Santo. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tutta la cattiveria umana si è scagliata con inaudita violenza su un innocente. L'odio, l'invidia degli uomini influenti hanno avuto la meglio. Gesù soccombe, ma nel suo cuore la malvagità non entra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei». Leggiamo in questo testo, in questo gesto, l'invito ad accogliere Gesù come vero re, un re che non domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, rivelazione delle intenzioni di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico dei nostri peccati, lasciandosi crocifiggere per noi. Ci ha lasciato un segno. Si è caricato sulle spalle la croce lungo la via del Calvario, dicendoci così che tutte le nostre croci possiamo portarle dietro di Lui.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Grazie a tutti.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Jesus.
1: Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena della morte di Gesù tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santo.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo perché esisti in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio, dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare

0: con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 2 giugno, 80 anni della Repubblica, la parata ai fori. Mattarella definisce la Costituzione nostra casa comune. Prima, al Milite Ignoto, il capo dello Stato depone una corona di fiori insieme a lui, Crosetto e Meloni. Teheran minaccia il blocco dei negoziati. Trump ferma Netanyahu su Beirut. Israele e Hezbollah continuano a bombardarsi. Braccianti bruciati vivi, killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari. C'è un sopravvissuto, diventato testimone. Maltempo al nord, l'Italia divisa in 2 con forti acquazzoni al settentrione e un clima estivo al centro-sud, danni in Lombardia. Il tennis azzurro, orfano di Sinner, va forte in terra rossa. Di Francia, in 3 raggiungono i quarti del torneo, 1 Ecobolli, domani in serata il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. Buonasera e benvenuti a TG2000. L'Italia celebra oggi il 2 giugno, giorno della nascita della Repubblica, 80 anni segnati da tra memoria e attualità, con le frecce tricolori nei cieli della capitale, la deposizione della corona all'altare della patria e la tradizionale parata militare ai fori imperiali, al Quirinale, poi giardini aperti al pubblico per una giornata di festa condivisa. Vediamo allora i servizi di Augusto Cantelmi e a seguire le parole di Andrea Bocelli.
1: La Costituzione è la nostra casa comune, le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile, al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri, a cavallo il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a stilare lungo i fori imperiali, poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli.
2: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte.
1: Una sfilata lunga dei corpi militari, ma anche civili e sportivi, tanti momenti emozionanti, tra i quali quelli regalati dalla Brigata Sassari. Oltre che dalla fanfara dei bersaglieri. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
3: Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa di

0: podio.
1: Vertici delle istituzioni con il capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Stasera gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo.
2: Sugli 80 anni della Repubblica, sei ancora giovane questa Repubblica?
3: È una Repubblica che ancora va e secondo me è molto più apprezzata all'estero che spesso di quando noi la apprezziamo.
4: Assolutamente sì, deve andare avanti e deve andare avanti con coraggio, con dignità e con i valori che ci hanno sempre rappresentati nel corso della storia.
5: Giustamente dobbiamo portarla avanti noi giovani, dobbiamo farci i portatori di una voce che è quella della democrazia, della Repubblica, è una voce tutta italiana, grazie.
6: Io faccio 83, quindi a luglio.
2: È più giovane la Repubblica.
6: Sì, grazie.
2: Tante cose allora. 80 anni, la Repubblica è ancora giovane?
7: Penso di no.
2: È anziana?
7: È fatta vecchia la Repubblica, considerando quello che vediamo in giro.
2: Adesso, quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
8: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
2: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che non sapevo.
8: No, l'inno come...
2: Perché tutti lo provano a cantare, ma...
8: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
2: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
8: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
2: Grazie e buona festa della Repubblica.
8: Grazie.
9: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia siamo.
10: Pierluigi Vito ha incontrato lo storico Maurizio Ridolfi, con il quale ripercorriamo il referendum che ha portato alla Repubblica e il contesto nel quale tutto questo è avvenuto.
11: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire.
12: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
11: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
12: È stata una Repubblica con chiaroscuri, come tutte le democrazie, ovviamente, hanno registrato nel secondo dopoguerra, e quindi abbiamo visto contraddizioni, limiti, momenti di sviluppo, momenti invece di grave crisi, insomma le ricordiamo tutti, gli anni 70, la violenza terroristica, gli anni 90, Tangentopoli, il venir meno dei partiti che avevano costruito la Repubblica. E però questa Repubblica ha retto, c'è ancora, sembra solida.
11: Quindi una Repubblica a cui gli italiani vogliono ancora bene?
12: Diciamo, è un sentimento repubblicano altalenante, con momenti alti, momenti invece meno condivisi. E però l'idea della Rex Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
10: Uno scenario storico nel quale hanno avuto un ruolo importante quanto determinante i cattolici. Antonello Carvigiani.
13: Il referendum del 2 giugno 1946 coinvolse anche il mondo cattolico. Mentre il Vaticano e le gerarchie ecclesiastiche mantennero una posizione neutrale, tra gli elettori cattolici ci furono posizioni diverse.
14: Nel mondo cattolico c'erano diverse sfumature, c'erano coloro come Don Luigi Sturzo che avrebbero voluto evitare il referendum, che consideravano la futura assemblea costituente l'unico organo legittimato ad assumere la decisione finale sulla forma di Stato. C'erano anche coloro che invece avevano sensibilità più monarchiche.

0: anarchiche. E poi la posizione mediana è quella che possiamo identificare in Alcide De Gasperi, che invece ritiene che sia il referendum, cioè la consultazione popolare diretta, lo strumento migliore per consentire agli italiani di scegliere.
1: I cattolici in quei mesi già si erano assunti la responsabilità del governo. Dal dicembre dell'anno precedente De Gasperi era presidente del Consiglio. In quel 2 giugno si votò anche per eleggere l'assemblea che avrebbe dovuto scrivere la nuova Costituzione.
0: Il ruolo dei cattolici in Assemblea Costituente è stato fondamentale, non solo perché era il gruppo numericamente più numeroso, il primo partito vincitore delle consultazioni del 2 giugno, ma anche sul piano dei valori e dei contenuti. Innanzitutto, il pensiero cattolico si riflette nel concetto fondamentale della Carta, che è quella della dignità inviolabile della persona umana.
1: Al voto per referendum e assemblea costituente parteciparono anche le donne. Dopo le amministrative di marzo era la prima volta che le italiane potevano esprimere la loro scelta politica.
0: Per le donne cattoliche l'appuntamento con il voto forse ha un significato anche più grande, perché finalmente possono capitalizzare il valore di quelle esperienze umane, sociali e in senso lato anche politico che hanno compiuto all'interno dell'associazionismo femminile negli anni 30, dove hanno ricevuto, per esempio, nella Gioventù Femminile di Azione Cattolica fondata da Armida Barelli o nella FUCI presieduta dalla futura costituente Angela Gottelli, hanno ricevuto valori alternativi a quelli del regime, valori democratici.
2: Dall'Italia adesso allo scenario internazionale, tensioni altissime in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Hezbollah e Israele, mentre sullo sfondo si inserisce il tentativo di mediazione di Donald Trump per contenere l'escalation. Il presidente americano attacca il leader israeliano Netanyahu. Massimiliano Cochi.
3: La facciata dell'ospedale Jabal Amel a Tiro è completamente sventrata. Gli ambulatori e il reparto maternità distrutti dalle bombe israeliane che ieri hanno fatto 4 morti e oltre 130 feriti tra medici e pazienti. Il direttore dell'ospedale, il dottor Bassam Mitarek, dice che qui non c'erano missili o armi, ma pazienti. Non lavoriamo per uccidere le persone, ma per salvarle. L'ospedale è stato bombardato proprio mentre Donald Trump al telefono chiedeva a Benjamin Netanyahu di sospendere gli attacchi sul Libano, una telefonata tesa dai toni molto duri, con Trump che avrebbe definito folle il suo alleato, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Il presidente americano ha avuto poi un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. E invece gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra anche oggi. Missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla. A Washington sono ripresi i colloqui tra la delegazione di Israele e quella libanese, guidate dai rispettivi ambasciatori. Secondo i media iraniani, invece, la trattativa tra Stati Uniti e Iran, che avviene attraverso i mediatori pakistani, è ferma da giorni proprio a causa degli attacchi israeliani in Libano. Nel corso di un'audizione al Senato americano, però, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto c'è la prospettiva di un accordo. Potrebbe essere oggi, domani o la settimana prossima. Ma siamo comunque fiduciosi.
2: Restano in carcere in Libia i 2 italiani della flottiglia arrestati durante l'iniziativa, lo ha riferito la Farnesina in una nota in cui spiega che i 2 connazionali sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Adesso parliamo della guerra in Ucraina. Mosca continua a bombardare le città e la popolazione, Kiev e Dnipro nel mirino nella notte appena trascorsa. Antonio Soviero.
4: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sono sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili, colpite anche altre località. Gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera, balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco. Di questi, 40 missili e 602 droni sono stati abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico tra la popolazione, già provata da oltre 4 anni di guerra. Le vittime sono una ventina, un paio i bambini e un centinaio i feriti. tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili sono stati avvolti dalle fiamme. Blackout per 140.000 persone nella capitale. La propaganda degli invasori sostiene invece che a essere colpite siano state fabbriche di armi. La regione nord-orientale di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono in 7 insediamenti vicino al confine con la Russia. Inoltre l'esercito ucraino rivendica

0: critica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli Stati Uniti e non vi è alcuna traccia di negoziato per fermare questa follia.
1: Gli Stati Uniti guardano all'Italia sul tema della difesa. Il segretario di Stato Marco Rubio ha inviato un messaggio al governo sottolineando la necessità di rafforzare l'impegno nella spesa militare in linea con gli obiettivi della NATO. Un richiamo, quello di Washington, che si inserisce nel dibattito europeo sulla sicurezza e sull'aumento degli investimenti nel settore, considerati strategici alla luce delle tensioni globali. Pesa il capitolo energia sulla crescita dell'inflazione nel vecchio continente. Da Bruxelles trapela l'indicazione di una flessibilità europea per il nostro paese, ma solo per investimenti mirati. Giuseppe Caporaso.
0: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Tra le principali componenti del caro vita nell'area euro, l'energia. A questo proposito la Commissione europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per gli investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità. Una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles. Le indicazioni trapelano ai giornalisti alla vigilia della presentazione delle raccomandazioni macroeconomiche del semestre europeo. Dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni, 2026, 2027, 2028, ma per un massimo dello 0,6% totale sul triennio. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Riguarderà solo nuove misure espresse dopo febbraio 2026 e non programmi preesistenti.
1: Due fermi per la morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati in un'automobile. Proseguono le indagini per chiarire responsabilità e dinamica. David Murgia.
2: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati. Dopo la prima fiammata, questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan, in cui sono morti, carbonizzati, 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo lo statale 106 ad Amendolara, in Calabria. 2 pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villapiana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i 2 fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i 2 accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darglieli. Gli inquirenti indagano ora sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la Piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta.
1: Un'Italia divisa in 2 sul fronte meteorologico, il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte e grandine, al sud invece una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
3: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba, nel Milanese, nell'area varesina i temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. Qui ci troviamo a Castellanza, nel Varesotto, i vigili del fuoco intervengono per aiutare alcune persone rimaste bloccate nei loro veicoli in un sottopasso completamente allagato. L'acqua sale in fretta, le auto restano ferme e le squadre lavorano per portarli fuori in sicurezza. Sottopassi chiusi, traffico deviato, oltre 100 interventi nella zona tra frane, blackout e allagamenti. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel Novarese, altri sottopassi vengono chiusi per precauzione. Intanto il maltempo si sposta verso il nord-est, previsti forti temporali. Il centro viene solo sfiorato. Toscana, Umbria, Appennino hanno piogge sparse, qualche temporale. Roma resta ai margini, cielo variabile, aria più fresca, ma niente pioggia, solo traffico da rientro del ponte. Al sud invece un'altra giornata d'estate piena, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte per il periodo e spiagge già affollate. Nelle prossime ore il maltempo resterà protagonista al nord, con rischio di pioggia molto forti, grandine e vento fino a domani.
1: Paura al sud.

Per una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2, il sisma è stato registrato in mare al largo della Calabria ed è stato avvertito distintamente in diverse regioni del sud Italia, dalla Sicilia alla Puglia, come ci spiega Antonella Mitola.

0: epicentro a 250 chilometri di profondità. Molti cittadini sono scesi in strada, alcuni hanno trascorso la notte fuori casa per precauzione. Tante le chiamate ai vigili del fuoco, anche solo per avere informazioni. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, i primi controlli non hanno rilevato danni a persone o cose. La scossa è stata così forte, tanto da essere avvertita, oltre che in Calabria, in buona parte delle regioni del sud, soprattutto in Campania e Sicilia. Segnalazioni sono arrivate da Napoli e quasi tutti i comuni dell'area vesuviana, ma anche dalla provincia di Salerno. La situazione resta sotto costante monitoraggio e proseguono le verifiche dei vigili del fuoco su edifici e infrastrutture. Subito dopo il terremoto, il capo della Protezione Civile siciliano ha convocato l'unità di crisi. Anche la presidente del Consiglio Meloni segue l'evolversi della situazione.
1: Papa Leone XIV sceglie Maria Montserrat Alvarado, una laica, per guidare il Dicastero della Comunicazione della Santa Sede. Originaria del Messico e cittadina statunitense dal 2008, arriva dal maggiore network cattolico americano di cui è presidente e direttrice operativa. Maria Montserrat Alvarado succederà Paolo Ruffini a novembre. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci, è il titolo del messaggio di Papa Leone per la prossima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che, come da tradizione, spiega un comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, si celebra il 1° settembre, quest'anno sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento del nostro ambiente. E adesso il tennis, perché nonostante l'eliminazione di Sinner, gli azzurri brillano al Roland Garros. Tre azzurri hanno raggiunto i quarti ed è la prima volta nella storia del torneo. Andrea Domaschio.
2: Anche senza il re altoatesino del tennis mondiale, Jannik Sinner, bloccato a Parigi da inopinati problemi fisici, l'azzurro italiano campeggia alla grande davanti alle tribune gremite di pubblico del Roland Garros. Per la prima volta nella storia, infatti, tre nostri campioni sono riusciti a accedere tutti ai quarti di finale di uno Slam. Tre azzurri quindi in tabellone nel mercoledì da Leoni di domani. Flavio Cobolli dovrà affrontare dopo le 13 sul campo Philippe Chatrier il canadese Félix Auger-Aliassime. Due precedenti vincenti contro il canadese per Cobolli, entrambi però sul cemento nel 2024. L'altro quarto di finale, che non vedrà i protagonisti sfidarsi prima delle 20 di domani sera sulla terra rossa del principale campo del Roland Garros, sarà il derby tutto italiano tra i nostri due Matteo, Berrettini contro Arnaldi. Quest'ultimo reduce dall'epica rimonta della notte scorsa contro lo statunitense Tiafoe.
1: A Torino restaurata la cupola e il crocifisso della chiesa di San Maurizio. Caterina Dall'Oglio.
3: Nuova vita per il grande affresco, il trionfo della croce che ritrae più di 300 figure, un intervento condotto a oltre 40 metri di altezza che porta avanti il restauro della cupola della Basilica Mauriziana a Torino. Il dipinto murale fu realizzato a metà 800 a celebrazione dei Santi Maurizio e Lazzaro, a cui la basilica è intitolata, da Paolo Emilio Morgari, pittore che lavorò insieme al fratello Rodolfo nella basilica e in altri cantieri della corte sabauda. La Basilica Mauriziana sorge sull'antica chiesa dedicata a San Paolo e la sua storia legata alla confraternita di Santa Croce, la più antica di Torino e all'ordine mauriziano. L'investimento per la basilica è stato di 619.000 euro per circa 3 anni. L'aula, sormontata da una grande cupola affrescata a pianta ellittica, termina in un breve presbiterio dietro al quale si trova il coro a pianta circolare sormontato da una volta affrescata. Fonti antiche testimoniano che la Basilica Mauriziana era nota non solo per la sua bellezza artistica, ma anche perché custodiva un elevato numero di reliquie di grande importanza per i fedeli.
1: Il cuoco del Quirinale, dopo 36 anni, va in pensione, ha servito 5 presidenti, cucinato per tantissimi capi di Stato, dalla regina Elisabetta a Gorbaciov. Fabio Bolzetta.

92, grazie alla signorina Scalfaro, che rivoluzionò completamente le cucine, dalla preistoria al futuro, dal carbone all'induzione. E il signor presidente è sempre a dieta. Poi quando la signorina partiva, si affacciava al presidente in cucina: Marianna, non c'è, vai con lo spaghetto. Sicuramente il presidente Cossiga amava la cotoletta alla milanese, le verdurine fritte. La signora Ciampi non solo sapeva cucinare,

0: Per mangiare non si intende come io pensavo quando arrivai al Quirinale, qui sarà tutto caviale e champagne. Mangiava proprio il quinto quarto, anche la signora Clio, bravissima a cucinare. Il primo Natale si presentò a Castelporziano col grembiule, noi tutti a fare lo tifo. Presidente Mattarella, mangiare francescano, molto semplice, parliamo di zuppe di Roveglia, questi piselli selvatici. Come mangiamo a casa? Ecco quello che mi ha meravigliato a me dei signori presidenti.
1: Pietro Cazzola, Cavaliere della Repubblica, dal 30 aprile 2026 è in pensione dopo 51 anni di servizio, cominciati nella Marina Militare e per 37 anni al Quirinale.
0: Mi sono messa a piangere e lui mi ha abbracciato, insomma, devo dire, abbastanza emozionante. La fortuna di servire i presidenti è anche quello di poter servire tutti i suoi ospiti, non solo la famiglia, ma anche re,
1: Si prende
0: regine,
1: mai
0: emiri.
1: sfortuna
0: Una
1: o
0: persona,
1: mancanza?
0: non sono mai riuscita a dargli da mangiare, ed è il Santo Padre. E questa è una mia grande mancanza e mi dispiace tantissimo.
2: Tra le varie iniziative per celebrare l'80° anniversario della Repubblica Italiana c'è quella del Piccolo Coro dell'Antoniano, che ha realizzato un progetto musicale e di educazione civica pubblicando un brano inedito e un video intitolato La Repubblica è un grande coro. Francesco Durante.
3: In un coro ogni voce è unica e preziosa, ma il risultato più bello si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda con gli altri. È esattamente ciò che accade in una repubblica. Ognuno conta, ma è l'impegno condiviso a realizzare il bene comune. La Repubblica è un grande coro, cantano i piccoli interpreti dell'Antoniano di Bologna, diretti da Margherita Gamberini, nel brano inedito che fa parte del progetto musicale di educazione civica realizzato per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. I videomessaggi di alcuni bambini dell'Antoniano sono stati inseriti sul sito del Quirinale I Volti della Repubblica.
4: La Repubblica è come un coro, ognuno fa la propria parte. La Costituzione è la legge più importante della Repubblica Italiana e stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini.
3: Un'esperienza musicale collettiva dedicata alle bambine e ai bambini di tutta Italia, rileggendo la storia della Repubblica e i valori della nostra Costituzione, uno strumento per riflettere, emozionarsi e sentirsi membra vive della comunità nazionale.

0: È tutto, adesso il meteo, quindi la messa, e ci rivediamo alle 20:45 con il TG2000. Buona serata.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Martedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo diventerà via via più instabile con forti temporali che dalle Alpi scenderanno su gran parte delle zone pianeggianti. Mercoledì, atmosfera instabile. In questa giornata ci saranno molte nuvole e delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Attesi temporali. Martedì, pressione in diminuzione. Giornata con una mattinata nuvolosa, ma asciutta. Nel pomeriggio non mancheranno dei rovesci sui settori appenninici. Lieve calo termico diurno. Mercoledì, calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile, infatti ci saranno molte nubi con rovesci e temporali che si alterneranno a schiariate. Calo termico. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata in gran parte asciutta, il tempo sarà parzialmente soleggiato, il cielo infatti sarà irregolarmente

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: In prima visione TV.
7: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
8: No, è troppo sfocata.
9: Hai perso l'80% della vista.
10: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
11: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
12: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
13: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
14: Già.
15: Ma chi sei? Rain Man indiano?
16: Puoi venire un attimo.
15: Un'altra volta, capelli biondi.
17: Uno, due, tre, quattro.
16: Sono fiero di te, amico.
18: Appuntamento al buio con la vita. Giovedì in prima serata.
19: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
20: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
23: Apritevi a una nuova filosofia
24: greca
23: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
24: bontà.
25: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
18: Le prime serate di TV 2000. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Salutiamo coloro che sono collegati con noi tramite TV 2000. Una particolare preghiera assicuriamo agli ammalati, ai disabili, alle persone sole, agli anziani, ai carcerati, a quanti portano nella loro vita i segni della passione del Signore. Per tutti chiediamo la consolazione del Signore e la sua infinita misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che hai guardato l'umiltà del tuo servo San Felice da Nicosia e gli hai rivelato i misteri del Regno, aprici all'ascolto del tuo Figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi,

0: Nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei, oh Dio.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai Tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Saziaci al mattino col Tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesta ai Tuoi servi la Tua opera e il Tuo splendore ai loro figli.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo la verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio».

0: e rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te,
0: Cristo. La parola di Dio, ascoltata nella prima lettura, ci esorta a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù, unico Salvatore della nostra vita. Questo mondo passerà, ma le sue promesse non passeranno mai. Per noi sono riservati cieli nuovi e terre nuove. Il libro dell'Apocalisse completa le parole di San Pietro: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Anche le nostre sofferenze un giorno avranno fine e saremo introdotte nella gloria di Dio in compagnia dei santi. Fratelli e sorelle, lasciamoci guidare da questa promessa del Signore. Manteniamo ferma la nostra fede senza lasciarci ingannare da chi ha posto la sua speranza solo in questo mondo. Pertanto la nostra condotta di vita deve essere fiduciosa. Non solo camminiamo nella speranza, ma con il nostro impegno anticipiamo i cieli e le terre nuove che il Signore ha preparato per noi. Se noi conserviamo l'immagine di Dio in noi, saremo capaci di portare il nostro contributo a costruire la civiltà dell'amore già in questo mondo. Renderemo certamente più umana la vita degli uomini, come hanno fatto i santi che hanno lasciato il loro profumo di santità nella storia, come San Francesco di Assisi, come San Francesco di Paola, come San Felice da Nicosia che ricordiamo in questo giorno secondo la tradizione cappuccina. Nel Vangelo abbiamo ascoltato le parole di Gesù che davanti a una moneta raffigurante l'imperatore Cesare dice: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare e quello che è di Dio a Dio. Gesù non crea opposizioni, divisioni, chiusure, non invita alla violenza, all'indifferenza, alla rassegnazione. Dice soltanto che a ogni cosa bisogna dare il suo valore, ma mai perdere di vista la cosa più importante, che è quella di essere immagine di Dio, anche nel trattare le cose terrene. Noi costruiamo la civiltà dell'amore come cristiani, ma anche come cittadini impegnati nella società. Celebriamo oggi gli 80 anni della nascita della nostra Repubblica italiana. Quanti uomini di Dio si sono avventurati a regalarci un paese nuovo, uscite dalle macerie della guerra. Dovremmo sentirci fieri di questa gente che si è lasciata guidare dallo Spirito Santo ed ha soffiato in una regola umana, quali le Costituzioni della Repubblica Italiana, lo spirito di una nuova civiltà fondata sul rispetto e sulla libertà. Anche noi, con Dio nel cuore, vogliamo avanzare a costruire i cieli nuovi e le terre nuove fin da ora, confidando nell'adempimento totale della promessa del Signore. Con il salmista preghiamo ancora: saziaci, Signore, al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesta ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Amen.

0: Preghiamo a te, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore è certo che accoglierà questo sacrificio al modo dei cuori del suo nome, dei bene nostri e della sua santa Chiesa.
0: Conceda a noi, Signore, di celebrare i santi misteri, inebriati dallo stesso amore che incendiava il cuore di San Felice. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada dello Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendile perfette nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Felice e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Ora preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della salvezza.

0: Preghiamo. Concedi, o Padre, ai tuoi fedeli che hai nutrito con il sacramento del corpo e sangue del tuo Figlio, nel ricordo di San Felice, di crescere sempre nelle opere buone e di prepararsi con il dono della tua grazia a ricevere il premio celeste, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dalla verità di chi cerca facili guadagni, feriti dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato

0: dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate Dio con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Leone XIV e vediamo l'impegno della Chiesa italiana, delle varie diocesi e anche delle varie associazioni. Dopo la sigla.

0: La dottrina sociale della Chiesa non è un patrimonio comunitario e spirituale immobile. Negli insegnamenti pastorali c'è una realtà viva che oggi ispira associazioni, studiosi e comunità ad agire e partecipare. Ne parliamo con diversi ospiti che piano piano vi presenterò. Iniziamo dal nostro ospite di studio. Bentornato a Michele Tridente.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: Segretario generale dell'Azione Cattolica Italiana. E poi collegata da Milano, andiamo subito a Milano, dove c'è Simona Beretta, che è la direttrice del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, anche docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. E l'abbiamo visto, l'abbiamo intravisto, c'è collegato da Catania Alberto Fichera, che appunto sta collaborando con l'Arcidiocesi di Catania rispetto ad un corso di formazione, un percorso che sta formando tanti catanesi alla partecipazione e alla dottrina sociale della Chiesa, ma ci arriveremo passo dopo passo. Iniziamo con Simona Beretta, se posso, perché come direttrice del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, a questo punto, anche per chi non conosce bene la materia, se possiamo definire in parole semplici che cos'è la dottrina sociale della Chiesa.
2: La dottrina sociale della Chiesa è un gran tesoro, ha una lunghissima storia, ma che certamente dalla Rerum Novarum in poi è diventata, come dire, caratterizzata da una sistematicità di metodo. Il metodo è quello del progredire nel sapere illuminato dalla fede, quindi è un sapere, una sapienza, come peraltro Papa Leone XIV ha detto quando ha sdoganato, se posso dire così, la parola dottrina, che ogni tanto viene guardata con sospetto. La dottrina è questo sapere che nasce dal confronto tra discipline diverse, perché è un sapere, noi siamo un'università, guai se non ci preoccupassimo di un sapere che è anche dialogo tra discipline, ma che è, come diceva lei, in realtà parte di un movimento per difesa, di difesa della dignità delle persone, così Giovanni Paolo II dice nella centesimus annus, a cent'anni dalla Rerum Novarum, un movimento di difesa della dignità delle persone nei modi che sono appropriati a ogni luogo e a ogni circostanza. In questo senso è del tutto vero che è sempre un cantiere, sempre una cosa in cammino. Ognuno è chiamato a dare un contributo a vivere la dottrina sociale nel suo quotidiano e anche a contribuire alla riflessione.
0: E anche l'Azione Cattolica come diciamo, movimento laico, associazione laica, che agisce in piena corresponsabilità all'interno della Chiesa fin dalla sua fondazione, mi viene da dire, ha proprio come focus, come diciamo, organo dal punto di vista di operativo proprio quello della dottrina sociale della Chiesa. Che cos'è per l'Azione Cattolica Italiana la dottrina sociale?
1: Sì, la dottrina sociale con un'immagine potremmo dire la grammatica, sono gli occhiali attraverso cui come laici cristiani impegnati nella storia a modo di fermento, dice il Concilio, proviamo appunto a leggere la realtà, interpretare la realtà e a impegnarci in essa.

0: Ed è una cosa un po' l'attenzione alle questioni sociali, ecco, l'impegno nella società. Da laici è un qualcosa di ontologico per l'associazione, per l'Azione Cattolica. L'Azione Cattolica nasce nel 1867 dall'impegno di due giovani laici in un tempo in cui ecco, un tempo di grande trasformazione in cui il rapporto tra fede e impegno sociale, impegno dei cattolici in politica, era qualcosa di molto complesso. Erano i tempi del non expedit. E questi circoli di Azione Cattolica si chiedevano proprio come fare in quel tempo a rendere vera e reale la fede nella società. Ecco.
1: Come Azione Cattolica, anche la scelta di avere un bilancio di sostenibilità, anche questa è una scelta in linea con la dottrina sociale, dare conto di quello che si fa, no?
0: Assolutamente, il bilancio di sostenibilità, oltre ad essere per noi una scelta di trasparenza, e qui c'è un legame, no, con uno dei principi della dottrina sociale, che è quello della verità, c'è un chiederci continuamente nel concreto della vita associativa di tutti i giorni, dal livello nazionale alle parrocchie, che cosa significa per noi servire il bene comune, non solo in termini di cosa fare, ma anche in termini di come farlo, cioè quale stile, quali scelte concrete adottare. E poi il bilancio di sostenibilità per noi è anche un modo per coinvolgere i territori, ecco, in una logica di sussidiarietà, un'altra parola cara ai principi della dottrina sociale della Chiesa, come coinvolgere i nostri territori per un'associazione che va dal nazionale al locale, in cui il locale è linfa anche per quelle
1: Certo.
0: che sono le iniziative, le scelte dell'associazione nazionale, e l'associazione nazionale è a servizio con le sue strutture delle associazioni locali inserite nella Chiesa locale.
1: Simona Beretta, si parlava anche con Michele Tridente di parole che definiscono la dottrina sociale. Lei è direttrice di un dizionario, quindi le parole sono importanti, le parole magari si aggiungono ad un vocabolario che racconta la dottrina sociale della Chiesa. Quanto è importante questa ricerca a servizio della Chiesa, a servizio delle comunità?
2: Io penso che parlarci, essere capaci di narrare, di dare ragione della nostra fede nelle cose concrete della vita quotidiana, nella vita sociale, politica, economica, e oltre, sia molto importante. Sì, il dizionario di dottrina sociale è uno strumento pensato per comunicare in maniera agile, sono articoli brevi, ma assolutamente robusta dal punto di vista scientifico, quello che è il dialogo fra lo studio che si fa delle cose nuove che accadono e il magistero, che è un patrimonio che ha cose vecchie e cose nuove. Quindi questo dizionario è una rivista online, si clicca e si consulta, c'è un pulsante cerca, ognuno può partire da una parola e navigando scopre tante altre parole possibili. Perché parole? Perché le parole non sono solo un movimento d'aria, le parole sono qualcosa che attiva il pensiero e l'azione. E questo lo facciamo con entusiasmo, devo dire, il che ci aiuta anche a far maturare una delle vocazioni specifiche dell'università nel mondo contemporaneo, che è quella del tenere insieme i saperi. Vivere in questo mondo dove tutto è frammentato è molto difficile, e la dottrina sociale ci permette, bella l'idea degli occhiali, ci permette di guardare la realtà nella sua complessità, senza semplificarla, ma con un punto di vista che permette di andare al fondo delle cose. Quindi
1: Ci
2: invito chi vuole.
1: conferma, dottoressa, ci conferma che la dottrina sociale della Chiesa, come abbiamo messo nel nostro titolo, è una materia viva che ispira le comunità.
2: Assolutamente.
1: Bene.
2: È viva perché è viva come le persone che la fanno. La dottrina sociale è questo sforzo di milioni e milioni di persone, diceva sempre Giovanni Paolo II nel Centesimus Annus, che si preoccupano di vivere la loro vita all'incrocio fra la quotidianità e il Vangelo. Quindi c'è da lavorare per tutti, ognuno secondo il suo mestiere. Noi lo facciamo come persone che studiano, insegnano e cercano di fare la differenza anche nella conversazione pubblica.
1: Certo.
2: Ecco. non solo,
1: Un lavoro
2: non
1: che
2: solo.
1: accompagna anche le nostre comunità, il vostro lavoro accademico, utile anche per poter tradurre, no, in gesti concreti anche un pensiero che arriva dall'alto. Alberto Fichera, andiamo a Catania, formatore, grazie per essere qui con noi perché insomma, abbiamo parlato, l'Azione Cattolica, anche dal punto di vista, diciamo così, accademico, la dottrina sociale della Chiesa, e poi ci sono le diocesi che mettono in campo dei percorsi di formazione affinché appunto le comunità, come dicevamo, possano orientarsi anche in queste parole che raccontano la fede nel mondo sociale, nel mondo del lavoro, nell'associazionismo. Che cosa avete messo in campo a Catania? Un percorso peraltro che è iniziato già prima per accompagnare le settimane sociali. È così, Alberto Fichera?
3: Assolutamente sì, è un percorso che è già iniziato da circa 2 anni, poi con l'istituzione dell'Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania, voluto fortemente da Monsignor Renna, dal nostro Vescovo, e in accompagnamento con l'Ufficio per la Pastorale dei Problemi Sociali del Lavoro. Si è creato questo momento che già si esplica da circa 2 anni, quest'anno in particolare col titolo Democrazia e Partecipazione, che si svolge proprio su tre cicli che costituiscono una prima parte formativa per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. In particolare è stato definito forum per la dottrina sociale della Chiesa, dove non solo ci sono l'esplicitazione e le lezioni vere e proprie, ma queste lezioni poi vengono proiettate a livello storico nella realtà. Quindi chi li segue non solo si forma alla dottrina sociale della Chiesa, ma sicuramente ne vede i requisiti, ne vede, e vede una proiezione sulla realtà. Un altro livello di intervento è l'approccio alla formazione dei giovani, con eventi che trattano le materie che sicuramente a livello scolastico incontrano, però noi vogliamo approfondirle ed evidenziarli, i problemi di genere, la disuguaglianza, la partecipazione sociale, la partecipazione politica, e sino arrivare al ruolo dell'Europa e i problemi dell'ambiente. E questo sempre in forma di laboratoriale, dove i ragazzi sperimentano insieme al docente, proiettandolo su riflessioni sia personali, ma anche di potenziali interventi. E il terzo è proprio un fatto applicativo, vero e proprio. Sono cantieri di partecipazione. Si va nei quartieri, si va in altri paesi della diocesi. Per esempio, già il 28 novembre si incontreranno cittadini e cittadine di un quartiere che ha delle problematiche, dove con loro si condivide uno studio del quartiere sulla sua realtà scolastica, sociale, sugli immobili requisiti alla mafia e che cosa se ne sta facendo. E si chiede a loro di partecipare, di dare un contributo, cioè il principio di sussidiarietà costruito dal basso. Ecco, questa è una delle linee, ovviamente,
1: Certo.
3: dell'arcidiocesi su cui stiamo lavorando in
1: Alberto
3: questo periodo.
1: Fichera, noi peraltro abbiamo anche realizzato nei giorni scorsi un servizio proprio sul forum di dottrina sociale della Chiesa Leone XIV all'interno del percorso di formazione che ci hai raccontato. Lo vedremo dopo la pubblicità, come continueremo a raccontare anche un po' della storia e lo sviluppo dell'Azione Cattolica che è andata di pari passo con la storia e lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa. E vedremo in che modo dopo la pubblicità.

0: Scopri Eylof Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. Eylof Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
2: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000.

0: fedele alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: Microbiota intestinale in equilibrio.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
4: Crepolature? Sei coperto.
5: Arrossamenti da pannolino?
6: Sei coperto.
7: Post laser? Sei coperto.
8: Post esposizione solare?
9: Sei coperto.
10: Con Cicaplast sei sempre coperto.
11: Dalla Roche-Posay.
12: Questa sera in cammino parliamo di dottrina sociale della Chiesa, una materia viva che ispira le comunità, le diocesi, le associazioni. Michele Tridente, parlavamo dell'Azione Cattolica Italiana, tu come segretario generale, se dovessimo fare un bilancio, la storia dell'Azione Cattolica è raccontata anche dallo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa.
13: Sì, assolutamente. La storia dell'Azione Cattolica si intreccia in maniera vitale, importantissima con la dottrina sociale. Pensiamo solo al rapporto di Giuseppe Toniolo, che è uno dei padri non fondatori, ma uno dei padri del pensiero un po' dell'Azione Cattolica, e il rapporto con le settimane sociali dei cattolici in Italia. E per arrivare poi a grandi testimoni della vita associativa, Pier Giorgio Frassati con il radicamento nell'impegno sociale e l'impegno per i poveri, fino ai giorni nostri, in cui in maniera umile, semplice e feriale l'Azione Cattolica cerca di sminuzzare anzitutto a livello formativo quelli che sono un po' gli insegnamenti del Magistero sulla dottrina sociale. E credo che non c'è fascia d'età, non c'è persona che non possa incarnare, conoscere e impegnarsi per mettere in pratica nella vita della società la dottrina sociale, anche i ragazzi. Ecco, noi proviamo con l'ACR, con i ragazzi, con gli studenti già delle scuole superiori, col movimento studenti, a provare a incarnare quelli che sono i principi della dottrina sociale, dell'insegnamento sociale della Chiesa, nella vita della comunità. Formazione e partecipazione in alleanza con gli attori del territorio. Credo che siano ingredienti fondamentali.
12: Che sono gli ingredienti fondamentali anche del percorso di formazione dell'Arcidiocesi di Catania, democrazia e partecipazione. Noi siamo andati a seguire il forum di dottrina sociale della Chiesa Leone XIV. Lo vediamo e poi lo commentiamo insieme.
14: La dottrina sociale della Chiesa è l'annuncio del Vangelo nella realtà sociale, anche perché la dottrina sociale della Chiesa di fatto ha anche come protagonisti i laici. Papa Leone, parlando alla Conferenza Episcopale Italiana, ha ricordato che era molto importante questo rilancio della dottrina sociale della Chiesa per affrontare i problemi della vita, esortando tutti i pastori a diffondere e a far conoscere la dottrina sociale della Chiesa. È importante che tutta la comunità cristiana, anche di fronte a questo discorso dell'intelligenza artificiale, deve studiare queste problematiche e porsi davanti a queste situazioni in maniera molto critica.
15: Il cristianesimo non è in effetti una religione, qualcosa da declamare in senso teorico, è una fede. Di fatto è come se il cristiano debba essere riconoscibile per come si comporta, e quindi in effetti la dottrina sociale della Chiesa aiuta a capire qual è il comportamento naturale di chi effettivamente condivide questa fede.
16: Il percorso che mi lega alla dottrina sociale viene dall'esperienza da me vissuta, perché sono stato sempre proiettato verso la difesa dei diritti dei lavoratori. Partecipare a questo forum

0: ti permette di avere le basi, le fondamenta per incidere efficacemente nella costruzione della nostra società e della nostra comunità civile e sociale, ma anche ecclesiale.
1: Per esempio, stamattina abbiamo parlato dei problemi relativi al lavoro e come la dottrina sociale della Chiesa interpreta il lavoro, la sua funzione e in che senso, perché si possa parlare di lavoro, si debba mettere l'uomo al centro.
2: Penso che concretamente questo percorso, in particolare del forum, mi sta aiutando a organizzare anche progetti per gli incontri formativi nell'Unione, ma anche nell'ambito della parrocchia, perché ritengo che occorre veramente che noi cristiani ci impegniamo nel sociale e diventiamo testimoni nel mondo del lavoro, nella famiglia, nel quotidiano.
1: Allora, ciò che possiamo imparare dalla dottrina sociale della Chiesa e che possiamo portare all'interno delle nostre parrocchie è il nostro impegno, è il modo in cui leggiamo la nostra contemporaneità. E quindi, se impariamo a leggere la nostra contemporaneità, sappiamo ispirare i nostri comportamenti all'interno delle parrocchie a quella operatività costruttiva di cui la dottrina sociale della Chiesa trasuda profondamente.
3: Da Catania a Catania torno da Alberto Fichera proprio per chiedere chi sono le persone che hanno accettato di frequentare questi vostri corsi di formazione, questo forum. C'è un interesse vivo che è ritornato? Come avete intercettato le persone che sono poi venute, si sono iscritte a questo percorso?
4: Allora, velocissimo, il percorso che abbiamo visto è uno dei tre ed è il forum sulla dottrina sociale della Chiesa, che ovviamente intercetta delle esigenze legate a diocesi, parrocchie. Oggi inizia invece il ciclo dei seminari di formazione sociopolitica, che invece intercetta i ragazzi. I ragazzi significa ultimi anni della scuola e l'università. Infatti questo percorso è fatto insieme all'Università degli Studi di Catania e insieme al Liceo Cutelli di Catania. E lì si coglie l'opportunità delle attività esterne che deve fare la scuola e anche l'università, le altre attività che possono svolgere gli allievi universitari. Quindi questo tipo di informazione passa tramite i canali universitari e tramite la scuola. E proprio oggi inizia con una lezione elementi di analisi politica ed economica, proprio appunto per renderci dotti sul percorso dottrina sociale della Chiesa e svolgimento nella società.
3: Simona Beretta, le chiedo un commento da docente, da esperta in materia, su queste attività che stanno portando avanti le diocesi. Si scopre di fatto che tutta la vita può essere raccontata e tradotta e letta attraverso, come dicevamo, no? Gli occhiali della dottrina sociale della Chiesa.
5: È molto bello sentire tutte queste testimonianze. Anche noi, in un certo senso, in università ci sentiamo parte della missione della Chiesa. L'università è un ambiente dove si formano i giovani e dove è necessario essere presenti. Speriamo che il nostro lavoro, proprio perché è pensato per essere ad accesso libero, possa servire tutte le realtà locali nel modo che le riterranno opportuno e naturalmente eventualmente anche coinvolgendoci personalmente.
3: Certo. Tridente, i soci d'Azione Cattolica non sono mai rimasti chiusi nelle parrocchie, nelle sacrestie, no? Con la dottrina sociale ci invita anche ad uscire nei territori, a partecipare. Ci raccontavi come ogni fascia d'età che voi seguite e accompagnate cerca di tradurre nel concreto, proprio dalle piccole azioni quotidiane, il fatto di essere comunità, di partecipare attivamente alla vita del proprio quartiere, ma anche della Chiesa, chiaramente.
6: Sì, io credo che è compito nostro da laici aiutare le parrocchie, che Papa Francesco ci ha dato una bellissima definizione, casa fra le case, a intercettare, a prendersi cura della vita delle persone. a partire dai più fragili, dai più dai poveri, da chi fa più fatica, sono all'ordine del giorno. Ecco, se guardiamo TG2000, certo. E tutti gli altri TG, vediamo i grandi drammi che sconvolgono la vita del nostro tempo. Quindi è compito proprio nostro da laici aiutare le comunità parrocchiali, la comunità ecclesiale a essere pienamente impregnata

0: della vita delle persone del nostro tempo, non per studiarle, ma per prendercene cura e camminare insieme, senza dimenticare uno sguardo più ampio, uno sguardo universale alle grandi questioni del nostro tempo, che si intrecciano con la vita quotidiana. Penso solo perché credo che sia un tema centrale tra gli altri per la dottrina sociale nel nostro tempo, e Papa Leone ce lo ha ricordato già all'inizio del suo ministero, all'intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione
1: Tecnica,
0: tecnica,
1: vero?
0: ma interpella la dottrina sociale e la dottrina della Chiesa, nel senso che interpella il nostro modo di guardare all'uomo, alla sua dignità. Ecco, e in questo la dottrina sociale è pienamente interpellata.
1: Michele Tridente, segretario generale Azione Cattolica Italiana, grazie. Come ringrazio i nostri ospiti che si sono collegati con noi, Simona Beretta, direttrice del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie anche ad Alberto Fichera, formatore, per i nostri corsi di formazione nell'Arcidiocesi di Catania. Grazie per essere stati con noi.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
3: Crepolature? Sei coperto.
2: Arrossamenti da pannolino?
3: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
2: Post esposizione solare?
3: Sei coperto.
2: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
4: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
5: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
8: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Colesterolo?
13: No, io lo uso per i trigliceridi.
14: E io per la glicemia.
15: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
16: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
17: Mamma, andiamo.
16: Don't worry, Be Ready.
18: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
19: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
20: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio e l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati,

0: abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero,

0: e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme.

0: Benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio, Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega
0: per noi. Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione, sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli Angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei Patriarchi, Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di

0: tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andiamo in pace.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
9: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
12: Crepolature? Sei coperto.
11: Arrossamenti da pannolino?
12: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
11: Post esposizione solare?
12: Sei coperto.
11: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
15: All'unione delle nostre famiglie!
16: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
17: Dov'è Crisafullo?
15: È morta!
17: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
18: Good luck.
17: Troppo tardi, è morto.
19: È attraversato tutto l'oceano per lei, adesso ti puoi tirare indietro.
20: In guerra per amore, questa sera, in prima serata.

80 anni della Repubblica, a Roma le celebrazioni del 2 giugno, omaggio al Milite Ignoto, frecce tricolori e parata ai fori imperiali. Mattarella richiama il valore della Costituzione, casa comune degli italiani. Medio Oriente, tensione altissima, Teheran minaccia di interrompere i negoziati, Trump prova a frenare Netanyahu su Beirut e intanto continuano i bombardamenti tra Israele e Hezbollah. Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv. Si teme un'altra notte di feroci bombardamenti. Maltempo al nord, temporali, vento forte, allagamenti, Lombardia tra le regioni più colpite, al centro-sud invece clima estivo.

0: della parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori al Quirinale, i giardini aperti al pubblico per la festa del 2 giugno. Ma vediamo il servizio di Augusto Cantelmi.
1: Roma vista dall'alto, dalla cabina di una delle frecce tricolori, una prospettiva inedita per gli 80 anni della Repubblica. La Costituzione è la nostra casa comune, le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile, al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri, a cavallo il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a sfilare lungo i fori imperiali, poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli. Una sfilata lunga dei corpi militari ma anche civili e sportivi, tanti momenti emozionanti tra i quali quelli regalati dalla Brigata Sassari. Oltre che dalla fanfara dei bersaglieri. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
2: Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Vertici delle istituzioni con il Capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Tra poco gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo. Adesso quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
3: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
1: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che non
3: sapevo. No, l'inno come
1: che tutti lo provano a cantare, ma...
3: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
1: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
3: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
1: Grazie e buona festa della Repubblica. Grazie. Stringiamoci a cuore, siamo pronti a morte, siamo pronti a morte, l'Italia siamo. Sugli 80 anni della Repubblica, sei ancora giovane questa Repubblica?
4: È una Repubblica che ancora va, e secondo me è molto più apprezzata all'estero che di... spesso di quando noi l'apprezziamo.
5: Assolutamente sì, deve andare avanti e deve andare avanti con coraggio, con dignità e con i valori che ci hanno sempre rappresentati nel corso della storia.
6: Giustamente dobbiamo portarla avanti noi giovani, dobbiamo farci i portatori di una voce che è quella della democrazia, della Repubblica, è una voce tutta italiana, grazie.
7: Io faccio 83, quindi a luglio. Quindi...
1: È più giovane la Repubblica.
7: Sì, grazie.
1: Tante cose allora. Festa della Repubblica, festa di popolo e palazzi della politica aperti con concerti in Piazza Colonna e Piazza Montecitorio.
0: Per capire il significato di questa giornata bisogna tornare al referendum che segnò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. Con lo storico Maurizio Ridolfi allora ripercorriamo quel passaggio decisivo della storia italiana e il contesto in cui maturò quella scelta. Pierluigi Vito.
8: Sono poco meno di 25 milioni i cittadini e le cittadine che il 2 e 3 giugno 1946 accorrono alle urne per scegliere il futuro dell'Italia, restare monarchia o divenire repubblica, una scelta che prima divide il paese per poi ricostruire una nuova unità di popolo.
9: È grazie alla Repubblica che noi avremmo avuto una vera e effettiva democrazia di massa, cioè nel senso di una democrazia partecipativa. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune: costruire un'Italia democratica attraverso

0: la partecipazione, la costituente, la scrittura della Costituzione.
1: Se la Carta fondamentale ha segnato il cammino da percorrere, l'incedere della Repubblica non è stato semplice, ma è passato attraverso speranze, crisi, cadute e resurrezioni.
0: È stata una Repubblica con chiaroscuri, come tutte le democrazie ovviamente hanno registrato nel secondo dopoguerra, e quindi abbiamo visto contraddizioni, limiti, momenti di sviluppo, momenti invece di grave crisi, insomma le ricordiamo tutti, gli anni 70, la violenza terroristica, gli anni 90, Tangentopoli, il venir meno dei partiti che avevano costruito la Repubblica. E però questa Repubblica ha retto, c'è ancora. L'idea della Res Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
2: In quel passaggio storico centrale fu il contributo del mondo cattolico, un apporto importante nella stagione costituente che aiutò a definire l'identità della nuova Italia repubblicana. Antonello Carvigiani.
3: Le gerarchie ecclesiastiche e lo stesso pontefice non intervengono direttamente, anzi cercano di evitare che lo scontro in merito alla forma di Stato possa diventare qualcosa di troppo polarizzato e divisivo nella coscienza degli elettori, soprattutto cattolici.
4: Mentre le gerarchie ecclesiastiche mantennero una posizione neutrale sul referendum del 2 giugno 1946, tra gli elettori cattolici ci furono opinioni diverse.
3: Nel mondo cattolico c'erano diverse sfumature, c'erano coloro come Don Luigi Sturzo che avrebbero voluto evitare il referendum, che consideravano la futura Assemblea Costituente l'unico organo legittimato ad assumere la decisione finale sulla forma di Stato. C'erano anche coloro che invece avevano sensibilità più monarchiche, e poi la posizione mediana è quella che possiamo identificare in Alcide De Gasperi, che invece ritiene che sia il referendum, cioè la consultazione popolare diretta, lo strumento migliore per consentire agli italiani di scegliere.
4: In quel giorno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente, alle urne andarono anche le donne. Dopo le amministrative di marzo era la prima volta. Per le donne cattoliche fu il momento di mettere in pratica la formazione alternativa a quella del regime che avevano ricevuto nell'Azione Cattolica e nella FUCI durante gli anni 30.
3: E hanno imparato a uscire dai loro silenzi, a parlare in pubblico, ad essere testimoni attive della fede e del pensiero credente. Ed è da questo passaggio discriminante del voto del 2 giugno che queste donne escono dall'associazionismo femminile ed entrano attivamente nelle amministrazioni pubbliche, nei sindacati e alla fine anche nel Parlamento.
2: E adesso in Medio Oriente, dove continua il fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, sullo sfondo il tentativo americano di contenere l'escalation, con Trump che attacca Netanyahu e prova a fermare le mosse. Su Beirut, Massimiliano Cochi.
5: Il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato davanti ai democratici che definiscono un disastro totale la guerra in Iran, dice che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Potrebbe essere oggi, domani o la settimana prossima, siamo comunque fiduciosi. Mentre sul social Truth Donald Trump definisce una fake news la rottura dei colloqui, continuiamo a trattare, ha assicurato il presidente, impegnato a fermare l'escalation tra Israele ed Hezbollah che potrebbe far saltare un negoziato già molto complicato. Nella notte c'è stata una durissima telefonata con Benjamin Netanyahu. Trump gli ha chiesto di cessare immediatamente gli attacchi in Libano, dicendogli sei un folle, senza il mio sostegno saresti in galera, e poi un'altra telefonata con i rappresentanti di Hezbollah, anche per loro la stessa richiesta, rispettate la tregua. Una raccomandazione rimasta però inascoltata, perché gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra anche oggi. Missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La partita tra Israele e Libano è legata a quella tra Washington e Teheran, e per questo oggi la Casa Bianca è tornata a far incontrare gli ambasciatori dei due paesi nella speranza che trovino un accordo, mentre da Teheran si aspetta una risposta sulle modifiche alla bozza di accordo proposte da Donald Trump, risposta che arriverà, come ha spiegato Rubio nell'audizione al Senato, non prima di qualche giorno.
2: La guerra in Ucraina, adesso ancora bombardamenti russi nella notte nel mirino Kiev e Dnipro, Mosca continua a colpire città e popolazione civile, come ci dice Antonio Sovietti.

0: Le ultime notizie ufficiali parlano di 22 morti, tra cui alcuni bambini, e un centinaio di feriti, ma si continua a scavare. Nessuno sa quante persone siano sotto le macerie, il frutto diabolico dei massicci bombardamenti nella notte dei russi su Kiev, Dnipro e altre città ucraine. Gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera, balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco. Di questi, 40 missili e 602 droni sono stati abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico tra la popolazione già provata da oltre 4 anni di guerra. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme, blackout per 140.000 persone nella capitale. A Dnipro bombardato un palazzo di 3 piani. La regione nord-orientale di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone. Zelensky torna a chiedere missili Patriot agli Stati Uniti. Domani lutto cittadino in molte città ucraine. La propaganda del Cremlino sostiene invece di aver colpito solo fabbriche di armi. In realtà è la vendetta di Putin per i raid ucraini sulle raffinerie di petrolio che stanno mettendo a rischio le risorse energetiche russe. Inoltre Mosca vuole costringere Kiev a trattare e a ritirarsi dalle 4 regioni annesse, ma non ancora del tutto occupate. Forte anche dell'appoggio di Donald Trump, che ha deciso di inviare una delegazione statunitense al forum economico di San Pietroburgo in Russia, dopo molti anni di assenza, lo comunica il Cremlino.
1: Svolta nelle indagini sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati in auto ieri ad Amendolara in Calabria, la procura ha disposto 2 fermi con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Gli inquirenti lavorano per ricostruire responsabilità e dinamica del delitto, aiutati anche dalla testimonianza di un sopravvissuto. L'uomo, riuscito a fuggire dall'automobile, racconta che i killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo. Il caro benzina continua a pesare sull'inflazione europea. Da Bruxelles arriva per l'Italia una mini deroga da 6,5 miliardi, margini limitati di flessibilità, ma solo per investimenti che sono mirati. Vediamo di che cosa cambia con Giuseppe Caporaso.
2: Sempre in crescita, l'inflazione nella cosiddetta eurozona si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Il capitolo che vede il rialzo maggiore dei prezzi è quello dell'energia. La Commissione europea sembra così aver preso la decisione di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, una misura richiesta da tempo in una lettera dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri italiana, Giorgia Meloni, anche se non ci sarà da Bruxelles una risposta formale a Palazzo Chigi. Domani potrebbero esserci le indicazioni alla stampa nella giornata dedicata alle raccomandazioni macroeconomiche del semestre europeo. Dovrebbero durare 3 anni le nuove misure a favore dell'energia, con investimenti mirati, temporanei e soprattutto in grado di non aumentare la domanda di combustibili fossili. Qualche esempio: potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Riguarderà in ogni caso solo nuovi programmi elaborati da febbraio 2026.
1: Italia divisa in 2 sul fronte del tempo: al nord piogge intense, grandine, forti raffiche di vento, al sud invece sole, temperatura da piena estate. Monica Di Loreto.
3: Un nord Italia travolto dall'acqua, strade trasformate in fiumi, auto intrappolate, sottopassi sommersi. Le immagini che arrivano da Lombardia e Alto Piemonte raccontano la violenza del maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore. Qui siamo a Castellanza, nel Varesotto, un sottopasso completamente invaso dall'acqua. Alcune auto restano bloccate, i vigili del fuoco intervengono per mettere in sicurezza gli automobilisti. Chiusure, traffico deviato e numerosi interventi per frane, blackout e strade allagate. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea ulteriori disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. E qui invece siamo nell'Alto Piemonte, nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. La situazione è analoga. Allagamenti, alberi caduti, strade chiuse e sottopassi interdetti per precauzione. Una mattinata difficile, con squadre di soccorso impegnate senza sosta. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il nord-est, dove sono attesi temporali forti e possibili grandinate. Il centro Italia viene solo sfiorato, qualche rovescio tra Toscana, Umbria e Appennino. A Roma cielo variabile, aria più fresca ma niente pioggia, solo traffico da rientro del ponte. Al sud invece prosegue l'estate anticipata, sole pieno su Sicilia, Calabria e Puglia, temperature

0: Sopra la media e spiagge già affollate. Il nord resterà l'area più esposta fino a domani, con rischio di piogge molto forti, grandine e vento.
1: Papa Leone affida a una donna laica la guida del Dicastero per la Comunicazione, e Maria Monserrat Alvarado, messicana, cittadina statunitense, oggi ai vertici del più importante network cattolico americano. A novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini. E poco fa Papa Leone ha lasciato Castel Gandolfo per tornare a Roma. Il Papa ha scelto oggi il tema per la prossima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato: trasformeranno le spade in vomeri e le lance in falci. Questo è il titolo della giornata. In Toscana adesso, dove un ex convento viene restituito alla collettività come nuovo spazio espositivo. Clara Iatosti.
2: Uno spazio espositivo dove far convivere cultura ed arte, spiritualità, ospitalità ed enogastronomia. Regione Toscana, Comune di San Gimignano ed Opera Laboratori presentano il progetto Ex Celle, il nuovo nome che accompagnerà la rinascita dell'ex convento trecentesco ed ex carcere a fine Ottocento di San Domenico. Si tratta di uno dei complessi architettonici più rilevanti all'interno delle mura storiche della Città delle Torri, dal 1990 patrimonio mondiale UNESCO, ma dimenticato appena 5 anni dopo con la chiusura del penitenziario. Con un investimento complessivo di 25 milioni di euro e una concessione della durata di 69 anni, l'intervento mira ad andare oltre la semplice conservazione del bene. Entro la primavera 2027 ci saranno spazi museali e per convegni, un'area eventi all'aperto nell'ex ora d'aria, con una capienza fino a 2000 posti, percorsi panoramici, una struttura ricettiva con 70 posti letto nelle ex celle del convento, una residenza d'epoca con suite, botteghe artigiane e aree dedicate ad agri-food e agribar e ristorazione con prodotti a filiera corta. Il complesso nei secoli è stato frequentato da Savonarola e Dante, un ex luogo chiuso che riapre al mondo.
1: Tra le iniziative per gli 80 anni della Repubblica c'è anche quella del Piccolo Coro dell'Antoniano, un progetto tra musica ed educazione civica con un brano inedito e un video dal titolo La Repubblica è un grande coro. Francesco Durante.
3: Un'esperienza musicale collettiva dedicata alle bambine e ai bambini di tutta Italia, rileggendo la storia della nostra Repubblica e i valori della Costituzione, uno strumento per riflettere, emozionarsi e sentirsi membra vive della comunità nazionale. La Repubblica è un grande coro, cantano i piccoli interpreti dell'Antoniano di Bologna, diretti da Margherita Gamberini, nel brano inedito che fa parte del progetto musicale di educazione civica realizzato per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. I videomessaggi di alcuni bambini dell'Antoniano sono stati inseriti sul sito del Quirinale, i volti della Repubblica.
4: La Repubblica è come un coro, ognuno fa la propria parte.
5: La Costituzione è la legge più importante della Repubblica Italiana e stabilisce i diritti e doveri dei cittadini.
3: In un coro ogni voce è unica e preziosa, ma il risultato più bello si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda con gli altri. È esattamente ciò che accade in una repubblica, ognuno conta, ma è l'impegno condiviso a realizzare il bene comune.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: tra poco su TV 2000, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore.
1: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
5: Cicaplast Bombi 5+, dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
6: Crepolature? Sei coperto.
7: Arrossamenti da pannolino?
6: Sei coperto.
7: Post laser?
6: Sei coperto.
7: Post esposizione solare?
6: Sei coperto.
7: Con Cicaplast sei sempre coperto.
5: Dalla Roche-Posay.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
13: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
14: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
15: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
16: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
17: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo.

0: non avevo 21 anni. Io 21 anni li facevo a novembre, sei votata a giugno.
1: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso. Ho fatto la scrutatrice anche.
2: Dopo votato, fatto la votazione tutto quanto, se sapesse che festa che hanno fatto. Evviva l'immigrazione! Evviva! Faceva! Mi battevano le mani, cantavano, suonavano, mamma mia! Che festa che facevano, 3 giorni di festa!

Siamo qui nella sala di Montecitorio dedicata alle donne che hanno fatto questa Repubblica. Qui abbiamo le 21 costituenti, troppo poche per il ruolo che le donne hanno avuto in politica. Di loro mi piace ricordare una in particolare, Teresa Mattei. Teresa Mattei, che era credo la più giovane, comunque una persona che si è battuta per un diritto fondamentale, l'entrata delle donne in magistratura, che è qualcosa che non era stato ammesso inizialmente dalla Costituzione. Ed è famosa la frase che ha detto Teresa Mattei quando le è stato obiettato che non potevano fare le magistrato le donne perché in alcuni giorni del mese non ragionano. E lei rispose: ci sono uomini come lei che non ragionano tutti i giorni del mese.

La Prima Guerra Mondiale è il primo momento in cui le donne in qualche modo entrano sulla scena pubblica, perché con il grandissimo numero, come è noto, di giovani uomini richiamati, le donne devono occupare spazi soprattutto nel mondo del lavoro, nelle fabbriche, ma anche nelle città all'interno, ad esempio, dei trasporti pubblici. Vediamo le donne tranviere, qualcosa che avrà un grosso impatto soprattutto poi sull'immaginario collettivo. Tutto questo però non si tradurrà in pratica, sarà come una falsa partenza, perché con la fine del conflitto le donne non otterranno tutti i diritti sperati.

0: campagna si lavorava, io ho andato pure a scuola, ho fatto la quarta elementare, perché poi dicevo papà, a te basta la quarta elementare perché sei donna, perché allora dice che la femmina si deve imparare a fare la pasta, a fare il pane, da pulire la casa, quello tutto, prima di tutto.
1: E tu no? No, tu ci sei andata a scuola. A te ci ha mandato papà tu a scuola.
2: E ci è mandato pure a me la scuola. Imparata pure a me un pochetto.
1: Ti sei imparata?
2: Sì, mi piaceva, ma mi sono fatta la terza. Passata la quarta, sapevo scrivere, sapevo leggere, sapevo fare. Mi aveva fatto imparare papà.
3: All'epoca c'era molta povertà, perché poi c'era una cosa, non avevamo tutti i mezzi come ci sono adesso per lavorare la campagna, si lavava con la vanga.
0: La vanga, la zappa.
3: E quando non pioveva il raccolto non c'era tanto, però devo dire la verità, non ho mai andato a letto senza cena, questo già ringraziando Dio.
0: Pure io.
4: La condizione femminile nel periodo fra le due guerre è veramente molto difficile. I salari delle donne sono per legge ridotti alla metà di quelli maschili. Le donne non possono cambiare residenza senza il permesso del marito, anche se le ha abbandonate o se n'è andato di casa. I beni appartengono soltanto ai figli anche alla morte del marito e vanno in usufrutto al massimo alle donne. Poi c'è tutta una discriminazione educativa scolastica, per esempio la legge Gentile introduce un liceo femminile con il taglio e con il cucito, le donne vengono escluse dall'insegnamento di storia e di filosofia nei licei dal 1926 e le tasse scolastiche sono il doppio per le ragazze, proprio per disincentivare la frequenza scolastica.
0: La

0: Mamma, adesso raccontami quando andavi a scuola, quando eri piccola. Tu sei andata a scuola, vero?
1: Andare a scuola a piede, questa è una grande ticket, ticket, ticket, bagnata, come si chiama, devo andare a scuola. Mio padre si è morto e nonno non mi ha mandato più a scuola, niente. E la maestra, per quanto mi voleva bene, mandava aiutuccia, quasi di aiutuccia,
0: Sì, l'amica tua.
1: maneva con gli, portava i quaderni, quelle che teneva a copia e quelle che teneva a fa. E la maestra mi ha fatto la scuola senza vederci.
0: Ti piaceva andare a
1: Mi
0: studiare? Ti
1: piaceva,
0: piaceva?
1: sì. Mi piaceva tanto da scrivere pure. E la maestra venne qua a Nonna Lucia a pregarla. La scuola che è intelligente, la ragazza, guarda. Mi mandavano quello pecore, a capalara megna, a zappà, a vanga. Che se tutti i miei mestieri che mi facevano fare, che se tutti i giorni quello pecore. E che le pollai, che le cose, le gallinacce.
2: Io ricordo, è stato un anno, 13-14 mesi fidanzata, poi mi sono sposata. Ma io, no, mio ragazzo, non mi ha potuto mai fare una volta così. Oppure niente, perché papà era geloso fragile e non mi faceva si mettere vicino a lui, al mio ragazzo. In mezzo si sedeva papà o mamma oppure un altro fratello e qua mettevo io e là si metteva il mio ragazzo.
3: Gli era comandata dai genitori, si sa che gli era sempre un capo, diremmo. Gli era mio papà e mia mamma. Come sono sposata, comandava di più mio marito e io stavo sempre a casa o cucinare o lavare. Io non andavo via.
4: Al sud la discriminazione scolastica era anche più grave, con tassi più alti di analfabetismo e una condizione generalmente più punitiva del ruolo della donna. Ma poi non dimentichiamo anche il codice Rocco del 1930 che di fatto istituzionalizza, possiamo dirlo, la violenza di genere, il femminicidio. Per esempio, gli articoli sul matrimonio riparatore e il delitto d'onore. Uno che estingueva il reato di stupro se la donna sposava il suo aggressore, o la riduzione di un terzo della pena per chi uccideva una ragazza, moglie, sorella, figlia perché recava disonore al prestigio della famiglia, ci fa capire veramente com'era la condizione della donna. Poi c'era anche un articolo sullo ius corrigendi del marito, cioè il diritto di un po' di botte per correggere la moglie. Ancora la Corte di Cassazione nel dopoguerra parla di vis modica nell'uso di questo diritto di correzione, cioè un po' di botte non fanno male, basta che la donna non finisce all'ospedale.
5: Il fascismo avrà delle ambiguità enormi nei confronti della presenza femminile sulla scena pubblica, però di base ha un'impostazione che vuole le donne relegate sempre più dentro la sfera domestica e una divisione rigida dei ruoli maschile e femminile, quindi il ruolo dell'uomo guerriero, combattivo, conquistatore e il ruolo della donna fattrice di figli e di guerrieri per la patria.
6: Perché sotto il fascismo tu eri una schiava, non ti credi che ci fosse spazio per le donne, no? La donna doveva stare zitta, la donna doveva fare i bambini, la donna doveva fare la casa e di politica non ne doveva fare, non era un essere umano che potesse avere delle aspirazioni, che oltre i diritti avesse anche dei doveri, no? Era schiava e quindi era normalissimo così.
7: Salute a tutte!
8: Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
7: Ora
8: l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di Ferra è già stata consegnata agli ambasciatori Gran Bretagna e di Francia.
1: Quando è scoppiata la guerra, stavo a sa terra e sa terra.
0: Stavi a lavorare?
1: A lavorare. Quando suonano le sirene, le campane, tutte le grida della gente, e va scoppiata la guerra. Proprio quel giorno saremmo tutti quanti là, le grida, mamma mia, la gente, come gridavano. E di fatto, 5-6 giorni dopo, per la casa ci stavano più la gente, sparissero tutti quanti gli uomini. Tutta la guerra.
0: E voi donne che avete fatto?
1: Io che 20 anni, e siamo continuate. E siamo continuate, le femmine, le vecchie siamo continuate. Nonno siamo continuati a toccare le vacche, e noi avevamo preso a lui. Siamo sofferte tanto, siamo sofferte di fame, di paura e di tutte.
3: Quando passavano gli apparecchi che ancora non era l'8 settembre, non era ancora, allora si aveva paura che bombardavano. Noi uscivamo da casa e andavamo sotto le piante. E mia zia diceva al figlio, spegni la sigaretta che te la vedono, dice, ma che ti vedono? E purtroppo era così.
9: Tra l'allarme, un momento sentivamo gli apparecchi sopra. Noi avevamo il gatto, sentivo gli aerei, io non so come faceva. Quando lo vedevo andarsi a nascondere, ho paura che qua suona l'allarme. 2 minuti dopo suona l'allarme. Il gatto, eh?

Mamma mia. Direi quasi che erano peggio i fascisti che i tedeschi. I fascisti erano molto più cattivi. Ma non so se portavano odio o cosa era, ma per carità. I partigiani le tenevano le unghie, le facevano camminare sui cosi per... Oh, mamma mia, robe nere, robe nere. Anche in prigione, eh. Al mattino li trovavamo morti per la strada, ma sta gente esce al coprifuoco, non sanno che sparano, perché sentivamo sparare. E poi abbiamo saputo che le facevano uscire dalla casa, dalle prigioni apposta per ammazzarle.

0: Le donne hanno pagato da un lato esattamente quanto gli uomini in termini di carcerazione, in termini di tortura, in termini di carcere e di morte. C'è una violenza in più che le donne hanno subito, che è la violenza sessuale. E questo è qualcosa, purtroppo quando c'è guerra le donne sono spesso bottino del nemico.
1: Io avevo una sorella che aveva 6 mesi quando è scoppiata la guerra. E papà, quel tempo di guerra che passavano i tedeschi per chiappare le signorine, papà mi faceva mettere al braccio così con la bambina, la mia sorella, e mi faceva mettere dentro e la faceva vedere che sto con l'altro a dormire per non mi fa toccare quello, perché si credeva quello. Io ero ragazza, 18 anni, era formata. Quelle si credevano che io era la mamma e quella bambina era mia figlia e non mi toccavano. Però la paura la siamo rimessa tanto, tanto. E abbiamo sofferto.

0: non la fame, la paura, perché noi eravamo signorine, io e mia sorella. Avevamo paura per noi, avevamo paura per papà, che papà diceva, devo vedere la famiglia mia sfregiata, allora prima ammazzo loro e poi mi ammazzo io. Ecco.
1: Dopo lo sbarco di Anzio con gli alleati che risalgono la penisola, purtroppo il Frusinate, il Lazio, diventa il teatro di uno degli episodi più raccapriccianti della guerra. Parliamo di stupri di gruppo contro i quali la Chiesa tentò di opporsi, di ribellarsi. In alcuni comuni del Frusinate, per esempio ad Esperia o a Vallecorsa, la gente ricorda, è rimasta nella memoria collettiva, il martirio di sacerdoti come Don Alberto Terrilli o Don Enrico Iannone, il primo che aveva tentato di difendere due ragazze di 15 anni che viene legato a un albero e stuprato per giorni e morirà dopo pochi giorni per le conseguenze di quell'abuso. E Don Enrico che viene fucilato per lo stesso motivo, per aver tentato di salvare queste ragazze.
0: E chi sapesse che hanno fatto anche a isolette, hanno fatto tutte, tutte le femmine rovinate, tutte, tutte. La paura, che sa la sua perde, che sa la sua perde la paura. Mamma mia, te crepivo.
2: Figlio mio. Le mogli sono impazzite tutte allora, quando fu tempo di guerra si distrusse tutto.

0: Se sapesse che vuol dire a Monte Cassino, là, a quella via, alla via degli Abruzzi, la cannonata, che diravano, mamma mia. Su Montegrando ce ne sono stati di giovani che sono morti e sono stati bruciati perché che ci si faceva? Come facevi a raccoglierli? Si bruciavano là sopra. Loro stessi li bruciavano, riprendevano la matricola che avevano e la riportavano ai parenti e lui era morto.
1: Mi ricordo che mia nonna poveretta, perché stavamo proprio in centro, e passava a sti soldati a andare a casa e pensava sempre che era suo figlio e che diceva: Toni, sito qua, e aveva paura che non trovasse a casa da andare in casa. Toni, sito qua, e so qui, mia mamma vede a croare giù e era morta. Era morta pensando che Toni, suo figlio, era tornato. È recroata, è morta. Proprio dal crepacuore, diremmo. È così la vita.

Le donne prendono parte alla resistenza come scelta autonoma. Questo è vero per tutti i combattenti, uomini e donne. Per le donne ha un valore particolare perché non erano costrette a nascondersi, non dovevano rispondere a dei bandi della Repubblica Sociale. E partecipano non solo e non sempre in quanto mogli, in quanto sorelle, in quanto compagne di partigiani, possono anche avere e hanno avuto delle scelte che derivano proprio da un loro desiderio di ribellione e di non accettazione dell'occupazione tedesca e della collaborazione dei fascisti.

Era un qualche cosa di nuovo, sai, appartenere a una comunità quando hai vissuto tutta la tua vita che sei stata isolata, che nessuno di te si è interessato. Incontrare la resistenza che ti ha dato dei valori, ti ha fatto capire che quello che facevi non lo facevi solo per te, ma lo facevi anche per gli altri, insomma, per l'avvenire, appartenere a un qualche cosa, ma era una cosa meravigliosa, non bella. E per me la Resistenza è stata la pagina più bella di storia che l'Italia possa aver vissuto, quella della Resistenza, perché, come ripeto, non è stata una guerra di potere, è stata una guerra di valori. E c'è una bella differenza fra l'uno e l'altro.

0: La Resistenza è stata un'esperienza trasformativa fondamentale per tutte le donne italiane, indipendentemente dal colore politico. Per le cattoliche ha avuto davvero il valore di una svolta epocale. Facevano parte della Resistenza chi veniva dall'associazionismo come la Pucci, la stessa presidente della Pucci, Angela Gottelli, era partigiana dal Bareto nel Parmense. Laura Bianchini stessa ricorderà la sua attività di partigiana tra il carcere di San Vittore e l'istituto Palazzolo delle Suore Poverelle e la fuga rocambolesca da una retata nazista scappando dal solaio ventre a terra su una panca di legno. Ma poi c'erano anche le ragazze più giovani come Tina Anselmi, che ricorderà se stessa nell'autobiografia Storia di una passione politica, lei partigiana nome in codice Gabriella, 17enne nella Marca Trevigiana, o Maria Eletta Martini a Lucca.
1: Io andavo a trovare un partigiano, mio fratello, andavo a trovare un altro, prima del coprifuoco, a portare dei documenti e tutto. Mi ha messo due volte contro il muro, ma poi mi ha detto lei vada pure. Invece lui, documenti, a me non mi ha mai chiesto niente, devo dirlo. Non so se avevo la faccia da bambina che dicevo che da qua è scema. E lasciamo andare. Forse è l'inconsciente della gioventù, io questo. Adesso lo capisco, la mamma anche un po' inconsciente, diciamo.

c'era una specie di comando partigiano, insomma. E venivano molti compagni anziani lì, e che mi dicevano, perché guarda, mi chiamavano la bambina, perché loro erano tutte persone più anziane di me, e mi dicevano, perché guarda bambina, ho capito il dialetto, tu non hai mica solo dei doveri, hai anche dei diritti. Ma chi me l'ha mai detto con me che avevo dei diritti?

0: Le donne anche prima del 46 nella Resistenza erano molto attive, ma anche nell'Italia liberata. E c'è una parte dell'organizzazione del Partito Comunista in particolare che punta a servirsi delle donne più impegnate del partito per il radicamento del PC come partito di massa. Questo lo si vede sia al nord con la formazione dei gruppi di difesa della donna, che erano gruppi interpartitici, che nella Roma liberata con la formazione dell'Unione Donne Italiane, l'UDI, che inizialmente vede della collaborazione insomma, di donne di più partiti, anche se poi finirà soprattutto per essere un organo legato ai partiti della sinistra e in particolare al Partito Comunista.
1: Eravamo tutti contenti, c'erano le truppe inglesi, francesi, c'era di tutto. E poi insomma è venuto lì nel partito a ballare, tutto si parlava in tutti i posti, eravamo tutti contenti e felici.

0: Quante ne stampa?
1: 9.000 certificati all'ora.
0: Anche lei vota?
1: Sì, voto per la prima volta. Mi sento un po' emozionata.
2: Io mi ricordo tante donne perché era il primo anno che votavo la classe mia, il 1923. E io avevo due o tre amiche mie, cugine pure, e ci stavano pure lei e loro con me, che dovevamo votare. Era verso le 11 dopo la prima messa, e abbiamo andato su al municipio e abbiamo andato a votare là. Abbiamo aspettato un bel po' e poi abbiamo fatto la fila, abbiamo andato a votare. Ricordo bene.
3: Io, datosi che non dovevo votare, sono presente le pecore e me ne sono andata a pascere il ballo. Mi è piaciuto tanto quando poi sono potuta andare pure io, beh, sai, l'orgoglio è sempre quello che è.
2: In quel momento che dovevo andare a votare, c'avevo, come dire, un battito di cuore per la paura, dico chissà che devo fare, chissà mi sbaglio, chissà che... E così la paura, poi sono andata a votare, si è passata, è andata tutto bene e abbiamo vinto.

0: Mamma, allora ti ricordi che nel 1946 tu sei andata a votare per la prima volta?
1: La prima volta, posso parlare?
0: Sì?
1: Hanno passato, prima passavo una settimana prima,
0: Sì?
1: che se tenevo votato, così. Dopo quel giorno che stavo votando, è venuto domenica, hanno venuto con la macchina, io gli sono detto che non potevo io votare, che tenevo le scarpe, mi dice che numero che te ne ha 41, mi dice non lo scarpe, per sempre dopo, mi dice non lo scarpe di 41, e mi dice un piccolo pacco, c'esteva gli otonni, c'esteva la carne sementale, una scheggia di sementale, e c'estevano le sardine, una chila di pasta e una chila di riso ci stavano vedendo, hanno piccolo pacchetto. Andava a votare la mattina fino alla sera alle 9.
0: Fino alle 9.
1: La sera. No,
0: E tu ti sei tenuta le scarpe? Le scarpe erano le tue dopo?
1: lo scappo me l'ha dato per sempre.
0: Ah, per sempre.
1: Sempre. Sì.

0: anche donne molto semplici sentono che stanno facendo qualcosa di importante, che per la prima volta vengono chiamate ad esprimere un parere. Questo poi si è visto in maniera evidente, viene espresso molto bene dal film di Paola Cortellesi, ma rispecchia di fatto, c'è dietro uno studio insomma storico, attento, che rispecchia una situazione reale.
1: Fu un momento di grande polarizzazione del sentimento degli italiani, da cui però l'Italia è uscita più forte e più unita. De Gasperi, aprendo i lavori dell'Assemblea Costituente il 25 giugno, disse: noi abbiamo gettato un ponte sull'abisso fra due epoche, cioè stiamo realizzando nel dialogo quello che altrove è costato terrore, massacri e guerra civile.
2: Allora anche il Papa, cioè noi della zona cattolica, che dalla scuola, ha detto dovete lavorare. E noi quello che ci chiedevano di fare lo facevamo. A me mi hanno mandato a chiamare dal partito e mi hanno detto guarda devi fare.

Signore e signori, per concludere il meraviglioso concerto di questa sera, vi presentiamo il gruppo di artisti di fama internazionale che si sono uniti a sostegno del programma di violino di East Harlem. Siamo lieti di presentarvi Michael Tree, Charles Bill Jr., Arnold Steinert, Karen Briggs, Isaac Berman, Isaac Scher, Sandra Barr, Diane Monroe, Joshua Bell e Marco Conner. Al pianoforte Jonathan Feldman. Verrà eseguito un arrangiamento per questo ensemble unico del concerto in re minore per due violini di

0: queste fessure perché è qui che c'è la risonanza, il suono è più bello. Allora, ora riprendiamo il discorso dell'archetto. Chi ricorda come si chiama questo?
1: Io lo so!
0: Sì?
1: Capelli di cavallo.
0: Come? Capelli di cavallo? Conosci i cavalli coi capelli?
1: No.
0: Allora cos'è?
1: È il crine.
0: Sì, crine di cavallo, bene. Invece c'è una parte che si chiama tallone. Sapete dove si trova?
1: Io.
0: Lasciatelo rispondere, dov'è? Giusto, questo è il tallone. Giusto, perché sta qui sul piede dell'archetto. Dunque, lo sapete perché si usa il crine di cavallo? Qualcuno lo sa? Dimmi.
1: Perché è resistente e morbido.
0: Perché è resistente. La coda del cavallo ha un crine molto resistente e molto morbido. E questo è molto bello, perché quando mettete l'archetto sulla corda, il suono è dolcissimo.
2: I proventi del Fiddlefest alla Carnegie Hall hanno garantito lo svolgimento del corso di Roberta per 3 anni. Roberta e i suoi sostenitori hanno continuato a finanziare il programma con concerti e donazioni alla fondazione privata Opus 118. Il programma di violino di Roberta è stato rimesso in vigore durante le riprese di questo film. Roberta insegna ancora a East Harlem, dove vive con la figlia minore Sofia, adottata da El Salvador. Nick è un violoncellista professionista. Lexi studia medicina. Opus 118 vive grazie alla generosità dei suoi sostenitori.

0: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Cosa dovrebbero aspettarsi di vedere in questa puntata, quindi gli spettatori, secondo te?
2: È proprio strana la storia che sto per raccontarvi.
3: Dovrebbero provare, diciamo, a vedere che cosa accade se qualcuno prova a raccontare l'uomo più potente sulla faccia della Terra.
2: A tratti non è neppure escluso che io e voi stasera ci divertiamo. Sì, che sorridiamo.
3: Probabilmente non per giudicarlo, ma per scoprire quanto di me c'è in lui.
2: Parlo a te, piccola formica! Io da adesso da solo mi farò spazio! Fra voi, piccole formiche! Parlo a te, piccola formica! Non ti servirà più neppure alzare gli occhi al cielo. Per trovarmi ti basterà accendere il televisore e la mia faccia sarà ogni rete, ogni canale, ogni trasmissione, una moltiplicazione infinita, irresistibile, di Donald J. Trump con dietro la mia faccia, con dentro la mia faccia, a colmare lo spazio, il tempo, le cose, l'ubiquità, e raggiungere ogni cosa e raggiungerti ovunque tu sia, piccola formica, ad ogni fuso orario, distanza e latitudine.
3: Vedi, c'è una frase che mi ha sempre colpito tanto, che diceva Terenzio, no? Quando Terenzio diceva «Homo sum, humani nihil me alienum puto», «Sono un uomo, non c'è niente di umano che non mi riguardi, che non mi tocchi».
2: Adesso per salvarmi, ricomincio da voi, ricomincio dal basso. Sono Donald J. Trump. Ma da adesso sono il tuo presidente.

io sono The Golden Man.

0: Io ti chiederei una sinossi dello spettacolo attraverso però una domanda specifica. Da Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man, cosa deve aspettarsi il pubblico e cosa non deve aspettarsi?
1: Allora, questa storia a noi non resta davvero se non che raccontarla, come si farebbe con una fiaba.
2: Beh, non deve aspettarsi la presa diretta di quello che ogni giorno legge sui giornali su Donald Trump. Non ce n'è bisogno, non spetta a me. Qui non c'è il Trump della Casa Bianca, o perlomeno non c'è dichiaratamente, non c'è esplicitamente. Non c'è il Trump dei discorsi inaugurali quando vince le elezioni, non c'è il Trump delle campagne elettorali.
1: Sono le 9:31 del 17 agosto anno 2002. Ed un tratto Donald J. Trump, spazzolino da denti in mano, schiuma da dentifricio sulle labbra, non vede più se stesso nello specchio rettangolare del gabinetto, ma all'improvviso il proprio volto parlante. Dentro un manifesto elettorale.
2: C'è tutto questo in filigrana, perché è tutto questo inserito all'interno di una cavalcata che parte, direi dalla sua nascita, ma in realtà ancora prima, perché parte dalla sua famiglia.
1: È qui che inizia la nostra storia. Il 14 giugno del 46 alle ore 12:37.
2: Parte da chi era la madre, da chi era il padre.
1: Lui, Fred, il padre. E lei, Mary Ann, la madre.
2: Da come i Trump, o meglio dovrei dire i Trumpf, arrivarono negli Stati Uniti d'America scontrandosi con il pesantissimo razzismo che c'era contro la comunità tedesca.
1: Quelli come noi a cui sputate dietro per strada darebbero ogni cosa per essere normali.
2: C'è tutto questo passando dal Trump bambino,
1: Per lungo tempo detto in casa Golden Baby.
2: dal Trump ragazzo, dal Trump adolescente,
1: Adesso per tutti è Golden Boy.
2: dal Trump dei primi successi immobiliari
1: Donald J. Trump, immobiliarista.
2: e dal Trump che si rende conto di non voler far più soltanto, diciamo, l'affarista, ma passare a un altro tipo di, diciamo, di prodotto che è la felicità collettiva.
1: Io non vendo più case. Io vendo felicità.
2: Questa incredibile forma di celebrazione del generale.

0: a tutto.
1: Io aggiungo che quindi si resta piacevolmente sorpresi se si pensa di trovarsi di fronte a un monologo, perché in realtà lo spettacolo è assolutamente poliedrico, musica dal vivo che non fa solo d'accompagnamento, ma in realtà proprio sostiene, dialoga. Anche la scena stessa, la scenografia, apparentemente di primo acchito monolitica e ferma e statica, poi invece diventa assolutamente duttile.
2: Io vinco perché loro vince sempre! Io vinco perché loro vince sempre! Io vinco perché loro vince sempre!
1: La definisce all'inizio una fiaba, una sorta di fiaba, anche una magia un po' illusionista, tant'è vero che inizialmente nello spettacolo c'è un riferimento alla figura di Barnum, no? All'imprenditore circense. E tu lanci una domanda: come facevano a credere a un illusionista?
3: La grande furbizia di Barnum sta nel fatto che lui fu il primo a inserire all'interno del circo i cosiddetti fenomeni da baraccone, che erano poi delle gigantesche fake. Presentava per esempio la balia di George Washington. Se fosse stata veramente la balia di George Washington avrebbe avuto 160 anni. Gli chiesero: scusi, ma perché lei ha preso in giro tutti dicendo che quella era la balia di George Washington? Barnum rispose dicendo: non sono io che ho fatto credere a loro che fosse la balia di George Washington. Avevano deciso che quella era la balia di George Washington. Cioè, in altre parole, erano le masse che decidevano di aver bisogno di credere a qualcosa.
1: C'è l'intro, che ricorderai ovviamente, del film di Prestige, no?
3: Certo, certo.
1: In cui si fa proprio riferimento a questo, dice: ma perché si vuole credere a un trucco? Vogliono essere ingannati.
3: Esatto, vogliono essere ingannati.
4: Voi state cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando.
3: E questa un po', secondo me, è la risposta a quella domanda che io formulo all'inizio e che rimane senza una risposta, o perlomeno non la do io. Racconto la storia di un uomo che è stato ed è abilissimo nella costruzione di una realtà alternativa.
4: Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.
1: Ci sono le tre famose regole d'oro, no, dell'avvocato e mentore di Trump, Roy Cohn, che lui donò a Trump praticamente, no? attacca, è la prima, poi negare ogni cosa, non ammettere niente, poi mai ammettere la sconfitta, invece dichiarare sempre di essere vincitore. Hai intuito altre regole, altri segreti che possono spiegare l'ascesa e il successo di Donald Trump?
3: Guarda, ce ne sono infiniti. Ci sono degli episodi che lui racconta che sono, secondo me, illuminanti, oltre che incredibilmente divertenti.
5: No, tutte le ragazze della vicina scuola femminile, tutte quante furono accomunate dal trovarsi sul banco un biglietto battuto a macchina. C'era scritto nel biglietto: sei stata selezionata da Golden Boy per una serata in sua compagnia. Seguirà convocazione.
3: Era lui che paradossalmente sceglieva loro. Sono tutti metodi di scelta, drasticità, di una via diretta. È una regola, perché tuttora la applica, basta pensare ai dazi, no? La via diretta, la via più aggressiva.
5: Era il suo metodo da sempre, sì, la via diretta. Non mi serve aspettare, non mi serve attendere, la via diretta.
1: Lo dice all'inizio dello spettacolo.
5: Tutto quello che ascolterete, comprese le cose più bizzarre ed incredibili, tutto quanto è stato veramente raccontato di se stesso dall'uomo più potente del pianeta Terra.
1: Le 10 regole per il sublime.
3: Quella è incredibile.
1: Per il business di rimorchio alla bionda.
3: Sì. Cioè.
5: Ha coniato quella che lui chiama testualmente rottama, ricatta e porta a casa la bionda. Si è inventato per questo una tattica di caccia infallibile in 10 punti. Se li è proprio annotati i 10 punti,
0: questi.
3: Devo dire, la cosa è incredibile, perché sono delle regole di una goffaggine e di una mascolinità marcia incredibile. L'elemento fondamentale è mostrare l'orologio d'oro massiccio
1: in un certo modo,
3: prima in senso antiorario, poi in senso... Cioè, c'è veramente una incredibile, tragica, feroce umiliazione del prodotto femminile.

0: Il fatto stesso che lui in un'altra sede definisca i propri rapporti con il sesso opposto come il sublime business del rimorchio alla bionda è un altro elemento di
1: Tutto è
0: incredibile.
1: ridotto a prodotto, insomma.
0: Tutto ridotto a prodotto.
2: Voglio una moltiplicazione incontenibile e irresistibile a colmare il tempo, lo spazio, le cose, l'ubiquità.
3: L'ubiquità. L'ubiquità che, come l'onnipotenza, è un attributo di Dio. Sì, l'onnipotenza.
0: Il suo modo di definire se stesso una creatura divina è una cosa che ricorre continuamente, anzi si è spinto addirittura oltre. Lui è arrivato addirittura, vorrei ricordarvi, a un certo punto a sostenere e a legittimare l'immagine di se stesso sui propri social vestito da papa.
1: Perché un discendente di migranti, come appunto abbiamo ricordato, a loro volta negli anni 30 oggetto di discriminazione, perché un discendente di migranti perde la memoria di cosa significa essere discriminato e si accanisce contro i nuovi migranti?
0: Guarda, ti ringrazio per questa domanda, ti ringrazio molto perché mi dà modo di tirare fuori l'aspetto, credo, più forte per me, per cui sto facendo questo lavoro e mi sta appassionando così tanto questa storia di Trump. Perché da narratore, quello che mi interessa sempre di una storia, quello che mi intriga di una storia, è la sua contraddizione interna. Questa che hai detto, il figlio di un migrante che oggi perseguita e deporta i migranti, è una delle contraddizioni che emergono all'interno di questo materiale, ma ce ne sono molte altre. Ti faccio un esempio. Lui più di una volta ha dichiarato nella propria vita quello che io racconto qua in scena, cioè questo suo amore, giovanile per Mohammed Ali.
2: Lui lo adorava il pugilato. E adorava il pugilato perché? Perché Muhammad Ali, ventenne come lui, era salito sul ring e contro ogni pronostico aveva battuto Sonny Liston.
0: E lui quindi si identificava in Muhammad Ali, no? E quindi celebrava questo personaggio. Beh, assistiamo allo stesso personaggio che allo Swifton Village nega gli alloggi a chi non ha la pelle bianca scrivendo colored, cosa per la quale viene deferito alla Corte federale, accanto ai cognomi dei clienti che gli chiedevano un alloggio e non avevano la pelle bianca.
2: Hanno un documento, hanno la tua calligrafia, hanno la scritta colored, tu hai scritto colored accanto ai cognomi di tutti quelli che non hanno la pelle bianca. Donald, cercati un avvocato!
0: Lui fondamentalmente ha sempre fatto questo, lui ha sempre usato gli aspetti della realtà che gli convenivano e gli piacevano di più, tralasciando completamente gli altri.
1: Catapultiamoci al Trump odierno. Oggi, come avrai sentito, penso, risuonano un po', vengono riportate le sue parole, in cui, sempre in maniera molto colorita e sconvolgente, dice: abbiamo dato molte armi ad Israele e le avete usate molto bene, il che alla fine ha portato la pace. Questo è ciò che ha portato la pace.
4: We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that? But you used them well. It also takes people that know how to use them, and you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace.
0: E torniamo alle contraddizioni
1: E
0: di cui
1: torniamo alle
0: prima,
1: contraddizioni, ma qui
0: no?
1: torniamo anche a un vero e proprio ribaltamento del buon senso, del
0: Certo.
1: senso comune, cioè la pace che si può ottenere solo tramite la violenza. Allora io ti chiedo cosa bisogna fare affinché questo paradosso, questo ossimoro, non diventi normalità.
0: Se tu non avessi il supporto di una clip video, non crederesti possibile. Cioè, il dialogo che lui riferisce dicendo: noi abbiamo creato delle armi bellissime, l'aveva già detto durante il bombardamento sull'Iran. Abbiamo creato delle armi bellissime che mi fanno anche in certi casi paura, dice lui, da quanto sono potenti. Ma Bibi, così lo chiama, mi ha chiamato e mi ha detto: mi dai quell'arma, io gliel'ho data, lui l'ha usata. Ecco, questo gioco fra bambini, no, che usano la fionda e che poi si vantano dell'averla usata, è una forma di regressione

0: veramente, veramente
1: Allora, guarda, ti
0: infantile.
1: pongo la domanda in un'altra declinazione, cioè tu credi veramente che ancora si possa delegittimare il potere attraverso il sarcasmo, lo sberleffo, la
0: Sì, credo che
1: satira?
0: sia la cosa più, credo che sia l'elemento più forte. Ma perché? Attenzione. Perché spesso si dice che la risata, no, sia l'unico strale che il potere è costretto davvero ad incassare, no? Sono convinto che l'unica cosa che veramente il potere tema sia il senso critico, cioè la domanda. Il potere vero non chiede mai aiuto e non si difende mai. In politica accade, cioè molte volte la catechesi del potere è una forma totalmente laica di dogma. Tu non vuoi porti domande su quello che qualcuno ti sta dicendo in quel momento.
2: Io sarò per voi semplicemente tutto.
0: E se il sorriso invece ti implica una forma di intelligenza etimologicamente, intus vigere, leggere dentro, questo evidentemente è qualcosa che ti attiva secondo me, a livello di sinapsi, proprio ti attiva una forma di anticorpo.
2: Io sarò la risata che non avete mai fatto, le lacrime che non vi è mai stato dato versare. Io sarò per voi le parole che non
1: Un
0: avete.
1: anno fa mi dicesti che non ti piace lo spettatore risolto.
0: Non mi piace lo spettatore risolto. Non mi piace lo spettatore, ti è piaciuto sì, no, barrare la casella. No, preferisco lo spettatore scomodo, lo spettatore turbato, lo spettatore che non ha capito che cosa ha visto. E sente il bisogno di ripensarci, vuol dire che le sinapsi si sono messe in moto.
1: Dopo tanti spettacoli, anche tournée, li hai incontrati gli spettatori scomodi? Ci sono?
0: Viviamo in un mondo in cui la polarizzazione ormai è diventata una regola, a partire dal fatto che le nostre esistenze e le nostre relazioni ormai sono quasi interamente basate sul principio, che sovrintende, no? Ai social, che è quello per cui se tu sostieni o dici qualcosa che non mi piace, ti tolgo l'amicizia, non ti seguo più. Cioè, appena dici qualcosa che non mi torna, non ti voglio più ascoltare. Che è la negazione proprio, no? Del senso critico.
2: Zitte, formichine, zitte! Zitte, formichine, zitte!
0: Quando lui comincia a rivolgersi alle piccole formiche che vede dall'alto dell'attico, e comincia a porsi il problema del fatto che forse la sua miniera d'oro può essere cercare di dare a quelle formiche quella felicità che non hanno.
2: Io posso, io voglio renderti felice.
0: Lì in qualche modo io sono convinto di questo. Ogni sera lo penso quando faccio quel monologo, che lui lì ancora è un uomo. È un uomo di alta finanza, anzi è un immobiliarista, no? Quindi siamo 20 anni prima rispetto a quando poi dichiarerà non escludo di scendere in politica, però secondo me è cominciata lì la sua attività politica.
2: Io con l'ascensore scendo dall'attico fino al piano terra e se necessario più giù, più giù, e se necessario più giù, e più giù ancora. Adesso per salvarmi, ricomincio da voi, ricomincio dal basso. Sono Donald J. Trump, ma da adesso sono il tuo presidente.